ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Lo ricordo io per te, il profumo di campagna quando ti ho incontrata, che fuori c'era il suono della guerra e noi nascosti sotto una coperta. Mi ricordo io la nostra prima casa, pochi soldi e tu che lavoravi in fabbrica. Ricordo quando ti portavo al cinema e ti nascondevi dentro la mia giacca. Quando mi hai detto che avevi paura, che stavi perdendo la traccia degli anni smarrendo i ricordi, ma me l'hai promesso che avresti provato a

0: stare. Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest, dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle

0: serale e mari localmente molto mossi.
1: RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile. È tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha la propria. E le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore. Per 30 minuti. Su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

0: Cantare è d'amore, le più belle canzoni di ogni tempo su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cantare è d'amore su Rai Radio Tutta Italiana.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia, è la

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

quale skyline, dal cupolone ride come te, con te ma che muoi, da scena Peroni con sto cago, sto caldo che c'è, e sti ca basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere de ferro e de piuma, de ferro e de piuma.

0: significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato.
1: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

C'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Rai, Radio Tutta Italiana.
1: Questa mattina mi sono svegliato.
2: Come mai?
1: Di soprassalto come un bebè.
2: Ma guarda un poco.
1: Ho fatto un sogno.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

modelle fanno strip. Lancio euro e dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film. Residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Battaglia a Hormuz, l'Iran colpisce un cargo sudcoreano e lancia droni sugli Emirati. Washington smentisce che una sua nave sia stata danneggiata. Trump a Teheran, se ci attaccate sarete spazzati via. Prove di disgelo. Giorgia Meloni vedrà Marco Rubio venerdì a Palazzo Chigi. Non condivido il disimpegno americano. Dopo l'Armenia, missione della Premier in Azerbaigian per energia e sicurezza. Garlasco, giorni di interrogatori, oggi dai PM le sorelle K, cugine di Chiara, mercoledì Marco Poggi e l'indagato Andrea Sempio. Apre Sting, chiude Elvis Costello, presentata Umbria Jazz 2026, edizione stellare dal 3 al 12 luglio a Perugia, celebrati Miles Davis e John Coltrane nel centenario della nascita di entrambi. Calcio, poker della Roma alla Fiorentina e per i giallorossi Champions più vicina. La Lazio passa a Cremona grazie a un gol nei minuti di recupero di Noslen. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra in Iran, la tregua in bilico, scambi di colpi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto.
2: L'operazione Project Freedom, lanciata dal presidente Trump, rischia di riportare la regione sull'orlo di una guerra su vasta scala. Presentata come un'operazione umanitaria per liberare le navi intrappolate all'interno dello stretto di Hormuz, in realtà è una sfida militare per togliere a Teheran la sua leva strategica principale. Di fatto si è ripreso a sparare nel Golfo Persico. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver attaccato due navi che trasportavano merci verso Teheran, almeno 5 civili morti, e rivendica di aver lanciato missili e droni contro due navi da guerra statunitensi. Tutti intercettati, dice il comando centrale delle forze armate americane. Trump tuona: se ci attaccate vi rado al suolo. Annuncia la distruzione di 7 barchini iraniani e intanto insiste: se Teheran non farà un accordo in buona fede, le operazioni militari riprenderanno. Siamo pronti a tutto, risponde Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sottolinea che la soluzione non può essere militare e che i colloqui fanno progressi. Nello stretto intanto una nave sudcoreana in fiamme, mentre droni iraniani colpiscono l'oleodotto di Fujairah negli Emirati. Teheran smentisce qualsiasi attacco intenzionale. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, attacco di Kiev con missili e droni nella notte contro diverse regioni russe. Esplosioni segnalate nella Crimea occupata e nella regione di San Pietroburgo, voli sospesi in almeno 18 aeroporti. Raid che arrivano dopo che il presidente Zelensky ha dichiarato una tregua

0: maggio, in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. E sulle crisi internazionali è intervenuto il presidente Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale, ha detto il capo dello Stato, ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza e ha sottolineato come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Poi un passaggio dedicato alla missione UNIFIL in Libano. Sentiamo.
1: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
0: Crisi con le pesanti ricadute economiche sull'energia che sarà al centro della seconda tappa in Azerbaigian del tour di Giorgia Meloni nel Caucaso. Ieri a Yerevan la premier ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO, ha respinto le accuse della Casa Bianca criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Sentiamo l'inviata.
2: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan. La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia evocata dal leader della Casa Bianca sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al segretario di Stato Marco Rubio.
3: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
2: In un contesto internazionale di crisi l'Europa deve agire più che reagire, sono le parole della premier al vertice di Yerevan, dove viene firmata una dichiarazione congiunta su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare, un fenomeno, avverte Meloni, che incide sulla qualità delle democrazie. A margine, con la premier canadese Carney, Meloni discute di energia e materie prime critiche, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
4: Più l'instabilità intorno a noi aumenta e più è importante rafforzare le certezze che abbiamo, ovviamente partendo dall'ambito energetico.
2: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: Il segretario di Stato americano Rubio venerdì dunque incontrerà a Roma la premier, giovedì invece è previsto un incontro in Vaticano con Papa Leone. La notizia è stata confermata dalla sala stampa vaticana. Dicevamo del caro energia. Il tema è stato al centro anche della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha chiesto di estendere le deroghe al patto di stabilità già previste per le spese nella difesa e ha invitato a discutere l'introduzione a livello europeo di una tassa sugli extraprofitti, ma per il commissario Dombrovskis per ora non è prevista o raccomandata alcuna iniziativa di questo tipo. Temi economici al centro del confronto politico insieme al caso Flotilla, con la Procura di Roma che indaga per sequestro di persona sull'abbordaggio israeliano alla missione umanitaria diretta a Gaza. Le opposizioni accusano la premier di immobilità, la maggioranza fa quadrato e difende l'operato dell'esecutivo su ogni fronte.
5: Fratelli d'Italia rivendica la linea del governo su politica estera e caro energia. Matteo Salvini insiste sull'uscita dal patto di stabilità e sui dazi. Forza Italia con Stefania Craxi.
6: Serve lavorare a un accordo nell'interesse delle nostre economie. In un'Europa stretta tra conflitti ed emergenze, la priorità resta la crescita, che richiede azioni forti e flessibilità.
5: I dazi americani sono un'arma di attacco all'economia e Meloni ha scelto la resa a Trump, replica il PD che accusa l'economia è ferma. Tasse e povertà sono al massimo. E dai 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
7: Se Meloni avesse voluto davvero tutelare gli italiani, avrebbe tassato gli extraprofitti dei grandi colossi energetici e delle big tech americane e avrebbe dato i 25 miliardi promessi alle imprese per far fronte ai dazi.
5: E a far discutere anche il caso Flotilla. Propaganda, scarso rischio e molta mediaticità, taglia corto il presidente del Senato La Russa, che poi precisa giusto protestare se ci sono eccessi. La maggioranza rivendica, l'esecutivo ha preteso da Israele il rilascio degli attivisti italiani. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al governo di riportarli a casa. Per la Procura di Roma si tratta di sequestro di persona, sottolineano Verdi e Sinistra che accusano il silenzio della premier è indecente. Filippa Misano, GR1.
0: La cronaca con il caso Garlasco, nuovo passaggio dell'inchiesta. In attesa dell'interrogatorio domani di Andrea Sempio, saranno sentiti dai PM, come persone informate sui fatti, anche il fratello e le cugine di Chiara Poggi.
8: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea.

0: Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera, riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
1: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
0: Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto, sentiamo.
3: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa al ministro della giustizia Nordio per le frasi sul guardasigilli nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano, mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'addio ad Alex Zanardi. Attese migliaia di persone a Padova per i funerali oggi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Proclamato il lutto regionale. Ondata di affetto da tutto il mondo. Il ricordo e la commozione della madre di Alex. Anna Mezzetti al microfono di David Marceddu.
4: Il suo carattere, il suo temperamento, pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè lui era così, l'ha dimostrato in mille occasioni. Da mamma soffro tanto, mi mancherà tutto di mio figlio, non degli ultimi anni perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
2: I 50 anni dal terremoto del Friuli, tante le iniziative che in questi giorni coinvolgono i comuni della provincia di Udine, epicentro delle scosse. Oggi a Venzone arriverà il ministro dell'istruzione Valditara per celebrare l'anniversario insieme a tutta la comunità scolastica.
5: Mio nonno mi ha detto che lui era in un bar con dei suoi amici. Quando c'è stata la prima scossa, un suo amico si è spaventato, ma il mio bisnonno era a dormire.
6: È nella natura stessa della memoria, quando nasce da eventi troppo grandi per essere dimenticati, trovare il modo di attraversare il tempo e passare di generazione in generazione. In tutto furono 120 i comuni quasi rasi al suolo tra le province di Udine e Pordenone, a partire dalla sera del 6 maggio 76.
7: Ricordo tutto, ricordo l'arrivo degli aiuti. Tutti i militari e gli alpini.
8: I volontari che la sera venivano a mangiare nel cortile di casa mia.
6: Quasi 1000 morti, 200.000 sfollati e una miriade di storie che in questi giorni gli studenti di queste e di altre parti d'Italia sotto la guida del Ministero dell'Istruzione hanno trasformato in esperienza viva.
9: Nelle tendopoli in cui si raccoglievano i bambini nell'estate del terremoto avevano dipinto dei sassi raccolti dalle macerie. Oggi invece i bambini hanno portato dei ciottoli di fiume e li dipingeranno.
6: Benzone, Paola Guarnieri, GR1.
2: Auto, boom di immatricolazioni per le elettriche grazie agli incentivi, più in generale vendite in crescita sul mercato italiano.
10: C'è il segno positivo sul mercato automobilistico italiano. Ad aprile si registra la quinta crescita consecutiva con 155.210 immatricolazioni, più 11,6% sullo stesso mese del 2025. Il consuntivo del primo quadrimestre registra un incremento sullo stesso periodo dello scorso anno del 9,8%. Questi dati del Ministero dei Trasporti. Il confronto con la situazione ante pandemia è ancora fortemente negativo. Volano crescono per il decimo mese consecutivo le vendite di auto elettriche, che ottengono una quota di mercato dell'8,5% sotto la media europea, ma in forte aumento rispetto ad un anno fa grazie agli ecobonus. Bene il risultato di Stellantis. In aprile le vendite del gruppo sono state il 14% in più dello stesso mese del 2025. Nella classifica delle auto più vendute, le prime tre posizioni sono tutte Stellantis. Al primo posto Fiat Pandina, al secondo Jeep Avenger e al terzo Leap Motor. Gelsomina Testa, GR1.
2: Presentata a Milano l'edizione 2026 di Umbria Jazz dal 3 al 12 luglio a Perugia, un programma stellare.
11: 274 eventi, oltre 500 artisti, 15 palcoscenici tra teatri, piazze e spazi all'aperto. Sono i numeri della 53esima edizione di Umbria Jazz. Musica dal mattino a notte fonda nel cuore di Perugia con tanti appuntamenti a ingresso libero. Parte con il ritorno di Sting nel main stage dell'Arena di Santa Giuliana, palco che vedrà in ordine sparso Zucchero, Elvis Costello, gli Snarky Puppy con la gigantesca Metropole Orchestra e ancora la Dream Band guidata da Stefano Bollani con Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto e gli altri protagonisti dell'album Tutta Vita Live uscito di recente. Tornano Gilberto Gil, la voce di Cecil McLaurin-Salvant, il chitarrista Bill Frisell. Si festeggiano i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane con diversi progetti tra cui quello del trombettista Terence Blanchard e del sassofonista Ravi Coltrane, figlio di John. Il jazz più puro si ascolta al Teatro Morlacchi, mentre alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria va in scena il raffinato jazz da camera. Un programma ricchissimo in cui ognuno può trovare la propria musica, bambini compresi, nella rassegna dedicata UJ for Kids. Claudia Fajens, GR1.
2: E ora lo sport.
12: Nei posticipi della 35esima giornata di Serie A la Roma vince 4-0 con la Fiorentina. In virtù del pareggio della Juventus si porta a meno uno dai bianconeri e dalla zona Champions. Giallorossi a segno con Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli. La Viola invece cade in maniera fragorosa interrompendo una striscia di 7 risultati utili di fila. Appuntamento con la salvezza rimandato, anche se la sconfitta della Cremonese rende il KO meno amaro perché mantiene invariato il vantaggio sulla terz'ultima posizione. E proprio a Cremona la Lazio passa 2-1 nei minuti di recupero, grigiorossi in vantaggio con Bonazzoli, poi Isaksen e Noslin regalano la vittoria ai biancocelesti. Tennis, svelato il tabellone degli internazionali d'Italia, Sinner debutta sabato contro Hofner o Mikkelsen, dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti in campo venerdì nella parte bassa con Djokovic e Zverev, nel femminile Paolini esordirà con Christian o Adaj Maia. Giacomo Prireschi, GR1.
2: Linee GR regionali, poi Radio Anch'io, il GR torna alle 8, buon ascolto.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessioni, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Buongiorno, bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, da Alessandro Adriani in regia. Iniziamo la nostra programmazione proponendovi un'audizione nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite, sul ciclo di rifiuti e appunto sugli illeciti ambientali e agroalimentari ha svolto l'audizione in videoconferenza di Tullia Gallina Toschi, professoressa ordinaria di Scienze e Tecnologie Alimentari presso l'Università di Bologna.
16: L'audizione odierna rientra nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali, su cui la Commissione ha inteso avviare una specifica attività di indagine. In particolare ricordo che la Commissione, ai sensi della propria legge istitutiva, è chiamata a indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazione e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela. Più specificatamente, tramite l'audizione odierna, la Commissione intende approfondire le tematiche afferenti al fenomeno frodatorio del settore olivicolo e l'eventuale possibilità per gli organi deputati al controllo di conformità degli oli di oliva, di utilizzo di strumenti analitici e supporto del panel test. Cedo dunque la parola al nostro ospite per lo svolgimento di una relazione introduttiva che prego di contenere in 15-20 minuti complessivi, al termine dei quali i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego.
17: Attivo l'audio, sì. grazie per appunto l'occasione di questa informazione riferita alle attività di ricerca che stiamo portando avanti per ridurre le non conformità possono riguardare in particolare la commercializzazione degli oli vergini ed extravergini di oliva. Tra l'altro sono stata invitata, dico per trasparenza, anche nell'ambito dell'intergruppo sviluppo olivicolo per un altro tema, cioè il limite degli steroli totali. In questa occasione ho inviato una nota per una proposta di lavoro di ricerca per risolvere anche questa tematica. Oggi vi parlerò, come appunto mi è stato richiesto, del problema, se volete, del panel test. Allora cercherò di condividere alcuni documenti per cercare di spiegare, anche se rapidamente, qual è la problematica. Il problema fa riferimento a quello che potete leggere anche, che abbiamo letto anche nella relazione, nel rapporto della Corte dei Conti Europea. Cioè sostanzialmente il 93% delle analisi chimico-fisiche cui si ha notizia, quindi effettuate ufficialmente in Europa, dimostrano la conformità ai requisiti degli oli vergini di oliva, contro il 68% soltanto delle valutazioni organolettiche. Il commento è che la valutazione organolettica abbia degli elementi di soggettività. Io insieme ad altri riteniamo che questa interpretazione possa essere opinabile, nel senso che non è la soggettività di per sé il problema del panel test, ma il problema è quello per esempio della mancanza di materiale di riferimento e quindi sostanzialmente della non applicazione del metodo nello stesso modo da parte di tutti i panel. Quindi immaginiamo un panel che lavora a New York e uno che lavora a Tokyo, devono assolutamente, tra l'altro con elementi culturali ben diversi anche nel riconoscimento eventualmente degli attributi positivi e negativi, è evidente che senza una procedura strettamente condivisa, quindi anche dei materiali di riferimento, non possono fornire lo stesso tipo di dato. In ogni caso il problema si configura quando, come vedete, un panel classifica un olio, per esempio, come extravergine e un secondo panel può dare un risultato uguale, quindi entrambi lo classificano come vergine o extravergine, abbiamo la classificazione e quindi ovviamente non ci troviamo in questa condizione di avere una non conformità. Quindi qui, se questo accade, cioè per i campioni perfetti, per intenderci, non ci sono problemi. Per i campioni invece in cui una classificazione data da due panel non è coerente, abbiamo un problema di disallineamento, di non conformità. Questa non conformità ovviamente si può anche configurare come frode qualora l'olio in questione, per esempio, abbia subito una falsificazione documentale, quindi da extravergine, cioè da vergine, sia stato sostanzialmente commercializzato come extravergine, e questo può accadere. Allora anche il panel ha un ruolo molto importante. Questo caso però è un problema perché bisogna trovare il modo per avere rapidamente una classificazione, una condizione che non sia un terzo panel, ma un approccio diverso, un approccio strumentale che anche tutti i gli esperti sensoriali, quindi gli esperti organolettici che per esempio siedono al COI o nel gruppo della DG Agri di esperti della Commissione Europea, concordano che questo approccio strumentale potrebbe essere risolutivo. Cosa vuol dire? Vuol dire selezionare dei composti, qui ve li riporto, non è necessario addentrarsi nella chimica degli alimenti, però vi dico che questi composti sono quelli che permettono di avere, sono quelli legati ai sensori positivi, quindi al fruttato, e ai sensori negativi. Quindi che cosa si vuole fare? Una volta attribuiti dei limiti e degli intervalli a questi composti, si può arrivare a una classificazione in caso di discordanza tra panel. Ora, perché abbiamo scelto dei composti e nel numero minimo di marcatori altamente diagnostici? Perché le analisi di controllo devono essere fatte da tutti i laboratori ufficiali e anche quindi devono essere semplici e rapide. Inoltre abbiamo fatto questa scelta perché al momento la validazione dei metodi ufficiali è possibile solo con la quali e quantificazione di molecole specifiche. Quindi si parla di analisi targeted. Solo le analisi targeted possono essere validate e diventare ufficiali al momento, anche se si sta studiando anche per i metodi cosiddetti non targeted, cioè quelli che non sono legati alla quali quantificazione di ogni singolo composto, ma al momento solo questi metodi possono essere validati a livello ufficiale. Lo abbiamo fatto, quindi sostanzialmente questo è il primo metodo, lo vedete, SPMG CFID massa, comunque un metodo COI T20 documento 37 che è stato finora in approvazione provvisoria, validato per un periodo di 10 anni dopo la messa a punto, che ha coinvolto tutto il progetto Oleon, quindi 21 paesi, quindi veramente un lavoro collaborativo coordinato dall'Italia. E qui abbiamo il metodo targeted che tra poco sarà, che appunto è già pubblicato, ma sarà pubblicato come ufficiale definitivo in giugno, e quindi ecco, questa è la situazione. Ora, per arrivare, noi siamo alla approvazione del metodo, ma per arrivare ai limiti e agli intervalli, come spiego sempre, qui vedete il lunghissimo percorso di validazione del metodo, la necessità di elaborare questi limiti e intervalli, dobbiamo fare un altro salto e speriamo che l'Unione Europea, ma anche il nostro paese, possa darci delle condizioni, quindi sostanzialmente delle call, nelle quali poter arrivare a analizzare un ampio set di campioni reali classificati sensorialmente tra extravergini, vergini ed eventualmente lampanti, ma è questo il bordo, no? Tra extravergine e vergine più, se volete, rischioso, perché è qui che si situa il valore, e quindi arrivare a questi limiti ed intervalli. I stakeholder, oltre ovviamente agli enti nazionali e internazionali, quindi anche il reperimento di fondi nazionali ed europei, può prevedere anche il reperimento di fondi commerciali. Noi speriamo che anche associazioni di settore, aziende, vogliano arrivare a questo risultato. Perché? Perché vivrebbero, perlomeno naturalmente, chi onestamente imbottiglia il prodotto, in una condizione di minore incertezza. E naturalmente i dati, perché serve un lavoro fatto da più laboratori, da più panel, per ottenere dei, naturalmente possibilmente anche di paesi diversi, per ottenere dati validati al fine poi di giungere a un accordo internazionale, perché poi bisognerà sedersi a un tavolo e stabilire, in qualche modo armonizzare, no? Nel tavolo del COI e della DG Agri, un accordo internazionale. Bene, questo è lato ufficiale, ma in realtà nel frattempo è anche importante sviluppare metodi di screening, e dunque abbiamo fatto anche questo, abbiamo sviluppato più di un metodo di screening. A che cosa servono i metodi di screening? Servono ad effettuare una classificazione probabilistica, vuol dire che in una selezione, supponiamo, tenete conto che un'azienda grossa, un'azienda di importante che imbottiglia, può trovarsi a dover assaggiare all'anno 20.000 campioni attraverso il panel test, è una follia in termini di costi e anche lentezza, se volete, dell'analisi. Allora, i metodi di screening possono servire sia nell'ambito di aziende imbottigliatrici, produttrici, sia invece, molto importante, anche per enti di controllo, per effettuare un campionamento molto vasto. E ovviamente è esattamente quello che si vuole raggiungere e che viene indicato anche come richiesta dalla Corte dei Conti europea, per poi selezionare i campioni che potremmo definire a rischio, oppure invece quelli che nel caso dell'imbottigliamento sono sicuramente extravergini. Quindi i metodi di screening servono, qui ci sono tutte le modalità, vengono presentati due metodi, sono metodi rapidi e sono metodi che permettono di sostanzialmente di classificare, vedete, i campioni come extravergine, vergine, eventualmente lampante. Vedete che per esempio in questo caso i campioni classificati correttamente sono stati il 100% per l'extravergine e il più del 90% per il vergine. Qualche volta mi viene chiesto quale metodo di screening, perché naturalmente si sente fortemente un bisogno di metodi rapidi, la cui elaborazione dei dati non sia targeted, quindi sia sostanzialmente si possa utilizzare l'analisi multivariata oppure modelli generativi, perché qui siamo, ecco. Quale metodo di screening sarà più utilizzato? Io qui ho fatto un esempio proprio nel corso di una conferenza la scorsa settimana, nel quale ho spiegato che, per esempio, noi ci stiamo avviando verso un connettore USB-C quando, come sappiamo tutti molto bene, esistevano molte altre soluzioni. Ovviamente questo connettore ha dei vantaggi in termini di possibilità di trasferimento di dati, di se volete di simmetria o quant'altro. Certo è che la sua standardizzazione, la sua diffusione ne determinerà probabilmente, perlomeno per i prossimi 10 anni, 15 anni, prevalenza. Quindi quello che voglio dire è che il metodo di screening che verrà utilizzato in futuro è quello che è sostanzialmente più diffuso, ha un supporto del produttore, ha un'assistenza tecnica efficace. Il problema dei metodi di screening è che il dato deve essere riproducibile, estremamente riproducibile, e deve essere anche trasferibile tra strumenti. Quindi noi, per esempio, come Università di Bologna, testiamo tutti gli strumenti che ci vengono proposti e cerchiamo di comprendere quali siano le problematiche. Questo è il contesto di possibile applicazione del metodo di screening in azienda per una preclassificazione, nei laboratori di controllo per sottoporre al panel test soltanto i campioni a rischio, ma su uno screening molto più ampio, ed eventualmente poi utilizzare il metodo COI, l'unico ufficiale strumentale, per una conferma nei casi di disaccordo tra panel. Ecco, i metodi, qui vi riporto appunto una sperimentazione che stiamo effettuando per cercare dei modelli di classificazione. Chiaramente nei metodi di screening che non utilizzano una logica targeted, cioè quali e quantificazione di uno o n marcatori, come, non so, determinazione della glicemia come analisi clinica, no? Andiamo a cercare un marcatore e solo quello ci dà un'indicazione del diabete, no? Se superiore ad un certo valore prediabete, oltre un certo valore invece confermato. Ma ci potrebbero essere delle condizioni altre, no? Più biometriche, per dare lo stesso risultato. Questa è la logica di metodi non targeted. E quindi ecco, con naturalmente qui vedete delle analisi multivariate che permettono di ottenere un dato, e vedete la cosa molto importante, OZ, IC, sono diversi laboratori. Quindi diversi laboratori che analizzano, che hanno gli stessi campioni di riferimento e che analizzano campioni e che trovano sostanzialmente, tranne alcuni casi, lo stesso risultato. Capite l'importanza, è fondamentale l'importanza di avere un dato armonizzato tra differenti laboratori. Vuol dire arrivare a non avere delle non conformità quindi dei risultati discordanti tra laboratori diversi. Qui si riporta semplicemente anche quale può essere l'approccio analitico di, per esempio, nel caso di questa tecnica GCMS di screening, per cercare di avere una elaborazione del dato, per esempio anche con modelli generativi, ma risparmiando in termini di dati e di energia, quindi in modo sostenibile, perché anche di questo ci dobbiamo necessariamente occupare. Qui troviamo anche il ruolo della intelligenza artificiale, che ormai è irrinunciabile, è assolutamente presente in questo momento, quindi sostanzialmente un'ulteriore possibilità di rapidità nell'elaborazione del dato per i metodi di screening. Attenzione, il modello comunque è da controllare e supervisionare. Siamo costantemente in contatto con le aziende affinché tutto ciò che si utilizza per i metodi, compresi i materiali di riferimento, siano commercializzati. Naturalmente tutte le pubblicazioni sono in open access, quindi Sostanzialmente i metodi possono essere utilizzati, i materiali di riferimento devono essere presenti in commercio, perché altrimenti è chiaro che si propongono dei metodi, poi non si possono applicare. Quindi noi cerchiamo costantemente di avere anche questo riferimento. Abbiamo formulato poi dei materiali di riferimento anche per la sensoriale nell'ambito del progetto Oleum. Attualmente non sono in commercio, speriamo che lo siano. Naturalmente bisogna promuovere questo tipo di necessità del settore. Qui riporto un aspetto molto importante, cioè quello che sottolineavo prima. Senza limiti ed intervalli, i metodi di screening non saranno ancorati a un dato ufficiale. Con i limiti ed intervalli sarà straordinario, perché avremo sia una possibilità di elaborazione rapida delle analisi, ma poi una forte connessione con un dato ufficiale. Quindi veramente qui saremo in una condizione di produzione della qualità e di controllo della qualità che si parlano, dove sarà veramente molto difficile poi, come dire, in qualche modo scappare da questo quadro. Quindi qui vedete dove siamo arrivati dopo, posso dire, iniziato il lavoro di Oleum tra il 2013 e il 2014 sulla base di tanto lavoro fatto precedentemente. E quindi ecco, abbiamo un metodo ufficiale proposto dall'Italia, ma al quale ha collaborato in particolare la Spagna, ma anche la Grecia, la Croazia, la Slovenia, la Germania. Quindi siamo riusciti a produrre un metodo che è frutto comunque di una collaborazione internazionale con un nostro coordinamento. Abbiamo necessità di lavorare su questo, come no, d'altro canto, sotto altri aspetti, sempre anche per le frodi e anche per la protezione del nostro patrimonio, abbiamo bisogno di lavorare anche sugli steroidi. I metodi di screening sono in uso, non si può fermare qualcosa che sta andando avanti, cioè voglio dire, non si può fermare qualcosa di rapidissimo che può esserci straordinariamente utile, ma sarebbe necessario un ancoraggio con il dato ufficiale, quindi arrivare qui. Materiali di riferimento devono essere in commercio, tutto il mondo deve lavorare con materiali di riferimento certificati e commerciali. Io qui vedete che addirittura mi sono spinta verso la proposta di uno spin-off, spero che le aziende rispondano in questo senso, perché credo che materiali di riferimento certificati non solo per l'olio d'oliva, ma in generale per il controllo della qualità e della genuinità siano un altro elemento del futuro. Quindi sostanzialmente avere dei materiali di riferimento verso i quali ci possono essere degli elementi di conformità, non conformità. Il futuro è avere delle calibrazioni condivise. Nell'ambito di un progetto nazionale che condivide un metodo di screening, abbiamo già molto lavoro fatto a livello nazionale. Il desiderio è quello quantomeno di arrivare a una condivisione con la Spagna, perché vorrebbe dire veramente un dialogo sugli dati, quindi un allineamento straordinario. Rafforzare la collaborazione internazionale, perché altrimenti ciò che abbiamo non lo possiamo mettere a terra, come si dice, no? Utilizzare, quindi arrivare a un'armonizzazione dei dati, delle condizioni analitiche, della calibrazione e dei materiali. e promuovere l'uso dei metodi untargeted, perché se è vero che attualmente solo i metodi targeted possono essere ufficiali, la ISO sta lavorando sulla validazione dei metodi untargeted e ormai con le intelligenze artificiali generative sicuramente si può pensare di utilizzare questi metodi anche per una validazione. Quindi le due strade sono parallele. Intanto arriviamo alla fine dell'obiettivo che era stato dato fin dall'inizio per il metodo targeted, quindi limiti intervalli, andiamo avanti rapidissimi sui metodi di screening cercando di diffonderli e di dialogare con gli altri paesi, possibilmente con degli standard condivisi, ancora meglio se in qualche modo vengono dal nostro lavoro, e supervisioniamo sempre la qualità del dato. Ecco, questo è quanto volevo dire in questa occasione. Naturalmente ho citato del progetto Oleum solo la parte che fa riferimento ai composti volatili, cioè quelli che sono importanti per la classificazione del panel test, ma il progetto si è occupato di molti altri aspetti, sterolidi, gliceridi, altri composti, classificazione geografica, origine, quindi molti altri aspetti. Questo è stato uno degli elementi chiave e qui siamo in questo momento. Grazie.
18: Grazie della relazione. Ci sono domande? Adesso io non vedo fra i collegati.
19: Sì, ho chiesto io di intervenire, ho alzato la manina.
18: Gisella Naturale, ok. Prego.
19: Aspetta che torno. Sì, un attimo che ritorno qui. Allora, grazie, saluto tutti, ringrazio la professoressa Toschi. Sono quindi, ci rivediamo, carissima professoressa. E sicuramente importantissimo tutto quanto ha detto con grande chiarezza, e ringrazio perché insomma è un tema ostico ma essenziale, quindi per dare garanzia di qualità al prodotto olio e per avere quell'uniformità che richiede un prodotto insomma che è internazionale. Sicuramente il metodo Oleum, che parte quindi come già sottolineato dal 2013, è stato supportato da tanti, quindi ormai è un metodo ufficiale COI che ha visto questa collaborazione coordinata dall'Italia, e quindi è un fiore all'occhiello che all'Italia, di cui tutti siamo orgogliosi e che quindi cogliamo l'occasione anche oggi per dare il giusto merito al lavoro suo nella sua Università di Bologna, insomma, e per il coordinamento eccellente che è riuscito a dare al lavoro. Però chiaramente io adesso voglio fare un po'. Voglio sottolineare solo delle criticità, in quanto rispetto a questo metodo, il dubbio, cioè rispetto al metodo untargeted, il dubbio che mi sorge è se, essendo basato su giudizi del panel test, non ci sia il rischio che questi metodi di screening riproducano e consolidino eventuali errori del panel su prodotti che come lei ha definito anche in dubbio, quindi al limite, quelli che presentano delle criticità, perché chiaramente su quelli su cui si è concordi non ci sono queste criticità, ma ove ci sia il dubbio si potrebbe poi concretizzare quella che è la linea del panel test, che chiaramente deve fornire i dati a questa apparecchiatura, a questo quindi sistema. E poi capisco l'importanza dei metodi rapidi, ma se non abbiamo sicurezza nei giudizi di partenza, appunto, ci potrebbe essere il rischio di moltiplicare le incertezze e quindi gli errori. Quindi queste sono delle criticità che vengono spontanee, però è chiaro che, come giustamente lei ha sottolineato, bisogna essere concordi, confrontarsi, quindi un lavoro preliminare fondamentale proprio per evitare di impattare, insomma, in queste criticità. Riguardo il lavoro dell'intergruppo, sicuramente andrà avanti sul discorso degli steroli, sempre per essere al fianco del settore che possa garantire una qualità e un rispetto della normativa utile a difendere sempre la salute del consumatore. Grazie.
18: Grazie. Ci sono altre domande? Io leggo le domande che ci hanno preparati. Che ritiene che questa tecnologia possa essere ultimamente integrata a supporto delle autorità competenti anche nell'ambito dell'attività di controllo e di monitoraggio delle filiere? Quali sarebbero eventualmente le condizioni necessarie per un suo utilizzo su larga scala? Poi quali sono ad oggi i principali limiti tecnici o metodologici del naso elettronico e quali interventi? Riterrebbe utili per consentire un utilizzo affidabile, omogeneo, riconosciuto a livello nazionale o comunitario? Lascerei lei la parola. Grazie.
17: Grazie. Allora, rispondo prima alla prima domanda, che tra l'altro è una domanda molto importante, e ringrazio anche per avere sottolineato che questo metodo è un fiore all'occhiello. E ecco, questo fiore ha bisogno di acqua. Lo dico qui perché è molto molto importante. Allora, rispetto a chi comanda, chi comanda nel panel test, vediamo se riesco a condividere. Diciamo che questo domanda della dottoressa Naturale trova una risposta proprio nella progettazione, nel piano di lavoro che abbiamo realizzato per il metodo ufficiale. Cioè, il punto di partenza, come vede, lo trova in questo lavoro, è avere dei campioni reali classificati in modo robusto mediante valutazione sensoriale. Qui vengono chiamati riferimenti ground truth per la conformità. Questi, e solo questi, servono per effettuare la calibrazione. Quindi la calibrazione non si fonda su un'incertezza, ma su dei campioni che sono classificati da 6 panel in accordo sulla categoria e sul difetto principale. Quindi la calibrazione del metodo ufficiale avviene, e anche devo dire anche per i metodi rapidi, solo, cioè questa è la chiave dell'utilizzo del metodo e perché il metodo è risolutivo e toglierà problemi alle non conformità del panel. Secondo aspetto, e per cui ripeto, ringrazio della domanda perché mi permette di dire questa cosa che è chiave, quindi riduzione dell'incertezza. Diciamo riduzione dell'incertezza perché l'annullamento dell'incertezza in generale nel dato analitico, anche strumentale, non c'è mai. Voi vedete nelle analisi cliniche avrete sempre, non so, un dato più o meno qualcosa, quindi, ma abbattere fortemente l'incertezza. Questo era l'aspetto da cui siamo partiti. Inoltre, la logica, diciamo, le tante discussioni anche a livello COI e a livello europeo hanno richiesto la non abolizione del panel. Quindi il panel comanda e se c'è una non conformità, allora serve l'approccio strumentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che un olio così non può essere accusato di avvinato, non può essere accusato di difetto. Mentre un olio che è potenzialmente accusato di difetto, allora risponde a dei limiti e degli intervalli. Non so se ho risposto, perché la questione è sottile, ma la sequenza, l'albero decisionale, fa sì che questo sia un metodo di prova finale. Cioè, siamo sotto, siamo sopra, siamo dentro, siamo fuori, e taglia la testa. Quindi assolutamente si diciamo permette di togliere ogni disagreement, disaccordo tra pane. Quindi mi ha dato la possibilità di rispondere perché c'è stato tantissimo lavoro nella immaginare un albero decisionale in termini analitici, e così è un po' per tutte le analisi. Poi rispondo alle altre domande, cioè all'utilizzo del metodo di screening. Ora, l'utilizzo del metodo di screening è già impiegato su larga scala. Noi abbiamo, per esempio, nell'ambito dell'Università di Bologna, due strumentazioni possibili, due possibili nasi elettronici, uno tedesco e uno francese, proprio se dobbiamo dire. È chiaro che, come ho spiegato, almeno per i prossimi anni si diffonderà il modello che è più presente nei laboratori. E quindi è già utilizzato a livello di filiera, sia l'uno che l'altro, uno dei due in questo momento è anche più diffuso dell'altro, ma ripeto, questo l'ho esemplificato prima con il discorso dei connettori. Cosa sarà fra 20 anni? Non lo so cosa sarà fra 20 anni, perché vediamo con quanta rapidità si propongono delle nuove attrezzature. Quindi il rinnovamento dei metodi e la loro stabilità sarà la risposta a questa domanda. Attualmente sì, c'è la possibilità di fare lavorare laboratori diversi con le stesse strumentazioni di screening. In più, come ho detto, secondo me la libertà futura, cioè la massima possibilità di utilizzare la strumentazione presente in ogni laboratorio, sarà quello di condividere dei materiali di riferimento. Quindi l'utilizzo su larga scala è possibile quando un metodo, tra virgolette, che utilizzi un naso elettronico, in realtà sono tutte delle strumentazioni che permettono un'analisi dei composti volatili rapida, quella che noi davvero rapidamente facciamo nel nostro organo di senso. Questi strumenti quando avranno una validità ufficiale? Io qui torno a quello che guardavamo prima, cioè a questa diapositiva, nella quale riprendo il fatto, vediamo un po' se riesco ad aprirla, non so perché non si apre. In ogni caso è la diapositiva che riporta l'ancoraggio con il metodo ufficiale. Cioè quando avremo limiti ed intervalli e condivideremo i materiali di riferimento, avremo una possibilità di ancoraggio pieno con un dato ufficiale. Attualmente credo che, voglio dire, lo stiamo facendo noi, lo stiamo utilizzando noi. La Spagna ha finanziato 400.000 euro per una ricerca simile. Devo dire che secondo me noi siamo un po' più avanti nell'allineamento tra laboratori, però credo che il valore del metodo di screening, dei metodi di screening, sia molto importante. Proprio perché permette di ampliare il numero di campioni analizzati, fornisce un dato probabilistico, cioè dice sul piano probabilistico al 90% quest'olio è classificato così o così. Quindi naturalmente sia l'imbottigliatore che l'ente di controllo può dire: bene, sopra il 90% non mi interessa fare una verifica ulteriore, sotto invece decido di sottoporre il campione a un'ulteriore verifica. È un dato probabilistico, è una valutazione di rischio, ma è una valutazione di rischio condivisa tra gli enti ufficiali e anche sostanzialmente le aziende che vogliono allinearsi Quindi uno sforzo Bene. Verso la produzione della qualità. Io non so se ho risposto.
18: Bene. Noi la ringraziamo, se non ci sono altre domande. Ringraziamo per l'audizione, grazie.
17: Arrivederci. Grazie,
18: arrivederci. Arrivederla, grazie.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: La battaglia di Hormuz nello stretto si spara di nuovo. L'Iran: non cederemo mai il controllo. Trump: se ci attaccate sarete spazzati via. Missione in Armenia e Azerbaigian. Giorgia Meloni sulla NATO: non condividerei un disimpegno americano. Confermato l'incontro venerdì a Roma con Marco Rubio. Flottiglia, il presidente del Senato, La Russa: manifestazioni solo propagandiste, ma il governo sta vigilando. Il PD, Italia e Bruxelles si muovono per il rilascio degli arrestati. Sulla politica economica è muro contro muro, maggioranza opposizione. Caso Garlasco, le gemelle K e Marco Poggi convocati in procura come persone informate sui fatti. Stamattina le due cugine di Chiara, domani il fratello, nello stesso giorno dell'interrogatorio di Sempio, unico indagato. L'ultimo saluto ad Alex alle 11 a Padova, ai funerali di Zanardi. Attese migliaia di persone sul sagrato, la sua handbike. Mattarella ha illuminato il nostro sport. Crociera con epidemia, contagio da antivirus su una nave olandese bloccata a Capoverde. 3 morti e 3 persone in gravi condizioni, l'infezione trasmessa dai topi. Pop leggero e sound sofisticato, i Maroon 5 tornano con il nuovo singolo Heroin. Questa estate il tour mondiale, unica data italiana a Milano il 25 giugno. Scatto Champions della Roma con un poker alla Fiorentina. La Lazio espugna il campo della Cremonese 2-1. Giro d'Italia venerdì, il via all'edizione numero 109, 3500 km per 21 tappe. L'impegno di Rai Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco. Tregua in bilico tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Attacchi incrociati nelle acque di Hormuz dopo il via alla missione americana Project Freedom per riaprire il transito nello stretto. Proseguono i contatti diplomatici. Il cessate il fuoco resta in vigore, ma il presidente americano Trump avverte: controlliamo Hormuz, non provate a sparare sulle nostre navi. La corrispondente.
2: Torna a usare toni minacciosi Donald Trump e, dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi, avverte: l'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Le forze armate degli Stati Uniti hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale americano Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che 2 navi americane hanno attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
3: And it's going very well.
2: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene, Teheran non avrà mai l'arma nucleare e quando tutto sarà finito il prezzo del petrolio scenderà. Poi Trump aggiunge: senza di me ci sarebbe la terza guerra mondiale.
3: You'll be in World War III.
2: Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Negli stessi

0: presidente J.D. Vance. Ma torniamo nello stretto di Hormuz. Anche l'Iran ne rivendica il controllo e torna a colpire i paesi del Golfo dal cielo con missili e droni contro un sito petrolifero strategico negli Emirati. Al tempo stesso Teheran continua a invocare una soluzione diplomatica. Il corrispondente.
1: La tensione è altissima nel Golfo Persico, ma l'Iran bolla come falsi gli annunci americani di navi che sarebbero transitate per lo stretto di Hormuz e di imbarcazioni iraniane affondate. E ha diffuso invece un video per mostrare di aver sparato colpi di avvertimento contro cacciatorpediniere degli Stati Uniti. L'esercito iraniano parla piuttosto di 5 civili uccisi in un attacco americano non contro motoscafi dei Pasdaran, ma contro 2 piccole imbarcazioni che trasportavano merci. Project Freedom, l'operazione di Trump per ripristinare la libertà di navigazione, è un progetto già morto, senza sbocco, ritiene il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che invece annuncia progressi nei colloqui grazie alla mediazione del Pakistan e avverte: gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di malintenzionati, riferimento indiretto a Israele, e lo stesso dovrebbero fare gli Emirati Arabi Uniti. Questo dopo che Teheran ha ufficialmente smentito di aver preso di mira il paese nel Golfo con il lancio di missili e droni. Un'esplosione si è però verificata ieri a bordo di un cargo sudcoreano e nonostante l'attivazione dei sistemi di difesa aerea, un incendio si è sviluppato nel sito petrolifero emiratino di Fujairah, ferendo 3 persone di nazionalità indiana. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: E poco fa il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta americana. Il transito della nave, battente bandiera statunitense, si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono salvi, afferma la compagnia. La crisi in Medio Oriente, con le sue pesanti ricadute economiche sull'energia, sarà al centro della seconda tappa in Azerbaigian del tour di Giorgia Meloni nel Caucaso. A Yerevan la Premier ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO, ha respinto le accuse della Casa Bianca, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Poi un messaggio a Bruxelles. Sentiamo l'inviata.
2: Esorta l'Europa ad agire e non solo a reagire alle crisi internazionali, rivendica l'impegno in tutte le missioni NATO. Per Giorgia Meloni la possibilità evocata da Donald Trump di ritirare le truppe americane dalle basi italiane sarebbe una scelta non condivisibile.
3: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
2: Parole che la Premier ripeterà venerdì al segretario di Stato americano Marco Rubio. Se la postura atlantista dell'Italia non è in discussione, per Meloni il dialogo europeo va allargato a sud del Mediterraneo. Intanto il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione congiunta su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. La crisi internazionale ci unisce, avverte Meloni, e la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza di tanta instabilità, incide sulla qualità delle democrazie. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia e materie prime critiche, dossier al centro della missione in Azerbaigian.
4: Le forniture di gas e di petrolio verso l'Italia sono state determinanti per la sicurezza energetica.
2: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: Sulle crisi internazionali è intervenuto anche il presidente Mattarella in occasione del 165esimo anniversario dalla fondazione dell'esercito.
5: L'omaggio alle forze armate, ma anche la preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente. Il presidente Mattarella esprime gratitudine all'esercito italiano per il suo impegno a favore della pace e in difesa dei diritti umani in ossequio ai valori dettati dalla Costituzione. E il pensiero corre al contingente che opera in Libano sotto l'egida dell'ONU.
6: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
5: E di crisi internazionali il capo dello Stato parla anche in un messaggio all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Il diritto internazionale, osserva, è svilito dall'uso indiscriminato della forza. Di qui l'invito alla cooperazione tra i popoli perché, spiega, temi come gli stravolgimenti climatici, i conflitti e l'assenza di diritti non possono essere accantonati. Valentino Russo, GR1.
0: Sono le 8 e 8 minuti, siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Nuovo passaggio dell'inchiesta. In attesa dell'interrogatorio domani di Andrea Sempio saranno sentiti dai PM come persone informate sui fatti anche il fratello e le cugine di Chiara Poggi.
7: Se l'interrogatorio dell'indagato Andrea Sempio era atteso e previsto e se Marco Poggi, fratello di Chiara,

0: amico di Andrea, era già stato sentito dai magistrati un anno fa, il vero colpo di scena arriva con la convocazione come testimoni di Paola e Stefania Cappa, cugine della 26enne uccisa a Garlasco nel 2007 e mai indagate. Le due sorelle parleranno questa mattina alle 10 separatamente, senza potersi confrontare tra loro tra un'audizione e l'altra, così come Marco Poggi e Andrea Sempio domani a Pavia. Per la procura, Sempio è l'unico autore del delitto, mosso dal rifiuto di un approccio sessuale, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai suoi commenti in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica Angela Taccia.
1: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio. È stato un forte amore giovanile questa ragazza e se la ricordano tutti i nostri amici della compagnia.
0: Paola Cappa, due giorni dopo l'assassinio della cugina, disse ai carabinieri: secondo me Chiara ha potuto avere delle avance non corrisposte da qualche uomo che non ha accettato il rifiuto. Claudio Vigolo, GR1.
2: Indagini sull'avvelenamento da ricina che ha ucciso madre e figlia in provincia di Campobasso a Natale. La scientifica ha prelevato dalla casa delle due vittime telefoni e altri dispositivi. Gli inquirenti cercano tracce per risalire a chi le abbia avvelenate. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento contro ignoti. Nei prossimi giorni saranno ascoltati altri testimoni. La strage di Capodanno a Cramontana. La Svizzera rassicura: nessun ferito italiano dovrà sostenere le spese mediche per le cure ricevute.
3: È stato un gesto che abbiamo apprezzato dopo tante delusioni. Da ultimo vedere il Moretti sul tetto del suo locale a cercare di riaprirlo, però comunque un primo passo avanti è stato fatto e questo ci dà un filino di serenità in più.
4: Sull'impegno preso dalla Svizzera ci risponde così Valentino Giola, padre di uno dei ragazzi feriti a Cran. Né lui né le altre famiglie pagheranno le spese mediche elvetiche dei figli. L'annuncio di Palazzo Chigi dopo l'incontro in Armenia tra la premier Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, che scrive: i costi saranno sostenuti dal nostro fondo per gli aiuti alle vittime, se non già coperti dalle assicurazioni, e aggiunge: quanto al contributo da parte dell'Italia, lavoriamo per una soluzione accettabile. Un altro obiettivo è stato raggiunto, sottolinea il nostro ambasciatore a Berna, Cornado.
5: Non verranno più mandate fatture a nessuno degli altri 9 pazienti che sono stati ricoverati in Svizzera.
4: Intanto sono arrivate in Italia le prime cartelle cliniche sulle degenze svizzere dei ragazzi, attendono ancora gli esiti delle autopsie sulle vittime italiane. I magistrati romani che indagano i Moretti per disastro e omicidio colposi. Elena Baiocco, GR1.
2: L'assalto israeliano alla flottiglia. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'abbordaggio compiuto dalla Marina di Tel Aviv su 22 imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza lo scorso 29 aprile. Due attivisti arrestati erano su una barca italiana.
6: Sequestro di persone, danneggiamento a rischio, naufragio sono le ipotesi di reato dei PM capitolini che vogliono ricostruire quanto accaduto in mare la settimana scorsa. Un fascicolo al momento contro ignoti aperto dopo l'esposto di due attivisti, un cittadino brasiliano di 39 anni ed un 44enne palestinese con passaporto spagnolo e svedese, entrambi detenuti in un carcere israeliano dove resteranno almeno fino ad oggi. L'arresto è avvenuto mentre i due erano a bordo di un'imbarcazione italiana. Per questo motivo è intervenuta sul caso la Procura di Roma, che attraverso una rogatoria internazionale ancora da preparare vorrebbe capire come si sono svolti i fatti la notte del 29 aprile. Stando al racconto degli attivisti, le barche della missione umanitaria sarebbero state intercettate vicino all'isola di Creta. Personale militare israeliano sarebbe salito a bordo della Eros 1, battente bandiera italiana, e avrebbe proceduto ai due arresti, mentre per il resto dell'equipaggio, salpato dalla Sicilia, si è predisposto il trasferimento in Grecia. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: E dopo l'apertura del fascicolo in procura a Roma, il dibattito politico si infiamma, oltre che sui temi economici, proprio sul caso flottiglia. Sentiamo.
7: Dal centrodestra il presidente del Senato La Russa parla di operazione strumentale propagandistica e che non salva vite. Il ministro Piantedosi concorda e aggiunge: il governo italiano sta vigilando su quanto sta avvenendo. Dall'altra parte la preoccupazione nel Partito Democratico, che deposita un'interrogazione al governo. Nicola Zingaretti chiede alla Commissione europea di intervenire direttamente per il rilascio di tutti i fermati e auspica la sospensione da parte degli stati membri dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Altro fronte, quello economico, dalla Lega Salvini torna sul patto di stabilità e da Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
8: Dopo il taglio delle accise su benzina e gasolio, oggi Giorgia Meloni continua la sua missione per garantire all'Italia stabilità nelle forniture di gas e petrolio. È anche così che il governo difende famiglie e imprese.
7: Dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, auspica un polo riformista per rafforzare la coalizione. Per il Partito Democratico l'economia è ferma e tasse e povertà sono al massimo. Antonio Misiani.
9: Dopo 3 anni e mezzo di governo Meloni l'economia si è fermata, le tasse e la povertà sono al massimo degli ultimi anni e le bollette stanno massacrando le famiglie e le imprese. Gli italiani hanno capito che bisogna cambiare e noi siamo pronti.
7: Alessandra Allegra, GR1.
2: Si accennava al patto di stabilità, il riferimento alla richiesta del ministro Giorgetti di prevedere deroghe per il caro energia. Per ora non è prevista alcuna iniziativa, ha precisato il commissario Dombrovskis. L'istanza del titolare dell'economia è stata avanzata alla riunione dell'Eurogruppo per estendere le prerogative al momento previste solo per le spese nella difesa. L'inviato.
10: Siamo di fronte a uno shock energetico. Il ministro dell'economia, Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo a Bruxelles, si sofferma sull'inflazione destinata ad aumentare e sulla dipendenza ancora troppo alta dalle importazioni energetiche. Se la situazione dovesse peggiorare, dice, servirebbe la clausola di salvaguardia generale a livello europeo o almeno quella nazionale. Ma sono molte le resistenze a livello europeo. La Germania torna a chiedere che le risorse arrivino da una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche proposta anche dall'Italia. Fare più debito non è la soluzione, la posizione olandese. Il Belgio chiarisce che la clausola di salvaguardia generale è fuori discussione e cresce la preoccupazione per la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto. Oggi, a Parigi, il commissario europeo al commercio, Šefčovič, incontrerà il rappresentante americano, Greer, per ribadire la linea di Bruxelles. Entrambe le parti rispettino l'accordo siglato l'estate scorsa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Alle 11 a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto venerdì. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex pilota, campione paralimpico che aveva superato ogni limite.
11: Ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
12: È tutto grande a Padova nell'attesa dell'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina, Prato della Valle, la sconfinata piazza antistante. Farà comunque fatica a contenere l'amore e l'amicizia per il campione paralimpico.
13: Giusto che venga salutato qui, era una persona ammirevole, ha saputo reagire e quello è essenziale.
12: Le esequie cominciano alle 11, non ci sarà diretta televisiva ma maxi schermi all'esterno della chiesa per chi non farà parte dei 3.000 che riusciranno ad entrare.
14: È l'esempio umano che è la cosa bella, no? Che lui ha dato, cioè questa capacità di riprendersi dopo tanta sofferenza.
12: Tanti gli amici presenti, da Fabio Fazio a Bebevio, lutto a Bologna e in tutto il Veneto. Sul sagrato la sua handbike a scortare la bara, gli atleti della sua associazione che ha spinto tanti ad impegnarsi negli sport paralimpici.
11: Che il Signore lo abbia in paradiso.
12: Con Serena Mancarella da Padova, Federico Mello, GR1.
2: L'odissea della nave da crociera olandese partita dall'Argentina e diretta alle Canarie, colpita da un'epidemia di hantavirus che ha causato 3 morti e altri casi a bordo. L'imbarcazione è arrivata a Capo Verde, ma le è stato negato l'attracco. Il sogno di una vacanza diventata incubo.
15: Non siamo solo una storia, siamo gente vera e abbiamo paura. Si commuove postando il suo video Jake Rosmarin, cittadino americano e travel blogger che assieme ad altre 150 persone è bloccato sulla nave da crociera olandese MV Onius, partita il 1 aprile dall'Argentina e diretta alle Canarie per un viaggio lungo 1 mese. Ma ora ferma a Capo Verde dopo che 3 passeggeri sono morti e altri 3 sono gravemente malati per un sospetto focolaio di hantavirus, una malattia rara causata dai roditori. L'allarme è stato confermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo che un passeggero evacuato in Sud America è risultato positivo. Il primo a morire è stato un olandese di 70 anni, sua moglie è deceduta poco dopo in Sudafrica. Un terzo passeggero è morto a bordo dove si trova ancora il suo cadavere. Le autorità di Capo Verde hanno vietato lo sbarco per motivi sanitari tenendo la nave a distanza, ma inviando un team di medici che sta organizzando le prime evacuazioni. A bordo restano passeggeri di varie varie nazionalità, tra cui americani, britannici e spagnoli, chiusi nelle loro cabine, cercano di evitare un virus mortale per cui non esiste una cura sicura. Francesca Barogno, GR1.
2: Lotta alla pedofilia. Nel 2025 i casi di pedopornografia online sono stati oltre 2.600. 1.000 le perquisizioni, 224 gli arrestati, quasi 3.000 i siti chiusi, migliaia i minori coinvolti. Sono i dati diffusi dalla Polizia Postale in occasione della Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. A questo fenomeno è dedicato Il Danno, nuovo podcast di Radio 1, che racconta come sopravvive chi nell'infanzia ha subito un abuso sessuale, in molti casi da un familiare. Un trauma quasi sempre irreparabile. Il Danno di Silvia Ferreri è disponibile da oggi su Rai Play Sound. Ascoltiamo la voce di una delle protagoniste.
16: Mi ricordo che ero gelata, mi ricordo che ero immobile, aspettavo che passasse. Quando poi è passata, che era finito, sono andata via. Mi ricordo la sera che sono andata nel letto e mi ero girata verso il muro e pensavo anche, se dico qualcosa, cosa dico?
2: Dopo le giornate di sole e stabilità dello scorso fine settimana torna il maltempo in Italia. Una perturbazione sta attraversando tutto il paese con piogge temporali, soprattutto al nord, su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria. Nevicate sulle Alpi a quote oltre i 1800 metri. In Toscana allerta arancione sul Monte Faeta, temperature generalmente in discesa. Ormai ci siamo, partirà l'8 maggio da Nessebar lungo la costa del Mar Nero in Bulgaria, l'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Quasi 3.500 chilometri suddivisi in 21 tappe, l'ultima a Roma il 31 maggio. I canali Rai seguiranno la competizione con inviati e approfondimenti. Tante le novità su Radio 1 e Radio 1 Sport.
17: Ha unito il paese attraverso lo sport, emozionando e narrando le gesta delle leggende del ciclismo. Il conto alla rovescia è iniziato per la 109esima edizione del Giro d'Italia, che dall'8 al 31 maggio sarà raccontato dai canali Rai, tappa per tappa, minuto per minuto, attraverso gli inviati, le trasmissioni sportive e gli speciali. E alla Corsa Rosa dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport. Il direttore Nicola Rao.
18: Per dedicare lo spazio che merita a questo evento incredibile. Abbiamo ridisegnato il palinsesto, dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16:30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
17: E poi un annuncio in anteprima.
19: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
17: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E parte invece già questa mattina a Venezia la Biennale Internazionale d'Arte Contemporanea, con ingresso riservato a stampa e invitati. Ci sarà anche il presidente Pietrangelo Buttafuoco. Il ministro della Cultura Giulia ha disertato l'inaugurazione del Padiglione Italia e sabato non sarà alla cerimonia di apertura al pubblico. Giornate ad alta tensione, si prevedono manifestazioni e proteste. Dall'Iran nelle ultime ore l'annuncio che non parteciperà alla kermesse. La musica, tornano i Maroon 5 con il nuovo singolo Heroin. Questa estate saranno in giro con un tour mondiale, il 25 giugno a Milano, unica data italiana.
20: La band guidata da Adam Levine pubblica un nuovo singolo, Heroin. I Maroon 5 non escono dalla loro comfort zone, la ricetta è quella classica, un pop leggero con una scrittura scorrevole catturata nella loro tipica gabbia estetica. L'assenza di lei fa soffrire, lei può diventare la sua eroina, salvandolo dalla solitudine. Produzione patinata e il suono che li ha resi famosi, un sound fresco e ballabile, ritornello da cantare sotto un palco, come faranno in molti visto che le date del tour mondiale si avvicinano. È un momento cruciale per il gruppo, pronto a partire per il tour internazionale che toccherà America Latina ed Europa. Headliner in numerosi festival, con i loro concerti sempre coinvolgenti ed energici. Sono attesi da noi in Italia con un'unica data, il 25 giugno, ai High Days, all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Marcella Sullo, GR1.
21: L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
0: 8:22 minuti, di nuovo buongiorno, di nuovo bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni, da Edmondo Cotta in regia. Bene, le notizie le avete appena ascoltate dal GR1, sono le notizie che ritroviamo in prima pagina dei nostri quotidiani. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre, come molti altri quotidiani, sulla situazione difficile e nel Golfo di Hormuz, battaglia navale a Hormuz. Gli Stati Uniti, aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme cargo sudcoreano. Gli Emirati, attaccato un nostro sito petrolifero. Meloni, e qui c'è un virgolettato della premier italiana, non condividerei un disimpegno degli USA, e venerdì vedrà Rubio a Roma. Due gli editoriali che la prima pagina del Corriere della Sera ospita: trappola reciproca, lo firma Federico Rampini, e poi il dilemma di Israele di Goffredo Buccini. Ancora dalla prima, intanto una grande fotografia che ritrae Alex Zanardi, nel quale oggi appunto ci saranno i funerali, insieme a Giorgio Armani, sulla loro amicizia, una vera amicizia. Ancora dalla prima, un'altra fotografia: il Cremlino in allarme, Mosca, Putin blindato, rischio attentato o golpe. C'è poi una notizia che riguarda l'affare, diciamo, MPS, l'inchiesta. I PM scrivono alle Camere su MPS: mostrateci le chat del tesoro con i parlamentari. E i magistrati milanesi, appunto, che indagano sul risico bancario Montepaschi Mediobanca, hanno scritto ai presidenti di Camera e Senato per chiedere l'autorizzazione a una preventiva e possibile visione delle chat contenute nel telefono dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia Marcello Sala. Andiamo poi a vedere invece la prima pagina della Stampa. La Stampa invece la declina, la situazione in Medio Oriente, più diciamo dal punto di vista italiano ed europeo. Trump, l'accusa di Meloni, la premier: non capisco gli USA, l'Italia ha rispettato i patti ma vedrà Rubio, fondi per l'energia, la UE boccia il piano di Giorgetti. Battaglia nel canale di Hormuz, colpiti due mercantili, Trump: affonderemo i motoscafi iraniani. E in prima della Stampa una serie di analisi, quella di Flavia Perina: se anche Salvini è freddo con Donald. L'editoriale anche di Stefano Stefanini: la via stretta tra Golfo e Vaticano. E poi Pietro Reichlin che offre l'analisi: shock energetico, l'Europa al bivio. Ancora dalla prima della Stampa la notizia che riguarda la Biennale, che la Tamburrino firma: la Biennale ridotta a palazzo d'inverno, il caso Russia butta fuoco. E poi la grande foto centrale ritrae alcuni cani, sono foto, devo dire, deliziose, 6 fotografie di piccoli cani. Lunga vita ai cani negli Stati Uniti, una pillola per la longevità degli animali che invecchiano come gli umani. Il Buongiorno di Mattia Feltri, l'insegnamento. Andiamo su Repubblica, la battaglia di Hormuz. Gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni, colpito sito petrolifero negli Emirati. Trump: se Teheran attacca, sparirà dalla terra. Ancora anche qui la notizia che riguarda poi la Russia di Putin: bunker e controlli, Putin in paranoia, teme un golpe dell'ex Shoigu. E ancora dalla prima di Repubblica, invece torniamo in Italia: la Russia contro flottiglia, propaganda che non salva vite. E poi tra le idee quella di Antonio Scurati: il coraggio di proteggere Venezia. Uno scritto, diciamo, di amore verso la città, ma anche un po' un grido di allarme rispetto alla marea, non solo del mare, ma una marea umana che la sta sommergendo. Andiamo ancora a Il Messaggero, a Hormuz tornano i missili. In Medio Oriente gli Stati Uniti annunciano riaperto lo stretto, ma la tregua è a rischio. Elicotteri USA fermano la marina iraniana. Trump: se toccano le nostre navi, li spazzo via. L'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi. L'editoriale di Paolo Balduzzi, Resilienza italiana. L'altro editoriale di Luca Diotallevi, Riformisti per caso. Ancora poi naturalmente dalla prima del Messaggero notizie sportive e quindi da oggi il foro Mattarella esalta gli azzurri, dal tennis al Colle esempio per tutti. Naturalmente si sta alludendo agli internazionali d'Italia, a Roma torneo importante di tennis, e poi naturalmente le notizie anche che riguardano la cronaca su Garlasco e su Montana. Niente parcelle alle famiglie. Andiamo a Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, in alto l'apertura è su Hormuz, la battaglia, l'Iran attacca Emirati e Oman, gli USA colpite imbarcazioni di Teheran. Questo viene associato anche all'andamento del petrolio sui mercati. In altalena, oltre i $115, le tensioni colpiscono i bond, borse europee giù. Ma il grande titolo centrale è invece dedicato a Transizione 5.0, fuori i software in cloud, 5 comunicazioni obbligatorie. Il decreto firmato da Urso ha introdotto un nuovo obbligo per le aziende, l'avvio delle prenotazioni è atteso per la prima decade di giugno. Sono stati esclusi appunto da questo decreto i software in cloud. Andiamo ancora subito sotto, deroghe al patto, il no di Bruxelles, usare la flessibilità esistente. Quindi in prima pagina del Sole 24 Ore, come ovvio, l'Eurogruppo, e appunto per ora, devo poi leggere nelle pagine interne Gianni Trovati, per ora Dombrovskis frena sulle richieste italiane e tassa sugli extra profitti. Altra notizia, perché tra l'altro corredata da foto, monopattini con targhino entro il 16 maggio. Ancora il manifesto buchi nell'acqua, grande fotografia che ritrae di spalle il presidente americano Donald Trump con la moglie, con la first lady Melania, e mentre osservano l'esplosione di alcune bombe durante una dimostrazione di potenza navale. Quindi buchi nell'acqua, scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom, e nel Golfo è subito prima di battaglia navale, 2000 imbarcazioni intrappolate ma nessun armatore osa muoversi, e l'Iran lancia missili di avvertimento. Trump non sa più come uscire dalla sua stessa rete. E questo, devo dire, è un po' questo principio, è un po' quello che anima anche tutti i diversi commenti che troviamo poi nelle pagine interne di vari quotidiani. Ancora però, rimanendo sulla prima pagina del manifesto, sicurezza e migranti, bocciatura ONU, il Comitato contro la tortura esclude conclude l'esame sull'Italia con una lunga lista di critiche. In prima del manifesto una notizia che poi andremo sicuramente a trattare: spunta la Margherita e Madia lascia il PD, movimenti al centro. Il giornale Meloni un alto là a Trump, critiche scorrette su di noi, la premier scettica sul disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, venerdì l'incontro con Rubio. L'altra grande notizia invece riguarda quella che il giornale chiama la sfida all'illegalità, rivoluzione casa, sgomberi più veloci, l'ultima bozza naturalmente del disegno di legge del Consiglio dei Ministri, l'ultima bozza del piano casa, appartamenti liberi in 60 giorni, stretta anche sulle morosità. Fotografia poi centrale che ritrae proprio Marianna Madia insieme a Graziano Del Rio. Madia lascia, Del Rio quasi, il PD teme l'effetto domino. Libero. Libero invece apre su Report: che figuraccia, c'era una volta la TV di Stato, Ranucci costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio, va in onda e abbozza mezze scuse, poi però si fa scudo con gli ascolti. E subito sotto una serie di fotografie, Minetti, le foto di una vita normale, il finto scandalo. Andiamo poi anche a darvi conto dell'editoriale di Mario Secchi, il sarto di Trump sbarca a Roma. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano invece, grande fotografia centrale che ritrae il ministro Nordio, ministro della giustizia, taglia alle intercettazioni, multe e galera ai cronisti, tornano Nordio e Forza Italia contro chi le usa e chi le pubblica, pene fino a 5 anni, multe da 100.000 euro a chi cita gli atti non segreti. Lo chiedono i forzisti, il ministro vuol ridurre la spesa di 300 milioni all'anno. Si fa anche riferimento alla lettera, ne avevamo letto ieri proprio in rassegna stampa, del procuratore Melillo a Nordio. Ci sono qui le riflessioni riportate di Piantedosi e Colosimo: la legge sugli ascolti danneggia le indagini antimafia. Andiamo ancora a darvi conto della seconda notizia importante per il Fatto Quotidiano, con una piccola fotografia di Cipriani, a seguito dell'intervista rilasciata ieri dal compagno di Nicole Minetti al Corriere della Sera. Caso Minetti, cosa non torna nell'intervista del compagno? Cipriani nega, ma la cura era possibile in 8 ospedali italiani. Su Corriere della Sera l'imprenditore ringrazia Mattarella, prova a smontare quanto scritto dal Fatto, ma l'istanza per la richiesta di grazia continua a non tornare in tanti punti. Quindi si prosegue, prosegue il filone, il Fatto Quotidiano. Il Domani: USA, Iran tra droni e propaganda, Meloni in ansia, va a caccia di gas. Teheran e Washington si combattono a colpi di annunci su quello che sta succedendo a Hormuz. La premier, preoccupata dal caro energia, cerca aiuto in Azerbaigian e prova a fare l'europeista. Attesa per l'arrivo di Rubio a Roma, gli attivisti della flottiglia raccontano gli abusi. La seconda notizia, impaginata da Domani, invece riguarda il centrodestra. Non solo biennale, gli scontri a due spaccano la destra. Da Giulia Meloni le coppie scoppiano. E la longevità del governo è una iattura, qui si riferisce Nadia Urbinati al record vantato appunto di durata di questo esecutivo. E ancora l'altro editoriale in pagina su Domani di Renzo Guolo: un conflitto che non ha nessun punto di approdo. Andiamo sul Dubbio. Il Dubbio: battaglia per Hormuz, ora Trump prova a forzare il blocco per il presidente USA, due navi sarebbero passate, Teheran nega, nessuno ha attraversato lo stretto. MAGA e Lega: Bannon ora punta su Salvini, ma il cavallo sbagliato, lo firma Davide Allegranti. E poi la fotografia di Nicole Minetti: Minetti procura il lavoro, si sgonfia la pista uruguaiana. Pazza idea Carney, anche qui la fotografia del premier canadese: il Canada sogna l'Europa. Il foglio come sempre offre tantissimi spunti di riflessione. In prima l'apertura è del direttore Cerasa: contro l'Italia della gnagnera intristita dai fallimenti della nazionale e incapace di uscire dal bar sport e vedere le meraviglie dello sport italiano. E poi ancora vi segnalo David Carretta che firma: gli europei in Armenia mostrano che il mondo non va nella direzione di Mosca, progetti, colpi sull'Europa che diventa grande. E poi c'è spazio anche per la querel tutta veneziana, la lava di Giuli travolto dalla Biennale, obbedisce a Fazzolari, ripreso da Meloni, Venezia è la sua Pompei, ne scrive Caruso. Renzi a Venezia, butta fuoco il Libero, tra lui e Giuli un abisso, Madia torna a casa, in bocca al lupo agli altri. Parla l'ex premier, parla appunto Matteo Renzi. Dal Foglio passiamo ad Avvenire. Avvenire invece ha un'apertura sul Libano. Villaggi in polvere. I bulldozer di Tel Aviv radono al suolo i piccoli centri lungo il confine con il Libano. Le 12 famiglie cristiane di Yarun, evacuate a marzo, si sono ritrovate le case distrutte. L'esercito israeliano ha intensificato le demolizioni nelle aree accusate di ospitare i miliziani di Hezbollah. E poi l'altra grande notizia: il Papa cura per i poveri e giovedì incontrerà Rubio. Ieri Caritas americana in udienza, dopodomani visita del segretario di Stato americano. 8 e 38 minuti, ci fermiamo un momento, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con la lettura dei principali articoli.

0: E allora, dopo questa bella canzone, torniamo alla nostra rassegna stampa. Ripartiamo proprio dalla stampa. Allora, pagina 2 e a pagina 3 si dà conto di questo summit che è avvenuto in Armenia, non solo con i 27, insomma, i paesi dell'Unione Europea, ma certamente allargato appunto anche ad altri paesi. Leggiamo la cronaca di Francesco Malfetano a pagina 2 della stampa, inviato a Yerevan, appunto in Armenia. Ci parla di una pioggia sottile del Caucaso e insomma ci parla di questo incontro durato ore tra i 47 leader della comunità politica europea che hanno discusso di guerra, energia, equilibri che scricchiolano. E fuori, ci dice Malfetano, sul tappeto rosso resta sempre una domanda. Ed è sempre quella: Donald Trump, l'elefante nella stanza, lo definisce Emmanuel Macron. Meloni non gira intorno, e qui ci sono i virgolettati appunto della Premier. Non so cosa accadrà, dice, del possibile disimpegno americano in Europa a partire dalle basi NATO italiane. È una scelta che non dipende da me e che non condividerei. Poi affonda senza più smussare come un tempo. L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti. Afghanistan, Iraq, i caduti italiani. E quelle parole di Trump mai ritirate, mai chiarite. Riparte il virgolettato della Premier. Alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, aggiunge, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo. Traduzione: senza diplomazia. Washington ha deciso da sola in Medio Oriente e adesso non può bussare alla porta pretendendo allineamento. Comunque conferma Giorgia Meloni che venerdì mattina a Palazzo Chigi arriverà Marco Rubio, penso che lo vedrò, quindi conferma appunto l'incontro con il segretario di Stato. Scorriamo ancora questo lungo articolo di Francesco Malfetano, del Corrispondente. Altre parole della Premier Meloni: le crisi incidono sulla qualità delle nostre democrazie. Quando i cittadini percepiscono che le grandi sfide non sono governate, perdono fiducia nelle istituzioni, ed è qui che prova a spostare il discorso. La strategia a lungo termine non dovrebbe concentrarsi solo sui paesi che la pensano allo stesso modo, ma anche sul nostro vicinato geografico. Il bersaglio è il formato immaginato da Macron: troppo chiuso, troppo poco mediterraneo. Meloni invece guarda al sud. E qui un accenno anche ai flussi migratori, che secondo la Premier, sono, quando sono incontrollati, possono persino compromettere la stabilità degli stati. Così Francesco Malfetano a pagina 2, Francesco Malfetano che poi scrive anche di diciamo altre notizie più europee, soprattutto Macron che chiede un cambio di rotta. L'Europa sta pagando il prezzo delle proprie dipendenze, l'Unione si allontana dal tycoon, no a un mondo brutale e isolato. Questo virgolettato è quello del Premier Mark Carney, appunto il Premier del Canada, il primo ministro del Canada. E a pagina 3, dunque, diciamo, fa da cornice anche l'analisi di Flavia Perina, l'amico rinnegato. Finita la competizione del governo per chi è più nelle grazie del presidente, persino Salvini ha smesso di difendere le scelte della Casa Bianca. E inizia così questa analisi di Perina: chissà quanto avranno frugato in giro gli staff di Donald Trump per trovare le ultime parole al miele rivolte da Matteo Salvini al loro capo. Sono dovuti risalire al febbraio scorso, a una conversazione con il sito ultramaga Breitbart, decisamente datata prima dell'attacco al Golfo, prima del caro benzina, prima dei super dazi sulle auto, prima dell'offensiva contro il Papa. E hanno pure dovuto aggiustarla un po', trasformando il recente comizio sovranista di Milano, che in Italia ha fatto notizia anche per la mancanza di ogni diretto riferimento a Trump, invece trasformato in una testimonianza d'amicizia per il presidente residentissimo. In altri tempi, in altre circostanze, quando il consenso della destra per Trump volava tra il 62% di Fratelli d'Italia e il 64% della Lega, l'aperto endorsement del presidente USA avrebbe suscitato invidie e innescato una gara di blandizie verso Washington. Ora, invece, ci dice Perina, persino il diretto interessato Salvini precisa, a proposito di questa intervista rilanciata dal sito appunto ieri, che quell'intervista risale a 3 mesi fa. Il tentativo, ci dice Perina, di corteggiamento del capoleghista risponde a una logica evidente: dopo aver perso la quinta colonna rappresentata da Viktor Orbán, il mondo MAGA ha bisogno di nuovi referenti in Europa ed è ovvio che vada a cercarseli tra gli entusiasti della prima ora. E ricorda ancora di un Salvini che il giorno dopo l'Election Day si presentò nel Parlamento italiano vestito come Trump, e però ci dice ancora Perina, il feeling con l'America non risulta più elemento di competizione nel governo di Roma, non porta consenso, non porta voti, anzi alimenta preoccupazioni e genera quote di dissenso vicine all'80% anche tra l'elettorato più fedele. Giorgia Meloni ne ha preso atto quando ha dettato le sue dichiarazioni in difesa di Papa Leone, ma anche Salvini negli ultimi mesi è passato dal fervore alla prudenza. Il nome per la pace? Vediamo come finirà in Iran. E insomma, ci dice, concludendo questo lungo articolo, questa lunga analisi, certo, se l'intenzione del mondo trumpiano era di usare le parole di Salvini per provocare crisi di gelosia a destra, non è andata benissimo. Così Flavia Perina, pagina 3 della Stampa. Andiamo a questo punto anche invece più specificatamente sulla visita di Marco Rubio a Roma. Andiamo sul Corriere della Sera e siamo a pagina 8. A pagina 8 del Corriere, articolo firmato da Maurizio Caprara, le truppe USA, la missione in Libano, Crosetto prepara la visita di Rubio. Incontro tra il ministro e l'ambasciatore americano. L'Italia vuole un ruolo nel dopo UNIFIL. Inizia così questo articolo. Non si sa ancora quale futuro avrà la missione UNIFIL in corso in Libano, ma il governo italiano vuole che il nostro paese abbia un ruolo in ciò che la sostituirà o ne proseguirà l'azione. Questa volontà è stata espressa ieri pomeriggio a Roma dal ministro della difesa Guido Crosetto all'ambasciatore degli Stati Uniti Tillman Fertitta, incontrato ieri appunto. Il rappresentante del paese di Donald Trump era andato negli uffici del ministero anche per parlare della visita che compirà nella Santa Sede e in Italia il segretario di Stato americano Marco Rubio. Al momento ha in agenda per giovedì un'udienza dal Papa e un colloquio con il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, e per venerdì incontri con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli esteri Antonio Tajani e, ancora senza conferma definitiva, Crosetto, impegnato nel frattempo a preparare un viaggio a Washington. Gli argomenti sui quali riflettono le diplomazie statunitensi e italiane sono svariati, vanno dall'annunciata riduzione di forze americane nelle basi in Europa al blocco dello stretto di Hormuz, dalle nostre spese per le forze armate all'Ucraina. Tuttavia è sul Libano che sembra si sia concentrato il dialogo di ieri tra il ministro della difesa e l'ambasciatore, accompagnato da chi nell'ambasciata si occupa di questioni militari. Vi ho detto all'inizio di questo lungo articolo firmato da Maurizio Caprara, pagina 8 e pagina 9 del Corriere della Sera, che ospitano anche un'intervista al cardinale Ludwig Müller, teologo, è stato vescovo di Ratisbona e poi è stato anche scelto come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede da Papa Ratzinger. E ci dice appunto il cardinale Müller che Trump è un emotivo, serve più razionalità, e questa visita del segretario di Stato Rubio è quello, è senz'altro, dice Müller, l'interlocutore più affidabile per la Santa Sede. E Alla domanda di Gian Guido Vecchi come considera questa udienza appunto del segretario di Stato in Vaticano, risponde Müller: io penso semplicemente che gli Stati Uniti non abbiano alternative, non possono essere contro il Papa e il Vaticano, una composizione è necessaria, è anche una questione di prudenza. Negli USA ci sono più di 50 milioni di cattolici ai quali gli attacchi al Papa non saranno certo piaciuti, i politici devono essere più diplomatici, più ragionevoli. Ma non è solo questo, Trump ha avuto una reazione, diciamo così, emotiva, ma ora dovrebbe guardare le cose con maggior razionalità. L'intervista a Ludwig Müller, al cardinale Müller, pagina 8 e 9 del Corriere della Sera. E ancora vi segnalo sulla stampa, pure un ampio approfondimento sulla visita di Rubio a Roma. Siamo qui a pagina 4 e a pagina 5. Alberto Simoni, corrispondente da Washington, scrive questo articolo che si intitola così: La missione di Rubio, non perdere l'Italia dopo il flop in Ungheria. Il segretario di Stato ha il compito di ricucire con Roma il Vaticano. Alla Casa Bianca serve una sponda nella UE al di là delle polemiche. E quindi, insomma, gli Stati Uniti mandano la colomba nella capitale italiana. E c'è poi a pagina 5 un'intervista ad Andrea Riccardi, fondatore di Sant'Egidio. La visita al Papa salva i legami USA-UE, ma senza la Cina è difficile fare la pace. È una lunga intervista, ve la segnalo. Davvero molto interessante. A pagina 5 della stampa, rimango su questo quotidiano. Poi, a proposito della battaglia, avevamo già citato questa analisi di Stefano Stefanini, la via stretta tra Golfo e Vaticano. E appunto una lunga analisi che da pagina 1 poi prosegue a pagina 7, inizia così: la brutale prova di forza tra Washington e Teheran è entrata in una zona grigia a vantaggio dell'Iran. Né guerra né pace, blocchi navali contrapposti, aggressività in diplomazia pubblica, negoziati indiretti a distanza in diplomazia dietro le quinte. Gli iraniani pazienti ci vanno a nozze. Ci parla di questa prova di forza, appunto, che secondo Stefanini farebbe gioco più di tutto proprio all'Iran. Ci parla poi ancora del presidente americano che sulla scena internazionale lancia avvisaglie diplomatiche, muscolari con l'Europa. Vi ritiro le truppe, metto i dazi e non vengo al G7 di Evian. Colloquianti con Vladimir Putin, invitato al G20, intanto contattato telefonicamente, e Xi Jinping, visita in Cina il 14-15 maggio, salvo nuovo rinvio. Infine, toni concilianti con Leone XIV. Ci dice ancora Stefanini: Roma è la capitale di due stati, la visita di Rubio ha lo scopo di ricucire con entrambi. Comincia domani questa visita. Se nel frattempo il presidente americano lancia l'operazione Project Freedom per aprire Hormuz alla navigazione, c'è da attendersi una richiesta di appoggio italiano ed europeo. La risposta non è delle più facili. Gli europei sono pronti a difendere la libertà di navigazione nello stretto a pace fatta, ma in una situazione di non guerra e non pace, con un Iran che ancora propone di mantenere un diritto di selezione e di pedaggio per i passaggi, con i danni enormi che la chiusura dello stretto causa alle economie europee. E allora, dopo tutti questi interrogativi, Stefano Stefanini conclude così: lo aspettiamo una pace europea, diventa un pio desiderio. Certo, la guerra per la scelta di Donald è la causa di tutto, ma le conseguenze ricadono su tutti noi. La visita mette Roma all'avanguardia di una sfida che investe l'Europa, essenziale far quadrato con le altre principali capitali. L'analisi di Stefano Stefanini a pagina 7 della stampa. E un'altra analisi, diciamo, dello stesso tenore è poi quella che vi avevo già segnalato di Federico Rampini: trappola reciproca. Andiamo a leggere l'inizio. Prima la guerra aerea, poi il braccio di ferro geoeconomico, la terza è la battaglia navale? Punto di domanda. Due mesi e una settimana dopo, a che punto è Donald Trump in Iran? La fase guerreggiata, nel senso militare classico, aveva lasciato il posto al conflitto geoeconomico a base di ricatti incrociati. L'Iran, pur non avendo le forze per bloccare lo stretto di Hormuz, conserva una capacità di minaccia sufficiente a dissuadere armatori e compagnie assicurative. Dalla prima, il pezzo prosegue poi pagina 32 e ci dice Federico Rampini: il tutto a meno che accettino di pagare un pedaggio, un pizzo inaccettabile per il mondo intero, a maggior ragione gli stati arabi del Golfo. E ancora ci parla allora Federico Rampini di questa gara di resistenza e ci parla anche del mistero del ritardo della risposta americana. Che il regime iraniano potesse bloccare Hormuz come risposta a un attacco è cosa nota dal 1980. Perché il Pentagono non ha contemplato il contropiano per garantire sicurezza e libertà di navigazione fin dalle prime ore della sua offensiva, onde evitare che Teheran prendesse in ostaggio i due terzi dell'economia mondiale? E ci dice Rampini: il contropiano in effetti esiste, sono appunto le scorte militari per i convogli delle petroliere. Non è una soluzione nuova, la usò anche Ronald Reagan negli anni Ottanta. Ci dice ancora, scorrendo poi questo articolo, alcune cause dietro il ritardo del Pentagono sono ovvie. La scorta della US Navy è un'operazione non priva di rischi e costosa. E poi ancora ci dice Trump: forse ha sottovalutato la resilienza del regime iraniano e forse l'America importa pochissimo dal Golfo, quindi Trump pensava di scaricare il problema Hormuz su chi di quello stretto ha un bisogno vitale, e cioè Cina, India, Giappone, Europa. E ci dice ancora che qualche novità potrebbe arrivare a Pechino il 15 maggio se si tiene il previsto summit tra Trump e Xi Jinping. Trovate tutto a pagina 1, poi prosegue a pagina 32 del Corriere della Sera. Ci fermiamo, arriva il notiziario condotto da Danilo Cretara, a tra poco.
1: Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. Riprenderà oggi l'attività delle aule. Sentiamo cosa prevede il calendario con Emanuela Valenti.
3: Dopo la pausa del weekend, la Camera riprenderà i lavori alle 11 per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Alle 14 è prevista la discussione generale sulla mozione per rilanciare la strategia nazionale delle aree interne. Segue poi il dibattito sulla conversione in legge del decreto su commissari straordinari e concessioni. Il testo, già approvato dal Senato, scade il 10. È stato preannunciato il ricorso alla questione di fiducia e quindi mercoledì alle 16:45 inizieranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Il documento è noto anche come decreto ponte per gli interventi sulla prosecuzione dell'iter del ponte tra Sicilia e Calabria. Obiettivo del provvedimento è quello di superare i rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Altri argomenti che affronta il testo: anche il riassetto di funzioni commissariali su A24, A25 e Gran Sasso, oltre a misure che riguardano la rete ferroviaria italiana. Mercoledì in calendario la commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Ricordiamo che le prime scosse ci sono state la sera del 6 maggio del 1976. Sono decedute quasi 1000 persone. Confermati a Montecitorio i consueti appuntamenti di sindacato ispettivo mercoledì e venerdì. A Palazzo Madama nel corso della settimana non sono previste sedute. Si svolgeranno solo lavori in commissione, tra cui il COPASIR. Infatti domani sarà ascoltato Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, e mercoledì il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Lovoi.
2: La crisi in Medio Oriente, con le pesanti ricadute economiche sull'energia, sarà al centro della seconda tappa in Azerbaigian del tour di Giorgia Meloni nel Caucaso. Ieri a Yerevan la Premier ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO e respinto le accuse della Casa Bianca, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Poi un messaggio a Bruxelles. L'inviata Federica Ionta.
4: Esorta l'Europa ad agire e non solo a reagire alle crisi internazionali, rivendica l'impegno in tutte le missioni NATO. Per Giorgia Meloni la possibilità evocata da Donald Trump di ritirare le truppe americane dalle basi italiane sarebbe una scelta non condivisibile.
5: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
4: Parole che la Premier ripeterà venerdì al segretario di Stato americano Marco Rubio. Se la postura atlantista dell'Italia non è in discussione, per Meloni il dialogo europeo va allargato a sud del Mediterraneo. Intanto il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione congiunta su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. La crisi internazionale ci unisce, avverte Meloni, e la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza di tanta instabilità, incide sulla qualità delle democrazie. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia e materie prime critiche, dossier al centro della missione in Azerbaigian.
6: Le forniture di gas e di petrolio verso l'Italia sono state determinanti per la sicurezza energetica.
2: E il caro energia è stato al centro anche della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha chiesto di estendere le deroghe al patto di stabilità già previste per le spese nella difesa. È inviato a discutere l'introduzione a livello europeo di una tassa sugli extra profitti, ma per il commissario Dobrovskis

0: di questo tipo. E sulle crisi internazionali è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito. Sentiamo Valentino Russo.
1: L'omaggio alle forze armate, ma anche la preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente. Il presidente Mattarella esprime gratitudine all'esercito italiano per il suo impegno a favore della pace e in difesa dei diritti umani in ossequio ai valori dettati dalla Costituzione. E il pensiero corre al contingente che opera in Libano sotto l'egida dell'ONU.
2: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
1: E di crisi internazionali il capo dello Stato parla anche in un messaggio all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Il diritto internazionale, osserva, è svilito dall'uso indiscriminato della forza, di qui l'invito alla cooperazione tra i popoli perché, spiega, temi come gli stravolgimenti climatici, i conflitti e l'assenza di diritti non possono essere accantonati.
0: L'assalto israeliano alla flottiglia. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'abordaggio compiuto dalla Marina di Tel Aviv su 22 imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza lo scorso 29 aprile. Due attivisti arrestati erano su una barca italiana. Dopo l'apertura del fascicolo, il dibattito politico si infiamma, oltre che sui temi economici, proprio sul caso flottiglia. Sentiamo Alessandro Allegra.
3: Dal centrodestra il presidente del Senato La Russa parla di operazione strumentale propagandistica e che non salva vite. Il ministro Piantedosi concorda e aggiunge il governo italiano sta vigilando su quanto sta avvenendo. Dall'altra parte la preoccupazione del Partito Democratico che deposita un'interrogazione al governo. Nicola Zingaretti chiede alla Commissione europea di intervenire direttamente per il rilascio di tutti i fermati e auspica la sospensione da parte degli Stati membri dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Altro fronte, quello economico, dalla Lega Salvini torna sul patto di stabilità e da Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
4: Dopo il taglio delle accise su benzina e gasolio, oggi Giorgia Meloni continua la sua missione per garantire all'Italia stabilità nelle forniture di gas e petrolio. È anche così che il governo difende famiglie e imprese.
3: Dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, auspica un polo riformista per rafforzare la coalizione. Per il Partito Democratico l'economia è ferma e tasse e povertà sono al massimo. Antonio Misiani.
5: Dopo 3 anni e mezzo di governo Meloni, l'economia si è fermata, le tasse e la povertà sono al massimo degli ultimi anni e le bollette stanno massacrando le famiglie e le imprese. Gli italiani hanno capito che bisogna cambiare e noi siamo pronti.
0: È tutto per il notiziario. Ringrazio Edmondo Cotta alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Stefania Benigni.
6: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
7: E allora eccoci di nuovo insieme, andiamo a questo punto a trattare l'argomento Eurogruppo, lo facciamo prendendo la notizia dal Sole 24 Ore che ovviamente se ne occupa in maniera anche tecnica, ma insomma è proprio l'apertura del giornale a pagina 2, Gianni Trovati firma deroghe al patto, nuovo stop UE, usare la flessibilità esistente. Leggiamo all'inizio alcuni stralci di questo articolo. Apre con un virgolettato: per il momento il nostro consiglio agli Stati membri è di attenersi a misure limitate con basso impatto a bilancio. Nella conferenza stampa serale che ieri ha seguito la riunione dell'Eurogruppo, il commissario UE all'economia Valdis Dombrovskis ha ribadito che per ora l'approccio comunitario non cambia. Lavoriamo con i Paesi membri, tra cui l'Italia, per mettere a punto la risposta più appropriata allo shock energetico, ha spiegato dopo aver sottolineato di aver incontrato in mattinata Giancarlo Giorgetti. Ma le indicazioni portate avanti nel vertice di ieri dal ministro dell'economia italiana non superano il

No, di Bruxelles, per il momento almeno. Il titolare dei conti italiani si è presentato a Bruxelles riproponendo in successione gerarchica la triade di opzioni discussa la settimana scorsa in Parlamento. Parlamento italiano, e ha indicato nella sospensione generalizzata del patto la soluzione più opportuna, rispetto alla quale un'attivazione coordinata delle clausole di salvaguardia nazionali sarebbe solo l'alternativa migliore, mentre un'estensione dalla difesa dell'energia delle deroghe, già riconosciute lo scorso anno, rimane come terza opzione. Insomma, per il momento, diciamo, sia in trattativa, ci dice ancora questo articolo di Gianni Trovati a pagina 2 del Sole 24 Ore, uno stop da Bruxelles è arrivato anche alla proposta di una tassazione straordinaria UE sui profitti dell'energia, caldeggiata da Giorgetti insieme ai colleghi delle finanze di Germania, Austria, Spagna e Portogallo. A pagina 3 del Sole 24 Ore, invece in primo piano, Transizione 5.0. Carmine Fotina firma questo articolo: stop al cloud e 5 comunicazioni, iperammortamento, decreto firmato da Urso. Salta l'estensione ai software con abbonamento, un nuovo obbligo per controllare il flusso di spesa, appesantisce la procedura per le imprese. Inizia così questo articolo: l'esclusione del software in cloud è un'ulteriore comunicazione obbligatoria per le imprese, la quinta. Con queste due novità dell'ultimissima ora trova finalmente una forma definitiva il decreto attuativo del nuovo piano Transizione 5.0, che agevola con l'iperammortamento investimenti effettuati tra il 1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Il provvedimento è stato firmato ieri dal ministro per le imprese, il Made in Italy Mimit, Adolfo Urso, e subito dopo la bollinatura della ragioneria sarà firmato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Secondo le previsioni ministeriali, successivi passaggi con l'esame alla Corte dei Conti, insomma, diciamo passaggi burocratici, dovrebbero richiedere circa un mese. Il via libera quindi alla prenotazione dovrebbe arrivare entro i primi 10 giorni di giugno. E riassumendo, ci dice ancora Carmine Fotina in questo articolo, salta l'inclusione tra i beni strumentali agevolabili delle soluzioni software in cloud che vengono erogate in modalità as a service, cioè attraverso canoni di abbonamento, e in quanto tali non soggetti ad ammortamento tradizionale. Questo, diciamo, alcuni stralci di questo davvero lungo articolo che trovate su Transizione 5.0 a pagina 3 del Sole 24 Ore. A questo punto andrei anche, anzi no, prima rimaniamo però su questo stesso giornale, andiamo anche a pagina 11, vi segnalo anche quest'altro articolo. Fisco per le cartelle scatta il tracciamento, dati mensili sui recuperi. Lo firmano Marco Mobili e Giovanni Parente. Riscossione, pronto il decreto per aggiornare gli enti creditori sui carichi affidati dal 2025. Restituzione dopo 5 anni per i crediti non incassati. Quindi un articolo di politica economica che appunto riguarda il fisco, segnalato a pagina 11 del Sole 24 Ore. Cambiamo a questo punto, direi, argomento e andiamo invece con altre segnalazioni. Torniamo sul Corriere della Sera e lo facciamo per intanto. Andremo anche da questo giornale, anzi ci andiamo subito a leggere questa inchiesta, questo articolo di Luigi Ferrarella, lanciato in prima e poi prosegue a pagina 10 del Corriere della Sera, e appunto sui magistrati milanesi che hanno scritto ai presidenti di Camera e Senato per l'autorizzazione a visualizzare delle chat. Andiamo proprio direttamente all'articolo, eccolo qua.
I PM sull'indagine MPS, chat con i parlamentari del direttore del MEF, consentiteci di verificare. Allora, se andiamo a spiegar meglio leggendo proprio l'incipit dell'articolo di Luigi Ferrarella. Fermi tutti, se voi PM aprirete il mio telefono troverete i miei messaggi con questi 9 parlamentari, di cui 2 ministri. È l'alto là dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia, Marcello Sala, ai magistrati milanesi dell'inchiesta sul risico bancario Montepaschi Mediobanca, che nel novembre 2025 avevano sequestrato telefoni e computer a lui non indagato e agli indagati costruttore Francesco Gaetano Caltagirone, banchiere di MPS Luigi Lovaglio e amministratore di Delfin Francesco Milleri, per le ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza nella scalata 2024-2025 di MPS Montepaschi a Mediobanca. Ed ecco che allora la Procura di Milano si arresta e, con un'interpretazione molto estensiva delle immunità riconosciute ai membri di Camera e Senato, scrive ai presidenti dei due rami del Parlamento per domandare una inedita autorizzazione e una preventiva possibile visione dei messaggi tra Sala e i 9 parlamentari. E chi sono? Perlomeno secondo appunto lo stesso Sala. E la Camera ieri ha ricevuto una richiesta in cui PM milanesi Pellicano, Gaglio, Polizzi fanno riferimento ai deputati Giancarlo Giorgetti, ministro leghista dell'economia, Federico Freni, sottosegretario leghista all'economia e candidato anche alla presidenza della Consob, Maurizio Leo, viceministro Fratelli d'Italia dell'economia, Edoardo Rixi, viceministro leghista alle infrastrutture, e Giulio Centemero, ex tesoriere leghista. Analoga richiesta al Senato sui messaggi tra Sala e Matteo Salvini, leader della Lega e anche vice premier naturalmente, oltre che ministro delle infrastrutture, dei trasporti. Ancora Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario Fratelli d'Italia alla presidenza del Consiglio, Massimiliano Romeo, capogruppo leghista, e Antonio Misiani, unico non della maggioranza di governo, già viceministro PD dell'economia. E appunto Ferrarella scrive ancora che questi messaggi, che la richiesta naturalmente di poter visualizzare queste chat appunto necessita di questa autorizzazione del Parlamento secondo l'articolo, nel rispetto dell'articolo 68 della Costituzione, e appunto dice ancora Ferrarella, i messaggi potrebbero chiarire il ruolo del Ministero dell'Economia nella controversa procedura accelerata AB, con la quale il 13 novembre 2024, tra mille anomalie, il MEF incaricò il piccolo intermediario Banca Akros di vendere il 15% di azioni MPS detenuto dal governo, allora azionista di maggioranza. Pagina 10 del Corriere della Sera c'è questo articolo di Ferrarella sui PM che appunto scrivono per poter visionare delle chat che contengono anche messaggi di appunto deputati o comunque membri del Parlamento e ministri. E restiamo su questo quotidiano e andiamo anche invece a pagina successiva, a pagina 11, perché Virginia Piccolillo firma intercettazioni e cosche, Piantedosi replica a Melillo, siamo pronti ad intervenire. E queste sono le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a proposito della lettera scritta ieri, o perlomeno pubblicata ieri proprio dal Corriere della Sera, la lettera scritta dal procuratore antimafia Giovanni Melillo. Un'autorevole segnalazione, valuteremo e ne parleremo con la Premier. Appunto, il ministro Piantedosi incontrerà oggi a Napoli il capo della Direzione Nazionale Antimafia Giovanni Melillo e discuterà anche della norma che per il super procuratore frena le indagini di mafia. E per lanciare l'allarme, Melillo ha inviato una lettera a Piantedosi, appunto al ministro della Giustizia Nordio e anche alla Presidente
presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, a proposito di quell'articolo 270 del codice di procedura penale modificato 3 anni fa, in base al quale i colloqui registrati nell'ambito di un'indagine non possono diventare fonte di prova per ulteriori inchieste, anche quando si intravede la commissione di nuovi illeciti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. E insomma, questa lettera è stata anche pubblicata dal Corriere della Sera e a seguito di questa pubblicazione si è acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione. E questo articolo di Piccolillo riporta anche proprio le posizioni delle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS chiedono al governo di intervenire, Forza Italia ribatte: non c'è stato alcun arretramento sull'uso delle intercettazioni. Melillo segnala che la norma voluta dal governo Meloni ha indebolito la lotta alle mafie, denunciano dal Movimento 5 Stelle, citando lo sceno intreccio tra criminalità organizzata e politica che emerge in indagini come Idra a Milano. Invita a raccogliere l'appello di Melillo il PD con Walter Verini e Luana Zanella di AVS chiede un passo indietro su quella norma. E insomma, nel frattempo, ci dice ancora questo articolo, arriva l'annuncio di Piantedosi, ci stiamo lavorando, ci vediamo, faremo un'analisi anche con i rappresentanti delle forze di polizia, quindi anche con riscontro oggettivo. Queste le parole del ministro Piantedosi nell'articolo di Virginia Piccolillo a pagina 11 del Corriere della Sera. Direi poi alla fine di andare anche sulla politica, sia la Stampa che Repubblica ospitano una intervista a Marianna Madia, che appunto, come avrete sentito al momento, andiamo proprio su Repubblica, al momento ha lasciato il PD. Lascio i Dem per Renzi, qui siamo a pagina 21 di Repubblica, l'intervista è di Giovanna Vitale. Scommetto sulla casa riformista per vincere la sinistra, non basta. E allora leggiamo qualche stralcio da questa, qualche domanda e risposta da questa intervista su Repubblica. Ovviamente la prima domanda è perché l'ex ministra ha deciso di lasciare dopo 18 anni, questo per approdare da indipendente nel gruppo di Italia Viva alla Camera, partito al quale però l'ex ministra, ci dice Vitale, non si iscriverà, in attesa che tutte le formazioni politiche civiche di rito moderato si uniscano per dar vita insieme a una casa riformista in grado di essere attrattiva per gli elettori che non voterebbero mai a destra, ma neppure gradiscono una coalizione troppo schiacciata a sinistra. E quindi perché appunto ha deciso di lasciare, onorevole, domanda Giovanna Vitale, nel PD era disagio? Dice assolutamente no, però sto scommettendo, non alla cieca ma razionalmente, sull'allargamento e il rafforzamento del centro-sinistra in un'area che sarà decisiva per la vittoria dei progressisti. Il PD da solo non basta, dice di averne parlato comunque di questa decisione anche con la segretaria del PD Elly Schlein. Proseguiamo, diciamo, leggiamo degli stralci di questa intervista. Chi sarebbero questi altri disposti ad entrare nella nuova casa? Tutti quelli che vogliono contribuire alla qualità della proposta riformista. Sarebbe la famosa quarta gamba centrista chiamata a riequilibrare l'asse massimalista PD 5 Stelle AVS? Risponde Madia: non la chiamerei centrista, ciò a cui penso è un'area di riformismo radicale in grado di entrare dentro i problemi reali delle persone e indicare delle soluzioni concrete. E qui fa anche l'esempio della Star Tax. Ma tutte queste cose, domanda ancora Vitale, non poteva farle dentro il PD? Risponde Madia: la mia è una scelta personale, il punto non è come stavo io nel PD, ma da quale prospettiva si può essere più utili per costruire un centro-sinistra forte, dal quale oggi passa il bene nostro e dell'Europa.
Ancora domanda di Giovanna Vitale. Esce perché dopo 4 legislature il PD non l'avrebbe ricandidata? E quindi, secondo lei, risponde Madia, per essere rieletta lascio il primo partito di opposizione per una cosa che ancora deve nascere. Credo che la risposta possa darsela da sola. Sì, ma Italia Viva al 2%, dice Vitale. Pensa che la sua scelta possa trainare i riformisti, inclusi i Dem rimasti, a aiutare la risalita? Madia, io non traino nessuno. Italia Viva è solo un pezzo di un disegno più ampio e ambizioso. E ancora parole anche per Silvia Salis, la sindaca di Genova. Dice Madia che sia molto capace, non c'è dubbio, lo si vede anche da come sta affrontando la sua esperienza da sindaca. Dopodiché non so se lei ne avrà voglia. E a proposito, poi alla fine della candidata premier del campo largo, alla domanda potrebbe essere Elly Schlein, risponde ancora Marianna Madia: premesso che è prematuro parlarne, sì, certo, lei finora è stata brava, la prima a credere nell'unità, sarebbe perfino naturale. Così a pagina 21 di Repubblica Marianna Madia. E restiamo su questo quotidiano perché la pagina accanto, pagina 20, c'è invece un pezzo di Giuliano Foschini che riporta alcune parole di Ignazio La Russa, fondatore di Fratelli d'Italia, ma soprattutto presidente del Senato. E andiamo allora a leggere almeno l'inizio di questo articolo di Giuliano Foschini. L'attacco alla flottiglia. Quanti palestinesi hanno salvato? Zero. E la stoccata Siegfried Ranucci. Lui spesso inventa e se vuole mi quereli. Il presidente del Senato Ignazio La Russa entra nella contesa politica sparando bordate da due palchi milanesi alla presentazione di due libri. Uno era appunto il libro L'impronta, il volume della giornalista del TG1 Giancarla Rondinelli sui mali della giustizia, e qui in questa situazione particolare il presidente La Russa ha attaccato Report appunto con queste parole. E, per la verità, rispondendo a una domanda sul rapporto tra magistrati e pressione mediatica, dice a freddo: già mi vedo Ranucci che ne trova tre al posto di uno e altrimenti inventa, perché Ranucci spesso inventa e se vuole mi quereli. Da questa presentazione di questo libro, nello stesso giorno, sempre a Milano, La Russa è poi intervenuto anche alla presentazione del libro Dalla parte delle divise di Matteo Piantedosi e Annalisa Chirico, e qui invece bordate, diciamo, attacchi verbali naturalmente per gli attivisti. Sono stati arrestati, lo sapete, gli attivisti della flottiglia, e questi hanno denunciato torture, tanto che si è mossa anche la procura di Roma. Le parole del presidente del Senato La Russa: quanti palestinesi ha salvato la flottiglia, ha detto la seconda carica dello Stato, quanti bambini sono rimasti in vita, quanti israeliani hanno dovuto ricredersi sul fatto che siano altri a volere non la fine della guerra ma la scomparsa di Israele dal fiume del mare, dal fiume al mare? Zero. Si tratta di operazioni strumentali e propagandistiche ad alto contenuto mediatico. Se poi hai la fortuna di essere fermato e dire che sei stato torturato, è il massimo che puoi aspettarti. Parole di virgolettate di Ignazio La Russa, del presidente del Senato. Alla fine, abbiamo due minuti, c'è ancora il caso Biennale che occupa le pagine di davvero tutti i quotidiani. Non saprei di preciso quale scegliere, forse lo potremmo fare se lo ritroviamo da Il Foglio. Leggo questo da pagina 1, leggo Caruso. La lava di Giuli, travolto dalla Biennale, obbedisce a Fazzolari. Roma: hanno fatto di Venezia la loro Pompei. Fazzolari ha sempre ragione, butta fuoco, ha più amici di prima, ma a Giuli cosa resta? Attenti, l'unico padiglione che alla Biennale rischia di chiudere è il Giuli Kammer, l'armadio dell'esteta che si è fatto sentinella e secondino, il ministro come mi vuoi. C'è il bollo di Giuli e non di Fazzolari nelle ispezioni alla Biennale, che si è verniciata
di Crociata e c'è ancora il bollo di Giuli nell'ordine di setacciare ogni fascicolo. C'è la firma di quell'Alessandro, il caro Alessandro, a cui Meloni ha rivolto durante l'ultimo CDM il consiglio meno spocchia. È verissimo che Meloni ha preso le distanze da buttafuoco sulla Russia, ma in conferenza stampa ha definito buttafuoco capacissimo e quando si entrava nei dettagli delegava con un chiedete a Giuli. Esiste una figura che a Venezia sta correndo verso la bella morte e non è buttafuoco, è Giuli, così Caruso dalla prima del Foglio. Sempre a proposito di Venezia, Renzi a Venezia, il caso biennale dimostra tutta l'insipienza del governo, dice Matteo Renzi. È un governo che vede la cultura come una scacchiera dove posizionare delle pedine, aggiunge, e ancora il punto è che questo gioco puoi farlo con i Giuli, non con intellettuali della caratura di buttafuoco. A parlare al Foglio l'ex premier Matteo Renzi, lui che nei due ex amici non vede oggi due figli unici o due fratelli sbagliati, bensì due lontanissimi pianeti. Puoi condividere o non condividere quel che dice buttafuoco, premette Renzi, ma certo è una testa libera che esprime delle idee. È certo che questa destra è allergica alle libertà. Insomma, a proposito degli intellettuali di destra, dice ancora, avevano a disposizione menti brillanti come appunto Buttafuoco, Veneziani, Giordano Bruno Guerri, hanno scelto San Giuliano e Giuli. Questi naturalmente sono stralci perché poi troviamo tutto nelle pagine interne. Le 9:29 minuti e una manciata di secondi ci fermiamo qui. Grazie ad Alessandro Adriani in regia, da Stefania Benigni dalla redazione. Buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria dovuta al virus SARS-CoV-2, al Covid, ha svolto l'audizione di rappresentanti di Children's Health Defense.
2: Buonasera a tutti, apro la seduta. Il primo e unico punto a questo punto all'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti della Children's Health Defense. L'avvocato Mary Holland, presidente, e il dottor Brian Hooker, responsabile scientifico, ai quali rivolgo un saluto e ringraziamento, e saranno sentiti nella forma della libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio sulle misure adottate per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, in particolare nella seconda fase dell'emergenza epidemiologica. Nella seconda ondata dell'emergenza epidemiologica è ovviamente avvenuta in Italia. Il secondo punto all'ordine del giorno, che era l'audizione del professor Giuseppe Ippolito, purtroppo per evidenti ragioni di orario e di tempo è rinviato a successiva seduta. Bene, i due auditi hanno partecipato, magari ci diranno in che forma e in che modo, anche alla commissione d'inchiesta americana e quindi del Parlamento statunitense, quindi ci potranno riferire in merito a temi che hanno riguardato ovviamente anche gli Stati Uniti e a temi che sono stati affrontati anche all'interno di quella commissione parlamentare e che ovviamente sono stati un po' oggetto anche della nostra. In particolare riferisco agli auditi che noi stiamo trattando la seconda ondata pandemica che è avvenuta in Italia. Stiamo affrontando in Italia, la Commissione d'inchiesta italiana sta affrontando la seconda ondata pandemica avvenuta in Italia, perché in Italia c'è stata una prima ondata ovviamente che è partita diciamo da febbraio e si è protratta fino all'inizio dell'estate, poi con l'estate c'è stata una diminuzione significativa dei contagi e poi noi abbiamo avuto una seconda ondata che è iniziata diciamo da settembre-ottobre del 2020 e si è protratta diciamo fino all'anno nuovo, gennaio-febbraio direi del 2021. Siete stati richiesti dalla Commissione, in quanto avete partecipato anche all'analoga commissione d'inchiesta del Congresso americano, all'interno della quale immagino avrete trattato alcuni aspetti scientifici coi quali gli Stati Uniti hanno affrontato la pandemia e che immagino possono essere di interesse dei commissari anche qua. Avrete la possibilità di fare la vostra introduzione e dopodiché darò la parola ai commissari, membri del Parlamento italiano, del Senato e della Camera dei Deputati, per poi svolgervi delle domande. Vi do la parola per la prima introduzione. Grazie ancora di essere qua.
3: Grazie mille per l'opportunità di essere qui, è un onore per noi. Sì, Children's Health Defense, noi abbiamo seguito molto da vicino ciò che è avvenuto durante il Covid. E un anno fa, nell'aprile 25, il Presidente, sulla base appunto della commissione alla Camera statunitense, ha determinato che il SARS-CoV-2 è venuto da una fuga da laboratorio in Cina. Ha affermato che questa era la fonte di questa pandemia, nonostante il fatto che all'epoca il National Institute of Health, quindi l'Istituto Nazionale di Salute americano, aveva escluso questa teoria, anzi aveva suggerito che potesse esserci un'origine naturale. Quindi questa interpretazione si basava su una commissione che ha lavorato dal 2022 al 2024 appunto alla Camera, alla House of Representatives degli Stati Uniti. Chiede conferma che la velocità sia buona, ho confermato. Bene, hanno quindi pubblicato un rapporto di 500 pagine circa 2 anni fa E credo che sia stato un ottimo inizio, almeno dal mio punto di vista. Non credo che però sia completo e non risponde certamente a tutte le domande importanti che sono sorte riguardo alla risposta statunitense al Covid o globale al Covid. Però una parte della missione di questo rapporto, l'obiettivo di questo rapporto era prepararsi, essere preparati a una potenziale pandemia futura. La Commissione all'interno della Camera negli Stati Uniti è stata seguita da Brad Winstrap, come che vedete qui sulla diapositiva. Lui non lavora più alla Camera, però è stato lui a capo di questa indagine molto importante. Lui diceva che il proprio lavoro, l'obiettivo era prevenire la prossima pandemia, imparare dalle lezioni apprese appunto da quanto abbiamo vissuto, e dice che dalla pandemia il risultato della pandemia era stata una mancanza di fiducia nei confronti della leadership americana per via di una mancanza di trasparenza, onestà e integrità e responsabilità, e questi sono tutti i valori che sono necessari per poter riconquistare fiducia nei confronti del governo americano. Qui a sinistra vedete una copia della copertina di questa relazione, di questo rapporto, di questa subcommissione della House of Representatives, quindi della Camera americana. Come diceva appunto, l'obiettivo era aiutare gli Stati Uniti e il mondo a poter prevenire e proteggersi dalla prossima pandemia. Parlerò molto brevemente di alcune delle conclusioni dei risultati, quindi, di questa sottocommissione. Il mio collega Brian Hooker, il responsabile scientifico, poi approfondirà più in dettaglio alcuni dei risultati di questa sottocommissione. Innanzitutto è stato scoperto che i lockdown hanno causato più danni che benefici. Innanzitutto che ha causato danni all'economia, innanzitutto, e che hanno causato gravi danni alla salute mentale delle persone. C'è stato un aumento del 18% dei problemi di salute mentale durante i lockdown. Invece nei luoghi dove non c'è stato un lockdown, invece c'è stata una riduzione di problemi di salute mentale. I lockdown infatti hanno creato dei grossi problemi relativamente allo sviluppo dei bambini, soprattutto i bambini piccoli. Il fatto di indossare le mascherine degli adulti ha creato dei problemi per quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio, la comprensione delle emozioni e anche la loro partecipazione alla comunità. Non potevano andare a scuola, non potevano andare all'asilo o al nido. Ha avuto anche delle conseguenze molto gravi sulla salute fisica americana. Le persone che avevano problemi di cancro, diabete, problemi anche di reni, non potevano recarsi presso le visite dei loro medici, perché tutto lo sforzo generale della comunità scientifica era diretto alla risposta al Covid. Fino al 2023 c'è stato appunto un lockdown de facto anche per le persone che non erano vaccinate, perché c'erano stati dei passaporti, quello che da noi è stato il Green Pass, per cui queste persone non potevano andare in palestra o andare in un hotel, per esempio. Ora, in parte alcuni risultati suggerivano che probabilmente il Covid veniva da una fuga del laboratorio in Cina. Non era un'origine zoonotica, quindi non aveva caratteristiche biologiche. Hanno scritto anche le 5 argomentazioni principali a sostegno di questa teoria, cioè che aveva delle caratteristiche biologiche che non erano trovate in natura, che tutti i dati dimostravano che derivavano da un unico evento di trasmissione all'uomo, cioè andava in contrasto con le pandemie precedenti in cui c'erano stati eventi di trasmissione molteplici da parte degli animali. Wuhan inoltre è ospite del principale laboratorio di ricerca sulla SARS in Cina, che ha una storia di ricerca sul guadagno di funzione condotta a livelli di biosicurezza inadeguati. Era una cosa che si era già vista in passato ed era stata ben documentata. Inoltre, oggi sappiamo che le persone all'Istituto di Virologia di Wuhan si erano già ammalati di un virus molto simile al Covid nell'autunno del 2019, quindi mesi prima che ci fosse stato annunciato a marzo la pandemia del 2020. Quindi si erano ammalati prima. Infine, Un'altra conclusione era che se ci fossero state evidenze, prove di un'origine naturale, questo sarebbe emerso. Quindi se ci fosse stato un'origine naturale di questo virus in Cina, l'avremmo saputo adesso. La relazione inoltre guarda anche all'organizzazione, all'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è stata fondamentale nell'indirizzare le risposte alla pandemia durante il Covid, quindi il distanziamento sociale, l'obbligo della mascherina, le restrizioni da un punto di vista di mobilità e di viaggi, e i lockdown in alcune, soprattutto le misure relative anche alle case e alle residenze per anziani. Inoltre ha analizzato anche tutte le informazioni che sono state diffuse dall'OMS, che spesso non erano corrette. Durante l'amministrazione, nel gennaio 2025, l'amministrazione attuale, l'amministrazione attuale ha annunciato che sarebbe uscito dall'OMS, e nel gennaio di quest'anno gli Stati Uniti ufficialmente, formalmente, hanno lasciato l'OMS. Bene, in particolare ho pensato di parlare qui con voi un attimo di censura, del concetto di censura. Quindi gli Stati Uniti nel primo emendamento parlano dell'esercizio libero delle libertà di parola, libertà di stampa, di religione, eccetera. Eppure durante il Covid abbiamo visto alcune delle più grandi soppressioni e minacce all'informazione e a questa libertà che abbiamo mai visto negli Stati Uniti. Children's Health Defense, quindi la mia organizzazione, è stata censurata su tutte le piattaforme di reti sociali, sui social network, in particolare con Robert F. Kennedy Jr. Quindi siamo stati eliminati da TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e anche all'epoca, quello che all'epoca si chiamava Twitter. E quindi siamo stati eliminati da tutte queste piattaforme e abbiamo denunciato soprattutto le aziende che credevamo che erano in accordo con il governo in questo, perché secondo il primo emendamento il governo non può sopprimere la libertà di parola di qualunque americano, eccetto chiaramente alcune categorie molto molto specifiche che possono mettere in pericolo le persone in modo molto diretto. Quindi abbiamo denunciato, come dicevo, alcune di queste aziende, molte di loro, in particolare e soprattutto le aziende, i social media, i social network e i responsabili, gli ufficiali governativi che lavoravano insieme a questi social media. C'è un caso in particolare ancora aperto che ha gestito questo caso come un caso antitrust, perché sopprimendo appunto la possibilità di la libertà di parola di voci più piccole come la nostra, sostanzialmente venivano screditate come fonti di malinformazione. Questo è un caso in particolare, quindi Missouri contro Biden. Due stati americani, il Missouri e la Louisiana, hanno aperto un caso contro l'amministrazione Biden, in quanto alcuni burocrati, alcune persone all'interno dell'amministrazione dicevano proprio ai social media, dicevano a Facebook, dicevano a Twitter di censurare le persone. Nel processo in cui abbiamo scoperto, quindi durante questo caso, sono venute fuori queste email e non c'è dubbio che l'amministrazione era coinvolta direttamente e diceva direttamente a questi social media: devi togliere queste informazioni dalle tue piattaforme. Dicevano anche a queste piattaforme, mi riferisco in particolare a Facebook, è necessario eliminare queste informazioni anche se fossero veritiere, se crea quella che chiamavano una esitazione nei confronti dei vaccini. Quindi dicevano proprio questo: anche se queste informazioni sono vere, come quelle che dicevamo noi da Children's Health Defense, vanno censurate, perché la cosa più importante è che il pubblico si faccia vaccinare. Noi quindi abbiamo aperto un caso contro Facebook. Questa è stata una decisione del 2021 in cui la Corte federale, il distretto, diceva che non era plausibile che il governo dicesse a Facebook cosa fare, che Facebook credeva che questa censura fosse nell'interesse pubblico. Non era così però, ovviamente, quindi più avanti Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ha partecipato a un podcast pubblico e ha ammesso che il governo stava facendo pressione su di loro e e sapevano che sentivano di non avere altra possibilità se non censurare queste informazioni. Purtroppo non abbiamo vinto in questo caso, sapevamo però che era vero, che era proprio così. Fortunatamente in una decisione che si è conclusa il mese scorso circa, in questo caso Missouri contro Biden, si è concluso con quello che viene chiamato il decreto consenso. Questo andava contro le Facebook, Instagram e X, quindi Twitter e LinkedIn, che non devono censurare informazioni come hanno fatto quando fu del Covid. Quindi anche se ci fosse stata un'amministrazione diversa, con una filosofia diversa, la prossima amministrazione, con questa decisione avrà un impatto comunque, anche se dovesse cambiare l'amministrazione. Quindi questa è una decisione contro gli amministratori durante l'amministrazione Biden. Si è arrivato a un accordo alla fine, ma è stato riconosciuto che è stato fatto così. C'è un altro caso in corso sulla soppressione soprattutto delle opinioni mediche, quindi dottori che esprimevano la propria opinione contro il lockdown e dicevano che poteva essere pericoloso. Ecco, queste persone sono state radiate e non gli è stato permesso di esprimere la loro opinione. Un altro dei temi che dovremo affrontare in futuro è che probabilmente non ci saranno persone responsabili del governo che diranno cosa fare ai social media. Anzi, che questa censura continuerà attraverso gli algoritmi, non c'era neanche bisogno della presenza di persone da parte del governo che dicano cosa fare. Vi parlo anche della situazione degli ospedali. Gli ospedali sono stati rimborsati fortemente in caso di diagnosi di Covid, per ogni diagnosi di Covid, quindi talvolta le diagnosi di Covid erano gonfiate anche ove non necessario, proprio in virtù di questo. La risposta statunitense non è sufficiente, come dicevo il rapporto secondo me va nella direzione giusta, e questo rapporto che parla anche di questa censura crediamo che vada nella direzione giusta, però il dottor Fauci, questo è un tema molto importante per noi, il dottor Fauci che è colui che ha portato avanti la risposta Covid negli Stati Uniti, è stato proprio il decisore, e l'ultimo giorno dell'amministrazione Biden gli è stato dato una grazia incondizionale che era retroattiva. Questa è una cosa molto inusuale. È qualcosa che fa riferimento a tutto il periodo dal 2014 fino a tutto il tempo che lui ha passato all'interno del National Institute of Health. Questo è molto inusuale. Inoltre, per quanto riguarda il Covid negli Stati Uniti, quello che è avvenuto è che la dichiarazione di emergenza per il Covid è ancora presente oggi, è durata e durerà fino al 2029. Quindi queste misure di emergenza possono ancora essere messe in atto. La dichiarazione di emergenza Covid ricade all'interno di un atto molto molto ampio, il PREP Act, che ha origine in una legge appunto del 2005. Children's Health Defense di recente ha pubblicato una risoluzione che noi chiamiamo Covid Justice Resolution, una risoluzione per la giustizia del Covid, la trovate anche online, possiamo tradurla in italiano se fosse d'aiuto. Noi crediamo che la risposta al Covid-19 ha prodotto la più ampia sospensione di libertà civili nella storia moderna dell'America. Le emergenze non devono violare la Costituzione e non devono sospendere la Costituzione, questo è quello che noi crediamo. Quindi noi vorremmo che il nostro Congresso dichiari che non metterà mai più in atto delle misure simili, perché erano così dannose nei confronti del benessere delle persone e violavano la nostra Costituzione. Mi riferisco appunto ai mandati, all'obbligo di mascherina, ai lockdown, la chiusura delle scuole, gli ordini di restare a casa. Quindi tutte le misure che abbiamo visto negli Stati Uniti e anche in tantissimi altri paesi, chiaramente. Per ultimo, ma non da ultimo, questa è una citazione di un famoso autore americano: non avere mai paura di alzare la tua voce per l'onestà, la verità e la compassione contro l'ingiustizia, l'avidità e le bugie. Se tutti nel mondo facessero questo, questo cambierebbe davvero il mondo. Quindi sono molto felice che voi stiate lavorando proprio per trovare questa giustizia e questa verità contro l'ingiustizia che è stata perpetrata. Crediamo che questa sia una lotta che noi dobbiamo portare avanti tutti insieme. E dopo questa audizione, dopo questa prima presentazione, sono chiaramente a disposizione per le vostre domande e vi ringrazio ancora una volta.
2: Prego. Dottor Ucker.
3: Onorevoli senatori e deputati, illustri membri della Commissione, vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di parlare oggi. Mi chiamo Brian Hooker e sono il responsabile scientifico della Children's Health Defense. Sono qui in qualità di sostenitore di politiche di salute pubblica basate su dati concreti che attingano a studi sottoposti a revisione paritaria, a dati ufficiali e testimonianze presentate nelle inchieste parlamentari. L'obiettivo è semplice: aiutare la Commissione a esaminare due pilastri centrali della risposta al Covid-19, il lockdown e la vaccinazione di massa. Prendendo in considerazione i dati del mondo reale piuttosto che i modelli o le ipotesi, emerge un quadro chiaro e preoccupante. Nessuna delle due politiche ha portato alla riduzione promessa del numero complessivo di decessi ed entrambe sembrano aver contribuito a causare danni inutili. Vorrei iniziare parlando del lockdown. Nel 2020 i governi di tutto il mondo, compresa l'Italia, hanno imposto restrizioni senza precedenti alla circolazione, all'istruzione, al lavoro e alla vita sociale. I sostenitori di queste misure sostenevano che esse avrebbero appiattito la curva e salvato vite umane. Eppure, un'attenta analisi rigorosa, la storia appare diversa. La commissione d'inchiesta del Congresso degli Stati Uniti sulla gestione del Covid-19 ha esaminato l'impatto dei lockdown. Ha concluso che quindi non soltanto al danni all'economia e ai diritti fondamentali, ma anche alla salute fisica e mentale, all'istruzione e allo sviluppo dei bambini. I lockdown non basati sulle evidenze scientifiche per contenere il Covid-19 hanno causato più danni che benefici. L'ex direttore dell'NIH, il dottor Francis Collins, ha ammesso che si attribuisce un valore infinito al fermare la malattia e al salvare una vita, mentre si attribuisce un valore pari a zero al fatto che ciò sconvolga totalmente la vita delle persone, rovini l'economia e tenga molti bambini lontani dalla scuola, in una modalità e in una maniera dalla quale non si sono mai del tutto ripresi. Il rapporto della Commissione del Congresso degli Stati Uniti documenta come i lockdown prolungati abbiano danneggiato inutilmente l'economia statunitense. Più di 160.000 aziende hanno chiuso, con il 60% di queste chiusure divenute poi definitive. E i tassi di disoccupazione sono saliti a livelli paragonabili a quelli della Grande Depressione. Le restrizioni generalizzate hanno avuto la priorità sulla protezione dei più vulnerabili. Ulteriori diapositive descrivono in dettaglio le gravi conseguenze per la salute mentale degli americani e sottolineano anche l'interruzione dello sviluppo di bambini e giovani adulti, nonché i gravi impatti sulla salute fisica causati dal ritardo nelle cure e dall'interruzione dei servizi. Infine, nonostante la mancanza di qualsiasi base scientifica, i passaporti vaccinali sono diventati un lockdown de facto per gli americani non vaccinati. Ora, per verificare l'affermazione cardine secondo cui lockdown hanno ridotto la mortalità, possiamo incrociare i dati sulla mortalità totale in eccesso del 2020, dai dati appunto di Our World in Data, con quelli dell'Oxford University Lockdown Stringency Index. Il risultato è inequivocabile. In nessuna sottoanalisi i lockdown più severi sono stati correlati a una mortalità totale più bassa. Al contrario, in ogni combinazione, quindi combinazione a livello globale, Europa più USA, per livello di reddito, dimensione della popolazione, densità della popolazione, densità di cittadini anziani, la mortalità in eccesso è rimasta stabile o è aumentata da modestamente a moderatamente. Questi modelli erano già visibili nei primi mesi del 2020 e da allora sono stati confermati da numerosi studi ambientali. I lockdown non hanno salvato vite in termini netti, hanno spostato e in molti casi amplificato i decessi. A causa del ritardo nelle cure salvavita, nelle crisi della salute mentale e delle ricadute economiche. E questa non è un'analisi a posteriori, i dati c'erano. A livello globale, l'OMS stima 14,9 milioni di decessi in eccesso nel 2020-2021, molti legati agli effetti indiretti dei lockdown, mentre almeno 5,2 milioni di bambini hanno perso un genitore o una figura di riferimento. Negli Stati Uniti la Commissione d'inchiesta del Congresso sulla gestione del Covid-19, chiamata anche rapporto Weinstrap, ha documentato che i lockdown hanno inflitto danni incommensurabili alla salute mentale, allo sviluppo infantile e al benessere fisico. In Italia L'Istat ha registrato decine di migliaia di decessi in eccesso non legati al Covid, insieme a un forte aumento delle emergenze psichiatriche e pediatriche, dei tentativi di suicidio e dei disturbi alimentari. Il costo umano che ne deriva, specialmente per i bambini e le persone vulnerabili, esige che riconosciamo tutto ciò ora, affinché le emergenze future siano gestite con proporzionalità e nel rispetto dei diritti costituzionali. Passiamo ora alla vaccinazione. La politica presentata come la soluzione definitiva. Le prove presentate a questa commissione, indagini parallele negli Stati Uniti e in Germania, mostrano che i vaccini contro il Covid-19 non hanno rispettato i loro stessi obiettivi dichiarati e, cosa più grave, potrebbero essere collegati a un aumento della mortalità generale una volta che si correggono alcuni importanti bias metodologici. Innanzitutto l'affermazione di fondo che i vaccini avrebbero bloccato la trasmissione, giustificando così l'obbligo vaccinale e il Green Pass. Questa tesi è crollata ben presto sul foglietto illustrativo originale della Pfizer, e su quelli successivi non è mai stata dichiarata la prevenzione della trasmissione perché i trial non l'hanno mai testata. La dirigente della Pfizer, Janine Smola, lo ha ammesso apertamente davanti al Parlamento europeo l'11 ottobre 2022. L'Agenzia europea del farmaco ha confermato la stessa cosa davanti a 14 eurodeputati il 18 ottobre 2023. E l'AIFA lo ha confermato tramite una richiesta FOIA nell'agosto 2024. Senza prove di una riduzione della trasmissione, le basi legali e scientifiche dell'obbligo vaccinale sono svanite. Peggio ancora, diversi studi, tra cui il rapporto sul focolaio nel Massachusetts del CDC statunitense del luglio 2021 e il successivo lavoro svolto da Prunas e altri sulla rivista Science, hanno dimostrato che le persone vaccinate presentavano tassi di infezione e trasmissione uguali o superiori. In secondo luogo, come vedete anche nella slide, il virus stesso era molto meno letale di quanto previsto dai primi modelli. I dati dell'Istat per il 2020 e l'inizio del 2021 hanno documentato un numero di decessi sotto i 50 anni inferiore rispetto alla media dei 5 anni precedenti. I decessi medi per Covid si sono verificati in persone di età superiore agli 80 anni con più di 3 comorbilità. Era già noto che il test PCR usato con cicli soglia elevati fosse inaffidabile. E questo poiché rilevava frammenti di comuni virus RNA, in questo modo gonfiando il numero dei casi. Una verifica sierologica tedesca ha stimato che soltanto in circa il 10-14% dei casi diagnosticati si trattasse di vere infezioni da SARS-CoV-2. In terzo luogo, la sorveglianza degli eventi avversi si è dimostrata terribilmente inadeguata. I sistemi passivi hanno sottostimato le reazioni sospette di circa 1000 volte rispetto alla sorveglianza attiva utilizzata nei trial registrati. Anche eventi gravi, come la miocardite, diagnosticata secondo i criteri Brighton, sono stati sottostimati di oltre 3 ordini di grandezza. Anche quando viene segnalato un evento avverso grave, l'algoritmo ufficiale di causalità dell'OMS applica criteri così rigidi da declassare ulteriormente o scartare molti casi probabilmente correlati al vaccino, portando così a una grave sottostima dei danni. Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, che è stato ampiamente distribuito e somministrato in Italia a partire dal febbraio 2021, prima di essere limitato ai maggiori di 60 anni, nel giugno 2021, un preprint di cui sono coautore, che sarà presto pubblicato su una rivista indicizzata su PubMed, un'analisi secondaria di sicurezza su ampie banche dati inglesi che includono oltre 46 milioni di partecipanti provenienti da studi a disposizione delle autorità già nel 2022, dimostra che il prodotto AstraZeneca comportava un rischio di mortalità generale significativamente più elevato rispetto al vaccino mRNA di Pfizer. I confronti diretti, omessi dalle pubblicazioni originali, che sono usciti nel 2022, hanno rivelato un tasso di incidenza di morte pari a 1,545, il 44% in più del vaccino AstraZeneca, insieme a rischi elevati di infarto miocardico, ictus, trombosi e altri eventi cardiovascolari. Eppure il vaccino è rimasto sul mercato nell'Unione Europea fino a marzo 2024. E con ciò non si intende suggerire che in qualche modo il vaccino Pfizer fosse sicuro. Anche nei sistemi di sorveglianza passiva, come il Vaccine Adverse Event Reporting System statunitense, detto VAERS, sono stati segnalati 24.586 decessi a seguito della somministrazione dei vaccini Pfizer, BioNTech, Comirnaty contro il Covid-19 nel febbraio 2026. Sappiamo che questo dato riflette forse dall'1 al 10% del numero effettivo di decessi a causa della grave sottostima da parte dei medici del database volontario VAERS. L'aspetto più importante ora per questa commissione è che la vaccinazione contro il Covid-19 non ha ridotto la mortalità a medio e lungo termine. Le prove più attendibili indicano che l'ha aumentata. E questa percezione di beneficio deriva da almeno 4 bias principali. Il bias del tempo immortale, il bias della finestra di conteggio dei casi, il bias dei vaccinati sani e l'effetto harvesting, o effetto mietitura. Oltre al fatto che si affida su modelli matematici non convalidati piuttosto che dati non elaborati. Quindi, se si correggono questi bias, il quadro cambia radicalmente. 2 studi di coorte italiani basati su dati demografici ufficiali relativi alla provincia di Pescara e all'intera regione Emilia-Romagna dimostrano questo anche dopo una correzione parziale del bias. Gli studi ambientali rafforzano questo segnale. Questi sono i paesi che sono stati analizzati appunto per quanto riguarda la mortalità sull'asse delle Y e la percentuale delle persone vaccinate per il Covid sull'asse delle X. E si vede che appunto la mortalità è aumentata nel momento in cui ci sono più vaccinati nella popolazione. Ora, gli studi di Okoro e altri che hanno utilizzato i dati completi del censimento dell'OMS hanno documentato un aumento paradossale dei decessi della Covid-19 durante l'era della vaccinazione, specialmente nelle regioni ad alta copertura. L'Australia ha registrato un forte picco di mortalità in eccesso proprio dopo l'introduzione del 2021. In Germania, l'ex tossicologo capo di Pfizer Europa, il dottor Helmut Sterz, ha testimoniato sotto giuramento davanti alla commissione d'inchiesta sul coronavirus del Bundestag il 19 marzo 2026 che il processo di approvazione ha omesso studi essenziali e che i dati post-commercializzazione indicavano decine di migliaia di decessi associati al vaccino. Questi risultati non sono isolati, convergono invece da ricercatori indipendenti, dati ufficiali e testimonianze di addetti ai lavori. I ricercatori indipendenti devono affrontare una dura battaglia perché i più grandi set di dati sulla sicurezza dei vaccini rimangono proprietari e inaccessibili, nonché controllati da produttori o agenzie che hanno profondi legami con l'industria. Quindi, quali misure concrete può adottare il Senato italiano per prevenire tali errori in futuro? Primo, richiedere che per ogni persona deceduta e per ogni evento avverso grave sia segnalato in maniera sistematica lo stato vaccinale, ovvero il numero di dosi ricevute. Registrare le reazioni avverse a partire dal giorno di ciascuna inoculazione e non dopo un periodo arbitrario che può andare dai 7 ai 14 giorni. Questa finestra che conta appunto questi individui non vaccinati introduce un bias sistematico. Terza indicazione, rendere obbligatori i dibattiti pubblici contraddittori su argomenti scientificamente controversi, coinvolgendo scienziati privi di conflitti di interesse e che si impegnino in anticipo ad accettare le prove più solide che emergeranno. In quarto luogo, garantire che

0: Perspettiva equilibrata riguardo la risposta al Covid-19. Onorevoli senatori, il popolo italiano merita politiche fondate su dati trasparenti e imparziali, non sulla paura, sui modelli o sull'inerzia istituzionale. Il dato sulla mortalità in eccesso, sia dei lockdown che delle campagne di vaccinazione, richiede un resoconto completo e senza compromessi. Solo affrontando apertamente questi fallimenti possiamo ripristinare la fiducia pubblica, proteggere i diritti costituzionali e garantire che le future emergenze sanitarie siano affrontate con umiltà, scienza e umanità. Io sono qui, sono pronto a rispondere alle vostre domande e a fornire anche la lista completa di studi, di banche dati e documenti parlamentari di riferimento, compreso il preprint che ho citato poc'anzi. Vorrei anche il permesso di consegnare altri documenti nei prossimi giorni per rispondere eventualmente a domande che verranno poste durante questa sessione o se ci sono ulteriori richieste. Grazie per l'attenzione.
1: Ok, la ringrazio, grazie ancora per la sintesi. Allora, deve iniziare la maggioranza a domandare sull'ordine dei lavori? Su
2: Sì,
1: cosa?
2: perché Presidente, io non ho potuto assistere a questa audizione in tutta una prima parte, avendo ricevuto l'avviso dopo che la commissione era stata convocata. Io ho ricevuto l'avviso alle 18:41. Mi sono dovuto scapicollare qui per venire. Allora, chi non conosce i rudimenti del diritto non sa che un avviso di convocazione è un atto unilaterale recettizio che produce effetti nel momento in cui arriva alla conoscenza del destinatario. Presidente, se lei e gli uffici intendono rendere difficile la mia partecipazione a questa commissione, come ho già visto in più di un'occasione, lo dichiarino apertamente. Ma io oggi non sono stato messo in grado di arrivare in tempo per ascoltare questa audizione perché l'avviso di convocazione mi è stato recapitato successivamente all'inizio di questa audizione e questo è gravissimo.
1: Bene, la ringrazio. Io mi ero premunito di sentire, ovviamente non c'è nessuna volontà di arrecarle un pregiudizio perché è stato presente a tutte le sedute, anzi, tante volte abbiamo aspettato e atteso la segnale chi vuole. Sa benissimo che ho sempre aspettato tutte le opposizioni, ho sempre chiamato prima, a volte anche come atto di cortesia, nonostante, quindi. Non credo di poter essere accusato di non voler la partecipazione delle opposizioni, ma al massimo al contrario. E dopodiché ho chiesto agli uffici se era stato inviato il messaggio, gli uffici mi hanno detto che era stato inviato già il messaggio, ho sentito deputato Colucci, io ho fatto la mia parte, non è un dibattito, cioè, capisco la sua irritazione, ma se c'è stato, al massimo c'è stato un disguido, non c'era nessuna volontà di impedirle di partecipare. Bene. Siccome stiamo accusando i lavoratori della Commissione di cose molto gravi, faccio presente che il messaggio è stato inviato prima alle 17:44, il primo messaggio, e poi è arrivato un messaggio alle 18:45 dalla Commissione Covid. Prima alle
3: Presidente, mi
1: 17:44.
3: perdoni, ma io devo correggerla. Il messaggio a me è arrivato alle 17:26, quindi prima rispetto all'orario che lei ha detto. Mi perdoni, Presidente, se devo correggerla, però è proprio per a tutela dei lavoratori della Commissione. A me il messaggio, l'SMS della Commissione Covid è arrivato alle 17:26. Ai colleghi? Cambiate
1: Va
3: operatore
1: bene.
3: telefonico.
1: Ma che atto recettizio? Un S. Deputato Colucci, la mia pazienza ha un limite. Comprendo che ci possa essere stato un problema di ricezione da parte sua, l'SMS è stato inviato a un'ora precisa. Non accusi gli uffici e i lavoratori degli uffici di inefficienze. Questo non glielo consento. Questo non glielo consento. Perché i lavoratori sono i lavoratori del Senato. Lei non parli sotto di me. I lavoratori sono lavoratori del Senato, sono a disposizione della Camera e del Senato, sono a disposizione di tutti. Lei sta offendendo l'onestà e il lavoro di chi lavora dietro gli uffici. Poi ci può essere.
4: essere stato un disguido, lei può dire io il messaggio l'ho ricevuto, non mi parli sotto, non mi parli sotto, non mi parli sotto, lei è un maleducato, lei è un maleducato, lei è un maleducato, lei è un maleducato, lei continui a parlare sotto, lei continui a parlare sotto.

0: maleducato, lo conosciamo, adesso lo conoscono anche a livello internazionale. Lei non deve parlare mentre io parlo. Ho ascoltato quando lei parlava. Si deve scusare lei nei confronti dei lavoratori. Si deve scusare lei nei confronti della. Mi perdoni. O la smette di interrompere i lavori, di fare il maleducato e di parlare sulla voce del presidente, se no esce dall'aula, così risolviamo il problema e risolve il problema a tutti. Esprimo la mia solidarietà ai lavoratori della commissione che sono stati ingiustamente accusati da parte del deputato Colucci di un'efficienza che non c'è stata. Se c'è stato, c'è stato un disguido, perché al deputato Colucci il messaggio, a differenza di tutti gli altri commissari, è arrivato dopo, ma non è colpa dei lavoratori della commissione, che qua tutelo e continuerò sempre a tutelare, perché i messaggi vengono inviati a un orario, e quindi mettere in discussione la parola dei lavoratori e di quello che fanno come se ci fosse un complotto nei suoi non c'entra quello che lei riceve, c'entra quando viene inviato. Quindi se pensa che lei è di una maleducazione incredibile, si vergogni, la censuro, è maleducato, offende gli uffici e offendi i lavoratori. Si vergogni. Prego, parola alla maggioranza, fate le vostre domande.
1: Mi scuso con gli auditi che non c'entrano niente con questa roba qua. No, signor Presidente, il tema non è l'attacco di Colucci ai lavoratori. Mi dispiace, non ho assolutamente sentito una parola di attacco ai lavoratori della commissione da parte dell'onorevole Colucci. È evidente che se riceve per un disguido, per un errore, può succedere, ci mancherebbe, una comunicazione molto tardiva, lui non può essere presente in tempo per ascoltare tutta l'audizione. Sarebbe bastato che lei rispondesse scusandosi per l'eventualità di un disguido, quindi scusandosi lei come presidente nell'eventualità di un disguido, di un errore che ci può essere stato, ha montato tutto lei da solo la polemica. Questo non è accettabile.
2: No, Presidente, mi perdoni, ma io mi trovo costretta a dover intervenire. Collega, forse non ha ascoltato tutto quello che ha detto il collega Colucci, ma il collega Colucci ha detto... ha espresso rammarico nei confronti del Presidente e degli uffici, l'ha proprio detto chiaramente, che se il Presidente e gli uffici in qualche modo stavano cercando di ostacolare la partecipazione del collega Colucci, li ha citati. Però io ripeto e vi richiamo a un tecnicismo di invio: fate la ricerca di, anche se si sorride sottovoce, fate la ricerca a che ora è stato inviato, perché io l'ho ricevuto alle 17:26, non credo di essere, come dire, in qualche modo sì. L'invio viene, guarda, io oggi ho ricevuto un'ora dopo il messaggio, l'SMS dei taxi rispetto a quando ho preso il taxi. Quindi sono questioni tecniche, diciamo, di linea. Forse mi preoccuperei di quale operatore utilizzate dentro il palazzo, perché magari non vi prende bene l'SMS, non l'avete ricevuto, perché l'SMS io l'ho ricevuto alle 17:26 e poi alle 18:45, quindi fatevi una domanda e datevi una risposta. Ma accusare gli uffici e il Presidente mi sembra veramente una cosa gravissima. Io, se mi consente, procederei con una unica domanda che io personalmente ho.
0: Prego, mezz'ora maggioranza, mezz'ora opposizione.
2: Sulla questione del lockdown. Avete in maniera molto chiara usato anche parole forti, cioè su quanto il lockdown possano aver danneggiato in maniera profonda in termini di vite, in termini di economia e in termini anche di danneggiamento alla crescita psicofisica dei minori. Quindi vorrei riportarvi a una domanda molto scientifica, cioè alla tipologia di studi che voi avete utilizzato per arrivare a queste affermazioni, e se, al di là del grafico che ci ha fatto vedere estremamente chiaro, potete mettere a disposizione di questa commissione più studi possibili sulla questione lockdown, che è un tema a me personalmente sta particolarmente a cuore, e condivido in maniera totale le vostre affermazioni.
3: Thank you very much.
4: La ringrazio molto per la domanda.
3: Chiaramente, certo, darò alla commissione tutti i riferimenti, tutto quello che è in mio possesso riguardo al lockdown. Credo che sia molto interessante. E tutte le conclusioni a cui sono giunti queste ricerche, a cui sono giunti questi colleghi, devono essere analizzate in modo scientifico. I lockdown sono qualcosa che non ha avuto precedenti in nessuna epidemia precedente alla pandemia da Covid-19. I lockdown non erano mai stati messi in atto per persone sane, erano stati messi in atto per persone malate, ma per persone sane no, la libertà dell'individuo è stata sacrificata, e questo è stato dimostrato in moltissimi studi. Mi piacerebbe cogliere l'opportunità, appunto, per darvi più studi possibili, anzi la ringrazio. Darò questi studi, li metterò a disposizione della commissione il prima possibile. Però vorrei ripetere ancora una volta che questo è stato un qualcosa senza precedenti, e la mortalità è stata molto molto più alta, quindi più stringenti sono stati i lockdown, più alte sono state le morti, il numero di morti, e questo si basa su degli indici scientifici. Quindi più i lockdown sono stati stringenti, più morti ci sono stati. Le prove dietro questo sono chiarissime e ve le fornirò direttamente.
2: Nella relazione di cui avete parlato, di circa 500 pagine, che la commissione Covid, d'inchiesa sul Covid in America ha fatto, sulla questione lockdown, in queste 500 pagine si ritrova del materiale importante? Avete dato spazio?
3: Sì, certamente se ne parla ampiamente. Credo che sia alla pagina 6 del mio materiale. Qui vedete che hanno parlato di diverse dimensioni, e vi dà riferimento anche alle pagine relative del rapporto, quindi è piuttosto semplice trovare questa relazione. Vi passerò anche il link per scaricarlo. E parla della salute mentale e degli effetti sull'economia, parla dello sviluppo dei bambini, parla della salute fisica e anche di quelli che sono stati chiamati in Italia Green Pass, in Europa Green Pass. Il mio collega, il dottor Rucker, diceva appunto che sia un qualcosa senza precedenti. Ci ritorno un attimo. Lui, appunto, come diceva, l'approccio è sempre stato proteggere le persone più vulnerabili e permettere a tutti gli altri di continuare a fare la loro vita. E questo è un po' l'essenza, il centro della Great Barrington Declaration, che ha avuto più di 1 milione di firme in tutto il mondo. E due dei firmatari chiave di questo sono il dottor Jay Valditaria e il dottor Mark Kulldorff. Sono in posizioni altissime nell'amministrazione dei servizi sanitari. Valditaria, che ha credo che possa rispondere alle sue preoccupazioni. Martin Kulldorff in questo momento è un consigliere al segretario Kennedy. Il loro approccio all'interno della Great Barrington Declaration è l'approccio classico delle politiche di salute pubblica standard, cioè non si fanno lockdown su tutto il paese. Anzi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità precedentemente aveva espresso il suo parere contro i lockdown generali.
0: Senatore Lucio Malan, prego.
4: Grazie Presidente Biden italiano, perché siamo in... Allora, io volevo chiedere al dottor Hooker una spiegazione su questo diagramma, quello con i vari paesi. Qual è l'unità di misura per i due parametri? Perché è un schema estremamente importante, però bisognerebbe capire la...
5: Thank you so much for that question.
3: Grazie mille per la domanda. La asse delle Y è la risposta, è la variabile indipendente, è il numero di morti per 100.000 persone, la popolazione di 100.000 in questi paesi. Quindi sostanzialmente è una rappresentazione del numero di morti ogni 100.000 individui in ognuno di quei paesi. Invece la variabile X, l'asse X, quindi in orizzontale per intenderci, anche questa è una variabile indipendente ed è, fa riferimento alla percentuale di persone vaccinate con un intero vaccino, quindi sulla base si avevano fatto 2 o 3 richiami di vaccino con Covid entro il gennaio 22. Quindi questa è stata la risposta al centro della pandemia, quindi il primo anno durante la campagna di vaccinazione, quindi Pfizer, che è uscito nel dicembre 2020, quindi questo è stato 13 mesi dopo l'inizio della vaccina, della campagna vaccinale. Come vedete, ogni paese è rappresentato qui sulla base del numero di morti che hanno avuto ogni 100.000 persone o la quantità, la percentuale di persone rispetto alla percentuale di persone che erano vaccinate, che avevano un vaccino completo contro il Covid-19 entro il 20 gennaio 22. La curva sale, quindi in altre parole, più alto il tasso di vaccinazione delle persone nel paese, quindi più persone erano vaccinate in ognuno di questi paesi, più alta la mortalità generale, più alto l'aumento anzi in mortalità in quel periodo di tempo.
4: Sarebbe utile forse se ci fa avere la stessa tabella non col logaritmo ma col numero normale, perché come dire, non abbiamo questa dimestichezza forse con logaritmi.
5: Thank you so much for...
3: Grazie mille per il commento. Certamente, allora vi darò anche i dati in un'altra, non su scala logaritmica come in questo caso. Scusatemi, sono un po' un nerd, se vogliamo, scientifico, uno scienziato. Grazie per questo commento, darò queste informazioni in modo più chiaro.
4: Vorrei chiedere sul schema seguente invece, che è quello della paradossale crescita della mortalità. Questi sono numeri assoluti, mi pare, e l'inizio del segmento in rosso inizia con il momento della vaccinazione, che probabilmente cambia da stato a stato, immagino, giusto? E allora vorrei chiederle un commento su questo, sulla differenza delle morti molto maggiori dopo l'inizio della vaccinazione rispetto a prima, se vuole lasciare qualche commento su questo.
3: Certamente, questi sono numeri assoluti, questi non è su scala logaritmica come nella precedente, questa è una tabella assoluta. Qui guardiamo le morti cumulative da quando il vaccino si è reso disponibile in questi continenti o in queste regioni in particolare, quindi durante la campagna vaccinale, nel periodo di vaccinazioni, vediamo che le morti in molte di queste regioni, anche in Europa, soprattutto in Europa anzi direi, sono state più alte durante la campagna vaccinale, e queste sono morti da Covid-19, quindi nel certificato di morte la causa di morte era collegata al Covid-19, quindi queste non sono mortalità generali o mortalità con qualunque tipo di causa in queste regioni. Queste sono morti collegate al Covid-19.
4: Grazie. Vorrei chiedere all'avvocato Holland a proposito della verosimile natura di laboratorio del virus. Lei dice che il laboratorio di Wuhan ha un passato di ricerche gain of function, e se conosce, se sa quale, se mi può spiegare qual è lo scopo del fare ricerche gain of function, e se queste ricerche di gain of function sono ancora condotte adesso in generale nel mondo.
3: Dunque, questo gain of function, guadagno di funzione in italiano, l'obiettivo di queste ricerche è aumentare la patogenicità di un virus in particolare, o un batterio o altri tipi di entità, quindi renderlo più trasmissibile, più infettivo o altro, o entrambe le cose. Gli Stati Uniti hanno finanziato molte di queste ricerche gain of function sia negli Stati Uniti sia all'estero, e diversi sussidi che sono stati concessi dal National Institute of Health o altri sono stati anche concessi al laboratorio di Wuhan. Nella letteratura pubblicata si vede che stavano cercando di capire come rendere il SARS-CoV più trasmissibile, e ci sono anche diverse evidenze che ci dicono che la sicurezza di quel laboratorio non era adeguata. non era sufficiente. E ci sono diversi rapporti al Dipartimento di Stato negli Stati Uniti che ci sono, c'erano stati delle fughe di laboratorio in precedenza. Ci sono delle ricerche gain of function, sì, negli Stati Uniti ancora oggi e anche altrove nel mondo. Ne abbiamo parlato anche con l'Italia. È stato proposto un allegato, un trattato in particolare che riguarda i benefici. Se non ricordo male, l'accesso ai patogeni e la condivisione dei benefici, se non erro è questa la nomenclatura, che espanderebbe anzi la ricerca sul guadagno di funzione di tutto il mondo e quindi sul trasporto anche di questi patogeni. Magari il collega vuole aggiungere qualcosa?
4: Sì, perché la mia domanda sarebbe precisa. Qual è lo scopo? Perché, come dire, a buon senso sembra una follia. Qual è la ragione per cui vengono fatti questi esperimenti? Cioè rendere i virus più pericolosi? Uno semmai penserebbe di fare il contrario. Ci sarà una ragione scientifica, immagino, per questo.
3: C'è sempre una ragione scientifica, di ricerca scientifica. Io per quanto riguarda questa ricerca in particolare, anzi metterei in guardia gli scienziati. Ci sono diversi laboratori negli Stati Uniti che fanno queste ricerche riguardo appunto il guadagno di funzione, si chiamano livello 3. Ci sono diversi laboratori, ce n'è uno in particolare che negli ultimi 20 anni ha avuto 14 diversi incidenti di laboratorio che sono stati riportati. L'obiettivo, quindi il proposito, no, è anticipare una possibile evoluzione di questi virus, patogeni in generale, batteri. Se si fosse in grado di anticipare il modo in cui questo organismo muterà in futuro, allora ci si può prevenire e si può creare un vaccino in particolare o un antidoto in particolare per questo. Chiaramente questa è una base piuttosto debole, perché il modo in cui quel virus o batterio o patogeno in generale si evolve in un contesto di vaccinazione è molto imprevedibile, estremamente imprevedibile. Quindi noi guardiamo il modo in cui il virus reagisce durante un contesto di pandemia, come nel caso appunto del SARS-CoV-2, e è piuttosto difficile prevedere il modo in cui si evolverà o muterà questo patogeno. Quindi vi assicuro che è una base molto debole dire si fa questa ricerca semplicemente per vedere come il virus diventerà più trasmissibile, per poter creare dei vaccini, un vaccino universale, un antidoto universale per quel patogeno in particolare. Faccio riferimento ad alcuni, all'influenza per esempio aviaria e ad altri. Se posso aggiungere, il guadagno di funzione, il gain of function, è un eufemismo per dire ricerca di armi biologiche. È una cosa che va avanti da più di 100 anni. Le consiglio anzi un libro che abbiamo pubblicato che si chiama Wuhan Cover Up, quindi la copertura Wuhan, che è scritto Robert Kennedy Jr., che parla della storia della ricerca sulle armi biologiche e il modo in cui la ricerca sui vaccini, la ricerca sul guadagno di funzione è semplicemente una copertura.
6: Deputato Ciancitto, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Accertato ormai e certificato che il vaccino non riduceva la trasmissione del virus, perché ormai sia in tutti gli studi, sia anche nelle certificazioni delle case produttrici è attestato questo. La domanda che le pongo è: il vaccino riusciva a ridurre la gravità della patologia oppure era l'attenuazione del virus nel corso del tempo a ridurre la gravità della sintomatologia e della patologia? Avete degli studi in tal senso?
8: Sì, li abbiamo e possiamo fornire anche lo studio apposito. Grazie innanzitutto per la domanda. L'evoluzione virale del virus, tipicamente anche con la pressione di selezione di avere per esempio un vaccino, provocherà una mutazione del virus, quindi aumenterà la sopravvivenza, il livello di danno che può fare, che può causare a un corpo umano, ma diventerà anche più trasmissibile. L'abbiamo visto anche questo, la differenza tra la variante Delta, Omicron e le altre. È diventato meno letale il virus, ma più trasmissibile. Quindi io non credo che il vaccino abbia diminuito gli effetti eventi avversi, anzi anche quelli, coloro che hanno ricevuto più dosi di vaccino, questo tra l'altro è uno studio che è stato fatto con la Cleveland Clinic, che ha dimostrato proprio che più vaccini e più dosi booster venivano fatte, più probabile diventava un'infezione di SARS-CoV-2. E ci sono stati poi degli altri studi fatti in un secondo momento che hanno dimostrato che più dosi venivano inoculate, più ricoveri in ospedale c'erano proprio per il Covid.
7: Presidente, sarebbe interessante avere questi studi poi a disposizione della Commissione.
6: Sì?
4: Sì, ora vorrei parlare io, Presidente. Lei ha parlato, dottor Hooker, di un under-reporting di 1000 volte per quanto riguarda le miocarditi. È un dato che abbiamo anche in qualche modo visto confrontando diversi tipi, diciamo così, di sorveglianza. Qual è questa, da dove le deriva questo dato della differenza di 1000 volte, e tra che cosa, tra quali tipi di sorveglianza?
8: Il sistema di sorveglianza è quello dell'Agenzia del Farmaco Europea e quindi si riferisce all'incidenza delle pericarditi e delle miocarditi, ed è su base volontaria la registrazione. Quindi questo messo a confronto con l'incidenza negli studi di controllati. Quindi anche questi studi io ve li posso fornire. Quando c'è uno studio controllato che sorveglia, che monitora un campione o un gruppo di individui e si guarda al tasso di miocarditi e pericarditi di questi individui all'interno del studio controllato, si sa che si ha una stima abbastanza vicina al numero delle diagnosi. Quando questi studi vengono messi a confronto, è proprio lì che c'è questa differenza di 1000 volte nelle miocarditi che non vengono, nei casi di miocarditi e pericarditi che non vengono registrati.
4: Ancora al dottor Hooker, lei parla dei cicli di amplificazione, cioè RT-PCR at high cycle thresholds up to 42 cycles, e ci dice che sono inaffidabili al di sopra di un certo numero di cicli. In quale modo ci sono degli standard definiti sul numero massimo di cicli di amplificazione che fino al quale i test sono affidabili?
8: Innanzitutto questi PCR in temporale, insomma, non sono un metodo di diagnosi di una malattia. L'inventore del PCR, il dottor Kerry Mollis, prima che scomparisse nel 2019, ha proprio detto direttamente che questo non è un metodo diagnostico e che un metodo diagnostico più appropriato sarebbe quello che si chiama test antigenico, che sarebbe in grado appunto di testare le proteine nucleari, che sono quelle che coprono il virus, e le proteine spike. Quindi si può avere una misura diretta di queste entità, e questo chiaramente si collega direttamente alla presenza del virus in un corpo. Il PCR, specialmente quando viene fatto al di sopra dei 30 cicli, è estremamente inaffidabile, e il tasso di affidabilità si abbassa molto tra i 20, soprattutto tra i 20 e i 28 cicli. Quindi si potrebbe testare la presenza di un frammento di SARS-CoV-2 con un conteggio minore di cicli, ma nel momento in cui si superano i 35 cicli, a quel punto si vedono delle piccole quantità di RNA che possono avere delle somiglianze, o possono per esempio agganciare direttamente quello che si chiama primer PCR, e di questo siamo certi. Però ecco, sono dei frammenti molto molto labili di altri virus, per esempio virus che non sono necessariamente SARS-CoV-2.
6: Sì, ci sono ancora 8 minuti.
4: Ancora una domanda sulla censura, e questo lo chiedo alla dottoressa Holland, l'avvocato Holland. dove ci ha spiegato di alcuni casi, di alcune cause legali, quali sono stati gli esiti, perché per esempio quella di Kennedy contro il presidente Biden, che è stata chiusa nel 2026, qual è stato l'esito? Perché nella sua esposizione forse non mi è stato chiaro.
8: Sì, il risultato appunto di questa causa Kennedy contro Biden, che è diventata poi Children Health Defense contro Trump, è stato un settlement, quindi un accordo. È stato un risultato favorevole, dove questa amministrazione, l'amministrazione attuale, ha riconosciuto che la precedente amministrazione aveva perpetrato una censura diretta, dicendo alle piattaforme di reti sociali di censurare informazioni di gruppi come per esempio il Children Health Defense, violando il primo emendamento. È stata pagata, sono pagate le spese legali e hanno riconosciuto appunto che tutto questo è accaduto. Noi non abbiamo ricevuto un decreto consenso, che invece, a cui facevo riferimento per quanto riguarda la causa più grande, Missouri contro Biden, dove i due stati, Missouri e la Louisiana, avevano poi fatto questo accordo, e in quel caso il governo aveva dovuto produrre dei documenti, incluse le due email che vi ho fatto vedere nelle slide, chiarendo che gli ufficiali governativi, violando la Costituzione e le leggi, avevano detto alle piattaforme di reti sociali di censurare alcune informazioni, incluse informazioni veritiere. E questa decisione è stata presa poi da un giudice federale, che ha detto che questo era il caso di censura più grande che si sia mai visto nella storia degli Stati Uniti, e lo ha detto un giudice, quindi un giudice che ha detto al pubblico e anche ai social che era successo questo evento. E appunto il governo, in quel caso era stato il governo stesso a dire ai social: dovete censurare queste informazioni. Quindi è stato un episodio enorme di censura. Ci sono stati altri casi di censura politica ai quali noi non abbiamo partecipato. C'è stata censura anche per quanto riguarda le informazioni sulle elezioni, però ecco, noi chiaramente ci siamo concentrati sulla censura del Covid, che è stata molto diffusa. E tra l'altro vorrei citare anche la censura dei medici, i medici che non hanno potuto parlare direttamente ai loro pazienti, e i medici che non hanno potuto parlare neanche pubblicamente di alcune cose che sono state fatte, riguardo per esempio quali farmaci si potevano prendere, quali metodi si potevano usare per prevenire il Covid, quindi anche le vaccinazioni, insomma anche questo tipo di censura è stato fatto.
4: Sì, i colleghi non ne hanno altre. A proposito di censura di notizie vere, lei ha portato qualche esempio. Sono particolarmente interessato alla questione dei vaccini sui bambini. Qual è intanto l'aspetto censura e l'aspetto della, qual era l'efficacia o il bilanciamento tra rischi e benefici nel vaccino dei bambini, ovvero anche dei minori, non necessari, insomma sotto i 12 anni o sotto i 18 anni, sarei lieto di ascoltare le sue valutazioni in merito.
8: Sì, la censura inizialmente, in fase iniziale del Covid, quindi parliamo del lockdown tra il 2020 e il 2021, non si è incentrata principalmente sulla vaccinazione dei bambini, ma possiamo dire chiaramente che c'è stata una soppressione attiva degli eventi avversi nei bambini e nei giovani, soprattutto per quanto riguarda le miocarditi. Il mio collega può confermare, c'è stata una censura degli eventi avversi sui giovani. Sì, c'è stato un tentativo quasi di normalizzare la miocardite come un effetto del vaccino, quindi come se fosse una malattia normale per i bambini. Nel momento in cui gli scienziati hanno cercato di pubblicare l'incidenza delle miocarditi nei bambini, soprattutto nei bambini, nei maschi, ci sono state delle difficoltà di comunicazione delle informazioni, specialmente quando poi la vera incidenza di qualunque tipo di danno al miocardio, che è il muscolo appunto del cuore, l'incidenza di qualsiasi danno al miocardio in quella popolazione. C'è stata una censura anche in quello. Posso fornirvi anche in questo caso dei documenti, dei report che sono stati poi pubblicati a riguardo da giornali anche molto importanti, che hanno un impatto insomma sulla opinione pubblica. E molti di questi giornali non accettavano pubblicazioni che contenevano queste informazioni, quindi la censura è stata fatta anche sulla stampa fondamentalmente. Alcuni studi non sono stati proprio pubblicati. Sì, vorrei aggiungere anche che noi abbiamo pubblicato un libro tra il 2021 e il 2022 che si chiama Cause Unknown, cioè causa sconosciuta, ed è un libro che riguardava proprio i bambini che sono morti. Plausibilmente molte di queste morti sono state causate dal Covid. E queste sono informazioni che non si trovano sulla stampa, come giornali, i social, eccetera. Nel libro si dice appunto che questi bambini sono stati vaccinati e queste informazioni sono state completamente nascoste e soppresse. Molti bambini sono morti e in maniera anche che sarebbe stata inspiegabile prima del Covid. Vi fornirò anche questo libro.
6: Ultima domanda, 2 minuti, deputato.
7: Sì, sarò velocissimo, Presidente. Nel momento in cui il vaccino si recava al recettore Spike, entrava all'interno delle cellule. Ora, l'RNA messaggero che era contenuto all'interno del vaccino, può secondo lei determinare delle modifiche future sul DNA della cellula?
8: Beh, sulla base delle ricerche più recenti che sono state fatte dai laboratori del dottor Kevin McKernel, sappiamo che i vaccini Moderna e Pfizer avevano una contaminazione del DNA che era omologa alla proteina Spike. In altre parole, era un DNA che ha codificato la proteina Spike. Questa è una cosa che Pfizer sapeva e che ha nascosto dall'FDA, e soltanto un tipo particolare di reazione avrebbe permesso a una persona di identificare quel DNA. Il problema è che il DNA può integrare all'interno del genoma direttamente, oppure se non lo integra all'interno del genoma può entrare nel nucleo e ogni volta che quella cellula si divide quel DNA verrà replicato. Quindi sì, decisamente danneggia il DNA, ci sono molte implicazioni proprio relative a questo danno, e questo può favorire anche l'insorgenza di alcuni tipi di cancro.
7: Un secondo, sì? Se ha degli studi di riferimento può fornirceli?
8: Certo, assolutamente ce li ho. Ho gli studi di riferimento, gli studi di cui ho parlato anche per quanto riguarda il lavoro di Kevin McKernel, e sì, assolutamente ho anche altre pubblicazioni che possono esservi utili, sicuramente ve le darò.
6: Grazie. Senatrice Zambito, prego.
9: Sì, ho letto su Wikipedia che la vostra associazione è considerata l'associazione più grande, comunque quella più finanziata al mondo, Novax, è così?
3: Non è vero, non è così. Noi non siamo un'associazione Novax, siamo pro scienza, anzi. Per quanto riguarda questioni di salute pubblica, Wikipedia non è affidabile.
9: Leggere Wikipedia, e comunque non mi sembra che le cose che abbiate affermato oggi siano molto a favore dei vaccini. Voi siete a favore della vaccinazione dei bambini?
3: Noi siamo a favore del consenso informato per tutti, non siamo a favore di obblighi medici, tutto ciò che va contro un consenso libero e informato.
6: Prego sempre di parlare, sì, sì, del vaccino Covid in generale.
9: Lei, dottor Hooker, è autore di un lavoro scientifico che è stato pubblicato e poi anche dichiarato dalla comunità scientifica non attendibile, pubblicato, dove il claim principale era che i vaccini che si fanno ai bambini provocano anche malattie, l'ha detto anche prima quando le ha fatto questa domanda il collega, provocano malattie tra cui l'autismo. Lei è ancora convinto di questa affermazione?
3: c'è un aumento delle prove con più di 100 pubblicazioni che dimostrano che ci sono dei collegamenti tra i vaccini, le componenti dei vaccini con disturbi dello spettro dell'autismo. Non c'è alcun dubbio che il mercurio che è all'interno di alcuni vaccini che sono distribuiti nel mondo, che è una neurotossina, ci sono anche altre neurotossine all'interno di quei vaccini. Io continuo a sostenere il mio lavoro, il lavoro è stato dichiarato non affidabile, ma io non ho ricevuto nessun tipo di spiegazione da parte dell'editore del motivo per cui hanno ritenuto il mio lavoro non affidabile. In particolare hanno ritrattato quella pubblicazione, è stata ripubblicata nel 2019 in un altro giornale scientifico, in una versione espansa, e quando ho fatto quella pubblicazione in particolare ho usato gli stessi dati, gli stessi studi, gli stessi protocolli che erano stati usati precedentemente. Quindi in qualche modo, quando è stato fatto negli Stati Uniti, quando è stato fatto uno studio negli Stati Uniti invece da parte di altri scienziati che erano ritenuti che avevano un altro tipo di affidabilità negli Stati Uniti, allora andava bene, invece da parte mia no.
9: Proprio quella che ho potuto fare io sulla base di fonti aperte, perché in realtà la spiegazione è stata data, perché lei per confermare questa ipotesi, cioè della connessione tra la vaccinazione e l'autismo, ha citato due ulteriori lavori, uno pubblicato precedentemente nel 2014 sul Lancet, che poi è stato fatto ritirare, gli autori hanno tutti ritirato la propria firma e l'autore principale, diciamo così, è stato accusato del fatto che aveva ricevuto soldi da qualcuno per scrivere quel lavoro. Quindi tutte le basi scientifiche su cui si era basato il suo lavoro erano venute meno. Quindi non ritiene che forse le sue ricerche non sono abbastanza accurate?
3: Io non sono assolutamente d'accordo con ciò che ha detto. La ricerca che è stata fatta, la ricerca che è stata pubblicata dal Disease Control, da questo centro di Disease Control, mostra che gli uomini in quello studio avevano un 65% in più di probabilità di ricevere una diagnosi di autismo se erano stati vaccinati con quel determinato vaccino dopo 3 anni di età. Quindi l'effetto generale invece senza era del 49%. Quindi per guardare questi paper, che è stato uno dei riferimenti, appunto questo paper in particolare, ecco, per capire questo bisogna tornare indietro al paper originale, al CBC, paper CBC originale.
9: Apprezzo il suo punto di vista, però rimango della mia opinione, soprattutto per un motivo molto semplice, che dopo che sono usciti questi lavori e si è sparsa la voce sia in United Kingdom che in America del fatto che ci potessero essere questi rischi di autismo nei bambini, molti genitori hanno deciso di non vaccinare i propri figli, e ad esempio negli Stati Uniti sono aumentati i casi di morbillo, cosa che era una malattia eradicata. Guardi, Presidente, è la motivazione, questa è la premessa per fare questa
6: no, però nel senso,
9: ecco, quindi siccome io ritengo che queste audizioni, mettere il microfono sotto la bocca di persone che hanno teorie antiscientifiche, sia dannoso, io credo che questa commissione non si dovrebbe tenere, quindi me ne vado.
6: Ah, va bene. Va bene. L'opposizione ha altre domande? Deputato Colucci.
10: Io non sono in grado
6: posso...
10: di fare. Prego.
6: Scusi. La prego, come l'avrei pregato la senatrice Zambito, di rimanere sul tema Covid per quanto possibile, non sul tema dei vaccini in generale, sul quale se no apriamo una, tra virgolette, un tema che non è oggetto di approfondimento della Commissione. Prego.
10: Come ho detto all'inizio di questa seduta, non avendo potuto seguire la relazione, mi riservo di rivederla in differita, io non sono in grado e non sono stato messo in grado di fare domande su temi così importanti, e di ciò ancora una volta rinnovo il mio biasimo anche per le modalità con le quali lei si è rivolto a me personalizzando lo scontro, ma so benissimo che quando si è carenti di argomenti si usa l'insulto e la violenza, e questo è il suo modo di lavorare.
6: Molto bene, grazie al cielo c'è la Web TV, dove si vede molto bene il suo comportamento, il mio, molto paziente, e dove grazie al cielo rinnovo la fiducia nei confronti dei lavoratori degli uffici, attaccati ingiustamente. Bene, sull'ordine dei lavori, prego.
11: Sì, anch'io rinnovo fiducia negli uffici e osservo che noi sappiamo da diversi giorni che avremmo avuto questa audizione. Sull'ora, come dipendiamo dall'orario dei lavori dei due rami del Parlamento, effettivamente abbiamo avuto informazione più tardi, però quasi tutti noi ce l'abbiamo avuta sia alle 17.44, qualcuno 17.26, sia alle 18.45, e mi pare che la seduta sia iniziata alle 19, per cui l'onorevole Colucci non vuole fare domande, ci mancherebbe, ha tutto il diritto di farlo, ma dare la colpa a non si sa bene chi, voglio dire, anche noi non sapevamo l'ora precisa fino all'ora a cui l'ha saputa anche lui, ma l'argomento lo sapevamo. Se uno non ha nulla da domandare, più che normale, anch'io tante volte non ho preso la parola, ma non ho dato la colpa al fatto di non sapere l'ora precisa.
6: Bene, vi ringrazio i nostri auditi e la seduta è chiusa.
12: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Ore 10.55, ben trovati da Danilo Cretare Studio per un notiziario flash che anticipiamo di alcuni minuti, perché tra poco alle 11 ci sarà la ripresa dei lavori d'aula alla Camera, all'ordine del giorno lo svolgimento di un'interrogazione, dalle 14 la discussione generale sulla mozione per rilanciare la strategia nazionale delle aree interne e successivamente verrà avviato il dibattito sulla conversione in legge del decreto sui commissari straordinari e concessioni. Il testo già approvato dal Senato scade il 10 maggio, già preannunciato il ricorso alla questione di fiducia. Il calendario prevede per domani pomeriggio l'inizio delle dichiarazioni di voto. Il testo è noto anche come decreto ponte per gli interventi sulla prosecuzione dell'iter del ponte tra Sicilia e Calabria, obiettivo quello di superare i rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Nel testo anche il riassetto di funzioni commissariali su A24, A25 e Gran Sasso, oltre alle misure che riguardano RFI. Sempre domani è poi prevista in emiciclo la commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli, le prime scosse ricordiamo la sera del 6 maggio del 1976, morti quasi 1000. Nell'aula di Palazzo Madama nel corso della settimana non sono previste sedute, si svolgeranno solo i lavori in commissione, tra i primi appuntamenti quello del Copasir, alle 14 sarà ascoltato Alfredo Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, domani il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lovoi. Tra gli appuntamenti di oggi ricordiamo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello alle 11 al Quirinale tra poco. Per la Presidente del Consiglio Meloni oggi seconda tappa in Azerbaigian, la crisi in Medio Oriente con le pesanti ricadute economiche sull'energia sarà al centro della sua agenda. Sulla situazione economica il titolare di Via 27, se le condizioni lo richiederanno, siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese, spiega il ministro Giorgetti. Sarebbe irresponsabile non farlo perché i costi che ne deriverebbero in termini di danni all'economia e al tessuto sociale sarebbero ingiusti e inaccettabili. Mi auguro, spiega ancora Giorgetti, che su questa consapevolezza si crei condivisione a livello europeo con il governo che sta lavorando in questa direzione. Così appunto il ministro dell'Economia e delle Finanze, intervenendo alla conferenza di apertura del Salone del Risparmio a Via oggi a Milano. È tutto per il nostro notiziario flash. Ringrazio Edmondo Cotta alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Ricordiamo, tra pochi minuti alle 11 ci collegheremo con l'aula di Montecitorio per una interrogazione per l'avvio di questa settimana delle aule parlamentari. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:02, allora come sentite in sottofondo stanno iniziando i lavori nell'aula di Montecitorio. Vi ricordiamo all'ordine del giorno un'interrogazione, si sta leggendo il processo verbale, presidente di turno Fabio Rampelli.
2: Deputati Torto, Pella, Del Barba, Tremaglia, Lai, Bagnai, Benzoni, Grimaldi, Alifano, Giorgianni, Viggiano, Donno, Testa, Roggiani e Ziello. Chiusa la discussione, presidente avverte che sono state presentate la risoluzione Braga e altri numero 247, Ricchetti numero 248, Lucaselli e altri numero 249. Il ministro Giorgetti replica quindi la sottosegretaria Albano e esprime il parere sulle risoluzioni presentate. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Della Vedova, Steger, Faraone, Romano, Bonelli, Ricchetti, Riccardo Ricciardi, Casasco, Comaroli, Guerra, Lucaselli e Sasso. La Camera approva la risoluzione numero 249 con conseguente preclusione delle restanti risoluzioni presentate. L'Assemblea, dopo un intervento del deputato Caso, approva ai sensi dell'articolo 69,2 del regolamento la dichiarazione di urgenza del disegno di legge numero 2865. Il Presidente comunica la trasmissione dal Senato e l'assegnazione del disegno di legge di conversione numero 2910. Intervengono a fine seduta i deputati Cherchi, Fornaro, Borrelli, Carotenuto e Riemma. La seduta termina alle 14 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 5 maggio 2026.
3: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione, a decorrere dalla seduta odierna, sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato in allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 aprile 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla 11ª commissione. Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62 recante disposizioni urgenti

0: detto. Essenziale, in conclusione, la scelta assunta da questo Ministero è stata guidata non da logiche restrittive, bensì dall'obiettivo costituzionalmente vincolato di garantire che ogni attività svolta in carcere sia realmente orientata alla rieducazione nel rispetto delle esigenze di sicurezza e dell'organizzazione degli istituti. Questa è la linea che il Ministero intende mantenere con rigore e trasparenza nei confronti di chiunque. Grazie.
1: Grazie a lei, sottosegretario Balboni. Il deputato Vaccari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego, ascoltiamo.
2: Grazie Presidente. Mi spiace che, diciamo, il battesimo del sottosegretario Balboni sia su una vicenda dove il DAP non ha dimostrato quella correttezza istituzionale che lui ha chiarito nella sua risposta, perché intanto c'è un problema di tempi, perché la richiesta del Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio Comunale, dottor Antonio Carpentieri, è stata inviata al direttore della casa circondariale il 13 novembre del 2025 e la risposta è arrivata dal direttore della casa circondariale di diniego senza motivazione alcuna, nel senso che il direttore Orazio Sorrentini risponde al Presidente il 14 di gennaio, cioè 60 giorni dopo, dicendo che gli duole rappresentare che non potrà avere luogo il Consiglio visto che non vi è stata l'autorizzazione dei competenti superiori uffici. Però a smentire quello che il DAP le ha detto di riferire, sottosegretario, c'è la convocazione con la quale la proposta che il Consiglio Comunale aveva fatto al direttore, in particolar modo con la motivazione, diciamo, principale di presentare presso la casa circondariale la relazione annuale della garante dei detenuti, la dottoressa Giovanna Laura De Fazio, che mi pare, diciamo, un argomento specifico che riguarda la vita dentro il carcere e la garanzia che a loro deve essere data di rispetto dei diritti nella detenzione, dei progetti che l'azienda sanitaria, il terzo settore ha attivato con la casa circondariale, nonostante le gravi difficoltà di condizione che i detenuti dentro la casa circondariale vivono e soffrono. E in particolar modo nella richiesta veniva data anche una scaletta del possibile svolgimento del Consiglio Comunale nella data di giovedì 15 gennaio, dove oltre alla relazione della garante ovviamente veniva ipotizzato un intervento del sindaco, dell'assessora alla sicurezza, di due detenuti, del cappellano e infine l'intervento contingentato in termini di minuti di un rappresentante per ogni gruppo consigliare. E lo sviluppo della lettera chiedeva al direttore appunto tutte le informazioni rispetto a quante persone, quali documenti, in quale spazio si potrebbe tenere il Consiglio, perché ovviamente non era a disposizione del Consiglio Comunale determinare dove svolgere un evento come quello, se era possibile far entrare giornalisti, eccetera, eccetera. Tutte le, diciamo, informazioni che solo il direttore della casa circondariale avrebbe potuto dare in caso di assenso. E soprattutto perché questo tipo di evento era già stato svolto nel carcere di Reggio Emilia, nel carcere di Milano, nel carcere di Roma e non si spiega perché a Modena questo evento sia stato diniegato, perché le ragioni che il DAP ha rappresentato solo questa mattina e mai prima di adesso sono motivazioni, diciamo, prive di fondamento, perché la lettera, che se vuole le consegno, di convocazione aveva tutte le caratteristiche che invece il DAP sottolinea che non c'erano nella richiesta. A noi è venuto il dubbio invece che questo diniego, visto che sopra lo avevamo fatto con la collega Guerra, la collega Rando, sopralluoghi durante il 2025, nel mese di aprile, nel mese di luglio,

0: Avevamo constatato che vivevano dentro al carcere 586 detenute, mentre la capienza massima è di 372, con condizioni molto complicate, soprattutto nei mesi estivi, quando la temperatura ha raggiunto i 50 gradi al terzo piano, dove non era possibile attaccare i ventilatori perché l'impianto elettrico è vetusto, e quindi la necessità che di queste condizioni, delle difficoltà con le quali si potevano fare progetti di reinserimento, perché gli spazi non ci sono più, perché non sono utilizzabili. E quindi avevamo la necessità, il Consiglio Comunale e credo tutta la città, di provare a interloquire con quella realtà e farlo direttamente con una seduta di Consiglio Comunale che ahimè non si è svolta, secondo noi, ovviamente per ragioni di altro tipo di quelle che il DAP ha rappresentato questa mattina.
1: Bene, la ringrazio. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 14. La seduta è sospesa.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Sono le 11 e 16 minuti, ancora un cordiale bentrovati dalla redazione. Come avete potuto ascoltare, si è tenuta un'interrogazione alla Camera dei Deputati, i lavori riprenderanno alle 14. Noi ora vi lasciamo ad un appuntamento che si è tenuto ieri alla Sala della Regina di Montecitorio, il convegno Noi Possiamo Restare Umani nell'Era Digitale, con il videomessaggio della vicepresidente della Camera Anna Scani. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutti, benvenuti nella Sala della Regina e diamo l'inizio a questo evento e chiederei alla regia di mandare il video saluto del vicepresidente Ascani. Grazie.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vi do volentieri il benvenuto alla Camera dei Deputati e rivolgo il mio saluto e il mio sincero apprezzamento per l'iniziativa che portate avanti oggi. Non posso essere lì con voi di persona, ma mi fa davvero piacere almeno salutarvi così a distanza. In particolare fatemi ringraziare Posso ETS che ha promosso questo appuntamento, a Gennaro Coppola ed Erika Brenna rivolgo il mio sentito ringraziamento, saranno loro a presentare a breve il manifesto Posso essere umano nell'era digitale, l'educazione oltre l'uso dello strumento. Saluto e ringrazio i rappresentanti istituzionali, tra di loro il presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, attraverso il quale mi è arrivato questo invito, e ovviamente tutti gli autorevoli ospiti che prenderanno parte all'evento di oggi. La questione che affrontate, le questioni che affrontate sono questioni che io stessa sento moltissimo. Insieme ai componenti del Comitato per la documentazione della Camera abbiamo ritenuto cruciale approfondire le questioni legate alle tecnologie ed in particolare all'intelligenza artificiale, studiando a fondo quelli che possono essere gli impatti anche sul nostro lavoro, ma più in generale sulle relazioni, sulla società, e naturalmente di riflesso si è parlato, anche se questo non è stato il focus del nostro report e del lavoro che abbiamo fatto, anche di educazione e di come l'intelligenza artificiale, cambiando la società, cambia il presente e il futuro di intere generazioni. Noi abbiamo anche promosso all'interno della Camera dei Deputati un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale basato sulla trasparenza, sulla consapevolezza e sull'umano, perché l'idea è quella che la tecnologia non possa e non debba mai sostituire l'uomo, la donna, la centralità della persona. E quindi grazie a questo lavoro all'interno della Camera dei Deputati stiamo utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale che però, come ho detto, non sostituiscono mai le persone, le loro irripetibili competenze, ma anzi funzionano un po' da intelligenza aumentata, cioè fanno in modo che queste persone possano lavorare meglio e al meglio. Ovviamente sappiamo bene che invece questi sono strumenti che rischiano di creare forme di esclusione, sappiamo bene che se non ci poniamo fino in fondo il problema verremo travolti da uno sviluppo che senza regole rischia appunto di determinare dei cambiamenti che non desideriamo, ma che ci troveremo a dover affrontare. Lo vediamo tutti i giorni, l'utilizzo scorretto dell'intelligenza artificiale porta a dinamiche di disinformazione, di manipolazione, e questo ha un impatto diretto sulla vita delle persone. La sentenza di Los Angeles che ha portato a riconoscere come i social media abbiano creato una vera e propria dinamica di manipolazione su una ragazza statunitense ci rivela che tipo di potenzialità ha il digitale e ci fa anche intuire a che punto potremmo arrivare oggi che l'applicazione delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale generativa si mescola alle dinamiche dei social media. Quindi è evidente che abbiamo bisogno di consapevolezza e di regole, ma soprattutto abbiamo bisogno di formazione, di educazione. Quella è la risposta principale che va data a questo tema. Se non formiamo non solo le nuove generazioni, ma in generale le persone a comprendere come queste tecnologie funzionano, ad andare oltre la presunta neutralità degli algoritmi, quello che rischieremo è appunto quello di cui parlavo prima, uno sviluppo senza guardrail, e magari arriveremo troppo tardi quando ci renderemo conto di essere finiti fuori strada. Quindi il manifesto che voi oggi presentate è qualcosa che mi sento di condividere, e chiudo citando il nostro presidente Mattarella che ha dimostrato di avere straordinariamente a cuore questo tema. tema che ha messo al centro di molti dei suoi discorsi, e parlando anche di questo ha sottolineato: sarebbe un grave errore immaginare che in un mondo sempre più cibernetico, robotizzato, dotato di intelligenza artificiale, si possa fare a meno della consapevolezza umana, della capacità di discernimento, del coraggio di agire, di sentimenti come l'altruismo e la creatività e di quant'altro appartiene soltanto a un essere umano. Allora, sapendo che anche il fulcro anche del vostro lavoro sarà l'essere umano, non posso che augurarvi di cuore buon lavoro e ringraziarvi ancora una volta per avermi permesso di salutarvi, sebbene a distanza. Alla prossima.
1: Autorità, gentili ospiti, collega Cangiano, è per me un onore introdurre in questa sede istituzionale, la prestigiosa Sala della Regina, la presentazione di questa nuova iniziativa. Rivolgo un saluto particolare al moderatore, a Giampaolo Colletti, al produttore Coppola, al conduttore Paolo Bonolis e a tutti coloro che interverranno in questa presentazione in veste di esperti e addetti ai lavori. Il tema della sovranità digitale rappresenta oggi una sfida assolutamente cruciale, fondamentale per tutte le democrazie occidentali. L'obiettivo comune è definire architetture tecnologiche che integrino i valori umani direttamente nel codice informatico. In questa prospettiva, la settima commissione della Camera dei Deputati, che ho l'onore di presiedere, è impegnata in prima linea fin dall'inizio della legislatura. Abbiamo infatti avviato un'articolata indagine conoscitiva volta a esplorare l'impatto dell'intelligenza artificiale in tutti i settori di competenza della settima commissione. Un'attività di approfondimento trasversale, fondamentale, che si fa atto e si raccorda strettamente con il diorama normativo europeo. Ho partecipato infatti alla conferenza interparlamentare sull'intelligenza artificiale proprio nell'ambito della presidenza belga del Consiglio dell'Unione Europea, e fu quella l'occasione per illustrare a tutti gli attori comunitari dei parlamenti e gli indirizzi della via italiana alle nuove tecnologie digitali. Attuando poi il disegno di legge specifico approvato, il primo in Europa, e per presentare dei watermark, dei loghi per contrassegnare dati, contenuti e documenti digitali. Il primo per quelli identificati come deepfake, che sono sulla bocca di tutti in questi tempi da parte dell'intelligenza artificiale. Il secondo per i contenuti integralmente prodotti da intelligenza artificiale. Il terzo da quelli ibridi tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. E il quarto per i contenuti completamente frutto dell'intelligenza umana. Una misura strategica e vitale che è stata accolta da moltissime piattaforme internazionali in autoregolamentazione prima che passasse la regolamentazione europea e da quello nazionale, e quindi questo è un record, diciamo, è anche un merito del Parlamento italiano che ci tenevamo a ricordare. Riprendendo le riflessioni di Francesca Rossi, informatica italiana ed esperta di fama mondiale sul tema, la sovranità antropocentrica si deve tradurre nella costruzione di sistemi spiegabili che rispettino il principio di human oversight fin dalla progettazione. Ebbene, l'utente non deve essere mai un soggetto passivo, ma il vertice decisionale di ogni processo automatizzato. Le posizioni espresse poi dal progetto che presentiamo oggi in questo senso sottolineeranno correttamente come l'intelligenza artificiale debba essere intesa come un'estensione cognitiva e non come una delega in bianco della nostra facoltà di giudizio. Come scrive il filosofo Sadin, autore del saggio La siliconizzazione del mondo, non possiamo correre il rischio che un'amministrazione digitale possa sostituire una deliberazione politica ed etica con una ingiunzione algoritmica. La tecnica non può e non deve essere mai un'istanza di verità superiore all'essere umano, e questo ce lo ricorda anche Ernst Jung nel Trattato del Ribelle. È necessario dunque riaffermare, come fa bene questo progetto, che l'educazione digitale non riguarda semplicemente l'uso degli strumenti, ma la comprensione dei processi. Bisogna insegnare come pensare il digitale promuovendo una consapevolezza fondata sulla potenza del pensiero, che non può e non deve mai essere subordinata alla tecnica. Prima dell'azione digitale deve sussistere l'intenzione umana, è una responsabilità che abbiamo verso le nuove generazioni di tutte le età, e qua vedo, grazie alla fondazione, dei bambini che penso e spero possano seguire il senso, il significato più semplice di quello che vogliamo dire loro, e cioè che il digitale è davvero per tutti ed è una grande risorsa, una grande potenza e potenzialità, soprattutto per i bambini che crescono e apprendono, ma deve essere sicuramente controllata, vigilata e gestita in armonia. E la distinzione fra capacità computazionale e interiorità è il pilastro della nostra resistenza culturale. Sebbene una macchina sia in grado di elaborare informazioni con una velocità per noi ormai irraggiungibile, essa rimane ontologicamente priva di coscienza. Nel suo volume irriducibile, lo scienziato Fagin, l'inventore del microprocessore da cui poi è nato tutto questo e si è rivoluzionato il lavoro umano, se delegassimo la nostra sovranità agli algoritmi, scrive Fagin, perderemmo la nostra umanità. L'uomo è l'unico portatore di significato e di coscienza, qualità che nessuna macchina potrà mai avere. E questa visione, quella di Fagin, è anche, secondo noi, la strategia che le istituzioni, i parlamenti nazionali e quello europeo deve seguire. È una strategia che mette l'uomo al centro e prima di ogni macchina. Ebbene, il progetto POSSO richiama esattamente questa centralità antropocentrica, la necessità di ridare voce alla nostra coscienza e alla nostra interiorità. In un mondo sempre più iperconnesso, queste sono qualità irriducibili, le uniche che ci permettono di poter dirigere l'innovazione con consapevolezza, le uniche che ci permettono di mantenere l'intelligenza umana al centro della rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. E quindi, con iniziative come questa, con la Fondazione POSSO, grazie anche agli esperti che seguiranno, e saluto anche la senatrice Mennuni, che sul tema poi ascolteremo, sta lavorando in maniera approfondita, noi possiamo davvero dare a questi ragazzi che sono qui presenti oggi un futuro digitale che non sia censurato, che non sia semplicemente moderato, ma dargli una lettura, una consapevolezza che permetterà a loro di utilizzare l'intelligenza artificiale, l'innovazione che sta andando velocissima e sempre più vorticosamente raggiungerà livelli mai visti prima, ma sempre con l'uomo al centro di questo processo. Vi ringrazio. Lancerei quindi l'inizio del primo confronto con il video intervento del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, onorevole Paola Frassinetti. Prego.
3: Buongiorno a tutti, desidero rivolgere un saluto agli organizzatori e partecipanti di questo importante momento di confronto dedicato al progetto POSSO, che pone al centro una domanda fondamentale nel nostro tempo. È possibile restare umani nell'era dell'intelligenza artificiale? La risposta, come suggerisce il titolo stesso del progetto, è positiva. Possiamo e dobbiamo restare umani. Ma per farlo è necessario costruire una nuova consapevolezza educativa e culturale che accompagni le trasformazioni tecnologiche senza subirle. Il progetto POSSO rappresenta, da questo punto di vista, un'iniziativa di grande valore, perché richiama con forza la centralità della persona e promuove un'educazione digitale capace di coniugare competenze, etica e responsabilità. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il modo di apprendere, comunicare e relazionarsi, diventa essenziale non perdere di vista ciò che ci rende umani: il pensiero critico, la creatività, l'empatia, la capacità di scegliere. Proprio in questa direzione si muove l'azione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Lo scorso 23 settembre il Parlamento ha approvato in via definitiva, come tutti sanno, la legge sull'intelligenza artificiale, un passaggio storico che colloca l'Italia tra le prime nazioni al mondo a dotarsi di un quadro normativo organico su questo tema. Una legge che, in coerenza con il quadro europeo, ribadisce i principi fondamentali di centralità della persona, tutela dei diritti, trasparenza, sicurezza, protezione dei dati e inclusione. Sono gli stessi principi che guidano le linee guida sull'intelligenza artificiale nelle scuole, perché tecnologia deve essere sempre al servizio dello studente, ma mai sostituirlo. L'intelligenza artificiale, infatti, deve essere uno strumento che supporta il lavoro dei docenti, che arricchisce la didattica, che amplia quindi le opportunità della didattica stessa. Non deve mai diventare un meccanismo opaco che decide al posto nostro, che impoverisce la relazione educativa. La scuola ha il compito di governare le innovazioni, non di subirle, formando cittadini liberi, consapevoli e responsabili. Ed è proprio a scuola dove si costruisce questo equilibrio tra l'umanità e la tecnologia. Per questo abbiamo voluto investire in modo concreto sulla formazione dei docenti, stanziando 100 milioni di euro per accompagnarli nell'utilizzo consapevole e didatticamente efficace dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un piano strutturato e capillare che punta a raggiungere l'intero sistema scolastico ed è articolato su più livelli. Da un lato percorsi formativi dedicati all'acquisizione delle competenze digitali e all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nella didattica quotidiana. Non solo aspetti tecnici, ma soprattutto metodologie innovative capaci di integrare l'IA nei processi di insegnamento senza snaturare la relazione educativa. Dall'altro, un'attenzione specifica alla dimensione etica e pedagogica. I docenti vengono accompagnati a comprendere il funzionamento degli algoritmi, a sviluppare un approccio critico verso le tecnologie e a guidare gli studenti nell'uso responsabile degli strumenti digitali. Il piano prevede inoltre la creazione di comunità di pratica e reti di scuole per favorire lo scambio di esperienza, la condivisione di buone pratiche e la costruzione di un sapere educativo diffuso e partecipato. Un elemento centrale è anche il ruolo del docente come mediatore, non più solo come trasmettitore di contenuti, ma diventerebbe in questo modo una guida capace di stimolare il pensiero, orientare, accompagnare i ragazzi nella comprensione della realtà e anche digitale. È esattamente questa visione che ritroviamo nel progetto POSSO, che valorizza il ruolo dei docenti come attivatori di processi cognitivi e relazionali e sottolinea quanto sia fondamentale investire nella loro formazione continua. È una sfida complessa, ma anche una straordinaria opportunità. Abbiamo la possibilità di costruire una scuola che utilizzi l'intelligenza artificiale per personalizzare gli apprendimenti, ridurre i divari, valorizzare i talenti, ma allo stesso tempo dobbiamo educare i ragazzi a non delegare il proprio pensiero alle macchine, a coltivare il dubbio e a sviluppare sempre lo spirito critico. La scuola italiana è chiamata ad affrontare questa tradizione con coraggio, ma anche con una chiara bussola etica, e questa bussola è la centralità della persona. Vi ringrazio ancora e auguro buon lavoro a tutti voi.
4: Allora, grazie all'onorevole Frassinetti di questo intervento, grazie al presidente Mollicone, un caro saluto anche da parte mia. Vi presento intanto i relatori che saranno qui nel corso di questo pomeriggio insieme, e di fatto abbiamo Barbara Strappato, primo dirigente di Polizia Postale, grazie. Grazie Gennaro Coppola, presidente di Posso, grazie Erika Brenna, giornalista e ideatrice del manifesto sulla consapevolezza digitale, e grazie al membro dell'onorario del comitato scientifico Paolo Bonolis. Procediamo i nostri lavori di questo pomeriggio per chi è in sala, ma anche per chi ci sta seguendo sulla web TV della Camera. Prima consentitemi anche di salutare i bambini e le bambine del centro didattico Posso di Albano Laziale. Benvenuti. Benvenuti. Lascio il palco ora per la presentazione sul tema della necessaria tutela di bambini e adolescenti nella dimensione digitale alla senatrice Lavinia Mennuni, componente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
5: Allora, io vorrei ringraziare moltissimo voi, vorrei ringraziare moltissimo la Fondazione Posso, tutte le persone che sono qui riunite, con le quali molto molto spesso ci si sta incontrando in questo periodo. Era, diciamo, 2 anni fa più o meno, perché era il 13 maggio del 2024, in cui in quanto componenti della Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza si decise di presentare un disegno di legge per tutelare i minori nella dimensione digitale. Perché? Perché in questa Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza, in cui si trattava il tema del disagio minorile, che è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, si tendeva a vedere in quelle che erano indagini conoscitive sulle patologie più disparate, sui problemi più diversi che nulla c'entravano con le tecnologie, si vedeva però che si andava sempre lì, sul fatto che da che i ragazzini, bambini addirittura, avessero in mano un cellulare in età molto giovane, si dice ormai che viene regalato fondamentalmente a 8-10 anni questo cellulare, come dicevamo, a volte sono le stesse scuole che in un qualche modo ti impongono, no, al passaggio dalle elementari alle medie, di avere questo strumento, si sono visti dei disagi molto considerevoli. L'Istituto Piepoli, per esempio, ci dice che il 55% dei ragazzi fa fatica a staccarsi dai device, vi è un 25% in più, sono tantissimi dati che ho e non ve li andrò a citare tutti, anche perché non voglio farvi uscire angosciati da questa bella sala della regina. Comunque, gli adolescenti che hanno un uso problematico con i dispositivi, vi è un problema di crescita di quelli che sono fenomeni depressivi, vi sono problemi fisici che sono stati constatati da medici, da neuropsichiatri, dalla Società Italiana di Pediatria, per il fatto che i ragazzi si muovano di meno, socializzino di meno. Per assurdo, nonostante si abbia questo strumento che dovrebbe essere socializzante, invece ognuno se ne sta un po' chiuso nel proprio piccolo eremo, e soprattutto c'è un tema molto serio che è emerso tra noi parlamentari, lo dico con franchezza. Quando abbiamo deciso di presentare questo disegno di legge, siamo veramente un numero considerevole, circa una 60 di parlamentari trasversali. La prima firmataria insieme a me è l'onorevole Marianna Madia, l'ha firmata la vicepresidente della Commissione, la Simona Malpezzi, moltissimi esponenti di tutti i partiti politici, perché da genitori ci rendiamo conto, e peraltro saluto Paolo Bonolis non solo perché sono una sua grande ammiratrice fin da bambina, bim bum bam, quando ancora la televisione teneva i bambini inchiodati su cose sane, però, perché ci siamo tutti cresciuti, ma anche perché è papà di un ragazzo che è stato a scuola con mio figlio, e quindi, insomma, da genitori ci siamo resi conto che se tu hai un bambino che sta guardando un cellulare così, come fai a sapere in quel momento cosa sta vivendo, cosa sta seguendo? Alcuni neuropsichiatri hanno fatto degli esempi straordinari. Lasciare un bambino davanti a un cellulare da solo oggi, senza che vi sia un parental control adeguato, è come lasciarlo al buio, di notte, solo in giro per la città. Ora, è evidente che il problema c'è. Ed è altrettanto evidente che le famiglie da sole non possono reagire alla rivoluzione tecnologica dell'intelligenza artificiale che in questa fase stiamo vivendo, tanto che il Santo Padre ha scelto il nome di Leone proprio per fare riferimento a quel Papa Leone che dovette affrontare la rivoluzione industriale. Quindi è un tema epocale. Siamo stati felici come Italia di avere presentato per primi il disegno di legge a livello europeo, successivamente l'hanno presentato altre nazioni, alcune sono più avanti di noi perché il governo sta facendo un grosso lavoro di approfondimento per evitare che si esca con una norma che in un qualche modo sia vecchia, tardiva rispetto allo sviluppo delle tecnologie. Ma già il successo, a mio modo di vedere, c'è. C'è perché da quando è stato presentato quel disegno di legge in modo così, come dicevamo, trasversale, partecipato, con la presenza proprio della comunità scientifica, artistica, della società civile, appunto, si è riusciti finalmente comunque ad accendere il faro sul problema. Chi ha figli come noi di 21-22 anni spesso invece a figli che portano le cicatrici addosso del fatto che noi genitori non eravamo preparati. Noi invece siamo lieti che oggi le insegnanti, i genitori, la scuola siano preparati e sappiano che non si possono lasciare i ragazzi così soli davanti a un cellulare, perché purtroppo le conseguenze possono essere molto serie in termini, ahimè, di dipendenza. Quindi io vi ringrazio molto per avermi invitato a questo evento, non voglio prolungarmi troppo perché so che ci saranno interventi molto interessanti da ascoltare. Andiamo avanti con questa grande alleanza a tutela dei nostri bambini, che sono il futuro nazionale, quindi nulla di prezioso su cui poter lavorare insieme.
4: Grazie, grazie senatrice Mennuni. Entriamo nel vivo del nostro talk, due momenti, il primo dedicato alla parte, diciamo, esperienziale e progettuale con l'anticipazione del manifesto sulla consapevolezza digitale, seconda parte con la presentazione del comitato scientifico di cui qui vedete il membro onorario, al quale cederemo la parola tra pochissimo. Io esordirei con Gennaro Coppola per capire che cosa sta avvenendo. Alto Tesino, specifici. C'è tra l'altro un microfono lì a disposizione per voi. Relatori. Ti chiederei di inquadrare intanto questo appuntamento, tra pochissimo andremo anche a vedere più nel dettaglio la parte progettuale legata al manifesto, ma perché questo momento di riflessione, perché anche questo titolo Restare Umani nell'era digitale e questo plurale dall'esperienza posso al noi possiamo?
6: Sì, magari spendo giusto un minuto per spiegare da dove nasce questa iniziativa, che forse è un po' atipica, che parta dai privati così. Io sono un soggetto che ha iniziato a lavorare con la tecnologia dall'età di 12 anni, quindi sono 45 anni che sono in questo mondo. Non sono pentito, quindi non sono un tecnologo pentito, però mi sono posto ultimamente una domanda nel vedere, perché 45 anni di storia ti fanno capire qual è stata la velocità del passato. Se guardo al futuro mi rendo conto che questi 45 anni saranno condensati probabilmente in 3-4 anni in termini di cambiamento e di evoluzione. E quindi, come padre di due ragazze di 21 e 22 anni che ho visto crescere utilizzando queste tecnologie, mi sono posto il problema di che cosa succede ai bambini che oggi si avvicinano alla tecnologia e come si proiettano nei prossimi 20 anni, perché tra 20 anni il mondo sarà molto diverso da quello che conosciamo. Io faccio un paragone su quello che ho conosciuto. Io ho iniziato a programmare quando c'era un bel monitor a fosfori verdi col tastierone e così via, preistoria. Oggi l'intelligenza artificiale è in quello stato, cioè non pensate che l'intelligenza artificiale siamo arrivati al livello di oggi, siamo all'inizio, perché se voi incrociate l'intelligenza artificiale con le altre tecnologie che stanno arrivando, quindi il calcolo quantistico, la robotica, la biotecnologia, quello che ci aspetta è un mondo totalmente diverso, e non è per impaurire, è per far prendere coscienza di quello che ci aspetta. E perché essere coscienti vuol dire poter oggi fare delle azioni che tra 10 anni sarà troppo tardi. Queste azioni prevedono educare i bambini, educare i genitori, perché io faccio un mea colpa, sicuramente non sono stato un bravo educatore digitale per le mie figlie, in particolare perché davo il cattivo esempio, e oggi vedo tanti genitori ancora che danno il cattivo esempio. Il cattivo esempio non è soltanto l'utilizzo del cellulare, ma è la perdita di consapevolezza nel contesto, che è la cosa peggiore. Noi siamo in una situazione dove non siamo più consapevoli di che cosa facciamo, di cosa ci accade nella maggior parte del tempo. Agiamo in maniera automatica. Il digitale è un moltiplicatore di questo male, ok? Perché il digitale prevede una reazione immediata. La consapevolezza invece è quell'attimo che passa tra l'input e l'azione, ed è sempre più breve o in alcuni casi azzerati. Da questa considerazione, appunto, ho detto: domani quando mia figlia o mio nipote verrà da me e mi dice ma tu che hai fatto che stavi nella tecnologia per non arrivare qua? E io non voglio dover dire nulla, proverò a fare qualche cosa. Da qui nasce questa iniziativa.
4: Grazie Gennaro Coppola, ci ritorneremo su questo. Allargo a Erika Brenna, perché poi questa idea di relazione, equilibrio complesso tra digitalizzazione e quel la componente umana che dobbiamo respirare, abbiamo provato anche a metterla un po' nero su bianco. Raccontaci che tipo di operazione è stata fatta.
7: Ma un'operazione che parte sempre dalla storia delle persone, perché Gennaro ha raccontato la mia è completamente diversa, nel senso che la mia formazione è una formazione umanistica che si muove tra lettere e scienze della formazione, quindi diciamo le parole come cardine di tutto e che poi hanno un impatto su noi stessi ma sugli altri e il mondo che ci circonda. Una grande passione per le storie e per l'essere umano, ecco, in questo essere diversi noi poi invece siamo, se siamo diversi professionalmente, siamo molto simili sul porci la domanda del chi siamo, dove vogliamo andare in questo mondo iperconnesso. Ho anche una bambina di quasi 6 anni e da che ci sveva la domanda su come possiamo innanzitutto essere migliori, ma dare strumenti perché possa crescere al meglio, si sono moltiplicati e da qui Posso esisteva già e io mi sono unita, anche perché mentre ho conosciuto Gennaro Coppola stavo realizzando un'inchiesta per Marie Claire proprio sull'impatto che il digitale, che ho conosciuto anche la senatrice Mennuni, che il digitale aveva sulle nuove generazioni, e quello che ho scoperto è stato molto molto impattante. Alcuni dei relatori che poi andrete a sentire, che fanno parte del nostro comitato scientifico, arrivano proprio da lì. Quindi che cosa pensiamo? Da alleati della tecnologia, perché noi non siamo contro la tecnologia, noi crediamo che l'essere umano sia qualcosa di straordinario e purtroppo ce lo dimentichiamo talvolta perché è lusinghiera e seduttiva la tecnologia, ci porta via dal nostro centro. Noi vogliamo ritornare al centro e poter beneficiare al meglio delle potenzialità che può avere la tecnologia, che può essere un compagno straordinario di crescita. Per farlo abbiamo appunto il progetto di educazione digitale, poi entreremo nel merito, ma innanzitutto c'è un come, non è tanto il cosa, ma il come riuscire dialetticamente a far dialogare l'essere umano, la sua potenza e la tecnologia. E abbiamo due strumenti che abbiamo messo in campo, uno strumento umano, un laboratorio, un comitato scientifico fatto di professionalità molto differenti l'una dall'altra, perché la tecnologia, il digitale, non è semplicemente uno strumento, ma è un luogo, un moltiplicatore di opportunità e di pericoli. E ogni singolo professionista coinvolto ha a che fare con l'impatto che la tecnologia ha nella vita delle persone, delle famiglie, dei bambini, di noi cittadini, di noi esseri umani che ci muoviamo. Ognuno di loro porterà la propria testimonianza. E poi abbiamo voluto scrivere quello che definiamo un manifesto di Posso, che ad ora vi vado a leggere per punti e poi entreremo nel merito. Ed è: partiamo da io penso, dunque posso, la potenza del pensiero. Prima di tutto, noi siamo relazione. L'educazione digitale non è un cosa, ma un come. La tecnologia non è mai neutra. La I deve essere un'estensione cognitiva e non una delega. L'errore, che ci distingue poi dalla macchina, è un'opportunità di crescita e apprendimento. È come noi apprendiamo. Senza amore, inteso non come sentimentalismo, non c'è futuro. Tutto e subito non fa bene, abbiamo una responsabilità verso le nuove generazioni. E chiudiamo, ed è poi il senso di quello che facciamo, con il possiamo restare umani.
4: Grazie Erika Brenna. In chiusura di questo pomeriggio vedremo anche i vari punti, li andremo ad analizzare nel dettaglio. Strappato, che cosa sta avvenendo dal suo osservatorio speciale, che fase state affrontando anche nella gestione di questa inconsapevolezza digitale e come ovviare rispetto alla solitudine dei minori e non solo rispetto agli strumenti digitali?
8: Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito, ci tenevo particolarmente. Mi piace innanzitutto il verbo potere. È enorme, un verbo che ci consente di fare veramente tante cose. E allora, innanzitutto domani è un giorno particolare in cui tutti noi adulti dobbiamo pensare con molta, diciamo, senso di responsabilità ai minori. È la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. In occasione di questa giornata noi come Polizia Postale abbiamo fatto una riflessione su tutti i reati che coinvolgono i minori, che sono tanti. Però oggi, visto che la Polizia sa tante cose, non voglio dire quasi tutto, ma quello che non sa lo può sapere, sapevo che c'erano dei piccolini, 8-9 anni, ho avuto conferma perché prima li ho salutati. E allora, tra questi reati dei quali ho cominciato così a parlare un attimo fa, nello scorso anno abbiamo avuto dei bambini coinvolti in reati anche molto gravi
7: 8-9 anni, reati per esempio di adescamento. Il reato di adescamento è un reato, a parte grave, è un reato che non è un reato istantaneo, si costruisce nel tempo. Che cosa vuol dire questo? Che se un bambino di 8-9 anni è stato raggiunto da un adescatore, vuol dire che l'adescatore ha potuto parlare a lungo con questo bambino e che evidentemente gli adulti intorno a questo bambino non si sono resi conto, non sono stati attenti, non hanno vigilato, tutti i verbi che prima ha utilizzato il presidente, che sono verbi, attenzione, che noi adulti dobbiamo tutti tenere bene a mente, perché siamo responsabili di quello che accade. E questo vale fino alla maggiore età, ma vale soprattutto fino al 14° anno di età. Come polizia postale devo anche dire un'altra cosa, e cioè che i bambini, quando sono veramente così piccoli, non hanno la possibilità di rendersi conto del rischio, perché noi adulti lo sappiamo. Noi ci rendiamo conto dei rischi crescendo, non hanno a volte il vocabolario, le parole per descrivere quello che stanno vivendo. Ecco perché dobbiamo essere noi ben presenti, ma davvero ben presenti. E allora prendo in prestito il buon esempio che prima ha citato Gennaro Coppola. Noi adulti usiamo tutti i dispositivi tecnologici, li usiamo moltissimo, non possiamo nasconderci dietro il dito che non lo conosciamo. Se non li conosciamo bene, dobbiamo approfondire meglio, perché soltanto conoscendo bene le potenzialità, le opportunità e quello che ci possono invece presentare in ragione del rischio, allora noi possiamo svolgere bene anche le nostre azioni nei confronti dei più giovani. L'adescatore oggi è facilitato perché l'intelligenza artificiale può, per esempio, fargli scrivere un messaggio esattamente come lo scrive un bambino di 8 anni. Quindi non hanno neanche più quella vocabolario che magari è diverso, no? Quello di un adulto rispetto a quello di un bambino, e una volta invece era possibile accorgersene così. Però io pure sono una positiva su questo. Sicuramente le opportunità sono molto, molto maggiori dei rischi che presentano, anche perché i rischi, se li conosciamo e se capiamo come individuarli precocemente, li teniamo da parte. Non li facciamo raggiungere ai bambini. Questo noi possiamo fare.
4: Allora, quel possiamo anche rispetto all'impegno di ciascuno di noi grandi nel rispetto delle regole. Vorrei, prima di passare la parola a Paolo Bonolis, membro onorario del Comitato Scientifico, abbiamo un contributo video del professor Alberto Pellai, che lo ricordo è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e firmatario insieme a Novari, il pedagogista Novari, della petizione sulla stop e smartphone e social sotto i 16 e i 14 anni. Chiedo alla regia di agevolarci il video e poi riprendiamo con Paolo Bonolis.
9: Il più grande problema che abbiamo con la presenza pervasiva del mondo digitale nei soggetti in età evolutiva è lo straordinario ed enorme ingaggio dopaminergico che esso comporta nel funzionamento mentale di chi sta crescendo. Nel nostro cervello emotivo abbiamo un centro neuronale in cui c'è la possibilità di produrre un neurotrasmettitore che si chiama dopamina. La dopamina viene prodotta ogni volta che il nostro cervello riconosce nelle nostre vicinanze, nelle nostre possibilità di esperienza, la possibilità di mettere in atto un comportamento oppure di consumare una sostanza che ci fornisce gratificazione istantanea, un senso di eccitazione, di energia, di vitalità, di desiderio acceso molto intenso, e ci permette di ottenere questo a costo energetico zero. Immaginate un bambino che cammina in una città e improvvisamente in una piazzetta vede una giostra dei cavalli che gira. Ecco, il suo cervello fa suonare a massima intensità la sirena della dopamina e viene prodotta dopamina che spinge quel bambino a voler salire sulla giostra. I genitori gli fanno fare un giro in giostra immaginando in questo modo di accontentarlo, ma mentre il bambino va in giostra, in realtà non è che la dopamina si accontenta, anzi continua ad essere prodotta con l'obiettivo di non far interrompere questa esperienza gratificante, immediatamente disponibile, al bambino che la sta vivendo. Quindi quello che si ingaggerà tra il bambino e il genitore è in realtà un tiro alla fune molto intenso, perché i genitori diranno adesso basta andare in giostra e il bambino dirà invece ancora, ancora, ancora. Ecco, questo è in concreto quello che accade quotidianamente alla relazione genitore-figlio, laddove c'è l'ingresso delle piattaforme del mondo online. Il mondo digitale porta nella vita dei nostri figli esperienze di socializzazione, esperienze di divertimento ed esperienze di gioco immediatamente disponibili a costo energetico zero, senza autolimitazioni. Quindi quello che accade ad un minore che entra dentro una piattaforma digitale con l'obiettivo, per esempio, di giocare o di socializzare, che attenzione, sono obiettivi di importanza fondamentale in età evolutiva, è che entra in ambienti virtuali dove socializza e dove gioca. Ma mentre socializza e gioca, l'architetto della piattaforma si è dato come obiettivo non quello di offrire le migliori esperienze di socializzazione e di gioco, bensì, attraverso esperienze di socializzazione e di gioco, di accendere e attivare nel modo più potente possibile il centro dopaminergico del minore. Con quale obiettivo? Quello di farlo rimanere il più a lungo possibile all'interno della piattaforma e possibilmente anche fargli spendere più denaro possibile. In particolare, fra i 10 e i 14 anni, il cervello dei nostri figli è nell'età dello tsunami, è nella preadolescenza, che è un'età molto particolare perché è un'età in cui il cervello è molto vulnerabile sul fronte dell'attivazione dopaminergica, è affamato di eccitazione, divertimento, di voglia di avere gratificazione istantanea, tollera pochissimo la frustrazione, è il cervello che la psicologia chiama il cervello del sensation seeker, del cercatore di sensazioni intense. Il mondo digitale ne offre a tonnellate al bisogno di sensazioni intense di cui il minore è alla ricerca, gliele offre senza limitazioni temporali, senza limiti protettivi rispetto per esempio al divieto per età legato alla pornografia, che è un incredibile ambiente ad alta attivazione dopaminergica. Il cervello dei minori entra in queste piattaforme digitali, ne viene uncinato e agganciato sul fronte dell'attivazione dopaminergica, e a quel punto il meccanismo è proprio quello identico all'interazione che c'è tra un campo magnetico, una calamita e un pezzetto di ferro. Cioè in un ambiente altamente dopaminergico il cervello dei minori è proprio un pezzetto di ferro che va ad attaccarsi lì e che non riesce a staccarsi in autodeterminazione. Questa transizione gigantesca del tempo libero dalla vita reale alla vita digitale, vita digitale che fa entrare il cervello dei nostri figli in un enorme parco giochi divertimento, demotivandolo e sganciandolo invece dalle esperienze ben più impegnative ma molto importanti per il funzionamento mentale che vengono messe in gioco dalla palestra della vita reale, è quella cosa che ha generato il fenomeno del brain rot, cervello che marcisce, di cui oggi la sanità pubblica e l'intero mondo deve occuparsi e prendersi una responsabilità oggettiva, cambiando le leggi, cambiando gli ambienti di vita e cambiando i comportamenti in età evolutiva.
4: Ringraziamo il professor Pellai. Paolo Bonolis, membro onorario del Comitato Scientifico, come restare umani nell'era digitale?
10: Te pare facile. Io sono stato invitato a diventare membro onorario a fronte di un progetto che trovo assolutamente affascinante, probabilmente semplicemente perché sono un papà di 5 figli, nonno di 3 nipotini, quindi diciamo che ho un delta abbastanza ampio di attenzioni da rivolgere. Non vorrei mai che questo diventasse una battaglia tra il mondo analogico e il mondo digitale. In realtà si tratta di trovare un corretto confine, fondamentalmente tra l'uso e l'abuso. L'uso è estremamente utile, l'abuso è estremamente dannoso. La tecnologia ci può dare delle cose e dobbiamo domandarci anche che cosa può toglierci. Allora, a fronte di quello che un ragazzo può e un adulto può cominciare a comprendere di quello che viene tolto, inizia a fare attenzione a quel sottile confine tra uso e abuso. Quello che ci viene tolto l'hanno spiegato molto bene tutti quanti i relatori fino adesso, soprattutto il professore quando ha parlato di questa dopaminizzazione del desiderio, no? Ci vengono tolte competenze che abbiamo impiegato milioni di anni a sviluppare, come quella mnemonica, quella ubicativa, quella relazionale, quella conoscitiva. E questa è una grossa perdita che sa di disumanizzazione. Quando deleghiamo tutto quello che ci appartiene ad un apparecchio piccolino, a uno smartphone, finiamo per dare incomodato d'uso la nostra stessa esistenza. Non per niente una tra le problematiche più importanti di questi ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, i pedofili che vivono lì, è la cosiddetta nomofobia, cioè no more phones, gente che diventa disperata al solo pensiero di aver dimenticato dove ha posto lo smartphone, perché nel momento in cui tu pensi che la tua esistenza ti è stata sottratta da un destino cinico e baro, ti domandi: e ora io chi sono? Ora io cosa posso fare senza questa sorta di polmone d'acciaio che mi tiene in vita? Detto questo, c'è anche una problematica non indifferente, che è lo stato d'allarme che si vive costantemente con questi apparecchi eternamente accesi. È un continuo bip bip, tic tic, toc toc, drin drin, arriva una telefonata, arriva il messaggio, arriva l'email, arriva la come si chiama, io non lo so perché io non ce l'ho, quindi voglio dire, ma vedo la notifica, bravo, grande, lo usa. Allora dicevo, c'è tutta questo continuo stato d'allarme che genera poi una forma di nevrosi costante, nonché porta le persone ad abbandonare il circostante, a finire risucchiati in maniera vampirizzante dall'apparecchio, a creare quei fenomeni che in Giappone sono stati chiamati i kikomori, no? Queste persone che vengono chiuse, si chiudono in una sorta di monade esistenziale e l'esistenza tutt'attorno finisce per diluirsi e scomparire. Ma secondo me, scusate se mi dilungo su questo, credo che il problema, un problema piuttosto grosso, sia il problema valoriale. Perché c'è questa attrazione così morbosa nei confronti di questi apparecchi, di questi smartphone? Poi vengo da voi e mi spiego in maniera un po' più semplice. Perché in realtà in questo mondo digitale vengono annullati due passaggi importanti della nostra esistenza analogica, che sono lo spazio e il tempo. Noi nasciamo fondamentalmente con una vocazione a risparmiare energia. Per ottenere le cose nella vita dobbiamo affrontare lo spazio, dobbiamo affrontare il tempo, lo spazio che ci serve per raggiungerle, il tempo che ci occorre per percorrere questo spazio. In quel mondo lì invece lo spazio e il tempo sono praticamente annullati ed è una sorta di droga nella quale galleggiare con felicità. Tutto ci sembra accessibile in un battibaleno, senza fare alcuno sforzo, ma attenzione, perché il valore delle cose è determinato dalla fatica che facciamo per ottenerle. Se togliamo la fatica a ciò che otteniamo, ciò che abbiamo ottenuto non ha più alcun valore, e se non ha alcun valore non abbiamo alcuna pretesa di difenderlo, di correggerlo, di limarlo, di sistemarlo a favore nostro e degli altri. E questo è un problema grosso, molto grave, che si potrebbe manifestare tra pochi anni, perché non ci sarà più voglia neanche di combattere per difendere ciò che ci appartiene, e a livello relazionale, e a livello sociale, e a livello umano. Quindi questo credo sia il problema più grosso che si propone, perché è una droga forte, ti attira il non far fatica per ottenere ciò che vorresti. Detto questo, mi rivolgo invece a questo branco di sorci qua. Quello che vedete là dentro, prima di stare là dentro, stava qua fuori. E qua fuori è molto più bello, perché lo potete annusare, lo potete toccare, lo potete mangiare. È vero, io se ho la foto di sto signore, che ce faccio? Se lo posso toccare, ci posso parlare, eccetera, eccetera, lo capisco anche molto meglio. Vi faccio un esempio che è una banalità pazzesca. Se voi avete fame, come vi nutrite? Un piatto di pasta e un bicchiere d'acqua, ok? Allora il corpo è tutto contento. Ho mangiato la pasta e ho bevuto l'acqua. Ma se invece lo vedete solamente l'immagine della pasta e dell'acqua, voi vi morite di fame, è vero o no? Ok, quello che vale per il mangiare vale per tutte le altre cose, vale per i rapporti con i vostri amici, vale per la conoscenza, vale per l'esperienza quotidiana. Tutte queste cose, quando sono tridimensionali, quando sono fatte per essere toccate, vissute, annusate e sentite, allora sì che sono belle da farsi. Se no è solamente una realtà fatta di immagini È una cosa falsificante. Non vi godete la vita. La vita un po' odora e un po' puzza, però è vita. Ok? Beh.
7: No, solo una cosa, quando ci siamo incontrati e gli ho raccontato del progetto, lui ha ascoltato, perché è un grande ascoltatore, poi mi ha guardato e mi ha detto, vabbè, come te posso aiutare? Così.
4: Grazie, okay. Grazie. Grazie a voi. Paolo Bonolis, grazie davvero. Ringraziamo anche Barbara Strappato, grazie per il vostro contributo e chiuderemo di nuovo tornando al manifesto, soltanto accennato per punti, una chiosa, poi Gennaro Coppola e Erika Brenna restano con noi, però rispetto a quei punti, chiedo alla regia se torniamo sui punti, se posso chiedervi una domanda aggiuntiva, qual è quello che a vostro avviso può

0: Insomma, se c'è un elemento in particolare che merita maggiore attenzione.
1: Guarda, io adesso non mi metto a giustificare questi punti. Va bene tutto. Però che tutto questo venga in soccorso delle nuove generazioni è importante. Ma le nuove generazioni guardano noi. Quindi questa educazione è giusto che vada nello sviluppo e nella crescita dei ragazzi, ma soprattutto che venga recepita da noi, perché se noi stiamo tutto il santo giorno a fare quello che non vorremmo che loro facessero, è un cavolo e tutt'uno. Ok.
0: Grazie. Strappato.
2: Ne scelgo una. La tecnologia non è neutra, l'intelligenza artificiale deve essere un'estensione cognitiva, non una delega. Un invito, ragazzi, ditelo anche ai vostri genitori e a tutti gli adulti che conoscete. Siate gelosi del vostro dominio cognitivo. È quella la chiave per affrontare l'intelligenza artificiale.
0: Grazie Barbara Strappato, grazie Paolo Bonolis, noi vi liberiamo per i vostri impegni e grazie di essere stati con noi.
3: Sì, adesso metto...
0: E noi proseguiamo i lavori perché dopo questo primo giro excursus legato al programma, al manifesto, in chiusura di lavori noi torneremo a parlarne più nel dettaglio. Andiamo invece dentro il comitato scientifico e aggiungiamo ovviamente una poltrona e nel frattempo chiederei di salire qui sul palco Esther Viola, avvocato e scrittrice, grazie per essere qui. Ringrazio anche Francesco Giano, news creator, grazie Francesco per essere qui con noi, e poi Luigi Maracino, esperto di cyber security, qui con noi, grazie Maracino. Dovremmo avere invece in collegamento audio-video, quindi live, Barbara Gallavotti, nota divulgatrice. Grazie di essere con noi, Gallavotti. Verifichiamo che sia tutto...
4: Grazie a voi.
0: Che sia tutto pronto. E allora io inizierei questo secondo giro che è legato proprio al comitato scientifico, ai vari aspetti che abbiamo avuto occasione di sviscerare in questo primo quadro, e nel farlo vorrei partire da Esther Viola per capire quello che sta avvenendo anche rispetto a quelle dinamiche familiari, perché parliamo di minori sui social, e però ovviamente la tutela di questi minori rispetto ai legami familiari. Che fase si sta vivendo, che fase stiamo affrontando?
5: Intanto buon pomeriggio a tutti, intanto grazie di essere qui. Si sta vivendo la fase, ci siamo accorti del problema dopo 20 anni. È arrivato Facebook, sì, più o meno 20 anni fa. Abbiamo lasciato trascorrere una generazione e ora si vedono i primi, aggiungo, timidi provvedimenti. Timidi perché l'altro ieri in Australia, in termine temporale tagliato con l'accetta qualche mese fa, c'è la prima normativa che prevede il divieto per i ragazzi sotto i 16 anni. Lo aggireranno? Probabile. È un tappo di sughero? Probabile anche quello. È un inizio? Sì, ecco, mi piace partire almeno da questo dato. E quindi vediamo che è successo. Quando ci siamo sentite con Erika, ho pensato che il modo migliore per portare questo mio contributo da un osservatorio, che è quello del diritto di famiglia, è darvi esempi di cose che 10 anni fa io non avrei neanche ritenuto possibili. 2025, c'è la prima Cassazione italiana, la prima sentenza e il primo provvedimento sugli hikikomori, ne parlava prima Paolo Bonolis, ragazzi che si isolano per mesi, per anni a casa, e c'è stato un provvedimento confermato dalla Cassazione, il primo in uno di questi casi, di sospensione della responsabilità genitoriale. Il ragazzo, per uso smodato dei social, la Cassazione si esprime proprio con questi termini, e attenzione, non è esattamente un termine neutro, smodato, eccessivo uso di social, è stato inserito in una casa famiglia ed è stato avviato un percorso senza dispositivi tecnologici. Stiamo parlando di casi che prima guardavamo sui giornali, di bambini prevalentemente giapponesi che si isolavano, si chiudevano nelle stanze e così restavano con genitori impotenti per mesi, abbiamo detto anche per anni. Parevano casi di scuola, di letteratura, aumentano in Italia nell'ordine dei centinaia di migliaia all'anno. Ecco, vedo che annuisce, purtroppo. E quindi Una sentenza che non mi sarebbe neanche sembrata possibile 10 anni fa. Uso smodato dei social. 20 anni fa arrivò Facebook e pensammo tutti, ah bello, salutiamo il mio cugino di quarto grado in Australia. Erano i grandi giocattoloni dell'internet. 2 mesi

0: mesi fa sentenze americane statuiscono che si tratta di meccanismi che inducono dipendenza. E non sapete quanto sono felice di quelle sentenze, perché sì i genitori, sì la scuola, ma le piattaforme vanno modificate. Sono sistemi che generano quel circuito di dopamina di cui parlava il professore Pellai. Mi piace la definizione di Harris, perché il circuito dopaminico, insomma, è stato molto ingentito dal professor Pellai. Harris, il professore statunitense, parla di slot machine nelle tasche dei ragazzi, che mi pare abbastanza appropriata come definizione. Sono contenta in questi casi che si aggravino anche certe definizioni, perché la chimica e la neuroscienza vanno bene, ma una buona similitudine penso che faccia di più. Delle slot machine nelle tasche, né più né meno. Un altro caso che non sarebbe stato possibile è questo. Due casi alla mia attenzione in studio di bambine, parlo di bambine anche se sono preadolescenti, 11-12 anni, aggressione fisica, 11-12 anni nei confronti delle madri per la stessa circostanza, la punizione della sottrazione del telefono per una settimana, aggressione fisica severa, gli stessi meccanismi della tossicodipendenza, né più né meno. Un'altra ipotesi che mi faceva portarvi era quella della responsabilità genitoriale per scambio da parte di minori e adolescenti di materiale pornografico. La leggerezza con cui questi ragazzi scambiano, insomma, foto intime, foto esplicite, è dettata da una circostanza precisa, che per loro una relazione virtuale è la forma normale della relazione. Quindi quello scambio per loro è senza conseguenze. Quali sono le conseguenze per un genitore? Sono risarcitorie. Sono conseguenze pesanti per i genitori. Ecco, un tema per esempio della formazione nelle scuole è anche quello, e mi piacerebbe che ci fosse nei licei, nelle scuole superiori, qualche rudimento di diritto penale. È neutro lo scambio di queste immagini esplicite? E se io ho tre fidanzate in tre mesi, cosa farò con quelle fotografie? È un obbligo o no distruggerle? E se le metto nella chat, che responsabilità hanno poi le persone che le moltiplicano queste foto? Ecco, insomma, dare un assaggio di diritto penale a questi ragazzi, insieme sicuramente a un'educazione affettiva, per me potrebbe essere utile e rilevante, perché questa è l'acqua in cui sono immersi. E le conseguenze sono importanti. Dopo le cose succedono altre cose. E poi l'ultimo esempio che volevo portare è, credo, uno dei più significativi, perché riguarda anche i professori. Che cosa succede nel caso in cui si discuta delle responsabilità educative tra genitori separati? Uno non è d'accordo con le scelte dell'altro, si chiede un riaffidamento, una ridistribuzione dei giorni di permanenza dell'uno dell'altro. In questi casi di conflittualità, un avvocato come me, la prima cosa che deve chiedere, perché è la prima evidenza che chiederà il giudice, è quella dei risultati scolastici. Se un ragazzo ha risultati scolastici che peggiorano via via, si può ridiscutere la responsabilità educativa di entrambi i genitori, altrimenti se va bene a scuola il ragazzo o la ragazza e i professori dicono è tutto a posto, ho ben pochi strumenti io per dire al giudice così non va. Intanto uno dei due genitori mi ha portato i report dal cellulare del tempo di permanenza di questo ragazzo o di questa ragazza e vanno dalle 11 alle 13 ore al giorno. E quindi io mi faccio i conti. Tolgo le 5 ore della scuola in cui sono più o meno senza cellulare, tolgo qualche ora di sonno, se c'è, e finisce il tempo per studiare. Quindi chiedo, che voti hanno questi ragazzi? 8, 9. Ora, ho memoria che un 8-9 richieda delle ore di studio nelle scuole superiori. E quindi l'unica cosa che posso fare, che ho potuto fare, è interrogare coetanee che sono professoresse di scuola superiore. E tutte le mie conoscenti, ma chiedete anche alle vostre, mi riportano lo stesso dato, che c'è un notevole abbassamento dell'asticella, cioè tutte e tutti mi dicono: siamo costretti a fare compiti in classe a quiz con crocette, risposte aperte poco, interrogazioni facilitate se vogliamo garantire la sufficienza ai tre quarti della classe. I bravi, i volenterosi sono rimasti pochi, per gli altri dobbiamo fare così perché altrimenti non riusciamo a portarli avanti nelle classi. Bene, ora io spero che questo mio passaggio non suoni predicatorio quanto temo, però c'è un tema che è quello, a parte la dopamina, che non è neutra la vita sul cellulare. Tutte queste notifiche che riceviamo ogni minuto comportano quello che in neuroscienza si chiama switch cost effect, ed è praticamente la fatica doppia che si chiede al singolo neurone per controllare la notifica e poi tornare a lavorare. Richiesto a me, anche a me è richiesto questo sforzo mnemonico. Immaginate un ragazzo che lo fa per 13-15 ore al giorno. Un cervello collassa. E paradossalmente per quest'era tecnologica siamo molto più adatti noi adulti che loro, perché noi disponiamo di quello che io chiamo una specie di superego, una sottostruttura del secolo scorso che ci fa dire, perché pure noi adulti perdiamo quel tempo nel telefono, dopo un quarto d'ora io che sto facendo? Meglio che non mi faccio ingoiare troppo da questo lavandino dei social e dell'internet, torniamo a lavorare. È il secolo scorso che bussa alla porta e ti dice: guarda che il mondo leale è da un'altra parte. Un ragazzo di 15 anni, ma fate anche di 20, non lo conosce quel mondo. Non ce l'ha quel superego, quella specie di grillo parlante. E quindi la premessa necessaria per me al manifesto, a tutto quello che ci stiamo dicendo, ai propositi, all'educazione che verrà nelle scuole, è fatta di due parole: fare presto. Abbiamo parlato per 20 anni, ora è il momento del fare. Grazie a tutti.
1: Grazie Ester Viola, grazie.
2: E in questo monito fate presto e anche in questo richiamo, queste porte girevoli tra online e offline che ci richiamano anche a delle forti responsabilità, quel grillo parlante che richiama anche la consapevolezza e la responsabilità digitale. Vorrei farvi vedere questo contributo sempre del comitato scientifico del professor Federico Tognoni, perché riprende i temi di Ester Viola e li riattualizza nel mettere al centro la prevenzione verso le dipendenze digitali. Tognoni è psichiatra, Policlinico Gemelli e fondatore del primo centro per le dipendenze digitali. Abbiamo un contributo video, lo vediamo e poi ritorniamo.
3: Come prevenire quelle che chiamiamo dipendenze digitali mettendo al centro la relazione? È una domanda complessa. Vi basti pensare che la relazione è la prima forma di esistenza di una coppia madre-bambino. E allora la prima immagine che vi voglio dare è: una mamma, quando allatta un bambino, lo smartphone dove ce l'ha? Possiamo immaginare che ce l'abbia in mano e ce l'abbia acceso. E allora già questa relazione diventa complessa, perché dal punto di vista di un neonato, lo smartphone della mamma è come un prolungamento della mamma. E questo vale per la mamma, ma vale per tutti noi adulti. Basta vedere cosa succede quando pensiamo di aver perso il cellulare, a me per primo. Perché vi dico questo? Perché lo smartphone diventa automaticamente, per questa scena primaria, diciamo, ma per molte altre, un oggetto assolutamente familiare per un bambino, un oggetto di cui si fida. L'era digitale ci ha reso tutti un pochino più compulsivi, ha reso la capacità di attendere perdita di tempo, ha reso la capacità di stare da soli solitudine. Il tempo digitale è più intenso. Pensate a quante cose accadono contemporaneamente sullo schermo di qualsiasi smartphone, di qualsiasi tablet. Queste variabili, spazio-tempo, sono cambiati rapidamente e silenziosamente, e questo cambiamento è stato estremamente seduttivo per noi genitori, per chi non conosce un prima del computer. Chi ci è nato dentro, i cosiddetti nativi digitali, hanno naturalità. È naturale per loro avere a che fare con questi strumenti ed è quindi naturale acquisire un altro profilo cognitivo, dove il linguaggio per immagini prevale su quello delle parole. Poi però i bambini vanno a scuola, che è un ambiente importantissimo dove i bambini stanno tanto tempo e inevitabilmente, lo dico con la massima comprensione, non certo con giudizio, inevitabilmente hanno delle difficoltà, perché la scuola in generale, soprattutto quella italiana, da questo punto di vista, per tanti motivi che io comprendo, però è rimasta molto indietro. Ora, tutte queste difficoltà esitano, dal mio punto di vista in maniera inquietante o delirante, in un furore diagnostico sui bambini. Ormai nelle classi alle elementari, tra dislettici, disgrafici, discalculi, bimbi iperattivi, ADHD, disturbo oppositivo provocatorio, solo perché i bambini dicono spesso di no o si ribellano. Un bimbo che dice di no, ricordo a tutti, ha più identità di uno che dice sempre sì, grazie. Gli ricordiamo costantemente che hanno un debito con l'ambiente che li ha cresciuti. Ecco, tutto questo non è amore. Come non è amore dare regole per vincere su un bambino riducendolo all'obbedienza. Le regole vanno date per aiutare i bimbi ad acquisire il senso del limite, che è un viatico fondamentale poi per l'onnipotenza di noi adulti. Attenzione anche alle aspettative che mettiamo nelle attività ricreative. Ve lo dico perché i miei pazienti più gravi sono stati campioni di tutto. L'autostima nei bambini, ricordate, non viene dalle performance. Il nostro narcisismo viene dalle performance dei figli, ma viene dal sentire di essere amati, dal valore che ha la percezione di se stessi. Perché vi dico questo? Perché l'autostima di un bambino è quello che gli permette poi di entrare in adolescenza. E guardate che entrare in adolescenza oggigiorno significa esporsi. E oggigiorno i ragazzi vivono all'interno della dicotomia popolarità-vergogna. Noi temevamo la più brutta figura, che era quella fatta davanti a tutta la classe. Pensate ora quanto è più violento il crollo della vergogna, che è un'esperienza alla quale non c'è riparazione, perché possiamo riparare a un senso di colpa, non certo la vergogna. Una brutta figura una volta fatta è fatta. Quindi pensate che questo crollo di un'identità precaria è direttamente proporzionale alla visibilità. Guardate che i casi legati al cyberbullismo non sono solo quelli che finiscono in cronaca. Tutti i bambini si pongono il fantasma del cyberbullismo quando hanno 10, 11, 12 anni. Per cui i ragazzini che poi arrivano ad avere un profilo pubblico su Instagram paradossalmente hanno più competenze di quelli che non ce la fanno. Tant'è che nel mio lavoro, guardate, i pazienti più gravi sono i cosiddetti kikobori, i ritirati sociali, quelli che giocano al gaming, che sparano anche 18-20 ore al giorno, che hanno smesso di andare a scuola, che non hanno un social neanche se uno glielo regala, non hanno neanche il gruppo di WhatsApp la maggior parte di loro. In compenso che cosa hanno? Hanno un disturbo dell'apprendimento quasi tutti, o la ADHD. E pensate, imparano l'inglese o qualsiasi altra lingua giocando in 3 o 4 mesi. Basta che nel gruppo di gioco bisogna parlare inglese perché c'è qualche ragazzino straniero. Ma chi c'è là sto disturbo dell'apprendimento? I nostri figli o noi adulti? E sto parlando del pregiudizio. Guardate che riusciamo a sintonizzarci su i nostri figli, gli adolescenti, i bambini, solo se siamo disposti a fare pensieri nuovi. Essere adolescenti significa avere il diritto di deludere le aspettative. Che significa? Di fare fuori quel bambino ideale che esiste ancor prima che nasce il bambino vero ed esiste nell'immaginazione dei genitori. Impariamo a chiedere scusa ai nostri figli tutte le volte che ci rendiamo conto di aver sbagliato. I ragazzi tuttora sono le persone più serie con le quali io parlo durante la settimana.
2: Parole preziose, dovremmo riprenderci il giusto tempo per risentirle. Questi contributi saranno a disposizione sull'on demand della Web TV della Camera. Noi proseguiamo le riflessioni rispetto a questa dimensione sociale, rispetto a una parola chiave che adesso incontrerete nei prossimi due interventi, ed è un po', sono due interventi un po' specchio, perché questa parola chiave è dubbio. E allora, nel tempo della inconsapevolezza digitale, alla ricerca di quella consapevolezza che è anche raccontata nel manifesto, i prossimi due interventi sono di Barbara Callavotti e di Francesco Giano. Parto da te, Barbara, grazie di essere con noi collegata in diretta, so che hai seguito tutto il flusso della conversazione. Tu nel tuo intervento ci parli della palestra del dubbio, quindi un richiamo all'allenamento ai tempi dell'intelligenza artificiale. Perché? Ti lascio parlare, ti lascio intervenire.
1: Intanto grazie davvero di questo, di avermi consentito di essere con voi oggi. Mi dispiace, mi scuso ancora di non poter essere fisicamente con voi. È veramente una discussione interessante. Io vorrei partire da una premessa. Allora, l'intelligenza artificiale probabilmente, spero che mi sentite bene, datemi un segno, l'intelligenza artificiale probabilmente è il più potente strumento che sia mai stato inventato nella storia dell'umanità. Sa parlare, dialogare fluidamente, ci stupiamo ancora di quanto dialoghi fluidamente, sa tracciare un quadro alla Van Gogh che Van Gogh non si è mai sognato di dipingere, sa comporre musica, sono tutte cose che pensavamo di saper fare solo noi umani. Quindi è evidente che di fronte a uno strumento di questo tipo, che in qualche modo fa un salto di qualità rispetto ai social, a tante cose di cui si è parlato prima, contiene, diciamo, tutto il potenziale dirompente, ma ha una potenza superiore. Di fronte a uno strumento di questo tipo è inevitabile che siamo un po' smarriti. Allora, per esempio, partiamo da uno studio che è stato fatto all'MIT, l'Istituto di Tecnologia di Boston, che ha fatto molto discutere. Cosa hanno fatto i ricercatori circa un anno fa? Hanno preso 54 persone tra i 18 e i 35 anni, quindi persone adulte, e hanno chiesto loro di comporre un testo, una cosa facile, qualcosa tipo il senso dell'amicizia. E però li hanno divisi in tre gruppi. Un gruppo usava ChatGPT, uno usava un motore di ricerca e l'altro usava il cervello libero. E mentre loro facevano questi compitino come bravi studenti, misuravano l'attività, i ricercatori, l'attività del cervello. Ora, non è stupefacente che chi usava ChatGPT aveva un'attività minima, tanto il compito lo stava facendo ChatGPT. Chi usava il motore di ricerca aveva un'attività intermedia, che era connessa per esempio con la vista, il movimento degli occhi, eccetera. Chi usava il cervello libero aveva attiva la più grande attività cerebrale e soprattutto attive le zone del pensiero critico e di quella che possiamo considerare, diciamo, la logica. Questo risultato ha preoccupato moltissimo, perché si è detto, ecco, vedete, questi strumenti spengono il cervello. Io la vedo in un altro modo. Quello che dimostra questo risultato è semplicemente che l'intelligenza artificiale fa quello che deve fare una tecnologia e che ha sempre fatto la tecnologia, cioè toglie fatica, libera attività mentali. Il punto è capire cosa facciamo con queste attività mentali che si sono liberate. E poi soprattutto ricordiamoci che noi umani restiamo umani, quindi facciamo quello che abbiamo sempre fatto come umani. Noi umani abbiamo sempre dato il meglio di noi stessi quando abbiamo saputo utilizzare la tecnologia non solo per toglierci fatica, ma per potenziarci, per accelerarci, per darci una marcia in più. Adesso ci sono i ragazzi in aula. Io sento un eco, spero che voi non lo sentiate.
2: Sentiamo molto bene, tutto bene.
1: Perfetto. Allora, voi avete studiato che l'Homo habilis, no, è stato il primo ominide a lavorare la pietra scheggiata. E cosa faceva questa pietra scheggiata? Beh, naturalmente toglieva la fatica nell'uccidere l'animale, nel cacciare la preda, ma faceva molto di più. Faceva sì che fossero raggiungibili delle prede che sarebbero state fuori portata. Potenziava, accelerava la capacità umana. E lo stesso può avvenire con l'intelligenza artificiale, però bisogna metterci attenzione e quindi bisogna metterci impegno. Allora vi faccio un esempio. Nelle scuole di diversi paesi si utilizzano dei programmi di intelligenza artificiale come tutori, ne si accennava anche all'inizio di questa discussione. Per esempio, in matematica il programma pone un problema allo studente e poi lo assiste nello svolgimento se lo studente ha delle difficoltà, dandogli dei suggerimenti, e il problema successivo è quello giusto per verificare se le lacune di prima sono state superate o comunque a continuare ad accompagnarlo. È bellissimo, magari ci fosse stato quando ero a scuola. Io, pensate, si studia con molta maggiore efficienza. C'è un assistente personale che ti aiuta a ragionare. Solo che per alcuni studenti non funziona. E perché non funziona? Beh, il dubbio è che ci siano alcuni studenti che al primo compito che viene posto dall'intelligenza artificiale tutore si facciano aiutare da un'altra intelligenza artificiale per rispondere a risolvere il problema. Quindi capite bene che dopo un paio di interazioni questa diventa una gara fra due intelligenze artificiali e lo studente è totalmente espulso dal sistema e anche l'insegnante, qualora voglia in qualche modo intervenire. Allora ecco che restare umani, controllare uno strumento potente come l'intelligenza artificiale, richiede uno sforzo nuovo, e questo sforzo dobbiamo imparare a farlo. Dobbiamo imparare a tenere acceso il cervello, a porci delle domande, a dubitare delle risposte che ci vengono date preconfezionate e a sottoporre al vaglio della nostra logica, e così facendo ci verranno nuove idee. In certi casi può essere utile proprio cambiare un po' il nostro modo di imparare, anziché affidarci a dei test, a qualcosa che facciamo da soli, e lì la tentazione di farsi aiutare dallo strumento tecnologico c'è, valorizzare sempre di più il confronto diretto, la discussione in aula, sta accadendo in certi paesi, ma soprattutto bisogna imparare ad argomentare e a dubitare. E questo non è facile, perché dubitare è un'arte. E questo lo vediamo bene, perché oggi siamo abituati a sentir dubitare di tutto. C'è chi dubita delle sperimentazioni mediche, chi dubita delle missioni spaziali, chi dubita della forma della Terra. Ma quello non è dubbio. Quella è incapacità di capire, perché saper dubitare richiede di saper distinguere il fondato dall'infondato. E questa è un'arte. E questa è un'arte, per chi è in sala, che necessariamente si impara da piccoli. Recentemente padre Benanti ha detto che come l'arrivo delle macchine ci ha obbligato a inventare le palestre per tenere in forma i muscoli, così l'arrivo dell'intelligenza artificiale ci obbligherà a inventare delle palestre per tenere in forma la mente ed esercitare il dubbio. È vero, però c'è un problema, che se io vado un po' fuori forma, vado in palestra e mi riprendo. Invece usare il pensiero logico o lo impariamo da piccolissimi o non lo impariamo più. E poi bisogna praticare questa cosa che abbiamo imparato, affinarla per tutta la vita. E se questo non avviene, la possibilità di recupero non l'abbiamo. Ora, quello che preoccupa è che l'intelligenza artificiale sta minacciando questa capacità logica ai livelli più alti. Prendete la fisica teorica. Allora, per secoli i fisici teorici hanno volto tutti i loro sforzi a provare a ridurre all'essenziale problemi che erano troppo complessi per poter essere compresi e trasformarli in qualcosa di gestibile dalla mente umana. I risultati sono stati anche spettacolari. Pensate all'equazione di Einstein, E uguale mc quadro. Quella è un'equazione bellissima, non solo perché è incredibilmente profonda nel suo contenuto, ma anche perché è semplice, semplicissima nella formulazione. Però questo lavoro di semplificazione, fatto per secoli, oggi è meno necessario, perché all'intelligenza artificiale si possono dare in pasto enormi quantità di dati e saranno i programmi, se ben studiati, a rendere evidenti le correlazioni che erano impossibili da notare anche per Einstein. Però quelle correlazioni vanno verificate dalla mente umana, e per verificarle ci vuole genialità, e la genialità deve essere addestrata. Noi dobbiamo assolutamente evitare che fra qualche generazione non ci siano più persone capaci di pensare in modo creativo e in modo autonomo. Quindi oggi la grande sfida non è far crescere la tecnologia sviluppando programmi sempre più efficaci, sempre più potenti. La grande sfida oggi è quella di far crescere la nostra intelligenza, quella umana. Grazie.
2: Barbara, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie per questo contributo. In qualche modo riprendiamo alcuni dei temi che ci hai portato all'attenzione sul concetto del dubbio. Nell'era dell'infodemia se ne parla tanto, quindi vado a coinvolgere Francesco Giano. Come in qualche modo, anche quello che ci dice Barbara Gallavotti, coltivare il dubbio quando ci si informa, quindi quel pensiero critico. Quali sono quegli elementi che sono importanti per noi e anche per le generazioni più giovani che sono qui in sala?
4: Allora, io leggevo il manifesto e prima tu hai chiesto qual è il vostro punto preferito. Il mio punto preferito era il terzo, che diceva: l'educazione digitale non consiste nel cosa ma nel come, e l'ho trovato perfettamente applicabile anche all'informazione, no? Perché l'informazione, il modo in cui ci informiamo cambia, e per coltivare il dubbio possiamo parlare di tutte le tecnologie che vogliamo, però alla fine contano sempre quelle competenze vecchie, che però in realtà sono eterne, no? Per il pensiero critico. Parto dal cosa, come sta cambiando l'informazione? Mi ero portato anche qualche dato per fare la persona seria. Ti direi tre cose. Primo, la frammentazione. C'è proprio questo studio bellissimo che diceva: fino al 2015, quando noi prendevamo il cellulare, ci informavamo al massimo su due piattaforme, Facebook e YouTube. Oggi mediamente ci informiamo su sei piattaforme: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X / Twitter, LinkedIn, adesso sta arrivando Reddit e ovviamente sta arrivando anche l'AI, di cui parliamo dopo. Secondo, la fiducia. Di noi giornalisti non si fidano tantissimo. Il 40% in media si fida dei media. In Italia, questo in 48 paesi. In Italia la percentuale è pure più bassa, è al 36%, secondo il report più grande, uno studio più grande fatto al mondo. Questa fiducia porta a evitare le notizie. Cioè, fondamentalmente, il risultato dell'infodemia, cioè di avere tantissime notizie da sei piattaforme, da tanti media, mentre stai chattando su Instagram, mentre stai ascoltando una canzone su Spotify, eccetera, è che le persone non ne possono più. Il 4 su 10 evitano le notizie, intenzionalmente. Nelle ultime due settimane, voi siete, se siete 140 di voi, nelle ultime due settimane hanno proprio evitato le notizie. I motivi, quando hanno chiesto alle persone: senti, ma perché eviti le notizie? Ne hanno diversi. La top 3, al terzo posto, troppe guerre e conflitti, basta, non ne posso più, vedo che le persone annuiscono. Vediamo se annuiti anche al secondo: sovraccarico informativo, cioè non ne posso proprio più, troppe notizie. Al primo posto, per cui, dei motivi per cui le persone evitano le notizie, ci sono gli effetti negativi sull'umore. Cioè, mi fa stare male sta notizia, basta, fammi fare altro. È una soluzione evitare le notizie? No, premesso che ognuno può fare tutto quello che vuole, il problema è che poi le informazioni ti arrivano comunque e ti arriveranno in maniera più o meno pulita. A tutto questo, su come sta cambiando l'informazione e l'infodemia, si aggiunge ovviamente l'AI, no? Adesso ve ne ha parlato tantissimo la Gallavotti, non voglio aggiungere tanto io, se non un paio di cose. Primo, chiederemo all'AI, in un futuro non troppo lontano, neanche di darci delle notizie, ma di darci delle emozioni. Si chiama AI slop, no? Questa brodaglia di contenuti fatti con l'AI. Io ormai c'ho il feed pieno di cani salvati che io quasi mi metto a piangere e poi dico: cazzo, questa è una cosa fatta con l'AI. Ma tutto sommato, nel giro di 6 mesi non saremo neanche più in grado. Già adesso io personalmente sono molto poco in grado di distinguere un video fatto con l'AI da un video fatto con una persona, fatto da una persona. Però tra, diciamo, 1 o 2 anni, noi torneremo a casa e direttamente al nostro cellulare chiederemo di produrci dei contenuti in tempo reale. Ho avuto una giornata stressante? Dammi un po' di video per darmi un po' di felicità. E ci costruirà in quel singolo momento dei video fatti su misura per noi. Se a me piacciono i video di conigli anziché di cani, mi produrrà quelli di conigli, di salvataggio, di conigli che si innamorano, insomma, e lì avremo delle emozioni. E in questo senso, dal punto di vista dell'informazione, da una parte l'AI è meno polarizzante, cioè ti dà contenuti meno polarizzanti, meno arrabbiati di quelli dei social, però è molto più brava a darti i contenuti che vuoi tu. Ti conosce perfettamente il tuo GPT, il tuo Gemini, il tuo Claude, quello che vuoi, e sa perfettamente quali, dove andarti a infilzare, quali corde andare a toccare, come non come incensarti, ma anche come farti arrabbiare, come darti esattamente le emozioni che tu vuoi. E in quel modo plasmerà anche le notizie, il modo in cui ricevi le notizie. Questo è come cambia l'informazione, poi ci saranno tanti altri cambiamenti, quindi è anche abbastanza, non dico inutile, ma una sconfitta persa in partenza andare ad agire sulla tecnicalità, no? Ci sono corsi su come riconoscere un video fatto con l'AI, guarda le mani, guarda i punti di contatto, guarda il labiale, eccetera. Tutte cose che saranno già vecchie nel giro di pochi mesi. Alcune erano già vecchie, cioè le mani sono perfette oggi. Quindi l'educazione parte dal come e quindi andare ad agire sul pensiero critico, sul dubbio. A me ogni tanto mi chiedono dei consigli su come coltivare il dubbio, rispondo non sono nessuno per dare consigli, visto che io prendo delle cantonate pazzesche io per primo. Diciamo i classici consigli che cerco di darmi da utente, no? Sono sempre quelli. Primo, controlla più fonti. Io lo dico sempre, quando tu hai una fonte e lei che controlla te, quando ne hai 10 sei tu che puoi controllare loro. Questo genitori magari lo dicono spesso, me l'ha detto Facebook. Mia madre ogni tanto dice, hai visto quella cosa là? Dove l'hai vista? Me l'ha detto Facebook, l'ho letta su Facebook. No, vai a controllare qualche altra fonte in più per incrociare le fonti. È la classica cosa che si fa. Secondo, chiediti sempre da dove proviene, no? Cioè, vai a risalire la catena gerarchica di una notizia, perché le notizie sono sempre come il gioco del telefono. Se lui dice una cosa all'orecchio a me, poi io la dico a lui, poi la dico a lui, a Giampaolo Colletti arriverà una notizia esplosiva.
5: E io mi scriverò poi.
4: Eh?
5: E mi scriverò.
4: Che tu scriverai, esatto. E poi abbiamo ovviamente questo vizio, io per primo, dei virgolettati, no? Cioè, da quando uno ti fa un'ora di intervento, se dovessimo andare a trovare il titolo, uscirebbe una cosa completamente diversa. Terza, il rasoio di Occam, che è il mio preferito, il filosofo Guglielmo da Occam, disse una verità banalissima, disse quasi sempre la soluzione da preferire è la più semplice. I complotti sono difficili da realizzare. Prendiamo il complotto più classico, l'allunaggio, no? Siamo all'allunaggio fake. Cazzo, 600.000 persone avrebbero dovuto mettersi d'accordo per tenere questa bugia che non siamo mai stati sulla Luna, tra funzionari NASA, astronauti, eccetera, e neanche uno di questi 600.000 in 60 anni che si è venduto lo scoop anche solo per soldi, per dire guardate, io so che non siamo stati sulla Luna. Quindi in realtà a volte quando abbiamo delle notizie fortissime, complotti, vedi l'attentato a Trump recentemente, eccetera, a volte è molto più semplice, la realtà è molto più semplice. Quarto consiglio: quando ti sembra troppo bella per essere vera, quasi sempre non è vera. Bella nel senso che cattura la tua attenzione. Ci sono delle notizie bellissime che si ripetono ogni 2-3 anni. Io, la mia preferita è questa, e si ripete molto sui media italiani. Pilota, non fanno atterrare il suo aereo e un pilota per protesta disegna un pene in cielo. Avete mai vista? Il pilota non lo fanno atterrare e quindi con l'aereo si mette a fare dei cerchi concentrici e alla fine esce la forma di un genitale con la scia dell'aereo. È una notizia stupenda, è bellissima. E però io sono andato a controllare su Google. Ogni 3 anni nel cielo un pilota si arrabbia e disegna un pene in cielo. Sempre. E nel 2013, 2015, 2018, 2020 e l'ultima credo 2023. È una cretinata fondamentalmente, però la ripetiamo sempre. Questa è proprio quando ti sembra troppo bella per essere vera, purtroppo non è vera. Ultima, non essere schiavo dell'indignazione. I bufalari, chi vuole controllare l'informazione, eccetera, vuole una cosa sempre, la viralità. E la viralità la ottieni con un'emozione più di altre, l'indignazione. Gli studi sociologici hanno sempre dimostrato che l'emozione che si diffonde di più da persona a persona non è la tristezza, ovviamente, al terzo posto la tristezza, al secondo la gioia, però al primo posto l'indignazione. Quindi l'emozione è proprio che ci ha fatto sopravvivere, l'indignazione, e quindi è proprio una questione scientifica, ovviamente le notizie più virali sono quelle che scatenano la nostra indignazione. Secondo delle ricerche, entro il 2033, scusate, tutta questa infodemia eccetera eroderà la fiducia nelle istituzioni democratiche da parte delle nuove generazioni e anche delle vecchie, mi verrebbe da dire. Quindi qua l'unica cosa è tornare indietro fondamentalmente, cioè combatti il gioco, sii curioso e condividi quello che secondo te è di valore, quello che è tuo, fai un po' di fatica, magari conta fino a 10 prima di condividere qualcosa e condividi l'indignazione, purché sia una indignazione tua, una indignazione sana e costruttiva.
5: E beh, grazie per questi consigli, Francesco.
2: Ultimi due interventi, uno dal vivo, un contributo registrato, e poi andremo a scorrere il manifesto nel dettaglio negli ultimi minuti per fare luce sui punti che avete già visto. Allora, ci vuole tanta consapevolezza digitale anche per evitare di incappare in potenziali rischi, perché i truffatori in rete, sui social, si moltiplicano anche fagocitati dall'intelligenza artificiale. E quindi Luigi Maracino, esperto di cyber security, in che modo progettare queste infrastrutture? Come difendere la libertà individuale, ma anche la capacità di riuscire a orientarsi meglio in rete, non nell'infodemia, ma nel rischio di potenziali truffe?
6: Allora, diciamo che da un punto di vista tecnologico, io ovviamente sono una persona fortemente legata al mondo tecnologico, quindi amo anche il mio mestiere, adoro il digitale da quando sono bambino, quindi questo mi ha portato poi ad una carriera prima da ethical hacker e poi oggi a capo della cyber del cloud dello Stato, quindi insomma un percorso che ha visto, diciamo, un'evoluzione da questo punto di vista. E dal mio osservatorio, io parlo di cybersicurezza da quando non si chiamava cybersicurezza, all'epoca si chiamava Information Technology Security, e questa è la parola chiave, questa è la tecnologia dell'informazione. E quindi quando si parla di informazione, l'informazione è una cosa che deve essere realmente accessibile a tutti, con i rischi che questo comporta, e imparare dal concetto proprio di condivisione di informazioni, quelli che sono i rischi in cui nel condividere qualcosa che noi sappiamo, qualcosa che noi siamo, in canali sbagliati. E questo è l'invito che faccio soprattutto alle nuove generazioni. Oggi siamo in un mondo dove tutti quanti vogliono condividere qualcosa, e fornire queste informazioni, questo mostrarsi costantemente, diventa una delle più grandi vulnerabilità a cui ognuno di noi si espone. Far sapere dove siamo, cosa facciamo, perché. Io porto l'esempio di quando ovviamente un cantante come Ligabue gli hanno svaligiato casa, perché tutti sapevano che stava a San Siro a fare il concerto, e noi più o meno, diciamo, ovviamente non abbiamo gli stessi averi di Ligabue, però ovviamente quando andiamo a sparpagliare informazioni su quello che facciamo, e questo bisogno continuo di condividere gesti, azioni, pensieri, c'è sempre qualcuno dall'altra parte che queste informazioni è in grado di sfruttarle. Quindi una delle prime cose che per me è fondamentale, un sistema sicuro si costruisce sulla consapevolezza di che cosa significa condividere informazioni. E la consapevolezza non è semplicemente una retorica dal mio punto di vista, è proprio qualcosa che va insegnato nelle scuole a questa età, dove è fondamentale far capire il rischio che si corre sin da quando si è piccoli nell'andare a divulgare informazioni, perché a un adescatore potrebbe essere facile, nel momento in cui a domanda e risposta c'è qualcuno che dall'altra parte dà informazioni aggiuntive, sei solo in casa oppure no, cioè queste cose, ovviamente questo per parlare insomma ai bambini. E quindi credo che nel concetto del digitale uno degli aspetti fondamentali per cercare di ridurre il rischio è quello di partire dal rendere questi giovani che sono nativamente digitali consapevoli del rischio che c'è nel condividere le informazioni.
2: Torniamo allora all'elemento della vulnerabilità e della consapevolezza. Grazie Maracino. Abbiamo un ultimo contributo che chiude molto bene anche il concetto di responsabilità digitale intesa come etica e intelligenza artificiale. Il professor Giuseppe Riva, direttore dello Human Technology Lab dell'Università Cattolica di Milano. Lo ascoltiamo e poi ritorniamo per scorrere i punti del manifesto e chiudere i lavori di questa giornata. Il contributo video e poi ritorniamo.
7: Io sono Giuseppe Riva, sono professore ordinario di psicologia cognitiva all'Università Cattolica di Milano, dove dirigo questo laboratorio di Ateneo, lo Human Technology Lab, che ha come obiettivo analizzare il rapporto tra umano e tecnologia. Il mio interesse per POS nasce proprio da questa condivisione di visione. Anche per POS il rapporto tra umano e tecnologia è una dimensione critica per il mondo della formazione e della didattica, e il nostro obiettivo è cercare di capire insieme come questa tecnologia non sia solo un problema, ma ci possa aiutare a vivere meglio. Il nostro obiettivo è quello di capire come usare la tecnologia affinché sia uno strumento al servizio dell'uomo e non un qualcosa che ne limiti le capacità. In questo momento abbiamo due possibili soluzioni: o usare l'intelligenza artificiale come un'estensione cognitiva, cioè come uno strumento che espande le capacità della nostra mente, oppure, come del resto fanno molti giovani, la delega cognitiva, cioè chiediamo all'intelligenza artificiale di pensare per noi. Ecco, qui è la sfida della formazione, della didattica. Quello che noi stiamo cercando di capire è come il cambiamento attivato dall'intelligenza artificiale possa portare a una rimodulazione delle tecniche classiche che hanno caratterizzato, diciamo, il mondo dell'educazione. Ecco, una delle sfide dell'Università Cattolica è proprio quello di capire come usare l'intelligenza artificiale per affrontare la sfida dell'educazione. Quali sono i principi che emergono? Il primo è proprio quello della centralità dell'umano, cioè ricordarci che l'intelligenza artificiale è uno strumento, ma parlare con una persona vera dei nostri problemi, delle nostre difficoltà, è qualcosa di non delegabile. Uno dei rischi che noi abbiamo visto tra i nostri studenti è che l'intelligenza artificiale stia diventando sempre di più uno strumento che, diciamo, a cui confidarsi. Il secondo principio riguarda il tema dell'attrito. Cioè, l'attrito è uno strumento fondamentale nei processi di formazione. L'idea che si possa, senza nessuna difficoltà, riuscire ad apprendere è un po' qualcosa che la tecnologia sta illudendo i più giovani, ma che poi alla fine non lascia molto. Il terzo principio riguarda il tempo. L'intelligenza artificiale tende a essere rapida e veloce, invece la capacità di riflettere, in particolare la capacità critica, che è il cuore dell'esperienza umana, ha come suo centro la riflessione, e la riflessione richiede tempo. Il quarto punto è proprio la decisione di rimanere nelle mani dell'umano. L'intelligenza artificiale è una tecnologia, non è perfetta, è probabilistica, può sbagliare. Se noi deleghiamo all'intelligenza artificiale il potere di decidere, perdiamo un potere fondamentale. La sfida, secondo me, è il tema della relazione. Cioè, oggi anche i più giovani, proprio perché sono, diciamo, imbevuti di tecnologia fin dai primi mesi di vita, non hanno spesso quelle capacità di regolazione emotiva e capacità di rapporto con l'altro che sono fondamentali. Ecco, questa dimensione è probabilmente la dimensione che viene messa più in discussione dalla nuova tecnologia. È molto facile fare e stare da soli, fare cose da soli e stare da soli. Quello che dovrebbe fare la nostra scuola con i più giovani è invece sostenere la capacità di creare relazioni, la capacità di ascoltare l'altro, mettersi nel panno dell'altro, quello che la psicologia chiama l'empatia, la capacità di riconoscere le emozioni dell'altro e di riuscire a fare squadra. La sfida del comitato scientifico di POSS dovrebbe essere quella di sostenere i processi di relazione che passano non solo attraverso la tecnologia, ma anche la dimensione faccia a faccia, la capacità di ricostruire all'interno della classe questo senso di comunità. Quali sono i ruoli che dovrebbe avere la famiglia in questo contesto? La prima è un ruolo difficile ma fondamentale, quello di dare delle regole. Forse uno dei limiti oggi delle famiglie moderne, in cui io mi trovo a fare parte avendo due figli adolescenti, è proprio quello di dare delle regole che definiscano come usare in maniera, diciamo, sensata la tecnologia. Oggi spesso si dà per scontato che i nostri figli useranno la tecnologia senza chiederci come e perché utilizzarlo. E questo invece è un ruolo che il genitore deve fare, deve diventare una specie di mentore che sia in grado di definire chiaramente delle regole con i limiti del caso. L'altro punto fondamentale è anche il supporto e l'ascolto. Uno dei problemi fondamentali che ci dimentichiamo, visto che la tecnologia apparentemente ci connette tutti i giorni, è che in questo mondo di connessioni per i giovani è difficile trovare ascolto. Non è un caso che mia figlia abbia sulla sua felpa la scritta «Voglio solo lamentarmi, non voglio consigli». E questo è un segnale di come questa generazione ha la possibilità di dire quello che pensano, anche delle loro sofferenze, senza il problema di essere giudicati, rappresenti una dimensione importantissima. Noi dobbiamo avere delle linee guida chiare, dobbiamo sapere che la tecnologia è sempre solo uno strumento, che deve essere al servizio dell'uomo e non l'uomo essere al servizio della tecnologia, e allo stesso tempo dobbiamo tenere presente che la tecnologia ha sempre comunque un impatto, sia che noi lo vogliamo che non lo vogliamo, e quindi diventa fondamentale mantenere un controllo. Non deve essere Meta o una società tecnologica a dirci come dobbiamo usare la tecnologia, dobbiamo essere noi come educatori e come esperti di questo mondo che decidiamo dove vogliamo andare. E questo vuol dire mantenere sempre l'umano al centro, vuol dire lasciare la tecnologia nello sfondo come uno strumento, ma mai come fine.
8: E allora ringraziamo il professor Giuseppe Riva. Negli ultimi minuti di questo convegno però andiamo a scandagliare bene il manifesto che abbiamo anticipato soltanto nel titolo dei vari punti. Erika, aiutami ovviamente a vedere i vari punti.
9: Allora, innanzitutto credo che una parola chiave che lega tutti gli interventi sia un richiamo forte alla responsabilità di essere esseri umani. E partiamo dal primo, che è: io penso, dunque posso. Ridiamo forza a quello che è il pensiero, promuoviamo la consapevolezza dello sviluppo fondato sulla potenza del pensiero, che non può essere subordinato alla tecnologia. Prima di dire, di digitare, pensiamo a cosa vogliamo esprimere, produrre, fare, a chi vogliamo essere. È l'essere umano che deve dirigere la tecnologia. Non è scontato, è una conquista quotidiana che chiede consapevolezza, curiosità, capacità di porsi domande, stupirsi, impegnarsi, a partire dai bambini.
8: Secondo punto, sì. Lo vediamo insieme. Aspetta. Noi siamo relazione,
9: favoriamo delle relazioni autentiche tra bambini, genitori e scuola, cioè rimettiamoci in gioco, perché ci sono i bambini, c'è la scuola e ovviamente andiamo ad agire, ma ci sono i genitori, torniamo a fare i genitori, ascoltiamo questi bambini. Il percorso educativo deve essere volto alla costruzione di capacità di ragionamento critico, i bambini devono tornare a essere accolti e ascoltati. Ma la formazione non può essere portata, virata solo alle performance. Me li detti tu.
8: Terzo punto, l'educazione digitale non è un cosa ma un come.
9: Esattamente, si torna al come, cioè insegniamo ai bambini come pensare digitale, ben prima di cosa fare con il digitale. Non insegniamo loro come fare click su un telefono, ma insegniamoli che cosa c'è dietro, cosa significa questo mondo, accompagniamoli.
8: Quarto punto, la tecnologia non è neutra, è tornata tante volte questo tema oggi, l'AI deve essere un'estensione cognitiva, non una delega.
9: Beh, abbiamo un pensiero, usiamolo, ma dobbiamo costruirlo, quindi avendo sempre effetti e reazioni la tecnologia, l'intelligenza artificiale in particolare è sì un meraviglioso strumento in continua evoluzione che dobbiamo imparare a conoscere e utilizzare per espandere le nostre capacità cognitive, non qualcosa a cui delegare i nostri pensieri, le nostre scelte, la nostra vita. Diciamo questo perché c'è chi si sposa con chi non esiste, cioè stiamo mettendo in campo le emozioni, cioè il nostro vivere, i nostri sentimenti.
8: Quinto punto, l'errore è un'opportunità di crescita e apprendimento.
9: Questo punto, che sembra molto semplice, in realtà ci ha molto animato nello scriverlo, perché in realtà anche la macchina in una fase procedurale si accorge dell'errore, però c'è una distinzione netta, cioè noi abbiamo l'errore, proprio cresciamo attraverso l'errore. Il bambino come impara? A camminare, cadendo, e si rialza. Quindi noi siamo esseri umani e possiamo sbagliare, ma proprio nell'errore troviamo l'opportunità di apprendere come processo di crescita.
8: Punto 6, lo vediamo insieme.
9: Senza amore non c'è futuro. L'amore è al centro di tutto, ma non l'amore quello sentimentale, una scelta, volere il bene dell'altro anche quando costa, restare quando sarebbe più facile andarsene. Siamo solo ciò che si può perdere, questo nessuna macchina lo sa. L'empatia si impara, le emozioni si riconoscono, l'amore no. I bambini imparano ad amare perché vengono amati. Non è una tecnica educativa, è la condizione di ogni educazione. E poi,
8: ultimo punto,
9: tutto e subito non fa bene, questo vale nell'educazione e nella formazione, abbiamo una responsabilità verso le nuove generazioni. Crescere è un percorso complicato che deve contenere tante cose. La caduta, la gratificazione immediata è una cattiva maestra. In un tempo digitale dilatato e attrattivo, in cui tutto appare possibile sempre e subito, recuperiamo il senso profondo di cui parlavamo prima della parola responsabilità. Come adulti, educatori, genitori, professionisti, lo dobbiamo a loro, a tutti i bambini. E poi l'ultimo, che è quello che unisce tutto ed è un invito. Possiamo restare umani. In questo mondo iperconnesso e pochissimo in ascolto, ridiamo voce alla nostra coscienza, intesa come piena consapevolezza di noi stessi, del mondo che ci circonda e della nostra interiorità. Ritroviamo il senso e la direzione nel gioco più bello di tutti, quello della vita.
8: Grazie Erika Brenna, grazie a tutto lo staff di Posso. Gennaro Coppola per la chiusura.
10: Tutto quello che avete sentito non è soltanto teoria, perché noi in questi 2 anni abbiamo di fatto costruito questo centro di educazione sperimentale, dove abbiamo avviato un corso di educazione digitale per le scuole elementari, e lì avete una rappresentanza dei ragazzi e delle maestre che si sono impegnate in questo percorso, dove abbiamo messo insieme l'approccio Feuerstein, che poi sarebbe da approfondire in un altro contesto, come mezzo per sviluppare il senso critico necessario all'educazione digitale. Quindi prima di raccontarlo l'abbiamo fatto e lo stiamo portando avanti, e su questo vi renderemo pubblico questo manifesto, chiedendovi di sottoscriverlo, perché di fatto da quella che è un manifesto noi vogliamo diventare un movimento che coinvolga il più possibile persone di vari settori e competenze per sviluppare questo senso critico rispetto al digitale. Grazie a tutti.
8: Grazie.
10: Scusate, c'è l'ultimo video che è l'effetto che l'educazione digitale ha avuto su bambini, maestri e genitori.
8: Lo vediamo insieme.

0: 10 anni e faccio la quarta elementare ad agosto. Io sono Rebecca, ho 10 anni e in questa scuola mi piace che i maestri sono tutti più accoglienti di altre scuole che possono essere più freddi, magari non prendono confidenza con i bambini, invece qui sono più gentili. Scuola molto bella in cui si fanno tanti programmi, facciamo un sacco di materie in più, facciamo circo,
1: teatro, informatica,
0: foglie esterne,
1: educazione digitale.
0: Abbiamo imparato che osservare e vedere sono due cose diverse,
1: che pensare e calcolare sono due cose diverse.
2: All'interno di questo cartellone, pensare, ragionare, provare dei sentimenti. La macchina non pensa, il nostro cervello può fare i calcoli molto velocemente.
0: L'educazione digitale mi ha insegnato che
1: il nostro cervello può porsi delle domande.
0: Una persona magari può pensare, ragionare e capire i propri errori, al contrario della macchina.
1: La tecnologia ha un pensiero, l'essere umano ce l'ha tanti. Quando tu pensi, tu provi emozioni. L'essere umano può essere arrabbiato, felice, triste.
0: Secondo me imparare a ragionare significa che noi dobbiamo fermarci, ragionare, pensare e poi fare.
2: Due cose diverse hanno quasi sempre qualcosa in comune. Basta fermarsi e pensare. Solo così il confronto è costruttivo.
1: Secondo me l'intelligenza artificiale e l'umano possono condividere solo se l'umano si pone delle domande.
3: Mia figlia mi ha raccontato di alcune lezioni che hanno fatto a scuola, spiegandomi che ha fatto chiarezza nella sua confusione. Mi ha detto che spesso nella vita le informazioni arrivano con confusione e i bambini devono imparare a metterle in ordine.
0: Se io fossi una mamma e vedessi il mio bambino che sta continuamente al tablet, provo a farlo giocare con dei bambini veri e non soltanto guardare quello che fanno.
1: Secondo me la vita non può essere vissuta senza emozioni, perché una vita così non vale la pena di essere vissuta.
0: Invitiamo tutti a restare umani.
1: Invitiamo tutti ad osservare.
4: Vi invitiamo a pensare.
0: Invitiamo l'umanità a ragionare.

0: grazie Ester Viola, grazie ovviamente Gennaro Coppola, Erika Brenna, tutti gli ospiti che sono intervenuti e Barbara Gallavotti che è rimasta con noi in collegamento e tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento. A prestissimo, grazie.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: nostro notiziario, che subirà un leggero anticipo visto che l'aula di Montecitorio riprenderà alle 14. Noi vi proponiamo l'ascolto di un'audizione che si è svolta a metà aprile in seno alla Commissione Affari Esteri di Montecitorio, e è stata ascoltata l'ambasciatrice della Repubblica Libanese in Italia, Carla Jazar. Buon ascolto.
1: L'ordine del giorno reca l'audizione informale dell'ambasciatrice della Repubblica Libanese in Italia, Carla Jazar. Anche a nome dei colleghi saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori l'ambasciatrice, che è accompagnata dal dottor Tufik Matta, primo segretario, e dal dottor Bassel Ouida, secondo segretario. L'8 aprile scorso, poche ore dopo l'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti ed Iran, le forze armate israeliane hanno effettuato 100 attacchi in poco più di 10 minuti, colpendo i sobborghi meridionali di Beirut, il Libano meridionale e la parte orientale della valle della Bekaa. Secondo i dati del Ministero della Salute di Beirut, sono 2.055 le persone morte in Libano dalla ripresa delle ostilità fra Hezbollah e Israele, tra cui 252 donne, 165 bambini e 87 operatori sanitari. Altre 6.588 persone sono rimaste ferite ed oltre 1 milione di persone sono state sfollate. A margine della sua missione in Libano e dell'incontro con il presidente Aoun, svoltosi il 13 aprile scorso, il ministro degli esteri Tajani ha dichiarato che l'Italia è pronta a ospitare un negoziato tra Israele e Libano per arrivare a un cessate il fuoco duraturo in vista del ripristino di condizioni di pace e stabilità. Il ministro ha inoltre ribadito che l'Italia intende proseguire il proprio impegno nell'ambito della missione delle Nazioni Unite UNIFIL ed è disponibile a contribuire a altre iniziative che possano permettere alle autorità libanesi di rafforzare le proprie istituzioni e progredire nel contrasto ai finanziamenti illeciti alle organizzazioni terroristiche. Ricordo altresì che in una dichiarazione congiunta sottoscritta lo stesso 8 aprile i governi di Italia, Australia, Canada, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Islanda, Lettonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Romania, Spagna e Svezia, unitamente alla Presidente della Commissione europea von der Leyen e al Presidente del Consiglio europeo Costa, hanno sottolineato l'esigenza di includere il Libano nell'attuazione del cessate il fuoco concordato fra Stati Uniti ed Iran. Fatta questa premessa, cedo subito la parola all'ambasciatrice affinché possa svolgere il proprio intervento. Prego.
2: Buon pomeriggio a tutti, onorevoli presidenti della Commissione degli Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, signor Giulio Tremonti, onorevoli membri della Commissione, buon pomeriggio a tutti. È per me un onore, un privilegio essere qui oggi con voi. Ok. Permettetemi e scusatemi sinceramente di continuare il mio intervento in francese, perché il mio italiano non è perfetto. e grazie per la comprensione e la gentilezza. Mesdames et messieurs les députés.
3: Onorevoli deputati e deputate, vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di intervenire dinanzi a questa distinta commissione in un momento di eccezionale gravità per il mio paese e per l'intera regione del Medio Oriente. Il vostro invito di oggi rappresenta per me una testimonianza eloquente dell'interesse che la vostra esimia commissione nutre per il Libano e per la sua importanza strategica nel Mediterraneo e in Medio Oriente. Il vostro invito oggi incarna la convinzione che la diplomazia parlamentare possa contribuire in modo significativo e notevole al rafforzamento dei partenariati internazionali. Onorevoli deputati e deputate, dal 2 marzo il Libano è coinvolto in una guerra aperta che non è la sua e che non lo riguarda in alcun modo, né per le cose, né per le cause, né per le implicazioni. Il tutto avviene in un contesto regionale apocalittico in cui alcuni stati comunicano a colpi di missili balistici. La violenza israeliana contro zone densamente popolate del paese, tra cui Beirut, la sua periferia meridionale e il Libano meridionale, ha devastato oltre il 20%

0: Per cento del territorio libanese e sradicato intere famiglie, se non intere comunità. Pertanto, ad oggi si contano oltre 1.400.000 sfollati interni, più di 2.000 morti e diverse migliaia di feriti. Gli sfollati vivono in condizioni di grande precarietà, in rifugi spesso saturi e insufficientemente attrezzati, nelle scuole, nelle automobili e talvolta all'aperto. I bambini sono privati dell'istruzione, l'accesso all'acqua potabile, al cibo e alle cure mediche è limitato e ciò comporta un rischio reale di rapido deterioramento della situazione sanitaria. Nel frattempo, le infrastrutture civili essenziali sono gravemente danneggiate, numerosi ospedali operano in condizioni estremamente precarie, le reti stradali e i ponti, deliberatamente devastati dai bombardamenti, intralciano con la loro distruzione il ritorno degli sfollati alle loro case e la consegna degli aiuti umanitari. Parallelamente, l'avanzata delle truppe israeliane nel territorio del Libano meridionale, volta a istituire una zona cuscinetto fino al fiume Litani, suscita gravi preoccupazioni riguardo al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano. A livello politico interno, la situazione è estremamente tesa e inedita. Le tensioni interne si manifestano su più livelli, da un lato tra lo Stato ed Hezbollah e dall'altro tra le comunità. In merito all'accoglienza degli sfollati, il paese rischia quindi una grave frattura interna, se non una destabilizzazione istituzionale. Di fronte a questa realtà, il Libano ribadisce, e io ribadisco a nome del paese con la massima chiarezza la propria posizione, la nostra posizione, ossia il Libano non desidera la guerra e insiste sul rispetto del diritto internazionale, della propria sovranità, della propria integrità territoriale e delle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1701 che resta la cornice di riferimento per la stabilità nel sud del paese. È in questo contesto che il governo libanese prosegue i propri sforzi per evitare qualsiasi escalation per riaffermare il ruolo delle istituzioni statali, in particolare il ruolo delle forze armate libanesi. A tal fine, il governo libanese ha vietato qualsiasi attività militare di Hezbollah e ha affermato di essere l'unico a poter decidere se entrare in guerra. Il Presidente della Repubblica ha avanzato un'iniziativa i cui elementi principali sono: A. L'instaurazione di un cessate il fuoco completo. B. L'accelerazione della fornitura del supporto logistico necessario all'esercito libanese affinché quest'ultimo assuma immediatamente il controllo delle zone teatro di tensioni e proceda alla confisca delle armi, dei depositi e delle scorte di Hezbollah. C. L'avvio in parallelo di negoziati diretti tra Libano e Israele sotto egida internazionale al fine di giungere alla definizione di un cessate il fuoco definitivo. Il governo ha dato istruzioni a tutti i servizi di sicurezza di indagare sulla presenza di guardiani della rivoluzione iraniani in Libano e di intervenire immediatamente per vietare qualsiasi attività o atto di sicurezza o militare che essi possano compiere a partire dal territorio libanese, arrestandoli sotto la supervisione della giustizia in attesa della loro estradizione. Il governo libanese ha inoltre deciso di dichiarare l'ambasciatore iraniano persona non grata. A seguito dei sanguinosi bombardamenti israeliani di mercoledì 8 aprile, il governo libanese ha dichiarato Beirut zona senza armi e ha incaricato l'esercito libanese di intensificare il proprio dispiegamento nella capitale a tal fine. Ricordo che in quel maledetto 8 aprile la macchina da guerra israeliana si è scatenata contro il cuore residenziale di Beirut, causando la morte di oltre 300 persone, migliaia di feriti e la devastazione di interi quartieri residenziali. Infine, il governo libanese ha affidato alla nostra ambasciatrice a Washington, la signora Hamadeh Mawad, il compito di partecipare a un primo incontro con l'ambasciatore israeliano a Washington sotto gli auspici del Dipartimento di Stato statunitense al fine di discutere di una tregua e della data di inizio dei negoziati diretti fra i due paesi. E come sapete, tale riunione si è tenuta ieri a dimostrazione della chiara volontà del governo libanese di separare completamente la via dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, che si sono svolti a Islamabad da quella dei negoziati fra Libano e Israele. Onorevoli deputati e deputate, nonostante le notizie relativamente positive che ci sono giunte ieri da Washington, resta il fatto che il percorso dei negoziati con Israele rimane lungo e pieno di insidie. Il Libano continua a soffrire di una crisi multidimensionale senza precedenti, una guerra in corso perché Israele continua a bombardare, una catastrofe umanitaria e tensioni interne che mettono alla prova la sua coesione nazionale, la coesione nazionale del paese e la stabilità delle sue istituzioni. In questo contesto, il ruolo della comunità internazionale rimane essenziale sia per smorzare i conflitti regionali in corso sia per una mediazione attiva. A tal proposito desidero rendere omaggio al costante impegno dell'Italia, partner storico e amico del Libano, in particolare attraverso il suo significativo contributo a UNIFIL. La presenza e l'azione di questa forza, tra cui il contingente italiano è quello più importante, costituiscono un elemento chiave di sicurezza e di conforto per la popolazione del sud e un fattore indispensabile per la de-escalation. Desidero inoltre esprimere tutta la gratitudine per le numerose espressioni di solidarietà e sostegno nei confronti del Libano da parte del governo italiano, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, tra cui non da ultimo la visita del ministro Antonio Tajani in Libano lunedì scorso. Oggi, in questi momenti di grande dolore per il popolo libanese, esortiamo l'Italia, i suoi partner europei e quelli del G77 a portare avanti e a rafforzare questo impegno politico nei confronti del Libano, nonché a fornire un maggiore sostegno alle istituzioni libanesi, in particolare alle forze armate, garanti dell'unità e della sovranità nazionali. Il Libano ha inoltre bisogno di un maggior sostegno internazionale per far fronte all'emergenza umanitaria. Tale sostegno dovrebbe essere mirato e flessibile, concentrandosi in particolare sul settore sanitario. A questo proposito vorrei inoltre ringraziare il governo italiano per aver stanziato a favore degli sfollati libanesi quasi 10 milioni di euro in aiuti umanitari. L'Italia potrebbe renderci un servizio particolarmente significativo mobilitando le istituzioni finanziarie europee e incoraggiando gli investimenti per sostenere i settori vitali libanesi, le infrastrutture di base e una ripresa sostenibile. Infine, il Libano ha bisogno di un sostegno internazionale nei suoi negoziati diretti con Israele al fine di far applicare la risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701, far tacere i cannoni e dare ai propri cittadini un barlume di speranza e per far prevalere la diplomazia. Permettetemi di essere franca. L'inazione o una risposta insufficiente di fronte alla situazione attuale potrebbero comportare gravi conseguenze non solamente per il Libano, bensì per l'intero Medio Oriente e per l'intero Mediterraneo. Onorevoli deputati e deputate, nel corso della sua storia il Libano ha dato prova di una notevole resilienza. Oggi però si trova a un punto di svolta critico. Preservarne la stabilità, sostenerne le istituzioni ed evitare che precipiti in un conflitto aperto sono imperativi collettivi. Preservare il Libano oggi significa contribuire alla stabilità di tutto il Mediterraneo domani. Vi ringrazio per il gentile ascolto.
1: Grazie ambasciatrice, chiedo se ci siano domande dei colleghi. Onorevole Amendola.
2: Grazie ambasciatrice, grazie per la sua presenza. E a nome del gruppo del Partito Democratico le confermiamo tutta la solidarietà, sostegno politico al suo paese, alle sue istituzioni, per una storia che ha attraversato il suo popolo e il suo Stato negli ultimi decenni. Ed è una storia a cui l'Italia è particolarmente legata, in termini di cooperazione, in termini di amicizia, ma anche perché il Libano per noi rappresenta la speranza della convivenza nell'intero quadrante medio orientale, convivenza tra religioni, tra popoli, libera dalle influenze esterne che hanno reso quel paese molto fragile nei decenni. Quindi abbiamo sofferto per l'ultimo attacco militare dell'esercito israeliano, attacco diretto a una città come Beirut, che per noi è patrimonio, è un grande messaggio per l'intera umanità. Il nostro sostegno è totale, così come lo abbiamo fatto sempre sostenendo le missioni internazionali delle Nazioni Unite, dell'UNIFIL, che è una missione che questo Parlamento ha sempre votato all'unanimità e continuerà così. E siamo anche molto preoccupati per gli episodi che hanno riguardato non solo i militari italiani, ma anche altri militari della missione UNIFIL attaccati dall'esercito israeliano. Noi crediamo che la risoluzione 1701 sia una risoluzione su cui costruire e attuare con negoziati ulteriori una condizione di pace e di garanzia di sovranità per il Paese, e soprattutto per dare forza ai grandi attori politici libanesi di ricostruire da una crisi che si protrae da tempo. Noi abbiamo sostenuto il Libano quando ha dovuto pagare un prezzo di solidarietà per la guerra civile siriana, uno sforzo che altri paesi non avrebbero saputo sostenere con milioni di siriani che voi avete ospitato. Abbiamo sostenuto il Libano e continueremo a farlo dopo la crisi economica e finanziaria. Quindi in questa fase la sua presenza qui per noi rappresenta sempre il segnale di un'amicizia che non è solo in termini di storia, cultura e religioni, ma in termini di pace, perché quello che si può realizzare in Libano ha un messaggio per l'intero Medio Oriente, e la libertà da interferenze o da l'utilizzo del Libano come terreno di scontro con altri paesi, io credo che sia sancito. Non sappiamo esattamente esprimere una valutazione sui negoziati di New York, io questo vorrei chiedere a lei, di Washington, tra le ambasciate, se dobbiamo sperare che quello sia un elemento che apra un negoziato vero tra il presidente Ahun e le autorità israeliane, oppure è solo finalizzato a un cessate il fuoco, a una tregua che sarebbe già di per sé fondamentale, perché continuano ancora oggi le incursioni dell'esercito israeliano nel sud del Libano, la devastazione del sud del Libano, la cacciata di centinaia di migliaia di persone dal sud del Libano, che è una violazione palese del diritto internazionale. Quindi nel ribadirle l'amicizia, il sostegno e soprattutto il sostegno a lei, ma a quello che il Libano non può vivere in queste ore, cioè la tragedia e la sofferenza, la mia domanda è più relativa alla possibilità di individuare quale che sia il percorso. Lei dice fuori anche dal negoziato tra Iran e Stati Uniti, ma crede che ci possa essere una possibilità tramite Washington o anche tramite, io so che l'Italia si è offerta addirittura, come sarebbe una scelta giustissima, di avviare un negoziato tra le parti, e su questo ovviamente la nostra solidarietà e sostegno è totale.
1: Grazie, raccogliamo altre domande. Prego.
3: Grazie Madame l'Ambassadeur, continuerò in italiano perché così si fa. Anch'io a nome di Azione, del Partito di Azione, esprimo ovviamente solidarietà, ma riprendo le sue parole: l'inazione può portare a conseguenze gravi, quindi esprimere solidarietà non basta, bisogna agire. E ci sono tre assi importanti dell'azione potenziale dell'Italia che lei ha menzionato, e vorrei quindi fare una domanda su ciascuno di questi tre assi portanti. Il primo è naturalmente quello dei negoziati, quindi la domanda è: secondo lei che ruolo può giocare l'Italia, anche non solo direttamente nel trovare un accordo, ma nel mettere indirettamente pressione su Israele? Proprio ieri l'Italia ha deciso di rescindere l'accordo di cooperazione italo-israeliana. Quali altri suggerimenti potreste avere per il nostro Paese in termini di che ruolo potrebbe giocare direttamente e indirettamente? Seconda domanda, ha parlato di sostenere gli investimenti nel vostro paese, quindi anche qua una domanda su questo: la vede come un'azione immediata o come un'azione per la ricostruzione futura? Perché mi risulta che già gli scambi siano molto molto sviluppati tra l'Italia e il Libano, quindi ecco un approfondimento su quale possano essere delle vie, diciamo, commerciali a sostegno della vostra economia, appunto facendo la premessa che già siamo ottimi partner. E da ultimo ha menzionato le ingenti risorse che abbiamo già stanziato come paese per l'assistenza umanitaria, quindi anche lì domandare se come si possa, diciamo, migliorare e potenziare questa collaborazione che deve tendere ad alleviare la sofferenza della popolazione civile che lei ci ha vividamente descritto e che ovviamente noi non possiamo accettare. Quindi la ringrazio per la sua relazione, per la sua testimonianza molto viva e sentita, e quindi auspichiamo tutti quanti, anche lato nostro, che l'Italia possa aiutare il più possibile il suo paese in un'ottica di stabilizzazione dell'area. Grazie.
1: Grazie, ringrazio l'onorevole Pastorella di Azione. La parola alla Presidente Boldrini, se ho capito bene.
4: Sì, grazie signor Presidente, grazie signora Ambasciatrice. Il quadro che lei ci ha fatto è sicuramente un quadro estremamente preoccupante. In qualche modo temiamo che tutto questo, se la comunità internazionale non interverrà, possa degenerare nel sistema Gaza, dove si bombarda indiscriminatamente sulle infrastrutture civili, come è già accaduto. Risulta che l'esercito israeliano abbia bombardato tutti i ponti sul fiume Litani, risulta che abbia bombardato gran parte degli acquedotti per usare l'acqua, cioè la sete, come arma di guerra. Ecco, ci parla di 1.401,4 milioni di sfollati interni che vivono in condizioni di precarietà, su una popolazione, colleghi e colleghe, di circa 6 milioni di abitanti. Attenzione, parliamo del 20% della popolazione. Immaginatevi che cosa significa avere il 20% della popolazione che non ha più un luogo dove stare, un tetto sopra la testa, che si deve rifugiare nelle scuole, i bambini che non possono dunque andare a scuola, famiglie che vivono in macchina. Ecco, in questa circostanza vorrei parlare di Hezbollah. Vorrei capire bene da lei come realisticamente l'esercito libanese possa essere in qualche modo incaricato di fare un'azione di disarmo del gruppo militare Hezbollah, un'operazione che non è riuscita finora neanche con il sostegno di UNIFIL, perché UNIFIL a fine di quest'anno chiuderà i battenti. Quindi la domanda è: uno, su UNIFIL, cosa il Libano, le autorità libanesi pensano del ritiro di UNIFIL, come questo ritiro andrà a impattare sulla situazione nel paese, perché Benjamin Netanyahu si è anche permesso di dire che i militari UNIFIL devono rimanere nelle basi e non dare fastidio, quando ovviamente il loro mandato è quello di fare il monitoring, il patrolling, quindi tutte attività che implica stare fuori delle proprie basi. Ecco, e che impatto potrà avere sulla popolazione civile, perché il sud del Libano, abbiamo visto, ormai è sfollato, cioè 1.400.000 persone sono andate via. E quindi che cosa significa? Che l'esercito israeliano, che già è entrato nel paese, molto probabilmente intende occupare militarmente quella zona in violazione della integrità e sovranità territoriale del Libano. Ecco, allora, se questa è la situazione, io dico: ritiratosi UNIFIL, Hezbollah quindi continuerà, temo purtroppo, a rimanere sul territorio, a controllarlo, perché l'esercito libanese sembra non riuscirci, finora non è stato possibile. E quindi quali prospettive si aprono per il suo paese? Cioè, cosa significa questo? E gli israeliani entrando faranno azioni militari mirate possano essere, perché stanno bombardando indiscriminatamente, alla caccia dei miliziani di Hezbollah. Ecco, io penso che sia indispensabile un'iniziativa politica dell'Unione Europea per riuscire a fermare tutto questo, che è già scritto nell'ottica politica della grande Israele, perché l'obiettivo politico di Benjamin Netanyahu sembra sia quello di creare la grande Israele, cioè diventare la potenza assoluta di tutto il Medio Oriente, in un'ottica di realizzazione di un progetto che da molto tempo è nel cassetto di Benjamin Netanyahu. Quindi mi chiedo come realisticamente il Libano possa salvarsi da questa ulteriore invasione del Libano, che certo non è la prima, ma che è sempre stata un'esperienza assolutamente devastante per il paese. Grazie.
1: Onorevole Silvestri, poi faremo rispondere e ci sarà un secondo giro di domande. Prego.
5: Grazie. Nel ringraziare della sua presenza, nel ringraziarla della sua presenza, mi unisco ovviamente come gruppo Movimento 5 Stelle alla solidarietà che le è stata espressa dal collega Amendola, dal Partito Democratico, ma credo da tutto l'arco parlamentare. Parto da una sua riflessione, ovvero che una risposta insufficiente della comunità internazionale possa mettere a rischio l'integrità totale del Libano e della zona medio orientale. Su questo ovviamente da parte del Parlamento italiano tutto quello che il governo italiano farà nella misura da lei indicata e con l'intensità da lei indicata sicuramente troverà l'approvazione di tutto il Parlamento, e su questo credo che ci sia unità di intenti laddove si voglia agire con quell'intensità che noi rileviamo essere adatta a una situazione del genere, che rischia ovviamente di tramutarsi in una minaccia esistenziale dal vostro punto di vista. Non le faccio perdere molto tempo, però mi unisco un po' alla domanda della Presidente Boldrini. La questione che riguarda Hezbollah è sicuramente, dal mio punto di vista, la mia curiosità principale rispetto a quello che può essere un buon esito, e ce lo auguriamo tutti, delle trattative che si stanno facendo negli Stati Uniti. Laddove questo buon esito in un qualche modo trasmigrato dagli Stati Uniti alla sua applicazione nel Libano, il ruolo di Hezbollah, laddove questo sia sicuramente contrario a quello che sta avvenendo e anche a questo tipo di trattative, dalla sua esperienza, dal suo punto di vista, come può essere messo a terra un accordo del genere e con che tipo di capacità il Libano e che tipo di supporto il governo libanese può ricevere o comunque può mettere in campo per dare poi seguito a quelli che possono essere degli accordi di pace che stiamo vedendo in questi ultimi anni ogni volta che si siglano, durano purtroppo, ahimè, sempre meno.
1: Visto che alle 16:15 inizia l'aula, sentiamo le ultime due domande, invito alla brevità se non c'è risposta dell'ambasciatrice.
6: Sì,
1: l'onorevole Di Giuseppe, Fratelli d'Italia.
6: Vado veloce, do per lette mi associo all'esposizione della signora ambasciatrice, dei miei colleghi, nel reputare questo una sorta di massacro che sta avvenendo in Libano. Il Libano è una nostra nazione, una nazione fratello, sorella. Allora, però, essendo pragmatico, mi trovo d'accordo anche con l'onorevole Boldrini, ma l'UNIFIL, allora io dico questo: lo status quo che c'era prima, andando sulla realtà, non penso si possa ritornare. Io ho molti dubbi che voi siate in grado da soli di poter depotenziare, smilitarizzare gli Hezbollah. Allora, secondo me voi dovreste chiedere un ampliamento del raggio UNIFIL nel territorio, perché l'UNIFIL, come è visto oggi, è semplicemente uno spettatore e una sorta di cuscinetto di pace, ma non ha un perimetro che gli permette di aiutarvi invece in azioni di smilitarizzazione, perché se non succede questo, andando sulla pragmatico, si va poi a lasciare spazio a aggressioni che non hanno veramente nessun tipo di senso. Ecco, grazie.
1: Onorevole Giglio Vigna, Lega.
7: Sì, grazie ambasciatrice. Beh, anche dal gruppo Lega ribadiamo ovviamente i rapporti fra i nostri due paesi molto importanti e assolutamente da preservare. Lei ci ha parlato di una sovranità messa a rischio del Libano dagli ultimi accadimenti, dagli ultimi fatti di cronaca, dalle ultime azioni militari. In realtà, dal nostro punto di vista, ed è chiaro, non è mai bello dire ad un'ambasciatrice una frase di questo genere, la sovranità del Libano è già purtroppo compromessa da moltissimo tempo per la presenza stessa di un gruppo terroristico, di un sanguinario gruppo terroristico eterodiretto, pilotato dall'esterno, dall'Iran, come Hezbollah. Nel chiedervi quali azioni negli ultimi mesi state mettendo in campo per eradicare, per distruggere questo gruppo terroristico, dal gruppo della Lega non possiamo non farvi notare che voi e Israele e l'UNFIL e quindi la comunità internazionale avete un nemico in comune. Il nemico in comune si chiama Hezbollah. Questa è una riflessione che mi permetto di fare e mi permetto di aggiungere come contributo a questa discussione, perché non era ancora stato detto. Grazie.
1: Grazie Presidente Giglio Vigna. Prego ambasciatrice.
0: Merci beaucoup. Grazie mille, signore deputati e signori deputati, per le vostre parole molto confortevoli davvero sulla posizione italiana in merito al Libano, la vostra solidarietà e le vostre manifestazioni, i vostri sentimenti che avete espresso nei confronti del Libano sono molto rincuoranti. C'è una convergenza di opinioni positiva, c'è un supporto da parte di tutti i partiti italiani nei confronti del Libano, ed è questo qualcosa per cui veramente vi ringrazio di cuore. Per rispondere alla prima domanda, ossia quali sarebbero eventualmente le richieste libanesi nell'immediato da parte dell'Italia, intendo, in merito alla decisione adottata dalla Presidente del Consiglio Meloni di sospendere l'accordo militare tra Israele e Italia. Ciò che noi desideriamo è che, ovviamente, che l'Italia ci supporti a tutti i livelli, ma in primo luogo a livello diplomatico, e che sostenga la posizione libanese nei consessi internazionali, europei. Vi chiediamo di stare al nostro fianco affinché la nostra posizione sia più intesa, maggiormente sentita. Inoltre vorremmo un supporto diplomatico per quanto concerne l'applicazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Vorremmo un accordo a tutti i livelli politici. Abbiamo inoltre bisogno di un'assistenza tecnica per quanto concerne i dispositivi, degli equipaggiamenti, un supporto logistico per l'esercito libanese, questo è evidente. L'esercito libanese non ha i mezzi sufficienti per disarmare una milizia così forte, così ben addestrata, così ben indottrinata come Hezbollah. Quindi per mettere in atto le nostre decisioni dobbiamo avere un esercito ben equipaggiato. Per quanto concerne inoltre abbiamo bisogno anche di supporto economico. Abbiamo bisogno di una voce che ci supporti presso i consessi finanziari internazionali europei, presso i grandi gruppi economici mondiali come per esempio il G77, il G20. Abbiamo bisogno di tutto ciò e io penso che l'Italia sia in un'ottima posizione per svolgere un simile ruolo, che è un ruolo per tutti, perché si trova l'Italia all'interno di tutti questi consessi internazionali. Quindi abbiamo veramente bisogno di un aiuto a tutti i livelli, ovviamente anche gli aiuti umanitari, perché anche se la guerra terminasse oggi, le conseguenze di questa guerra sono così gravi che gli sfollati non potrebbero rientrare nelle loro case da qui ai prossimi 6 mesi almeno. Ci sono delle regioni che sono completamente devastate, ci sono dei ponti e delle strade completamente devastati e che quindi non permettono agli sfollati di rientrare alle loro religioni e che non permette l'invio di aiuti umanitari, quindi ha bisogno di un pacchetto completo di assistenze che vada da quello politico a quello economico a quello umanitario e così via. Per rispondere alla domanda a proposito delle capacità dell'esercito libanese e la possibilità di disarmare Hezbollah, di nuovo abbiamo bisogno di un'assistenza internazionale affinché ciò sia possibile. Non vi nascondo che avrei voluto che l'Italia vorrei che l'Italia continui a svolgere un ruolo chiave al riguardo. Ci sono 2 conferenze per aiutare l'esercito libanese, anzi ci sono e vorrei che l'Italia mantenga un ruolo chiave per quanto concerne la fornitura di armamenti all'esercito libanese, il supporto logistico e così via. In principio ci dovrebbe essere una conferenza focalizzata sull'esercito, ma questa conferenza non ha avuto luogo a causa del scoppio della guerra. Ma noi speriamo veramente che l'Italia riprenda il ruolo guida per quanto concerne il supporto all'esercito libanese affinché possiamo effettivamente supportare questo esercito e fornirgli i mezzi affinché possa assolvere i compiti assegnatogli. Per quanto concerne il ritiro dell'UNIFIL, abbiamo ricevuto delle rassicurazioni da parte dell'Italia, secondo cui le forze italiane non si ritireranno dopo la fine della missione UNIFIL. Ciò è stato detto e anzi ripetuto dal ministro Tajani e anche da altre autorità italiane. Tale concetto è stato inoltre reiterato l'altro ieri a Beirut. Quindi anche se l'UNIFIL non si troverà più sul terreno, sarà fondamentalmente per sostenere l'esercito logistico, ebbene potrà continuare a supportare l'esercito libanese dal punto di vista logistico affinché l'esercito libanese possa continuare a funzionare normalmente. Per quanto concerne invece i negoziati che si sono svolti a Washington, è un primo passo che è stato compiuto. Un tabù è stato rotto e la cosa ancora più importante è che è un trionfo della diplomazia nei confronti delle armi, nei confronti della guerra. E il nostro messaggio di base, la cosa ancora più importante, è che siamo noi responsabili di negoziare il nostro destino. Per questo il percorso israelo-libanese non ha niente a che vedere con il percorso tra l'America e l'Iran. Sono due percorsi completamente separati, non dovrebbero essere minimamente collegati, anche se indirettamente possono avere un effetto l'uno sull'altro. Questo è il messaggio essenziale. Ho risposto a tutte le domande? Questo è essenzialmente... queste sono essenzialmente le nostre richieste: equipaggiare l'esercito libanese e supportare il Libano ai consessi internazionali e presso gli organi economici e finanziari affinché ci sia un supporto definitivo e si possano soddisfare i bisogni vitali. Grazie.
1: Davvero, ambasciatrice, la ringrazio per essere stata qui con noi in questo momento difficile, drammatico, e dichiaro quindi conclusa l'audizione.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: ore 13:50.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Chiara Paolini, notiziario anticipato di qualche minuto per permettere il collegamento con la seduta a Montecitorio che riprende alle 14. Stamani alle 11 in apertura lo svolgimento di un'interrogazione del PD al guardasigilli. Il diniego della DAP sullo svolgimento di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Modena presso la casa circondariale di Sant'Anna al centro del quesito. Nella parte pomeridiana verrà avviato l'esame della mozione firmata da Italia Viva per promozione e sostegno delle aree interne. Il testo chiede un rilancio della strategia nazionale per quei territori, intervenendo contro lo spopolamento per l'accessibilità ai beni di base e creando opportunità anche attraverso la valorizzazione di risorse naturali, culturali, dei sistemi agroalimentari e del turismo sostenibile. Successivamente l'esame del cosiddetto decreto ponte, perché tra i capitoli principali del disegno di legge di conversione ci sono gli interventi sulla prosecuzione dell'iter dell'infrastruttura tra Sicilia e Calabria, obiettivo quello di superare i rilievi mossi da parte della Corte dei Conti. Il testo già approvato dal Senato scade il 10, già preannunciato quindi il ricorso alla questione di fiducia. Il calendario prevede per domani alle 16:45 l'inizio delle dichiarazioni di voto sulla fiducia, appunto. Al Senato non sono previsti per tutta la settimana lavori d'aula, ma solo nelle commissioni. È stato convocato il COPASIR per oggi, che ascolterà Mantovano, l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Domani sarà la volta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Lovoi. Previste poi a Montecitorio, in Commissione Affari Costituzionali, numerose audizioni sulla legge elettorale. All'Unione Europea oggi i parlamenti offrono spunti utili per l'analisi dei problemi e una via per risolverli in maniera comune. È un momento complesso, ma è proprio in queste fasi che occorre valorizzare il ruolo delle istituzioni parlamentari. Sono le parole del Presidente della Camera, Fontana, che così ha commentato i lavori della conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione Europea che è in corso a Copenaghen. Si concluderà oggi con l'adozione di una dichiarazione conclusiva. Un tema prioritario, aggiunto anche Fontana, è sicuramente quello della sicurezza e delle minacce ibride. Venerdì Meloni, reduce dall'Armenia e dall'Azerbaigian, incontrerà a Roma il segretario americano Rubio. Sentiamo Carla Macrellino.
3: È rientrata a Roma da Baku con una rafforzata collaborazione con l'Azerbaigian, Giorgia Meloni, soprattutto su energia e sicurezza, due fronti sui quali, scrive sui social, si vuole investire in concreto e a lungo termine con un paese che rappresenta per l'Italia una certezza da tenere stretta in questo tempo complesso. È invece un dialogo a distanza quello tra la premier e il presidente americano Trump, in attesa di ricevere venerdì mattina a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio. La presidente del Consiglio considera scorrette alcune accuse rivolte all'Italia, non condivide un eventuale disimpegno militare americano nelle basi del nostro paese, che, spiega, ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO e quando non c'erano interessi diretti. Due esempi su tutti, Iraq e Afghanistan. Giorgia Meloni puntualizza che agli alleati atlantici nessuno si è presentato per chiedere un sostegno formale sulle scelte che stava facendo e qui il riferimento è all'attacco americano all'Iran. All'Europa la premier torna a chiedere di agire presto e non di reagire alle crisi internazionali. Un invito sempre più pressante lanciato dopo il vertice di Cipro anche dal summit in Armenia, dove viene siglata, su impulso italo-britannico, una dichiarazione congiunta sul contrasto all'immigrazione irregolare.
2: Economia e crisi internazionali sono al centro del dibattito politico, come ci spiega Filippo Misano.
4: La maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica la linea del governo su politica estera ed economia, Simona Petrucci.
5: La missione all'estero di Giorgia Meloni rafforza la sicurezza energetica degli italiani e la lotta all'immigrazione illegale.
4: Dalla festa dell'esercito, il ministro della difesa Guido Crosetto avverte: il mondo impazzito, dobbiamo garantire la nostra difesa. E se la Lega insiste sull'uscita dal patto di stabilità, Forza Italia ribadisce la propria contrarietà e guarda una maggior flessibilità da parte dell'Europa. Giorgetti torna a casa a mani vuote da Bruxelles, che esclude dell'inserimento delle spese per l'energia fuori dal calcolo del patto, replicano i 5 Stelle. Il quadro economico fa piangere, le chiacchiere stanno a zero, rincara Matteo Renzi. Il PD definisce ignobile il commento del presidente del Senato La Russa sulla flottiglia. La dice lunga sul suo spessore umano, prima ancora che politico. E sui rapporti tra Meloni e Trump, Marco Grimaldi, Verdi Sinistra.
6: Adesso è davanti a un'escalation totale, Meloni prova a disallinearsi e fa questo ennesimo gioco d'azzardo.
2: E in relazione alla flottiglia, il tribunale israeliano di Ashkelon ha prorogato di altri 6 giorni la detenzione di Saif Abu Keshek e Thiago Avila. Il cittadino spagnolo svedese di origine palestinese e il brasiliano sono figure di spicco della Global Sud flottiglia, che ancora una volta è stata abbordata in acque internazionali da Israele mentre cercava di portare aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Sull'assalto alle imbarcazioni e agli attivisti avviate diverse indagini anche dalla Procura di Roma. Ed è allarme del Fondo Monetario Internazionale sui contraccolpi economici dopo l'attacco di USA e Israele all'Iran. Sentiamo Fabio Comini.
0: Con i prezzi attuali, avverte il Fondo Monetario Internazionale, la famiglia dell'Unione Europea perderebbe in media circa 375 euro quest'anno a causa di tutti gli aumenti. Sulle famiglie italiane il conto peserebbe tra i 350 e i 450 euro in più, fino a 1.800-2.200 euro nello scenario più severo. Il fondo raccomanda l'adozione di sostegni mirati e temporanei che costerebbero tra i 600 milioni e i 3 miliardi, a seconda dello scenario, se diretti al 20% più povero delle famiglie. Al contrario, misure generalizzate come tagli alle accise o limiti ai prezzi favorirebbero i redditi più alti. In ogni caso il governo è pronto a intervenire, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti in videocollegamento con il Salone del Risparmio di Milano dal vertice Ecofin di Bruxelles.
6: Se le condizioni lo richiederanno, siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Sarebbe irresponsabile non farlo. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
2: Nell'anniversario della loro scomparsa, il 5 maggio del 71, il presidente Mattarella ha ricordato Pietro Scaglione, procuratore della Repubblica di Palermo, e Antonino Lorusso, agente di custodia, uccisi dalla mafia. Al Quirinale successivamente il capo dello Stato ha ospitato la cerimonia di presentazione dei candidati al David di Donatello. Il resoconto di Valentino Russo.
7: Il cinema ha camminato con la Repubblica.
8: Per il presidente Mattarella la storia del cinema italiano è anche la storia del nostro paese, non a caso l'ottantesimo anniversario dell'uscita di Sciuscià, capolavoro del neorealismo, coincide con la nascita della Repubblica.
7: L'Italia nutriva volontà di ricostruire dalle macerie della guerra della dittatura e attraverso lo schermo del cinema guardava se stessa senza nascondere le realtà più problematiche e senza rinunciare ai valori umani più profondi.
8: Volto e vanto dell'Italia, un patrimonio da incoraggiare e valorizzare, questo il cinema di oggi, una ricchezza culturale e sociale, di cui l'invito del capo dello Stato a trovare una sintesi tra istituzioni e addetti ai lavori sulle esigenze del settore.
7: Occorre dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali. Di fronte a difficoltà, l'intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energie.
8: Dare spazio ai giovani diventa dunque per Mattarella l'obiettivo per il futuro. C'è un cambiamento d'epoca, avverte, che va raccontato.
7: Ci sono sogni che cercano le loro sequenze e le loro parole.
2: È tutto per questa edizione curata in regia da Eddie Cotta. Vi ricordo, fra qualche minuto ci colleghiamo con l'aula di Montecitorio. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dunque, come annunciato, andiamo in diretta con l'Aula della Camera, dove sta per essere avviato l'esame della mozione firmata Italia Viva per la promozione e il sostegno delle aree interne. Un buon ascolto, adesso sta parlando Benedetto Della Vedova, Ministro Europa. Il
2: candidato ed eletto in un paese diverso dal proprio, alle elezioni europee, nelle fila della lista Pannella prima e della lista Bonino dopo. Un modo per prefigurare le liste transnazionali di cui si parla molto da anni senza risultati, un modo per prefigurare una politica europea che non sia solo o tanto la sommatoria delle politiche nazionali. Olivier era un federalista europeo che da giovane militante radicale pannelliano si fece condannare e carcerare in Belgio come obiettore di coscienza al servizio militare nel suo paese, non scegliendo il servizio civile e denunciando la totale inadeguatezza degli eserciti nazionali rispetto agli obiettivi di pace che prima di tutto dovevano essere raggiunti con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, e prefigurando la necessità di una difesa comune europea in continuità con il manifesto di Ventotene. In quell'occasione Altiero Spinelli gli scrisse una lunga lettera in cui dice, tra l'altro, se si rivendicasse una difesa comune europea, scrive ad Olivier, gestita da un potere democratico europeo, iscritta in una politica estera europea davvero comune, in questo caso una campagna di disobbedienza civile potrebbe avere un peso politico crescente. Quella fu solo la prima volta che la militanza politica e le sue azioni non violente portarono Dupuy ad essere arrestato e carcerato, ad est prima della caduta del muro o in Laos per la libertà dei dissidenti insieme ad altri suoi compagni radicali. Da segretario del Partito Radicale Transnazionale Non Violento dal 1995 al 2003 e poi da eurodeputato fu instancabile, leale e coraggioso punto di riferimento per tanti che nel mondo cercavano libertà, diritto e democrazia e incontrarono lui come coraggioso compagno di speranze e di lotta politica. Abbracciò e fu abbracciato dalla causa tibetana, da quella uigura, da quella dei montagnard, da quella cecena e da quella ucraina contro l'aggressione illegale e violenta della Russia putiniana. Non violento ed europeista ammoniva e ci ammoniva che l'Europa nasce o muore a Sarajevo durante la guerra nella ex Jugoslavia. Sostenitore del tribunale ad hoc per Milosevic e gli altri criminali di guerra, animò le battaglie politiche per l'istituzione della Corte Penale Internazionale, oltre che per la moratoria della pena di morte alle Nazioni Unite. Questo e tanto altro segna la vita tutta politica di Olivier Dupuy, con i tanti digiuni per l'affermazione del diritto e dei diritti. Leader non violento, sempre impegnato alla ricerca di un dialogo rigoroso e mai scontato. Olivier se n'è andato ieri con l'eutanasia, appassionato della politica e della vita. Quando il male si è fatto implacabile senza rimedio, ha scelto esercitando libertà e dignità. Ci ha insegnato molto fino alla fine. Come ha scritto ieri sua moglie Aude, il nostro Olivier se n'è andato molto sereno. Il nostro Olivier è volato via a cuore leggero. Il funambolo, coi capelli al vento, danza su quel suo filo. La terra gli sia lieve.
3: Grazie, onore della Vedova. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Roberto Giachetti, ne ha facoltà.
4: La ringrazio, signor Presidente. La scomparsa di Olivier Dupuy segna la perdita di una figura rara, capace di vivere la politica come testimonianza concreta fino alle sue conseguenze più profonde. Chi lo ha conosciuto sa che non è mai stato un uomo delle mezze misure. La sua era una dedizione totale ai diritti umani, vissuta con coerenza e coraggio ed una straordinaria capacità di andare controcorrente. Accanto a Marco Pannella, che lo volle candidato nelle liste italiane del Partito Radicale, Olivier ha incarnato un'idea di impegno radicale e non violento che lo ha portato nei luoghi più difficili del mondo, spesso mettendo a rischio la propria sicurezza pur di difendere i diritti e la dignità delle persone. Dall'azione per l'incriminazione a Milosevic fino alle tante battaglie civili in Europa e oltre, la sua vita è stata un continuo attraversamento delle frontiere fisiche e morali. Anche sulle grandi questioni internazionali più recenti, Olivier non ha mai smesso di esporsi, sostenendo con forza la necessità di un'Europa più unita e responsabile, come indicato già da Jean-Claude Juncker, sostenendo la necessità di un esercito europeo e ribadendo con convinzione che l'Ucraina siamo noi. La sua scelta finale, affrontata con lucidità e determinazione, si inserisce in questo stesso percorso di libertà e responsabilità personale. Di Olivier Dupuis resta un esempio esigente, forse scomodo, ma profondamente necessario, quello di chi non ha mai separato le idee dalla propria vita. Un abbraccio caloroso alla moglie.

0: Grazie, grazie Presidente. Il 4 maggio, come è stato ricordato, ci ha lasciati Olivier Dupuis, maestro dell'antimilitarismo e della non violenza. È stato segretario del Partito Radicale Transnazionale dal 1995 al 2003 e dal 1995 al 2004 eurodeputato, prima con la lista Pannella e poi la lista Bonino. Anch'io ricordo uno degli esempi di vita più significativi di Dupuis. Nel 1985 rifiutò la leva nel suo paese, il Belgio. Pagò con il carcere la sua scelta di obiezione di coscienza. Fu condannato per diserzione. Ma ci lascia continuando a darci forza e lezioni di coraggio e autentica passione politica. E ci lascia come? Ci lascia scegliendo di andarsene, dandosi la morte, così come fu anche per un altro nostro grande maestro di politica, Alex Langer. Mette fine così alle sue sofferenze, a una vita che è divenuta insopportabile. Gli è stato possibile. In una realtà, il Belgio, in un paese in cui vige una legge che rende possibile questa scelta, diversamente da quello che invece accade nel nostro paese. Ma io vorrei chiudere queste mie brevi riflessioni, ringraziando anche i colleghi per le loro. Citando le sue parole, quando davanti alla Corte militare di Bruxelles nel 1985, per giustificare il suo atto veramente coraggioso, radicale appunto, di disobbedienza civile, disse: "Io obietto al servizio militare e perciò stesso alla difesa quale è concepita e organizzata oggi, perché è potenzialmente fonte di morte, ma soprattutto perché, per le risorse umane, finanziarie e tecniche che richiede, partecipa alla sottrazione di risorse indispensabili per la soluzione delle guerre in atto, anzitutto quella della guerra alimentare." Ebbene, io mi unisco non soltanto le parole veramente molto centrate e appassionate dei colleghi, al dolore della famiglia e delle tanti e tanti che in questi momenti così drammatici, seppure sappiamo che è stata una scelta totalmente volontaria, di quelli che lo hanno apprezzato, lo hanno amato, e soprattutto di coloro che ne continuano l'opera. Grazie.
1: A lei, sullo stesso argomento, chiede di intervenire il deputato Federico Fornaro, ne ha facoltà.
2: Grazie, signor Presidente, colleghi. Anche il gruppo del Partito Democratico si associa al ricordo e al cordoglio per la scomparsa di Olivier Dupuis, cittadino belga, due volte europarlamentare, come è stato ricordato. Ma credo che in questa sede, e ha fatto bene il collega Dalla Vedova a volere questo ricordo, sia giusto sottolineare un dato assolutamente unico, cioè una assoluta, totale coerenza. Durante tutta la sua vita, una protagonista di una stagione straordinaria del Partito Radicale. La sua ferma convinzione non violenta, l'uso della disobbedienza civile. Da questo punto di vista è una vita, ed è giusto ricordarlo in questa sede, spesa per i suoi ideali con una straordinaria coerenza. Credo che sia questa una lezione che vale anche ovviamente per l'oggi, perché credo che la politica debba essere e debba soprattutto essere questa, coerenza e ideali. Quindi da questo punto di vista noi ci associamo al cordoglio nei confronti della famiglia e anche di coloro che hanno condiviso in questi anni militanza e ideali.
1: Grazie. Sullo stesso argomento abbiamo un ultimo intervento.

0: Entro un'ora e quartini, prego.
1: Grazie Presidente, è difficile non associarci a un cordoglio così significativo per quello che ha rappresentato, credo, non solo per i radicali, ma per l'intero mondo dei non violenti, appunto Olivier Dupuy. La sua militanza, la sua coerenza sono un segnale importante per ciascuno di noi. Credo che fino in fondo, anche attraverso la scelta dell'eutanasia, ha rappresentato davvero quel modello di riferimento, direi più che radicale, più umano, perché effettivamente metteva su tutto se stesso, sulle battaglie della disobbedienza civile. Nell'86 fu arrestato per diserzione perché era un vero non violento e naturalmente al centro della sua attenzione c'erano i diritti umani per i quali e per la sua connotazione non violenta ha fatto anche delle pratiche estreme come gli scioperi della fame. Credo davvero che vada ricordata una persona con questa coerenza ideale e con questa capacità di farsi obiettore e disubbidiente sociale. E credo che la disubbidienza sociale possa essere recuperata in termini di momenti importanti su cui ci si deve organizzare, anche come politici. Per questo mi associo volentieri al cordoglio che merita e ciao Olivier.
0: Grazie Onorevole Quartini, grazie ai colleghi per il vostro ricordo di Olivier Dupuy e passiamo all'ordine del giorno. Reca la discussione della mozione Ruffini ed altri sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione pubblicata nel vigente calendario dei lavori dichiaro aperta. La discussione sulle linee generali è iscritto a parlare il deputato Fabrizio Benzoni che illustrerà anche la mozione di cui è cofirmatario. Prego.
2: Grazie Presidente e grazie soprattutto al Ministro che dedica del tempo a questa discussione su una mozione che per noi è davvero molto importante, una mozione che nasce dal lavoro svolto dal nostro partito, d'azione sui territori, anche con l'aiuto di tanti, tanti, tanti amministratori, sindaci, consiglieri comunali, assessori che appunto nelle aree interne ogni giorno combattono, e non uso questo termine a caso, per andare avanti, per continuare a vivere nei loro paesi, in quelle aree interne che oramai conosciamo bene, che sono una risorsa da un lato, ambientale, storica, turistica, del nostro paese, ma dall'altro in difficoltà per le tante ragioni che conosciamo. Oggi l'abbiamo detto, l'ultima mappatura delle aree interne mostra come il 60% del nostro territorio può essere considerato area interna, abbiamo 4.000 comuni. Interessa circa il 22% della popolazione italiana e i problemi non li voglio spiegare al Ministro che li conosce meglio di me, dallo spopolamento alla mancanza di servizi, ma la volontà era quella di impegnare con un atto collettivo di questo Parlamento, impegnare il Parlamento e di conseguenza il Governo a un ragionamento su questo, un ragionamento che non arriva dal nulla perché c'è già la strategia nazionale per le aree interne, una strategia che sta da un lato funzionando, dall'altra può essere migliorata. Il tema e l'obiettivo che ci siamo posti è quello di dare degli strumenti a chi continua a vivere nelle aree interne e che comprendono tante cose, dai piccoli comuni alle aree montane, alle aree insulari, a riuscire ad avere quegli strumenti che permettano alle persone di vivere continuamente in quella comunità, anzi di tornare a viverci, tornare ad essere dei luoghi accoglienti per un futuro migliore del nostro paese. E per fare questo servono i servizi, cosa che oggi mancano. Noi abbiamo tutti i giorni, affrontiamo problematiche dei sindaci che ci chiamano perché sparisce l'unico bancomat del comune, sparisce la farmacia, sparisce la scuola, spariscono quelli che sono i servizi fondamentali per poter vivere in maniera positiva all'interno di una comunità, mancano spesso la connettività. E allora il Covid ci ha insegnato e ci ha dato una coda di quello che è lo smart working, il lavoro agile, la possibilità di lavorare ovunque ci troviamo. È evidente che può essere un'opportunità per quelle aree interne, ma per essere un'opportunità bisogna avere una connettività che raggiunga tutti quei paesi per poter permettere di fare questo. C'è un tema delle persone che vivono in queste aree, c'è un tema dell'invecchiamento delle persone, perché i giovani spesso, grazie a un grado di istruzione che continua a aumentare, vanno a studiare lontano da queste aree e poi non ci tornano per le occasioni e per le opportunità che hanno, e quindi di fronte a questo abbiamo cercato di costruire una mozione che portasse a una visione comune, che spero che sia anche condivisa dal Ministro, rispetto ad alcune azioni che possiamo fare. Uno, ripartendo da quelle che sono le attività tradizionali di quei territori, penso all'agricoltura, all'allevamento, al turismo, quindi investire e rilanciare quelle attività che da sempre le hanno caratterizzate, magari investendoci per modernizzare e dare una nuova visione che permetta a quei giovani che hanno anche un grado di istruzione magari molto più elevato dei loro genitori di portare un grado di attrattività e di internazionalizzazione di quelli che sono i prodotti rurali tipici delle aree interne, sia che arrivano dall'agricoltura che dall'allevamento, e di fare quel turismo esperienziale che le aree interne possono raccontarci. Dall'altro, e lo sviluppo territoriale arriva anche dall'insediamento di attività commerciali, industriali, imprenditoriali, e per far questo ovviamente servono degli incentivi. Come dicevo, la strategia nazionale per le aree interne già esiste, ha fatto un lavoro, in particolare anche di mappatura di quelle che sono le aree, di quelle che sono le difficoltà, ha già fatto molti interventi. Devo dire che parlare di aree interne vuol dire parlare a tanti ministeri. Io sono felice che ci sia il ministro Foti, ma penso che sia una verticalità che riguarda quasi tutti i ministeri nell'importanza che questo raggiunge. La proposta principale che noi diamo però è anche quella del pensiero ad un reddito di inserimento, cioè a avvantaggiare chi abbia voglia di tornare a vivere in delle aree interne per permettere appunto di ripartire la vita in quei paesi. Oggi ci troviamo di fronte a intere comunità che si stanno svuotando dei giovani, si stanno svuotando della parte produttiva, sono paesi che ogni anno vedono una riduzione degli abitanti, di conseguenza dei servizi, perché se non c'è popolazione i servizi è difficile mantenerli, e in più sono popolazioni che sono sempre più costose e meno invece attrattive dal punto di vista anche economico. E per questo noi abbiamo chiesto un po' di cose. La prima è attivarci tutti insieme per fare qualsiasi iniziativa istituzionale, normativa, economica, finanziaria volto allo sviluppo di queste aree. La seconda è appunto quella del reddito di inserimento, quindi favorire chi abbia voglia di andare nelle aree interne attraverso anche un'agevolazione che può essere fiscale o quant'altro, ci si lavora dal punto di vista di questa misura, ma che permetta di tornare a vivere. C'è un tema anche di migrazione, cioè ci sono tanti stranieri che vengono in Italia per andare a trasferirsi in queste aree, e forse su questo ci si può lavorare. C'è un tema di attività produttive che appunto chiudono e che invece devono tornare ad aprire in quelle aree, e quindi una serie di agevolazioni fiscali di quello. E c'è il tema fondamentale che dicevo, cioè chi scappa da quelle aree scappa anche perché la mancanza di presidi territoriali, sociali, culturali, mancano gli asili nido, mancano le scuole, mancano le biblioteche, mancano, come dicevo prima, le iniziative dal banco ma dalla farmacia, cioè mancano quei servizi di presidio che vanno facilitati, perché ovviamente più si riduce la popolazione dei comuni delle aree interne, più è difficile che l'attività economica in sé rimanga in piedi. Quindi da un lato dobbiamo facilitare il ripopolamento o il mantenimento della popolazione, dall'altra incentivare il fatto che queste attività ci vadano. È un po' un cane che si morde la coda, dobbiamo capire da che parte iniziare, ma sicuramente un'agevolazione fiscale, un aiuto può aiutare. L'altra è il ragionamento delle governance condivise. Non possiamo pensare che le grandi città ragionino senza contare le aree interne e viceversa. Cioè, oramai viviamo in un paese che è fatto sempre più di grandi città che occupano la maggior parte dei nostri, della nostra popolazione, ma che devono lavorare in continuità con le aree interne, perché altrimenti non lo faremo. Abbiamo fatto qualche principio di miglioramento appunto della SNAI, immaginando anche alla pubblicazione periodica regione per regione, area per area, di quelli che sono i risultati, di quello che è l'avanzamento di questo lavoro. Abbiamo immaginato anche il tema ambientale. Lo svuotamento delle aree interne vuol dire, da questo punto di vista, anche un impoverimento ambientale del dissesto idrogeologico, del mantenimento dei territori, anche del rischio boschivo, incendiario. Quindi il riuscire a mantenere le comunità vive all'interno di quei territori vuol dire anche diciamo una riduzione di questi rischi. E per ultimo, devo dire, abbiamo immaginato appunto il favorimento, e per quello che dicevo che coinvolge tanti ministeri, il tema del lavoro agile, per proprio favorire il fatto che tanti vogliano continuare a stare nei propri comuni di residenza lavorando magari a distanza rispetto anche alle grandi aziende che oggi questo strumento lo permettono. E in questo crediamo che sia una volontà e una necessità che il nostro paese ha. Dobbiamo capire solo se vogliamo trattare le aree interne come un problema o come una risorsa, e noi abbiamo immaginato questa mozione proprio per dare la seconda visione, cioè quella aree interne uguale risorsa ed opportunità del nostro paese, uno di unicità, perché devo dire nonostante le difficoltà questo è un'unicità, e dall'altro la volontà di investire in quei territori per tornare a un grado di vita che sia anche un'eccellenza internazionale. C'è gli ultimi due temi che cito velocemente: il presidio sanitario. Viviamo in un paese, anche attraverso il titolo quinto, la sanità è regionale, le regioni stanno sempre di più chiudendo quelli che sono i presidi territoriali per fare i grandi centri specializzati all'interno delle grandi città. Stiamo vivendo appunto di ospedalizzazione, ma il presidio territoriale sanitario diventa fondamentale per poterci vivere. E l'ultimo è il radicamento, come dicevo prima, degli stranieri nelle aree interne. Questo è un tema per noi molto importante, anche perché c'è chi vuole i nomadi digitali, penso, c'è chi oggi vive in giro per il mondo lavorando online, è un'opportunità che non va persa, e per farlo appunto ci sono degli strumenti anche normativi che lo favoriscono, e speriamo con questa mozione di attivare questo processo di discussione. Grazie.
0: Grazie a lei, ha chiesto di intervenire la deputata Giovanni Iacono, ne ha facoltà. Giovanna, prego.
3: La ringrazio, signor Presidente. La mozione di cui discutiamo oggi affronta una delle questioni più profonde e al tempo stesso più rimosse del nostro Paese: il destino delle aree interne, e con esse il destino di milioni di cittadine e di cittadini che oggi rischiano di essere considerati marginali, residuali, quasi sacrificabili. Parliamo di oltre 13 milioni di persone distribuite in migliaia di comuni. Non si tratta di una minoranza, si tratta di una parte essenziale del nostro Paese. Eppure, da molti anni questi territori sono attraversati da un processo continuo di svuotamento demografico, di desertificazione economica e sociale, di perdita di servizi fondamentali. Ma oggi, rispetto al passato, c'è un elemento in più, ed è un elemento grave che va detto con molta chiarezza, perché non siamo più soltanto di fronte a ritardi o insufficienze delle politiche pubbliche. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza nazionale causata da un'impostazione culturale e politica che in alcuni passaggi ha dato l'impressione di considerare lo spopolamento come un destino inevitabile e irreversibile. Quando nella prima versione del Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne si è arrivati a ipotizzare per alcuni territori un accompagnamento al fine vita, si è superato ogni limite, non solo politico ma anche istituzionale e morale. Perché un governo che teorizza il declino di una parte del territorio dello Stato smette di essere garante dell'uguaglianza e diventa spettatore, se non addirittura responsabile, delle disuguaglianze. Ecco, noi questa visione la contestiamo e la respingiamo con forza. Le aree interne non sono destinate allo spopolamento. Lo spopolamento è il risultato di scelte o di mancate scelte, è il prodotto di politiche che hanno concentrato risorse, servizi e opportunità altrove. E se il prodotto di scelte allora può essere cambiato facendo scelte diverse. Per contrastare lo spopolamento occorrono politiche pubbliche che garantiscano il diritto a restare di migliaia di ragazze e di ragazzi che sono costretti ad abbandonare le comunità in cui nascono. Il diritto a restare è una responsabilità pubblica, significa che ciascuno deve poter scegliere dove vivere senza essere costretto ad andarsene per mancanza di servizi, di lavoro e di prospettive. Oggi per migliaia di giovani, soprattutto del Mezzogiorno, delle aree interne, della mia terra, la Sicilia, partire non è più una scelta, è diventata una necessità. E i dati sono inequivocabili. Oltre 630.000 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia negli ultimi anni, con una perdita enorme di capitale umano. Questi giovani hanno lasciato i loro territori, dove progressivamente si sono ridotte le condizioni minime per costruire un futuro. E qui si innesta un altro punto su cui questa mozione è molto chiara e su cui noi vogliamo essere altrettanto netti. La scelta del governo di dividere artificialmente le aree interne dai comuni montani è una scelta sbagliata e va rivista. Parliamo di territori che condividono gli stessi problemi: spopolamento, carenza di servizi, difficoltà infrastrutturali, isolamento geografico. Separarli significa frammentare le politiche, moltiplicare le disuguaglianze e soprattutto significa produrre effetti dannosi. Nell'attuale quadro normativo sono oltre 700 i comuni che hanno perso la qualifica di montani e con essa l'accesso a risorse fondamentali per garantire servizi e promuovere sviluppo. In particolare, l'impossibilità di applicare le norme sul dimensionamento scolastico porterà alla chiusura di centinaia di presidi educativi, rendendo quelle comunità ancora più fragili e ancora più povere. Per questo chiediamo con forza che i criteri di classificazione vengano rivisti. Non si può continuare a basare tutto su parametri rigidi, ignorando la realtà concreta dei territori, la distanza dai servizi e le condizioni socio-economiche. Serve una classificazione più giusta, più aderente alla realtà, più coerente con l'obiettivo che tutti diciamo di voler perseguire, che è quello di contrastare lo spopolamento. Signor Presidente, in questi anni la Strategia Nazionale per le Aree Interne ha rappresentato un'intuizione importante, ma non basta più. Le valutazioni ci dicono che, pur avendo prodotto risultati su singoli progetti, non è riuscita a invertire la tendenza demografica. E allora serve oggi un salto di qualità. Non si può più accettare che si mettano in discussione risorse già destinate a questi territori. L'ipotesi di definanziare centinaia di milioni di euro per progetti già programmati va nella direzione opposta rispetto a ciò che serve. E il messaggio che si manda in questo modo è devastante. Si dice a quei territori che non solo sono in difficoltà, ma che non sono neanche una priorità. Noi pensiamo il contrario, pensiamo che le aree interne siano una risorsa strategica per il nostro Paese dal punto di vista ambientale, culturale ed economico, ma soprattutto pensiamo che siano luoghi di vita e che senza persone nessuna strategia ha senso. Per questo il diritto a restare deve diventare il criterio guida di ogni politica pubblica su questi territori. Significa garantire servizi essenziali, scuola, sanità, trasporti, investire in connettività e lavoro agile, sostenere imprese, giovani, innovazione con l'introduzione di forme di fiscalità di vantaggio per iniziative imprenditoriali e per le attività produttive. Tutelare le risorse ambientali e culturali e la cura del territorio contro i fenomeni di dissesto idrogeologico significa anche valorizzare chi lavora in questi contesti, gli insegnanti, i medici, gli operatori pubblici, senza i quali le comunità si svuotano. Noi oggi siamo chiamati a fare una scelta politica chiara. Decidere se vogliamo continuare ad accettare un'Italia che si divide, che si svuota nelle sue aree più fragili, o se vogliamo costruire un'Italia più equilibrata e più coesa. A questi temi sono state dedicate diverse specifiche iniziative legislative, tutte con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello spopolamento e soprattutto della fuga di intere generazioni dai propri territori di origine. Anche la mozione che stiamo discutendo va in questa direzione e indica una strada ben precisa. Chiede al governo di correggere gli errori, di rafforzare le politiche pubbliche, di restituire centralità ai territori troppo a lungo trascurati. E allora noi chiediamo con questa mozione degli impegni al governo. Il primo, che è quello di dar seguito a quanto contenuto nella mozione sul tema delle aree interne, la mozione 100354, tra l'altro approvata da questo Parlamento all'unanimità, di modificare la legge 131 del 12 settembre 2025 per rivedere i criteri di classificazione dei comuni montani basati esclusivamente su parametri di altimetria e pendenza. Di non definanziare progetti della SNAI del ciclo di programmazione 2014-2020, destinando l'intero ammontare delle risorse a misure di sviluppo socio-economico delle aree interne. Favorire lo sviluppo economico, in particolare nel settore turistico, nelle aree interne attraverso forme di fiscalità di vantaggio sugli immobili. Affrontare il tema dell'emigrazione giovanile come una vera emergenza nazionale, contrastare proposte che danno seguito a interventi sulla cosiddetta remigrazione. Prevedere per gli interventi previsti nell'ambito della ZES unica Mezzogiorno un sistema premiale di incentivo per gli investimenti realizzati dalle imprese nelle aree classificate come SNAI e adottare tutte le iniziative normative necessarie in materia di dimensionamento scolastico per evitare la chiusura delle scuole nei piccoli comuni e garantire l'istruzione, il diritto all'istruzione a tutte e a tutti. Mi avvio alle conclusioni, signor Presidente. Questa mozione afferma un principio: che nessun territorio è condannato al declino e nessun luogo deve essere abbandonato. Sta a chi ha la responsabilità di governo decidere se confermare questa condanna o se agire per cambiarne il corso. Grazie, signor Presidente.
0: Grazie a lei. Onorevole Iacono, ha chiesto di intervenire l'onorevole La Salandra, ne ha facoltà.
4: Sì, grazie Presidente. Grazie signor Ministro, un grazie va anche e soprattutto al mio capogruppo, all'onorevole Galeazzo Bignami, che mi ha dato la possibilità di intervenire su questo tema. Ho apprezzato molto il tono del collega di Azione, il senso di responsabilità rispetto ad un tema che è al centro dell'agenda di questa maggioranza. Mi sento in dovere però di fare alcune considerazioni critiche rispetto all'intervento della collega del Partito Democratico, per quanto riguarda ad esempio il tema della montagna e la relazione che è stata fatta con le aree interne. Dovremmo partire da un presupposto, che la montagna è sicuramente un'area interna, ma non possiamo considerare tutte le aree interne come montagna. Così come anche il tema della strategia nazionale delle aree interne 2014-2020, un principio che dovrebbe albergare in chiunque si approccia alla politica, è il senso di responsabilità, e forse qualche considerazione andrebbe fatta rispetto a che cosa è successo nella precedente nelle precedenti legislature, ecco, rispetto all'arco temporale 2014-2021. Perché? Perché se andiamo a prendere quei numeri, ecco, quei numeri ci dicono che i governi che si sono mossi in quelle legislature sul tema delle aree interne hanno fallito, e hanno fallito perché? Perché non hanno compreso il senso più profondo delle aree interne, utilizzandole sostanzialmente come un tema di studio per convegni, per dibattiti e forse anche per ragioni di opportunità rispetto ad alcune progettualità di qualche amministrazione amica. Perché i numeri sono inequivocabili: di 1,2 miliardi stanziati, parlo del periodo 2014-2020, è stato speso poco più o poco meno del 50%. E questo perché? Perché larga parte di queste risorse sono rimaste incagliate in una burocrazia che ha lavorato tra le regioni e i ministeri. Quindi, diciamo, dovremmo essere un attimo più responsabili, così come anche il tema della eutanasia delle aree interne. Beh, su questo tema, dicevo, bisogna essere seri e non si può confondere una analisi sviluppata da un professore universitario attribuendola al governo. Perché? Perché numeri alla mano, da quando questo governo si è insediato, è un governo che ha posto al centro della propria agenda politica proprio il tema delle aree interne. Perché? Perché per questo governo le aree interne non sono, ecco, dei vuoti a perdere da riempire forzosamente. Dicevo, questo è il governo che ha ereditato la SNAI del 2014-2020, ha ereditato un sistema di labirinti incrociati ed è andato a sviluppare una nuova strategia, un nuovo piano strategico nazionale per le aree interne. Operando che cosa? Intervenendo, ecco, forse è meglio dire così, è intervenendo proprio per colmare quelle lacune che hanno caratterizzato la precedente strategia. E parlo ad esempio dei poteri sostitutivi, con la possibilità per lo Stato di intervenire e salvaguardare determinati cronoprogrammi. E così anche per quanto riguarda la centralità del CIPES, o anche per quanto riguarda ad esempio gli accordi di coesione, accordi che sono stati stipulati con le regioni vincolando i miliardi a degli obiettivi certi, dove ogni euro ha ora una data di scadenza. E questo perché? Perché si parla di responsabilità, così come anche il tema del digitale. Il tema del digitale è assolutamente essenziale perché? Perché se qualcuno preferisce parlare di reddito di cittadinanza, questa maggioranza, questo governo è quello che è intervenuto sul sistema interpretando il digitale come una infrastruttura di cittadinanza. Perché? Perché sono contento che è presente il ministro Foti, perché questo è il governo che, grazie ai propri interventi, è riuscito a recuperare, o meglio a non far perdere, risorse del PNRR per quanto attiene il sistema digitale. Perché? Perché? Perché questo è il governo, il ministro Foti me ne darà atto, che è andato ad individuare ulteriori 22 nuove strategie delle aree interne sul rischio sismico, così riuscendo a recuperare non soltanto comuni periferici, ma anche comuni ultraperiferici, perché quando si parla di aree interne, lo dicevo prima, bisogna avere consapevolezza e cognizione di causa. Questo perché? E faccio l'esempio di un comune della mia provincia, di un sindaco particolarmente bravo, particolarmente virtuoso, che ha messo in campo tutte le misure possibili perché il suo comune non andasse a soffrire il fenomeno dello spopolamento. Le case a un euro, la costituzione di cooperative che si occupino della manutenzione del verde, anche e del recupero dei boschi, affiancato anche a un importante brand territoriale. Che cosa è successo? Che queste misure si sono rivelate sul tema dello spopolamento delle misure che hanno semplicemente attenuato questo fenomeno. E perché? Perché qualunque buona misura, se rimane isolata, questa misura risulterà oggettivamente inutile dinanzi ad un fenomeno particolare quale quello dello spopolamento. Apro e chiudo parentesi. Trovo impensabile che si possa pensare alla immigrazione come strumento di compensazione della crisi demografica. Forse su questo un po' di chiarezza andrebbe fatta. Ma questo lo dico perché? Perché, come correttamente è stato detto, l'agricoltura costituisce uno strumento particolarmente importante nel sistema delle aree interne. E lo dico perché le aree interne sono aree anche boschive, mi andrebbe qui di ricordare Serpieri e l'importanza del rischio idrogeologico, e il governo è intervenuto su questo tema in modo significativo. Ma questa è anche la maggioranza che è intervenuta sui cosiddetti pagamenti ecosistemici, il pagamento per i servizi ecosistemici, perché chi opera per la conservazione del paesaggio ha diritto, mi sia concessa questa formula, ecco, ha diritto a essere pagato. Perché? Perché se è vero che l'agricoltore è custode del territorio, chi vive le aree interne è custode di un patrimonio che è caratterizzante la bellezza di questo paese. E lo dico perché? Perché se la montagna viene abbandonata, ecco, i disastri, questo abbandono si verifica a valle. E parlavo del rischio sismico, ma va considerato anche quanto è stato fatto sulle misure atte a preservare i fenomeni degli incendi, e parlo dell'individuazione di ulteriori ben 56 aree interne, così come anche è importante ricordare sul tema dell'agricoltura e sul tema dell'ambiente quanto questo governo ha fatto sulle tecniche di evoluzione assistita, sulle TIA. E un grazie va dato al senatore De Carlo e al ministro Lollobrigida, che hanno riconosciuto in diverse occasioni l'importanza della sperimentazione in campo. E poi, se si parla di aree interne, quindi si parla del Mezzogiorno, signor Ministro, credo che la ZES unica sia la più grande risposta che si potesse dare a decenni di parcellizzazione delle aree interne. Ecco, spero io di aver confutato molte delle affermazioni rese dal Partito Democratico, perché anche sul tema della sanità, questo è il governo che ha stanziato il maggior numero di risorse in termini di sanità, e qualche responsabilità, parlo per la Regione Puglia, ecco, il Partito Democratico dovrebbe anche un po' assumersela. Perché? Perché noi siamo anche il governo che è intervenuto per salvaguardare le aree interne, anche per quanto attiene l'istruzione, per andare a derogare ai limiti, ecco, e anche sul tema della farmacia dei servizi. Signor Presidente, davvero, davvero concludo. Concludo semplicemente sulla base di questa considerazione. Le aree interne meritano attenzione e non dibattiti o filosofie più proprie a giochi di opposizione che non a quel senso di responsabilità che questo governo sta dimostrando.
0: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Alifano, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Cari colleghi, Ministro, sembra che a cadenza semestrale o anche meno, ecco, si rinnova l'allarme spopolamento aree interne, accompagnato dal solito refrain, si sente continuamente, decremento demografico e invecchiamento della popolazione, lo sentiamo continuamente. Progressi fatti da inizio legislatura, io ascoltavo il collega La Salandra, sembra che chissà cosa sia stato fatto, ma Ministro, mi sembra che invece progressi non ce ne sono. L'Italia continua a invecchiare, Io sono tra l'altro nella Commissione per la transizione demografica, quindi visioniamo ogni settimana i dati e ascoltiamo, abbiamo una messe di audizioni molto importanti. E che cosa ascoltiamo? Ascoltiamo che i giovani continuano ad andare via dal nostro paese per recarsi all'estero, dove magari hanno dei livelli salariali più attrattivi, e le aree interne continuano a spopolarsi. Regressi? Sono l'opposizione, è vero, però ecco, in base proprio ai dati mi sento di dire che i regressi in questo tema se ne registrano, sono tanti. Uno per tutti, il definanziamento del PNRR, il ministro sicuramente ne ha memoria, della linea riguardante la strategia nazionale per le aree interne, con un taglio di 725 milioni di euro. È vero, sono stati spostati sul fondo, sono stati fatti gli spostamenti su fondi di coesione, questo è vero. Però sposto lì, metto qui, e l'effetto qual è? Ministro, l'effetto qual è? Difficoltà a spendere le risorse. Confermato questo fatto, proprio stamattina abbiamo audito i rappresentanti dell'Unione dei Piccoli Comuni Italiani. Difficoltà insormontabile per gli impacci burocratici a spendere le risorse, e comunque in ogni caso meno soldi a servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, alla riqualificazione delle infrastrutture stradali. Noi abbiamo, lo vediamo ogni tanto, qualche ponte che cade, fortunatamente senza recare vittime, e all'efficienza energetica dei nostri piccoli comuni. E poi è stato ricordato dalla collega Iacono, dulcis in fundo, è una cosa che poi rivela la vera intenzione del governo, cioè non fare nulla in pratica per invertire la tendenza in atto, e l'eutanasia, termine utilizzato anche dal collega La Salandra, l'eutanasia programmata e dichiarata nel nuovo piano per le aree interne varato nel 2025, dove si legge testualmente, lo leggo, queste aree, almeno alcune, sottolineo, non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza, ma nemmeno essere abbandonate a se stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento. Insomma, abbiamo messo una pietra tombale definitiva sul problema, e del resto l'obiettivo 4 del piano è in modo molto significativo detto accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. Mi permetto di dire, e in questo mi associo a quello che ha detto la collega Iacono, questo rappresenta un insulto vero e proprio ai principi della Costituzione e ai principi dell'equità territoriale. Il governo vuole dimenticare, ma è così, è detto, Ministro, è detto. Vuole dimenticare che in questi comuni risiede una popolazione a cittadinanza limitata.
0: C'è spazio per la replica.
5: Posso continuare, Presidente? Vedo che il Ministro si alza.
0: No, ma il Ministro è che è appassionato, quindi siccome sì, tanto poi avrà il tempo per la replica.
5: Presidente, siamo tutti appassionati.
0: Ha ragione.
5: Lontana.
0: Signor Ministro,
5: una popolazione
0: avrà tempo,
5: a cittadinanza, se posso continuare.
0: Avrà tempo di replicare, prego. Non vuole fare.
5: Una popolazione a cittadinanza limitata, perché lontana dai centri di offerta di servizi essenziali. E a questi cittadini la politica, Presidente, ha l'obbligo di dare risposte e non dichiarazioni di resa o parole vuote. Occorrono fatti. E non basta solo nominalmente aumentare le aree interne, magari selezionando gli interventi in base alla prossimità politica al governo delle amministrazioni locali, ma occorre agire nel concreto e anche subito. E noi lo abbiamo detto più volte in vari interventi, in una mozione che ricordava la collega Iacono, che tra l'altro è stata approvata all'unanimità in quest'Aula. Per contrastare lo spopolamento occorre garantire innanzitutto servizi alla popolazione residente, e dunque scuole, ospedali, trasporti e connettività. Occorre intensificare gli investimenti sul sistema educativo, in primis, che sono proprio più importanti nei territori marginali. Occorre dare centralità alla formazione. Ma oltre ai servizi, Presidente, occorre potenziare l'offerta lavorativa. E qui non parliamo solo di turismo, del borgo Bomboniera da visitare la domenica, sempre se c'è bel tempo, attenzione, con un mordi e fuggi che lascia poi poco alle comunità locali. Bisogna prevedere degli incentivi fiscali per quelle aziende che stabiliscono la propria sede operativa nelle aree remote. Occorrono fatti, per l'appunto. E ricordiamoci ancora, adesso il discorso è un po' più calmo, il ministro lo vedo meno agitato, e siamo sul propositivo, che per le imprese vi è possibilità di insediamento a basso costo in questi territori, purché ovviamente se ne garantiscono i collegamenti. E inoltre è possibile prevedere proprio nelle aree marginali l'incremento delle comunità energetiche. Fatto che potrebbe tagliare i costi dell'energia che tanto gravano sulla produzione, ora che stiamo vivendo una crisi internazionale senza precedenti, più che mai. Insomma, bisogna tradurre nei fatti le tante progettualità, scartando ovviamente quelle assolutamente inefficaci. E mi riferisco a un punto che è presente nella mozione di Azione, cioè quello di prevedere percorsi di ingresso e radicamento nelle aree interne di cittadini stranieri. Beh, è un'idea sconfessata dalla stessa mobilità territoriale dei migranti. E oltretutto è una notazione che mi preme fare, spero che la dislocazione territoriale di genti attuata dalla mano pubblica sia un residuo del passato e che non si debba riproporre anche in questi tempi. Altrettanto è da dire per il reddito di insediamento come misura di incentivazione allo stabilimento nei territori di cui parliamo. Voglio fare qualche esempio, Presidente. Alcuni comuni hanno previsto misure analoghe e segnalo uno per tutti, il caso di Locana, che è un piccolo borgo sito nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, che qualche anno fa ha istituito un bonus triennale di 3.000 euro per un totale di 9.000 euro per le famiglie che scegliessero di vivere in quel luogo, peraltro bellissimo, e che iscrivessero almeno un figlio a scuola. Bene, nonostante gli sforzi dell'amministrazione, la popolazione di Locana continua a diminuire. Quindi non è questa la strada. Il motore per il ripopolamento delle aree interne resta il tandem servizi-lavoro. È difficile, è vero, però la strada è quella. E anche facendo leva con un pizzico di creatività. E voglio ricordare il caso di Monte Grimano Terme, finito sul New York Times, per aver varato il progetto Borgo delle Libere Arti. In questo paese, delle valli marchigiane, si ospitano artisti, intellettuali, artigiani alla ricerca della libertà di esprimersi. Ebbene, a distanza di anni, lì, Presidente, la popolazione tiene perché ci sono delle possibilità anche di lavoro, di espressione della propria personalità e delle proprie capacità. Un esempio questo che dà conferma alla nostra mozione che spero che venga accolta da quest'Aula.
0: Grazie, onorevole Fano. Chiuso di intervenire l'onorevole Candiani, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Ma la mozione sulle aree interne è qualcosa a cui teniamo particolarmente e quindi nei prossimi giorni conto che con la mozione di maggioranza si possa dare un reale significato, non semplicemente propagandistico, ma di contenuti di concretezza, a una politica a cui il Governo tiene particolarmente. Non stiamo parlando delle aree marginali, ma stiamo parlando delle aree sulle quali poi facciamo tutti affidamento quando si parla del bel paese. Non stiamo parlando di aree disperse e dimenticate, ma stiamo parlando di quelle che sono aree che hanno avuto uno sviluppo in passato che oggi risulta per molti aspetti asincronico rispetto alla realtà. Ma attenzione, le politiche che ha intenzione di mettere in campo il Governo e nella risoluzione che, conto, ripeto, la maggioranza concluderà nelle prossime ore, saranno contenuti gli interventi e la rimodulazione di interventi che finora non hanno avuto la capacità di dare completa esecuzione rispetto agli obiettivi di recupero delle persone, dell'abitato e soprattutto delle opportunità di lavoro in quei luoghi. C'è però un tema sul quale, non perdo tempo, Presidente, vorrei subito smontare una delle prospettive che invece l'opposizione inserisce nella sua mozione. Leggo il punto 17 della mozione presentata, leggo testualmente, presentata in questo caso da Azione, a sostenere, anzi da Azione, credo anche da altre forze di opposizione, no, solo da Azione, benissimo, meglio, mi auguro. 17, a sostenere e incentivare nell'ambito delle politiche di immigrazione regolare e di coesione territoriale percorsi strutturali di ingresso, inserimento e stabile radicamento di cittadini stranieri nelle aree interne, in raccordo con gli enti locali, accompagnandosi con le opportune risorse umane e finanziarie, concorrendo così al rafforzamento del tessuto economico e imprenditoriale e alla tenuta demografica, anche attraverso progetti di accoglienza e integrazione diffusa e misure che favoriscono l'accesso all'abitare, incontro domanda e offerta di lavoro e continuità, eccetera, eccetera. Questa è la sostituzione etnica, punto. Cioè, tutto l'esatto opposto rispetto a quello che va fatto. Bisogna sostenere in quelle comunità la capacità di rigenerarsi delle comunità stesse. E qui adesso apriamo un tema. Come farlo? Non può essere, Ministro, solo una questione di strade che portano a quelle comunità, ma deve essere anche l'identità. Il dare a quelle comunità un'identità significa conservare una cultura, conservare una tradizione che ha reso possibile finora il radicamento in quel territorio. E aggiungo una differenza, dovremmo parlare di terra ancora più che territorio, uscendo dall'aspetto squisitamente amministrativo nella gestione dei servizi che deve essere associata, ma quello vale per un comune di pianura come per un comune di montagna. Se le dimensioni sono troppo piccole, bene che resti l'identità della comunità, ma bene che i servizi siano gestiti anche con obbligo assieme ad altri comuni, per evitare ovviamente l'incapacità di fare fronte ai servizi stessi. Ma come dicevo prima, quello che va sostenuto è la capacità economica di quelle realtà, creare opportunità di lavoro, dare opportunità ai giovani di poter restare e fare una famiglia in quelle comunità, trovandoli dentro il loro benessere di crescita, che molto spesso è maggiore rispetto a quello che troverebbero nelle grandi città, ma nel contempo sostenere la cultura, sostenere la tradizione che appartiene e che radica quelle comunità in quella terra. Questo consentirà alla prossima generazione di poter avere una tradizione viva da trasferire al futuro e non semplicemente un vaso con delle ceneri. È evidente che il calo demografico è un problema che dobbiamo combattere. Noi siamo convinti che occorra quindi questo mix, Ministro, rivedendo le risorse messe a disposizione e trovando un equilibrio tra il sostegno delle attività culturali, l'istruzione, l'educazione, la stessa apertura anche di scuole laddove sarebbe impossibile farlo in pianura, ma dove deve essere fatto in montagna, altrimenti si perdono gli abitanti, ma mantenendo anche delle capacità economiche. Non in tutti i comuni è possibile. Penso a una località a cui tengo particolarmente, che è Macugnaga, comune della Valle Anzasca. In questo caso non si può fare un ragionamento solo del singolo comune, ma deve essere fatto un ragionamento di valle, pensando ai comuni che stanno da Piedimuliera fino a salire a Macugnaga e considerando che tutti assieme corrispondono a un sistema economico, ma anche un sistema valoriale in termini di mantenimento della cultura di montagna che ci appartiene profondamente. Mi è capitato, come capiterà a ciascuno di voi, di salire in montagna nel periodo invernale e si vedono lungo le salite che portano alla cima dei paesi più alti i terrazzamenti. Le valli sono tutte terrazzate, sono fatte con terrazzamenti costruiti con muri a secco dagli uomini nei secoli precedenti. Ecco, questo ci racconta di una cultura di montagna che è radicata, che era radicata e che consentiva quello che noi oggi chiamiamo anche di evitare il dissesto idrogeologico, problemi e danni enormi che poi ci troviamo a dover affrontare perché il territorio viene abbandonato. Garantire il mantenimento di quelle comunità significa anche contemporaneamente evitare maggiori danni a cui il governo dovrebbe far fronte in futuro. Presidente, a noi basta questo, basta l'impegno del governo e basta quello che stiamo anche contribuendo a scrivere nella mozione di maggioranza. Ci devono essere poi chiaramente delle risorse. Le risorse ci sono state messe a disposizione col PNRR, in qualche caso devono essere riviste e ricollocate. Ma ci deve essere la consapevolezza che mettendo assieme cultura ed economia si possono creare delle opportunità straordinarie per garantire a queste comunità la prossima generazione.
0: Grazie. Ho chiesto di parlare all'onorevole Girelli, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Certo, risulta a volte difficile intervenire sulle mozioni di questo tipo, soprattutto dopo alcuni interventi degli esponenti di maggioranza, per due motivi fondamentali. La prima, perché tramite lei vorrei ricordare all'onorevole La Salandra che è un po', così, un po' facile riempirsi la bocca di investimenti e di risorse che sono state portate a casa da chi prima di lui o delle forze politiche che rappresenta governava questo paese. Anzi, per dirla tutta, è espressione di un movimento politico nettamente contrario agli stanziamenti di quelle risorse, perché se abbiamo qui presente in aula il ministro Foti, che ringrazio per la presenza e anche per la serietà, più o meno condivisibile nel contenuto ma nel modo di fare il ministro, è perché ci sono quelle risorse, altrimenti non ci sarebbe il significato di questa presenza. Ma ancora di più diventa incredibile sentire descrivere come è stato tutto risolto, tutto va bene, tutto è sulla via del meglio, quasi dimenticando cosa avviene nella realtà. E se la risposta è quello che ho sentito dire prima da parte di un altro esponente di maggioranza, che è una mozione di maggioranza in cui ci verrà detto che cosa di bello bisognerebbe fare, io lo trovo leggermente così strano, perché di solito funziona che chi è all'opposizione fa delle proposte, promuove delle mozioni e chi governa spiega cosa sta facendo. Ed allora io dico che cosa sta facendo questo governo, mi verrebbe da dire molto poco se non nulla, perché prima la collega Iacono ha richiamato la mozione del 2024 nel quale c'era un elenco non banale di cose da fare, anche molto precise e complete. Peccato che non abbiano trovato alcuna applicazione nei bilanci dello Stato degli anni successivi. Anzi, se dobbiamo dirla tutta, abbiamo avuto l'approvazione della legge sulla montagna a Calderoli, che oggettivamente, io invito tutti davvero a rileggerla, della banalità di quella legge, dell'irrispettosità rispetto al territorio montano. Invito anche a leggere tutti gli emendamenti proposti da varie parti politiche, nel quale si cercava di introdurre quegli elementi di novità, di precisione, che andavano incontro ai bisogni veri della montagna. Ma prima di dire qualcosina di merito vorrei anche fare un'altra osservazione che riguarda la tipologia della società che si stanno sviluppando nelle aree interne e nelle zone montane. Perché è facile parlare di identità, è facile parlare in maniera anche molto demagogica e anche intellettualmente secondo me poco onesta di immigrazione, usando anche in questo caso questi argomenti. Poi però magari inviterei a visitare le stalle della pianura padana e delle aree interne e vedere chi ci lavora in quelle stalle. Inviterei a visitare le case degli anziani delle zone montane e vedere chi sono le donne che si occupano di questi anziani lasciati completamente soli, ma anche le fonderie, per esempio, della valle in cui vivo, nei lavori più brutti, dove ti sporchi davvero le mani, dove le condizioni di lavoro, seppur in una modernità di sistema, è ancora scomodo, poco appetibile. E solo qualcuno della pelle colorata in maniera diversa lo sta facendo, magari trovando riscatto alla provenienza anche molto triste da cui viene. Ecco, l'integrazione è quella roba qui, non è altro, è dare speranze, le stesse speranze che in anni passati gente che veniva da altre parti d'Italia trovava o al nord o in altri paesi, perché questo è il punto. E questo è il modo anche di concepire il territorio, la terra, non come un'appartenenza, come una proprietà da rivendicare, da difendere muscolarmente, ma da valorizzare, da far crescere, da far sviluppare. E da allora è stato ben detto, noi se tutto questo lo vogliamo, dobbiamo saper intervenire sui gangli veri del vivere d'oggi. E non possiamo pensare che basti dare qualcosa a chi vive in montagna per avere la garanzia che quelli ci abitano, ci stanno e ci permettono, quando giriamo qualche volta la domenica, di vedere i terrazzamenti oppure le zone più belle, quelle che ci piace vedere, i giardini che sono le nostre montagne. Bisogna garantire servizi, cominciando dalla sanità, che non è marginale ma fondamentale, cominciando dalla scuola, cominciando dai trasporti. L'onorevole La Salandra ha un'esperienza di gestione di società di trasporti, dovrebbe ben sapere cosa sono i tagli nel trasporto pubblico locale che ricadono nelle zone interne, nelle zone montane, laddove è impossibile pensare di muoversi in maniera diversa rispetto all'uso di un'automobile. Ma ma significa anche e soprattutto creare condizioni di lavoro e di sviluppo, perché noi viviamo anche da questo punto di vista una situazione davvero strana. Spesso e volentieri nel nostro paese le aree interne, le zone montane, sono state innovative nel fare produzione, nel concepire impresa. Se io penso al tema della siderurgia, mi permetta, Presidente, di dirlo tramite lei al Ministro del territorio in cui vengo, le capacità di invenzione che si è avuto, che sono note in tutto il mondo e che ora però hanno bisogno di ulteriori speranze, di ulteriori aiuti, proprio per evitare che dove sono nate le cose finiscano. Perché? Perché i costi di trasporto, i costi di produzione, quello che è il nuovo sistema generato, rischia di essere assolutamente la condizione di anticompetitività che porta a fare altre scelte territoriali strategiche, impoverendo questi territori, smantellando non solo di quella manodopera che dicevo prima, ma anche della capacità di invenzione. La cosiddetta intelligenza di un paese che non è una casta a sé stante, ma deve essere un motore propulsivo con una ricaduta positiva per tutta la società, specie in queste zone. Ed allora io credo che nella mozione presentata abbiamo un elenco di buoni propositi e di cose da fare, così come era quella presentata nel 2024, così come sono sicuro quello che altre avverranno. Però usciamo davvero dall'ipocrisia di farlo diventare un momento di esercizio fra di noi, in cui diciamo sì, siamo tutti più o meno d'accordo, magari rischiamo anche di cadere in un

0: così delicato per speculazione di parte. Cerchiamo di tradurre tutto quello che stiamo dicendo in postazioni di bilancio nel prossimo bilancio. Sarà proprio in questa Camera che dovremo approdarlo in prima seduta. Prenderemo nota, questo lo posso assicurare, lo preannuncio a chi di maggioranza presenterà una mozione, di tutto quanto verrà detto per capire poi in quel bilancio cosa ci sarà come indicazione. Un'ultima annotazione, Presidente. In tutto questo c'è anche il tema dell'autonomia. Perché io credo che spesso e volentieri, quando si parla di aree interne, di zone montane, di configurazione, di assetti amministrativi, non si tiene conto dell'aspetto che la prima scommessa è mettere assieme il territorio per potergli garantire l'autorevolezza di esprimere idee, programmazione e gestioni di risorse. Noi abbiamo deciso dall'alto cos'è montagna e cos'è no, dimenticando la storia, cosa si è sviluppato sui territori, perché sono nate determinate unioni, perché si sono create determinate dinamiche. Noi abbiamo dimenticato che spesso e volentieri, più che dire che cosa serve a quei territori, bisognerebbe ascoltare quei territori che ci sanno ben dire che cosa vorrebbero e metterli anche in condizioni di avere davvero quell'autonomia, di concretizzare ciò di cui hanno bisogno, stanziando risorse certe, uguali per tutto il territorio nazionale, che sappiano affrontare, ecco, il nodo dei problemi, ma non per dividere, non per rivendicazioni identitarie, non per creare tante piccole patrie, ma semplicemente per costruire quel puzzle meraviglioso che il nostro paese è e che è appunto rappresentato da tante specificità che devono valorizzare se stesse, vivere la dimensione locale ma con una propensione ecoglobale. Io credo che questa mozione sia un contributo rispetto a questa indicazione e sia anche una prova, un richiamo di serietà a tutta l'Aula nel non riempirci la bocca di grandi parole, ma nel cercare di attuare delle politiche che siano davvero efficienti.
1: Grazie. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Sospendo a questo punto brevemente la seduta che riprenderà alle ore 15:20. Alla ripresa il Governo chiederà di intervenire per la replica. La seduta è sospesa.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 15:24, dopo una breve sospensione, riprende la seduta a Montecitorio. Vi ricordo si è conclusa pochi minuti fa la discussione generale sulla mozione, una mozione presentata da Italia Viva per la promozione e il sostegno delle aree interne. Sta intervenendo il ministro per gli affari europei, politiche di coesione e PNRR Tommaso Foti in replica per il governo.
2: È un tema che probabilmente viene affrontato sporadicamente, ma quando ci si è chiesti, onorevole Benzoni, sono un problema o sono una risorsa? Io penso di dover dire che sono una risorsa quando gli risolviamo i problemi, perché questo è il tema vero, nel senso che da tempo si sono pensate varie strategie. Io ho sentito prima un processo a porte aperte a questo governo sulle aree interne, ma se dovessi andare a vedere i dati dei cali demografici, perché anche qui non è che il problema è solo spopolamento, il problema è spopolamento, invecchiamento e calo demografico, sono tre le combinazioni. Poi capisco che sia più facile parlare di spopolamento perché su quello ci sta dentro tutto il suo contrario, ma la realtà dei fatti ci dice che in molti comuni, in quei comuni che ad esempio sono stati attenzionati dal professor Rosina, titolare della cattedra di economia all'Università Cattolica di Milano e demografo, e che avevo avuto il torto di mettere, onorevole collega Alifano, in allegato al piano strategico nazionale delle aree interne, perché non ho pensato che una citazione virgolettata potesse essere attribuita come responsabilità di governo come lei ha fatto. Peraltro le consiglierei di aggiornarsi però, perché dato che le ha letto il piano approvato nell'aprile del 2025, all'unanimità, compreso UNCEM, compreso ANCI, compreso le regioni, compreso l'Unione delle Province, cioè comprese, potrei dire, tutte sigle ai cui vertici non ci stanno esponenti dei partiti di governo. Lo dico così, per la cronaca e anche per la puntualizzazione dovuta. Però a luglio abbiamo deciso di espungere questa parte. Abbiamo espunto anche lo studio, è solo un allegato allo studio. Ma io non penso che uno studio debba far paura. Anzi, ritengo al contrario che prendendo spunto da quello studio si possano studiare delle strategie diverse da quelle fallimentari che ci sono state fino ad oggi. Perché, vede, il problema delle aree interne non è un problema di risorse. Anche di risorse in alcuni ambiti. Ma quando io penso che la strategia delle aree interne 2014-2020, con uno stanziamento di oltre 1.200.000.000 di euro, ha visto impegni per il 63%, impegni, e una spesa certificata al 31 dicembre del 37%, mi chiedo forse se stiamo parlando di progetti che erano progetti o di idee che non si sono mai trasformate in azioni. E dato che sono per le idee che diventano azioni, perché penso che questo sia un compito della politica, ritengo anche che senza nulla togliere al tema delle aree interne e ai fondi delle aree interne sia giunto il momento di fare chiarezza al riguardo per finanziare i progetti che ci sono, non quelli che non ci sono. Perché non dobbiamo neanche qui confondere la strategia delle aree interne con le aree interne come classificate. Le aree interne come classificate sono circa 13 milioni e mezzo di abitanti e circa 4.000 comuni. Ma la strategia delle aree interne, voluta e concordata in entrambe le volte con le regioni, perché voi sapete che la classificazione dei comuni che partecipano a un'area interna è decisa dalle regioni, ha interessato principalmente, come era ovvio che fosse, i comuni periferici e ultraperiferici, cioè quei comuni che più di ogni altro sono a rischio di sopravvivenza. Aggiungerò che sono investimenti in conto capitale e che solo nell'attuale strategia delle aree interne, approvate dalla cabina di regia, presentate da questo governo, si è previsto comunque che in via eccezionale si potessero finanziare anche alcuni servizi, purché vi fosse poi da parte del comune la volontà negli anni successivi, e cioè dopo 3 o 4 anni, di provvedervi direttamente. E quando io sento dire che le tre emergenze sono i trasporti, la salute e l'istruzione, perché poi si parla di scuola, bisognerebbe parlare di istruzione più in generale, beh, scusatemi, ma qualcuno allora non ha letto la strategia delle aree interne, perché è tutta incentrata su questi tre filoni. E quando qualcuno mi parla della necessità di poter intervenire sulla connettività, faccio presente che è stato questo governo che si è preoccupato di cercare di far chiudere quella pagina che si è aperta tanti anni fa con una società pubblica che era destinata principalmente a dover portare la rete in tutti i territori e non solo nei territori ad alta redditività. E non mi pare che dai banchi dell'attuale opposizione qualcuno abbia mai rilevato questa questione vergognosa. E dirò di più, coi fondi del PNR, dato che nelle aree cosiddette bianche non ci si arrivava entro i limiti del 30 giugno 31 agosto, si è deciso di fare uno strumento finanziario che consentisse alle due società che hanno i lotti del PNR aggiudicati ai tempi del governo Draghi di poter ultimare i lavori e avere almeno la possibilità del collegamento. Un collegamento che è evidente, tanto per essere chiari, non potrà dare dei risultati economicamente attivi né nel breve né nel medio periodo, ma che è la precondizione per poter ad esempio dar corso a quello smart working di cui si parla tanto, ma al di là della bellezza di andare in luoghi come sono quelli delle aree interne, se tu poi non hai connettività e tu sei isolato persino dal servizio più banale, cioè da quello di poter avere un collegamento per chiamarti il medico. E vedete, quando si parla ad esempio della utilità di alcuni servizi, ma noi sul PNR abbiamo messo 2 bandi per le farmacie rurali. E perché abbiamo messo le farmacie rurali? Perché sono le farmacie, scusatemi, che rappresentano un presidio nella gran parte delle aree interne dove neppure gli sportelli bancari ci sono più. E anche qui non ho visto cortei quando chiude lo sportello bancario in qualche area interna. Magari c'è qualche protesta che fanno i cittadini del luogo. E aggiungo, ma nel PNR si è consentito anche di poter dar corso a quel piano di Poste Italiane, il progetto Polis, grande non citato nelle critiche a questo governo, nella discussione di oggi, che presenta un'inversione di tendenza rispetto al passato, perché in passato le Poste Italiane chiudeva gli uffici postali, soprattutto nelle aree interne, perché erano ritenuti non redditivamente interessanti. Oggi, col progetto Polis, si sta cercando, ovviamente, ampliando quelli che sono i servizi tradizionali di Poste Italiane, devo dire che è rimasta molto più la sigla della parte commerciale della ditta, perché chiaramente oggi Poste Italiane realizza un insieme di attività multiple sul territorio nazionale, laddove la parte strettamente postale è quella meno rilevante o residuale, ma il progetto Polis comunque è andato avanti. E allora io penso che si debba necessariamente avere le proprie idee, sottolineare le differenze, lanciare anche delle proposte, giustamente. Ma quando si vogliono fare i processi e le intenzioni, allora ci si trova poco, anche perché, vedete, io sentivo il parlamentare del Partito Democratico che giustamente mi richiamava ad andare a vedere le stalle di montagna. E io ho la fortuna, sfortuna di conoscerle le stalle di montagna. Ovviamente ogni montagna ha le sue stalle e i suoi agricoltori, però, onorevole Girelli, il problema vero è che se noi non consentiamo che vi sia una redditività di quell'attività agricola che ancora oggi meritoriamente qualcuno porta avanti, e otterremo un combinato disposto che non soltanto non avremo più l'agricoltura di montagna, ma avremo anche la montagna abbandonata sotto il profilo della tutela ambientale e dei presidi che ci sono sul territorio e che porta l'uomo in prima persona. E allora, vede, questi sono argomenti che ci portano, ad esempio, a sostenere in Europa che la PAC non possa essere uno strumento che va solo in un capitolo di un bilancio europeo senza mantenere la propria identità e soprattutto nella parte più significativa di un pilastro della stessa, che non è quello del rimborso agli agricoltori, ma è l'altro pilastro. È il pilastro che noi riteniamo fondamentale e per il quale ci stiamo battendo in Europa, tenendo presente, e lo dico così en passant, che il tema delle aree interne non è solo un tema italiano, perché anche questo pare che sia stato dimenticato. Domani sarò a Bruxelles alle ore 12 con tutti i ministri della coesione, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto presenterà quello che viene definito right to stay, e cioè il diritto di restare. E sarà quella la strategia che verrà annunciata a livello europeo sulle aree interne, perché le aree interne ce l'ha l'Italia, ma ce le ha la Francia, ce le ha la Spagna, per chi non è avvezzo solo a guardare al giardinetto interno. Io penso che il tema della fiscalità di vantaggio sia un tema che vada necessariamente introdotto, ma non introdotto, voglio dire, sotto il profilo legislativo. Sotto il profilo legislativo voi sapete che c'è già questo strumento. Il vero tema è come si individuano e come si riesce a far stare in piedi una fiscalità di vantaggio in alcune aree senza automaticamente svuotare quelle confinanti, perché anche questo è un tema che bisogna porsi. Non a caso soprattutto al sud, anche se non è stato detto, ma quando si parla di ZES unica bisognerebbe ricordare che la precedenza ZES plurima non era fatta per tutti i territori del sud, ma era fatta solo per alcune aree anche all'interno della stessa provincia, e oggi è stata estesa da questo governo a tutte le aree, proprio per evitare quella mancanza di solidarietà di territorio che la competizione facilmente avrebbe portato avanti. E anche rispetto alla governance, guardate che la nuova strategia delle aree interne, contrariamente a quella precedente, ma della quale nessuno ha chiesto scusa o ha fatto ammenda, non è una strategia che è centralizzata. È una strategia che parte dal basso, passa per le regioni e le regioni la trasmettono al governo centrale per verificare la competenza rispetto ad alcuni temi. Ma le 21 strategie approvate nella cabina di regia di aprile 2026 non sono 21 o 22, scusatemi, 22 per caso. Sono 22 perché sono quelle che sono state trasmesse. Nonostante tutti avrebbero dovuto adempiere entro l'8 dicembre del 2025. Se volete potrei citare le lettere di sollecito regione per regione relativamente alla necessità di trasmettere la strategia delle aree interne. E dirò di più, per velocizzare oggi e completare il quadro delle 21 mancanti, abbiamo detto che non serve neanche più la cabina di regia convocata, ma basta la procedura scritta per fare in modo di dare un'ulteriore velocizzazione alla messa in campo delle aree interne. E dirò che, differentemente dal passato, dove non vi era un comune capofila, e diversamente dal passato, dove gli accordi quadro si firmavano a Roma, è stata prevista la firma digitale in modo tale che non vi sia neanche più quel problema. E aggiungo, uno dei problemi delle aree interne è la capacità amministrativa, che è un tema che anche oggi non ho sentito risuonare dai banchi dell'opposizione, ma è il tema dei temi. È il tema dei temi perché mancano i segretari comunali, che sono praticamente tutti a scavalco. È il tema dei temi perché il personale non ha oggi la possibilità, io lo vedo quando arrivano le richieste per la rendicontazione del PNRR, ma vi rendete conto che la documentazione che viene chiesta dal PNRR per il comune di Roccamicciola di sotto o di sopra è lo stesso del comune di Roma? E vi pare che vi sia una proporzione di personale e di capacità amministrativa identica o proporzionale? E anche su questo tema DAPCOE svolge un servizio di assistenza. Addirittura nel sud, per la coesione, sono stati individuati due bandi da 1000 assunzioni a tempo indeterminato per personale amministrativo e per personale tecnico. E aggiungerò di più: mentre per il personale amministrativo si sono raggiunti gli obiettivi, nel senso che vi è un numero di idonei che ha consentito di poter poi procedere alle assunzioni, e anche qui dobbiamo fare un ragionamento: il personale tecnico dei comuni non vuole più operare. Questo è il problema di fondo. Ma perché vanno in regione? Devo dirlo perché vanno nelle regioni? Perché prendono il doppio di stipendio. È questo il ragionamento dove tu hai una concorrenza che è assurda tra organi dello Stato. Quando c'è stato il momento del personale delle province che si liberava, molti dipendenti della provincia sono andati in regione. Quando qualcuno dice, giustamente, dovrebbero tornare le province, sì, torna alle province, ma non pensiamo che torni un dipendente di coloro i quali hanno deciso di andare in regione, perché il trattamento economico è decisamente superiore e decisamente più competitivo. Ecco, allora, scusatemi, io penso, valuterò attentamente tutte le mozioni una per una, perché non guardo la bandierina o la firma dei proponenti, sono abituato a guardare il contenuto delle proposte. E quindi, quando dovrò esprimere il parere sulle mozioni, lo esprimerò con la massima delle obiettività possibili e comunque, al di là di condividere o meno alcuni punti, penso che a nessuno sfugga il fatto che le aree interne non rappresentano uno strumento di lotta politica, ma rappresentano un'emergenza nazionale.
3: Grazie. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Salutiamo, colleghi, le studentesse, gli studenti, docenti e docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Geometra Lo Perfido Olivetti di Matera. Oggi sono a Montecitorio perché fanno la giornata di formazione, quindi benvenuti e buon lavoro alla Camera. Così come salutiamo le studentesse, gli studenti, le docenti e i docenti del Liceo Scientifico Belfiore. Loro invece arrivano da Mantova e oggi sono in visita alla Camera dei Deputati. Noi stiamo svolgendo delle discussioni generali e dunque non c'è il notorio affollamento per questo motivo. L'ordine del giorno, a proposito, reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato. Si tratta della conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari a concessioni. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Ambiente si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, l'onorevole Massimo Milani. Prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il decreto legge all'esame dell'Assemblea, approvato dal Senato e non modificato nel corso dell'esame in sede referente presso l'8ª Commissione di questa Camera, risponde all'esigenza di assicurare la tempestiva realizzazione di opere infrastrutturali strategiche e di razionalizzazione con le relative gestioni, delle relative gestioni commissariali. L'articolo 1 reca disposizioni urgenti finalizzate alla presentazione dell'iter approvativo del collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria, disciplinando la procedura che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve seguire per conformarsi alle deliberazioni della Corte dei Conti adottate sulla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, CIPES, e sul decreto ministeriale con cui era stata assentita l'approvazione di atti aggiuntivi alla concessione. In particolare, la norma elenca, fra l'altro, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPES attraverso l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, l'acquisizione del parere dell'autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe di pedaggio, nonché la sottoposizione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di una richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 35/2023. Relativamente alla fase attuativa, si autorizza il Ministero a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione recante il piano economico-finanziario modificato in esito alla predetta istruttoria. Relativamente alla governance, i commi 5 e 6 prevedono la nomina dell'amministratore delegato pro tempore di Rete Ferroviaria Italiana quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al ponte e ne disciplinano le attribuzioni. Ulteriori disposizioni dell'articolo 1 prevedono poi gli incrementi delle risorse destinate al programma Ponti, Viadotti e Gallerie di competenza della società ANAS, nonché all'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria Italiana per gli investimenti relativi alla rete ferroviaria nazionale. L'articolo 2 reca disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25, prevedendo una revisione delle competenze fra il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e il commissario straordinario per le medesime tratte autostradali. Si prevede così la proroga al 31 dicembre del 2028 della durata di entrambi gli incarichi commissariali e il subentro del primo commissario al secondo per le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo. L'articolo 2 bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nello svolgimento della relativa procedura. Si dispone che l'invito a presentare l'offerta finale sia corredato dallo schema di convenzione predisposto dall'ente concedente, sottoposto previo parere dell'autorità di regolazione dei trasporti al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile per la relativa approvazione. L'articolo 3 reca disposizioni urgenti per la funzionalità dei commissari nominati per la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del campionato europeo di calcio UEFA Euro 2032 e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento. L'articolo 4 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari della società ANAS, prevedendo il subentro dell'amministratore delegato di ANAS agli attuali commissari straordinari per gli interventi sulla rete autostradale di interesse nazionale, elencati nell'allegato 2 alla legge. Nel corso dell'esame al Senato, l'articolo è stato integrato con i commi 2 bis, da 2 bis fino a 11 a 2 undicies, che prevedono la nomina dell'amministratore delegato di ANAS commissario straordinario per gli interventi indicati nell'allegato 2 bis, nonché ulteriori autorizzazioni di spesa per il collegamento dell'ultimo miglio fra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina, la riapertura della tratta Platì-Santa Cristina da Spromonte, la soppressione dei passaggi a livello delle linee Alessandria-Piacenza, Bologna-Padova e Codogno-Mantova, la progettazione del prolungamento verso Gaeta della Pedemontana di Formia, la ricostruzione del pontile di Marina di Massa, del ponte sul fiume Trigno e la riapertura del viadotto Sente-Longo, nonché la realizzazione del nuovo ponte San Michele fra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda. L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana, prevedendo il subentro dell'amministratore delegato della medesima società RFI ai commissari straordinari già nominati per le attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale indicati all'allegato 3 e nominandolo altresì commissario straordinario per gli ulteriori interventi indicati nell'allegato 4 e con i poteri di cui al decreto legge numero 32 del 2019, cosiddetto sblocca cantieri. L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che il commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e del sistema delle tranvie di Roma può approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che essi prevedano la rinuncia da parte di Roma Metropolitane in società in liquidazione e della società Metro C alle rispettive pretese e azioni relative ai rapporti sorti antecedentemente alla transazione di cui si tratta. L'articolo 6 bis, introdotto al Senato, interviene sul decreto legislativo numero 502 del 1992, prevedendo una semplificazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie collegate ai target del PNRR per gli investimenti concernenti le case della comunità, gli ospedali di comunità e gli interventi di digitalizzazione e rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale. L'articolo 7 reca disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 e della Fondazione Milano Cortina 2026. Per quanto concerne la società Infrastrutture Milano Cortina, si prevede che rientrino nel suo scopo statutario anche le attività di fornitura e gestione di beni e servizi e di realizzazione di interventi individuati mediante convenzioni con il commissario straordinario per i Giochi Paralimpici, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità delle opere olimpiche. Si autorizza inoltre il commissario straordinario a erogare anticipazioni di cassa alla Fondazione fino al 50% delle risorse trasferite. L'articolo 8 prevede che, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lagunari e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottoponga alla Conferenza Unificata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, uno schema di bando tipo per l'avvio delle procedure di affidamento. L'articolo 8 bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina dei finanziamenti statali destinati alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, prorogando al 30 settembre 2026 il termine per l'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il meccanismo di revoca automatica delle risorse statali in caso di mancato rispetto del predetto termine. L'articolo 9 attribuisce al Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino anche gli interventi necessari alla realizzazione della nuova città della salute e della scienza di Novara. Si prevede inoltre che gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto con autorizzazione in scadenza entro il 31 dicembre 2026 continuino a operare sulla base dell'autorizzazione originaria fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, purché l'istanza sia presentata entro il 30 giugno 2026. Nel corso dell'esame dal Senato sono stati introdotti il comma 5 bis, che per gli interventi su infrastrutture stradali consente l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso fino al 31 dicembre 2026, oltre ai commi da 5 ter a 5 quinquies recanti misure per la ricostruzione successiva al crollo del ponte Morandi, per il tunnel subportuale e per la diga foranea di Genova.
5: Conclude.
4: L'articolo 9 bis, introdotto dal Senato, reca misure per semplificazione di interventi di sviluppo, potenziamento e modifica dei gasdotti per l'importazione di gas dall'estero. E infine l'articolo 10 reca disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, disponendo l'acquisizione del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato. In conclusione, segnalo che le commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole sul provvedimento e che la Commissione Bilancio esprimerà il parere durante i lavori in Assemblea. Grazie.
5: Grazie, onorevole Milani. Ha facoltà di intervenire, se lo richiede, il rappresentante del Governo, però passa. È iscritto a parlare il deputato Giulio Centenaro e ne ha facoltà. Prego.
6: Signor Presidente, colleghi. L'obiettivo principale del decreto legge di cui iniziamo l'esame oggi all'Assemblea della Camera è quello di accelerare la realizzazione di infrastrutture strategiche, superare i ritardi burocratici anche attraverso la nomina e la razionalizzazione di commissari straordinari e riordinare il sistema procedurale per la realizzazione delle opere. Soprattutto il decreto legge evita il blocco di un'opera importante del nostro Paese, il ponte sullo Stretto di Messina, per la quale il nostro ministro Salvini con grande coraggio si è esposto a livello internazionale per portare avanti la realizzazione contro gli impedimenti di alcune strutture amministrative dalla visione miope e mancanza di lungimiranza. Perché la realizzazione di quest'opera non solo completa il corridoio scandinavo-mediterraneo della rete transeuropea di trasporti, ma completa anche un collegamento continuativo tra l'isola Sicilia e Nord Europa, consolidando il ruolo dell'Italia quale hub logistico aeromediterraneo. In particolare il decreto legge ridefinisce gli adempimenti di natura istruttoria e procedurale per il completamento del collegamento stabile Sicilia-Calabria e disciplina l'aggiornamento del piano economico finanziario, l'acquisizione di pareri tecnici e ambientali, il dialogo con l'UE e la predisposizione di una nuova delibera CIPES, con lo scopo di poter formarsi alle pronunce contrarie della Corte dei Conti in relazione all'approvazione del progetto definitivo del ponte e all'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e lo Stretto di Messina Spa, assicurando la sincronizzazione dell'efficacia dei due provvedimenti. Un altro importante passo realizzato dal decreto legge è la razionalizzazione del sistema dei commissari straordinari. Infatti si concentrano le funzioni precedentemente distribuite tra una pluralità di commissari in capo agli amministratori delegati delle società pubbliche ANAS e RFI. Questi possono a loro volta nominare dei responsabili pro tempore o subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie. La disposizione mira a valorizzare la conoscenza diretta del territorio e la vicinanza operativa ai cantieri, che potrà garantire una maggiore efficacia nella realizzazione e completamento degli interventi. Al subentro di nuovi commissari restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in precedenza e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione. In merito all'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena, il decreto cerca di risolvere le contestazioni sulle modalità di rinnovo delle concessioni da parte della Commissione UE, che pone problemi di legittimità sulla procedura utilizzata. Il testo prevede che l'invito a presentare l'offerta finale, oltre al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, deve essere corredato dello schema di convenzione e deve essere sottoposto per l'approvazione al CIPES previo parere dell'autorità di regolazione dei trasporti e sentito il NARS. Il decreto introduce anche la proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire il compimento delle attività in essere in una situazione complessa, dove ci sono laboratori nazionali del Gran Sasso, l'acquifero e anche l'autostrada. E inoltre proroga al 31 dicembre 2028 anche la durata dell'incarico del commissario straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, al fine di garantire il completamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi urgenti resisi necessari a seguito degli eventi sismici occorsi nel centro Italia negli anni 2009, 2016 e 2017. Soprattutto il decreto ridefinisce le competenze di due commissari, tra i commissari straordinari per le tratte A24 e A25, allo scopo di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero, le attività di adeguamento del traforo connesse alla messa in sicurezza della galleria funzionale alla rete transeuropea e i compiti di messa in sicurezza antisismica e ripristino della funzionalità del traforo. Il decreto rafforza i poteri dei commissari per la realizzazione delle opere connesse agli europei di calcio UEFA Euro 2032, prevede misure per la funzionalità della società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SPA e della Fondazione Milano Cortina 2026 e accelera la realizzazione di una serie di interventi importanti con il polo logistico di Alessandria, il Parco della Salute di Torino, la Città della Salute di Novara, gli interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2022 in provincia di Macerata. Il Senato ha aggiunto il finanziamento e l'accelerazione della realizzazione di una serie di ulteriori opere urgenti sul territorio nazionale, attese da anni, anche attraverso la nomina di commissari straordinari per accelerare l'esecuzione come il completamento di lavori di collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina chiusa dal 2012 a seguito di un dissesto franoso nell'area di Monte Cucca, la riapertura al transito della tratta Platì-Santa Cristina di Aspromonte, la soppressione di passaggi livello e opere connesse sulle linee Alessandria-Piacenza, Bologna-Padova e Codogna-Mantova, il progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della cosiddetta pedemontana di Formia, la ricostruzione del pontile di Marina di Massa, in parte demolito dalla nave Wang Rong durante la mareggiata di Libeccio la sera dello scorso 28 gennaio 2025, la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, la riapertura di viadotto Sette Longo al confine tra regione Abruzzo e Molise. In merito alla linea C della metropolitana di Roma ed in particolare in merito al contenzioso pendente tra Roma Metropolitana e SRL in liquidazione e Metro C SPA, il decreto legge impone un azzeramento totale delle pendenze passate e future relative ai rapporti di contenziosi pregressi, garantendo che gli accordi precludano ulteriori richieste risarcitorie al fine di stabilizzare il quadro finanziario di lavori e procedere senza l'onere di controversie residue. Il decreto contiene inoltre norme per uniformare le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime attraverso la predisposizione di un bando tipo per tutto il territorio nazionale e misure per la continuità operativa degli impianti di rigassificazione considerati strategici per la sicurezza nazionale. Infine, hanno significativa importanza le disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che dispongono l'acquisizione del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna e uso governativo dell'autorità per la laguna di Venezia, nuovo magistrato delle acque, e l'iscrizione di diritto dell'autorità per la laguna di Venezia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Tra le ulteriori disposizioni introdotte dal Senato cito: la semplificazione e accelerazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie collegate ai target del PNRR, sia nuove strutture che ampliamenti e ristrutturazioni di strutture esistenti, in particolare relative alle case della comunità, agli ospedali di comunità, nonché gli interventi di digitalizzazione e rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale. L'ulteriore proroga di oltre 3 mesi fino al 30 settembre 2026 per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori per la messa in sicurezza di ponti e viadotti del bacino del Po, di competenza delle città metropolitane, delle province e dell'ANAS, al fine di permettere l'utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019. Le misure temporanee per l'anno in corso volte ad assicurare per gli interventi su infrastrutture stradali l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni in colorato bituminoso, incluso il fresato d'asfalto, riempiegando senza ulteriori trattamento diverso dalla normale pratica industriale. La proroga fino al 31 dicembre 2027 del commissario per la realizzazione del tunnel subportuale e della diga di Genova e l'integrazione delle risorse per il completamento dei lavori della fase A della diga stessa. Le misure di semplificazione per le infrastrutture energetiche di interesse nazionale relative allo sviluppo, al potenziamento e alla modifica dei gasdotti di importazione del gas dall'estero esistenti. Volevo infine ringraziare i colleghi senatori per il lavoro svolto, in quanto hanno potuto integrare il testo del Governo con norme dirette alla realizzazione di interventi urgenti e importanti, sia per il periodo storico critico che purtroppo attraversiamo

0: comunicazione. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Iaria, e ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, l'ennesimo decreto legge inutile, ma che ha un'idea solita di questo governo, che è quella di fare una super deregulation e trasformare l'Italia in un paese di commissari. Prima eravamo il paese del sole, il paese del mare, adesso siamo il paese dei commissari. E devo dire la verità che trovo anche un po' ridicolo il fatto di provare a riuscire a risolvere tutti i problemi che avete creato con opere inutili e opere rimaste ferme, opere che necessitavano di finanziamenti per partire, con questa nuova proposta di fare deregolare anche lo schema del commissario, l'utilizzo del commissario, che tra l'altro è già una deregulation. Il commissario permette di essere, è una figura che ha dei poteri un po' più forti rispetto alla capacità di far partire opere o di farle finire, di farle finanziare, di farle appaltare. Partiamo dal primo punto interessante, perché insistete ancora con il ponte sullo stretto di Messina. Dopo che la Corte dei Conti vi ha bocciato, dopo che vi hanno bocciato tutti dal punto di vista del progetto, dal punto di vista della scelta, dal punto di vista anche dei costi, continuate a andare avanti su questa idea di riuscire a fare quest'opera, con l'ultima decisione che è presente in questo decreto, che è quella di nuovo valorizzare e aumentare i poteri del commissario per quanto riguarda le opere collaterali dal punto di vista ferroviario rispetto al ponte sullo stretto, ma ancora alimentando questa idea che la società del ponte sullo stretto, che è l'opera stessa, sia ancora utile e che abbia i soldi poi per essere fatta. Devo dire un punto anche che mi tranquillizza, che però è un po' ridicolo che lo mettiate nel decreto, il fatto che avete confermato lo spostamento di quasi 3 miliardi di euro destinato all'opera al quinquennio 2030-2034, e io spero tanto, anzi ne sono certo, che nel 2030-2034 quest'opera sia dimenticata, come sia dimenticata anche il vostro governo. L'altro tema fondamentale, sempre sul discorso ponte sullo stretto, è che c'era un'alternativa che voi non prendete mai in carico, e tra l'altro l'occasione di avere i commissari straordinari per le opere collaterali, come che sono legate appunto alla nostra società RFI, poteva essere l'occasione per andare a finire delle cose importantissime, che erano i collegamenti ferroviari. Innanzitutto dell'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, e finirla oltre ai fondi, quelli che sono stati messi col PNRR, per finire veramente, arrivare a Villa San Giovanni con un treno ad alta velocità, ma tra l'altro anche a fare quel famoso collegamento stabile con i treni ad alta velocità, che potevano essere caricati interamente su una nave di 200 metri facendo il porta sud vicino a Villa San Giovanni. Quindi anche di questo ve ne siete fregati, perché è un progetto che costava poco, perché avevamo da pagare la famosa WeBuild ex Impregilo, che aveva anticipato i soldi per il progetto del ponte già nel 2011, già una volta bloccato addirittura dal governo Monti, e quindi non capisco perché il fatto che questi poteri forti si siano fatti sentire, abbiamo riesumato questo progetto, abbiamo solo sprecato dei soldi per pagare un progetto che è fallace da tutti i punti di vista, che non è fattibile, ma non abbiamo risolto assolutamente nulla. L'altro tema, punto 2, che ci preoccupa sempre per quanto riguarda la deregulation, è la gestione commissariale anche del modello ANAS RFI. Voi state facendo un'operazione un po' particolare. Da una parte fate in modo che gli enti locali, che possono fare opere, che possono gestire delle partite molto importanti per quanto riguardano le opere infrastrutturali del nostro paese, mi riferisco in particolare al trasporto ferroviario ma anche al trasporto pubblico locale, siano depauperati di mezzi e risorse e di persone per farlo. D'altra parte invece alimentate il discorso dei commissari, che possono velocizzare queste opere. Ma adesso fate un altro passaggio: i commissari stessi possono essere dirigenti delle stesse società, che potevano già in un certo senso, se finanziate, ma anche con i finanziamenti che avevano, fare queste opere stesse. Quindi state creando un circuito molto pericoloso, in cui il controllore diventa anche

0: lo stesso del controllato. Quindi chiaramente se il commissario è lo stesso dirigente della società, non capisco perché non poteva essere portato avanti il lavoro, fatto l'appalto, i lavori fatti direttamente dal dirigente, dall'apparato tecnico della società stessa, che sia ANAS, RFI, che siano altri anche enti locali, invece di farlo diventare ulteriormente commissario. È un circuito che chiaramente anche è stato segnalato chiaramente dall'ANAC, ma voi dell'ANAC ve ne fregate altamente. L'Unione Europea ha anche espresso dei moniti su questa necessità di separare chi gestisce da chi controlla, ma voi volete fare tutto, cioè volete fare chi gestisce e chi controlla, però e il problema è il fare, non fate niente, fate chi gestisce, chi controlla e non fate però assolutamente nulla, anzi quando lo fate fate anche danni. E questo schema lo portate avanti sia per, diciamo appunto, questa paradigma della gestione dei cantieri con gli amministratori delegati appunto che superano i precedenti commissari straordinari, ma lo portate avanti anche per i grandi eventi e la logica dell'emergenza. E qui apriamo un altro capitolo interessante, perché siamo ritornati di nuovo al discorso dei grandi eventi costosissimi che poi paghiamo noi come cittadini, e chi si ribella è uno solito che non vuole le Olimpiadi, che non vuole la UEFA, il campionato europeo 2032, eccetera. Poi ritornano sempre in ballo i soliti, Malagò, eccetera, tutto il grande circo delle persone che fanno con i soldi degli altri. È bello, è facile fare le cose con i soldi degli altri. Abbiamo queste corsie preferenziali per gli stadi. Io che sono vecchio, diciamo anziano, perché sono arrivato a 56 anni, mi ricordo l'Italia 90, ero molto entusiasta all'epoca dell'Italia 90, anche a Torino abbiamo fatto lo stadio, abbiamo fatto tantissime cose. Poi cosa è rimasto? Sono rimaste delle macerie enormi di Italia 90, proprio perché c'erano le stesse idee, corsie preferenziali per fare le opere, deroghe su deroghe per fare le opere, fregarsene del discorso ambientale che all'epoca era appena iniziato. Quindi c'è stato, tu dici, da diciamo 36 anni a questa parte magari, come dire, si è imparato qualcosa. No, stiamo ritornando sempre al discorso di come si sono fatti gli stadi per Italia 90, con poi negli aspetti più controllabili, e sono stati rifatti più volte le opere per gli stadi. In altri casi, come nel caso di Torino, è stato addirittura demolito lo stadio e rifatto completamente su impulso della squadra della Juventus. A San Siro abbiamo rifatto lo stadio dell'Inter, che ha vinto lo scudetto, lo dico per la cronaca, il 21esimo scudetto. Però adesso abbiamo l'idea di venderlo, non venderlo, c'è tutto un tema fondamentale sempre sul discorso che non siamo capaci a gestire queste risorse, anzi non siete capaci di gestire queste risorse se non in un'ottica deregulation, un'ottica emergenziale. E quindi voi volete fare sempre l'opera, la grande opera, il grande evento sportivo, con una serie di deroghe, sapendo che le deroghe, i controlli, che le deroghe fanno in modo di sprecare molte volte, come sono stati molti casi in Italia, sprecare tantissimi soldi proprio perché non c'è il controllo. Sapete qual è stato invece l'unico deroga degli ultimi anni che non ha sprecato un euro? È stato la ricostruzione del Ponte Morandi con il governo Conte. E lo dico con orgoglio, perché anche lì si è scelta per chiaramente una contingenza purtroppo bruttissima dal punto di vista delle perdite umane, complicatissima dal punto di vista dei trasporti, si è scelto di andare a fare una deroga e una struttura commissariale che ha, per la prima volta forse nella storia, portato un preventivo di un tot di soldi, e a consuntivo quei soldi erano gli stessi. Invece noi abbiamo, per questi grandi eventi tipo Milano Cortina 2026, a preventivo 2 miliardi e mezzo di euro, a consuntivo 6 miliardi di euro. E cosa fate voi in questo decreto? Continuate a dare soldi alla famosa Simico. Simico è la società che si occupa di fare le opere a corollario dell'evento olimpico Milano Cortina, che non sono state fatte, che però ci impegnano per 6 miliardi di euro in una spesa che pagheremo da qui ai prossimi anni, senza nemmeno avere la certezza né che si finiscono né che siano effettivamente utili. Perché io mi chiedo, se erano utili per l'evento Milano Cortina e l'evento Milano Cortina si è fatto, come fai a giustificare il fatto che siano utili a posteriori dell'evento Milano Cortina? Capite qual è la contraddizione? Scusate, sono un po' sarcastico, perché evidentemente magari qualche opera è utile, però giustificarla col fatto che devi farla per un'Olimpiade, quando l'Olimpiade c'è stata, però ti rimane il puffo, ti rimane il debito, a me un po' girano le scatole, capito? Perché poi quando andremo a governare noi dobbiamo risolvere questi problemi, voi dell'opposizione farete, ecco, non avete ancora risolto i problemi che avete creato voi. E quindi già io mi pongo già con un'idea sul futuro e già come risolvere i problemi del passato. Sono contento che manca solo un anno più o meno alle elezioni, quindi diciamo potete fare ancora danni, ma in un anno forse non ne farete ancora tanti rispetto a quelli che avete già fatto. Allora, abbiamo altre criticità. Anche l'incarico commissariale per la sicurezza idrica e l'adeguamento autostradale del Gran Sasso, con il rimescolamento di competenze che potrebbe allungare i tempi tecnici. Continuiamo a fare cambiare il giro delle nomine. Io non so se il governo Meloni ha ancora qualche parente ancora da piazzare, qualche amico della politica da piazzare, perché io lo capisco che ci siano, che il Partito Fratelli d'Italia, visto che ha avuto una grande esplosione, magari ha anche tante persone da dover mettere come commissari, come politici da qualche parte, come politici, come gestori di qualche attività, e quindi deve essere piazzato. Però mi sembra che state anche un po' esagerando anche qui questo discorso sull'autostrada. E tra l'altro faccio una parentesi, sempre citando il gran ministro Salvini, il peggior ministro del mondo, discorso autostrade, che è anche, ed è purtroppo se ne parla poco, noi abbiamo provato come Movimento 5 Stelle a sollevare il problema, ma visto che non ne parlate vuol dire che effettivamente è una cosa che volete tenere sotto banco. C'è il grande tema delle proroghe alle concessioni autostradali, 25 miliardi di euro di concessioni autostradali in proroga, senza manco valutare se le cose che erano state chieste ai concessionari per avere la concessione, opere che sono state chieste ai concessionari per avere la concessione, siano state fatte. Si approvano i piani economici finanziari dicendo no, ma tutto quello che dovete fare non dovete più farlo, vi do la proroga perché dovete farlo nel futuro, e quindi continuiamo a far guadagnare tantissimi soldi su un nostro bene. E facciamo sempre la parte dello Stato che regala i suoi gioielli per niente. E questo lo vediamo sulle concessioni autostradali, ma lo vediamo anche su altre cose. Ma tornando sempre alla sicurezza infrastrutturale, parliamo anche della linea C di Roma. Una norma di interpretazione autentica vincola il commissario ad approvare transazioni solo nel caso di rinuncia definitiva dei contraenti e ogni azione legale futura. Anche qui fate delle norme di interpretazione autentica che sono sempre un po' sempre legate a un filo debole, un filo sottile per quanto riguarda l'interpretazione giuridica. Quindi non vorrei che si facessero queste norme di interpretazione autentica che poi diventino bloccate, quindi si continua a bloccare anche i lavori per la linea C della metropolitana. Stesso problema per il sistema MOSE, l'autorità della laguna, che si dà una patente al buio per fare tutte le progettazioni riguardanti il MOSE, senza anche capire come questa opera debba essere utilizzata in futuro, se sta funzionando, se ha funzionato e come gestirla. Torniamo anche sempre sul discorso concessioni e avete sempre toccato il tema delle concessioni demaniali marittime con la ex ministra Santanchè, che aveva chiaramente un piccolo conflitto di interessi su questo tema, ma piccolissimo, sul Twiga, ma avete trovato anche qui un giro di parole per indicare uno schema di bando tipo con compensazioni a chi in questi anni ha avuto delle concessioni a bassissimo costo per le nostre spiagge, che chiaramente magari ha anche fatto opere, ma ha anche guadagnato tantissimo facendo, però il contraltare qual è? Che il nostro demanio, le nostre spiagge a noi non ci hanno reso niente come pubblico, come governo, come comuni. Noi davamo delle concessioni a un bassissimo costo che in alcuni casi, riprendo il Twiga, probabilmente in due giorni si ripagavano il costo di due giorni di attività si ripagavano il costo della concessione annuale per quello spazio. E anche qui fate questo schema di bando tipo che la Commissione europea ha già espresso, stigmatizzato e spesso critiche sui sistemi di indennizzo proposti, perché vuol dire, cosa vuol dire questa parola sistemi di indennizzo proposti? Perché si configurerebbe quasi come un aiuto un aiuto di Stato ad alcune imprese, non a tutte le imprese, ad alcune imprese, perché l'aiuto alle imprese che stanno facendo tanta fatica con il caro energia, con le vostre anche fallimentari proposte di bonus che a volte non si possono manco usare, stanno lavorando pur avendo delle difficoltà enormi. Faccio un esempio di transizione 5.0, che tra l'altro è ancora quella famosa misura che voi avete rovinato rispetto a 4.0, che le imprese non riescono a usare, non riescono a portare avanti, non riescono a utilizzare per avere anche la loro evoluzione, per anche avere un vero aiuto per quanto riguarda sia l'efficientamento energetico ma anche l'adeguamento tecnologico. In totale abbiamo fatto una panoramica più possibile sintetica, ma che fa capire appunto qual è il vostro schema, qual è questa vostra modalità per governare questo paese. Fate solo leggi, decreti, ma alla fine non fate nulla, fate dei decreti che si alimentano tra loro stessi, si automangiano e si rivomitano producendo un ciclo che non porta assolutamente niente. E possiamo chiudere anche sul discorso della riduzione degli aspetti del PNR sanità, che introduce una semplificazione estrema per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, sempre le case di comunità, che si intendono rilasciati contestualmente all'istanza, posticipando le verifiche tecniche. Adesso io devo dire che io sono molto contento delle case di comunità, anche perché erano nate sempre sul finanziamento del PNRR, che ricordo che senza PNRR voi aveste fatto solo decreti rave, aveste fermato qualche treno per scendere alla stazione che più vi aggradava, però avete avuto solo quei soldi portati da noi per fare delle cose, e le case delle comunità erano un aspetto di questo. Adesso non vorrei che lo rovinaste, perché se voi posticipate le verifiche tecniche, come fate in questo decreto, come al solito voi dite ma perché dobbiamo fare sempre il controllo, noi siamo quelli del fare, non vogliamo controlli, non vogliamo che la gente ci guarda, però magari i controlli si fanno dopo, quindi parte la casa di comunità, non si sono fatti i controlli, questa casa di comunità dopo un po' si deve chiudere, si deve fermare. Quindi magari se foste veramente un governo che vuole attivare, vuole fare le cose per bene, non deve fare quello che parte in ogni caso per scrivere, per fare l'inaugurazione, per scrivere l'articolo sul giornale, ma deve farle funzionare queste cose. Quindi non rovinateci per favore anche le case di comunità. Lasciate che si facciano tutte le verifiche tecniche, magari ci mettono anche un paio di mesi per partire, un po' di più per partire, ma che poi queste case di comunità, che ricordo non sono solo dei poliambulatori, ma possono anche essere dei posti letto, possono dare dei servizi anche di radiologia, dei servizi accessori agli ospedali, sono una risposta a quello che è stato chiaramente la crisi, il sovraffollamento dei pronto soccorsi, la crisi degli ospedali, l'accorrimento degli ospedali, che in molte città è stato anche vissuto dai cittadini come un disagio enorme, a vantaggio delle cliniche private, che a voi piacciono tanto, anche perché avete tanti dei grandi rappresentanti politici qua che giustamente leggermente influenzano questo settore. Quindi io penso di aver finito, devo dire che come discussione generale siamo stati abbiamo cercato di toccare tutti i punti, ma a conclusione effettivamente che la sintesi di questa discussione generale, che in generale voi non avete fatto nemmeno in questo caso un buon decreto, ma avete fatto soltanto un decreto per aiutarvi a risolvere i vostri problemi interni, sistemare qualche cosa, ma di fattibilità operativa non c'è nulla. Grazie.
1: Grazie a lei. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Benvenuti Gostoli, e ne ha facoltà. Prego.
2: Oh, grazie mille, Presidente. Mi consenta una leggera sfumatura di delusione, perché oggi non ha declamato per intero il mio nome, deve essere che oggi andava di fretta, ma capisco.
1: Mi stava non Stefano Maria, aggiungo.
2: Stefano Maria Benvenuti Costolo è impegnativo indubbiamente. Venendo al merito del provvedimento, come puntualmente illustrato dal relatore, l'onorevole Milani, il testo si compone di 15 articoli e interviene su una pluralità di ambiti accomunati da una finalità unitaria: assicurare la tempestiva realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, garantire la continuità amministrativa ai procedimenti in corso e razionalizzare le relative gestioni commissariali. È un decreto ampio, ma non privo di coerenza. Il filo conduttore è chiaro: intervenire su procedimenti complessi, su opere di rilievo nazionale, su commissariamenti già avviati e su settori nei quali vi sono scadenze, esigenze di coordinamento, obblighi europei, profili finanziari e necessità di evitare rallentamenti. Il tema centrale non è soltanto accelerare, è accelerare dentro un quadro ordinato, con responsabilità individuate, con procedure più solide, controlli mantenuti e risorse coerenti con i tempi di attuazione. L'articolo 1 rappresenta il nucleo finanziario e infrastrutturale del provvedimento. I commi dall'1 all'8 riguardano il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. In particolare disciplinano gli adempimenti che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve svolgere per la prosecuzione dell'iter approvato del ponte sullo Stretto, in conformità alle pronunce delle sezioni unite di controllo della Corte dei Conti. È un passaggio istituzionalmente rilevante. Il decreto non elude i rilievi della Corte dei Conti, ma le assume e costruisce un percorso istruttorio più robusto. Si prevede la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti dell'accordo di programma, l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, l'acquisizione del parere dell'autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe di pedaggio, la richiesta di parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il coinvolgimento del NARS e gli adempimenti istruttori connessi alla procedura IROPI prevista dalla direttiva Habitat. Il punto è importante. Per un'opera di tale rilievo la solidità amministrativa e procedurale non è un dettaglio formale. È la condizione stessa perché l'opera possa procedere in modo stabile, coerente e verificabile. Sempre con riferimento al collegamento stabile, il decreto nomina l'amministratore delegato pro tempore di RFI quale commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al ponte, elencati nell'allegato 1. È una scelta coerente perché il ponte non può essere considerato un'opera isolata. La sua funzione dipende anche dalla capacità di collegarsi in modo efficace alla rete ferroviaria e alla strada nazionale. L'articolo 1 contiene poi ulteriori misure di rilievo: la rimodulazione delle autorizzazioni annuali di spesa relativa al ponte, l'incremento delle autorizzazioni per il collegamento stradale Cisterna-Valmontone, le risorse per i programmi ANAS, ponti, viadotti e gallerie e manutenzione straordinaria, l'intervento sul fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, l'incremento del fondo di conto capitale per il rispetto della traiettoria di spesa netta e l'aumento delle risorse del patrimonio destinato. Sempre all'articolo 1 vi sono poi disposizioni specifiche su RFI. Il comma 9 autorizza la spesa di 1.800 milioni di euro per il 2026, e di 1.000 milioni per il 2027 per la riduzione dell'esposizione debitoria di RFI. Il comma 13 incrementa di 30 milioni annui dal 2035 al 2040 le risorse per gli investimenti sulla rete tradizionale, compresa la manutenzione straordinaria. È un profilo questo che merita attenzione. La rete tradizionale è spesso meno visibile nel dibattito pubblico rispetto alle grandi opere, questo certamente, ma è essenziale per pendolari, trasporto regionale, collegamenti territoriali e coesione del Paese. Il Senato ha inoltre introdotto i commi 10 bis, 17 bis e 17 ter relativi tra l'altro alla circunvallazione di San Vito dei Normanni, a programmi di titolarità del MIT, a interventi in materia di dissesto idrogeologico, al fondo investimenti stradali nei piccoli comuni e alla promozione del trasporto ferroviario sulla linea adriatica. L'articolo 2 riguarda la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 ed A25. La norma redistribuisce le competenze tra il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e il commissario per le tratte A24 e A25, prorogando fino al 31 dicembre 2028 l'incarico del commissario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. Si tratta di infrastrutture delicate per ragioni non solo trasportistiche, ma anche ambientali e di sicurezza idrica. Il Gran Sasso e le tratte A24 e A25 sono essenziali per l'Italia centrale, per le aree interne e per il collegamento tra territori appenninici e direttrici nazionali. L'articolo 2 bis, introdotto al Senato, riguarda l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena e la norma interviene sulla procedura di affidamento, prevedendo che l'invito a presentare l'offerta finale sia corredato anche dallo schema di convenzione predisposto dall'ente concedente, sottoposto previo parere dell'autorità di regolazione dei trasporti al CIPES, sentito il NARS. È una disposizione tecnica, certo, ma significativa, perché in materia concessoria chiarezza degli atti, trasparenza e solidità dello schema convenzionale sono essenziali per prevenire incertezze e contenziosi. L'articolo 3 riguarda la funzionalità dei commissari nominati per UEFA Euro 2032 e per il polo logistico di Alessandria Smistamento. La norma rende facoltativo e non più obbligatorio il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione del commissario, quando si tratti di dipendente pubblico. È un intervento puntuale, ma utile a garantire maggiore flessibilità organizzativa e continuità amministrativa. Gli articoli 4 e 5 sono centrali nella razionalizzazione dei commissariamenti. L'articolo 4 prevede che l'amministratore delegato di ANAS subentri con i medesimi compiti, funzioni e poteri agli attuali commissari straordinari per gli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS, elencati nell'allegato 2. Il commissario subentrante può nominare subcommissari tra gli responsabili pro tempore delle strutture territoriali competenti e questa è una scelta che valorizza la conoscenza del territorio e la prossimità operativa dei cantieri. Sono inoltre fatti salvi gli atti ovviamente già adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici già sorti. Il Senato ha poi integrato l'articolo 4, e giustamente, con ulteriori disposizioni su interventi stradali e ferroviari. Tra questi il nuovo ponte San Michele, il collegamento Genova-Campasso, il ripristino della linea Priverno-Terracina, la tratta Platì-Santa Cristina di Aspromonte, la soppressione di passaggi a livello, la pedemontana di Formia verso Gaeta, il pontile di Marina di Massa, il ponte sul fiume Trigno e il viadotto Sentelongo. L'articolo 5 adotta una logica analoga per RFI. L'amministratore delegato di RFI subentra i commissari straordinari già nominati per gli interventi ferroviari indicati nell'allegato 3 ed è nominato commissario straordinario per gli ulteriori interventi indicati nell'allegato 4. La ratio è evidente. Concentrare competenze, responsabilità e capacità tecnica presso il soggetto gestore dell'infrastruttura, riducendo frammentazioni e duplicazioni. L'articolo 6 reca poi una norma di interpretazione autentica relativa alla linea C della metropolitana di Roma e al sistema delle tranvie di Roma. Si chiarisce che il commissario straordinario può approvare accordi transattivi solo a condizione che prevedano una rinuncia definitiva e omnicomprensiva da parte di Roma Metropolitana SRL in liquidazione e Metro CSCPA alle rispettive pretese azioni presenti o future relative a rapporti sorti prima della transazione. È una norma tecnica, ovvio, ma importante. La definizione ordinata dei rapporti contenziosi è spesso condizione indispensabile per sbloccare opere complesse e Roma, come capitale, ha bisogno di infrastrutture moderne e funzionali. L'articolo 6 bis, introdotto dal Senato, riguarda gli investimenti sanitari finanziati dal PNRR e prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento per strutture sanitarie e sociosanitarie collegate ai target della missione 6. Case delle comunità, ospedali di comunità, digitalizzazione e rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale. L'articolo 7 interviene sulla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 e sulla Fondazione Milano Cortina 2026, ampliando lo scopo statutario della società e prevedendo misure finanziarie funzionali allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina. Anche qui il dato è chiaro. Un appuntamento internazionale di questa portata richiede certezza, tempestività e capacità operativa.
3: onde evitare ovviamente brutte figure. L'articolo 8 riguarda le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. La norma prevede che entro 30 giorni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottoponga alla conferenza unificata per il parere uno schema di bando tipo per l'avvio delle procedure di affidamento. È una disposizione di metodo, ma molto importante. In una materia complessa, segnata dal diritto europeo, giurisprudenza, competenze locali, tutela della concorrenza ed esigenze degli operatori economici, uno schema di bando tipo serve a promuovere condizioni omogenee, ridurre l'incertezza applicativa e limitare il contenzioso. L'articolo 8 bis poi proroga dal 30 giugno 26 al 30 settembre 26 il termine per l'aggiudicazione degli appalti relativi ai finanziamenti statali destinati alla messa in sicurezza di ponte e viadotti, ferma restando la revoca automatica delle risorse in caso di mancato rispetto del termine. L'articolo 9 poi contiene diversi interventi. I commi dall'1 al 3 attribuiscono al commissario straordinario per il Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino anche gli interventi necessari alla nuova Città della Salute e della Scienza di Novara. Il comma 4 autorizza la spesa per il compenso del commissario straordinario alla ricostruzione post-calamità in relazione agli eventi meteorologici del 15 settembre 2022 nei territori indicati dalla mia Regione Marche. Il comma 5 riguarda gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, consentendo a determinate condizioni la continuità operativa degli impianti con autorizzazione in scadenza entro il 31 dicembre 2026 fino alla conclusione dei procedimenti di rinnovo, proroga e nuova autorizzazione. È una misura che si colloca nel quadro della sicurezza energetica nazionale, tema che resta essenziale per la stabilità del Paese. Lo abbiamo visto oggi più che mai in relazione alla situazione attuale. Il comma 5 bis introduce misure temporanee fino al 31 dicembre 2026 per favorire l'utilizzo del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, incluso il fresato d'asfalto negli interventi su infrastrutture stradali. I commi 5 ter, 5 quater e 5 riguardano invece la ricostruzione successiva al crollo del ponte Morandi e gli interventi relativi al tunnel subportuale e alla diga foranea di Genova, con proroghe dell'incarico commissariale e risorse per il completamento dei lavori di fase A della diga foranea. Articolo 9 bis reca misure di semplificazione per infrastrutture energetiche di interesse nazionale relativa a sviluppo, potenziamento o modifica dei gasdotti di importazione di gas dall'estero già esistenti, dichiarati di interesse strategico nazionale. L'articolo 10 dispone l'acquisizione del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'autorità per la Laguna di Venezia, prevedendo inoltre che tale autorità sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. È una disposizione, Presidente, rilevante per la gestione di un'infrastruttura essenziale alla tutela e all'esistenza stessa di Venezia e della sua laguna. L'articolo 11, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto legge. Ebbene, Presidente, onorevoli colleghi, nel suo complesso il provvedimento merita certamente una valutazione positiva. Si fa fatica anche a capire la ratio di alcune critiche che ho sentito davvero pretestuose in relazione al provvedimento. Non siamo davanti a un decreto meramente dichiarativo, siamo davanti ad un intervento che incide su meccanismi concreti della capacità realizzativa dello Stato. Commissariamenti, subentri, cronoprogrammi, risorse, concessioni, autorizzazioni, contenziosi, continuità amministrativa, sicurezza infrastrutturale ed energetica. Questi sono i temi trattati da questo provvedimento. Il problema dell'Italia troppo spesso non è soltanto decidere un'opera o finanziarla, è portarla avanti fino in fondo, fino a completamento, dalla programmazione alla progettazione, dall'affidamento al cantiere, fino all'effettiva entrata in esercizio. Questo decreto interviene proprio su questa distanza tra decisione e realizzazione. Lo fa cercando un equilibrio corretto, semplificare e razionalizzare, ma mantenendo fermi i presidi di legalità, i controlli, i pareri tecnici, le competenze delle autorità indipendenti, le verifiche della Corte dei Conti, il rispetto della normativa europea e della disciplina antimafia. Accelerare non deve significare creare delle zone franche, ma il rispetto delle garanzie non può certamente tradursi in un immobilismo permanente. In uno Stato serio si deve saper controllare e realizzare, verificare e procedere, garantire legalità e assicurare al tempo stesso tempi certi. Da questo punto di vista il decreto legge in esame è coerente con una linea di governo fondata sulla concretezza amministrativa, sulla responsabilità delle società pubbliche competenti, sulla continuità dei procedimenti e sulla capacità di dare risposta ai territori. Vi sono grandi opere nazionali, infrastrutture essenziali per mobilità quotidiana, interventi per Roma Capitale, Milano Cortina, Genova, Venezia, per le Marche, la sicurezza energetica e il sistema sanitario collegato agli obiettivi del PNRR. Ambiti diversi, certamente, ma un'unica esigenza: rendere l'azione pubblica più efficace. Per queste ragioni ritengo che il provvedimento in esame sia utile, necessario ed equilibrato. È utile perché interviene su opere e procedure di rilevanza nazionale e territoriale. È necessario perché affronta situazioni nelle quali vi sono urgenze, scadenze, rilievi degli organi di controllo, esigenze di continuità e rischi concreti di rallentamento. È equilibrato perché accompagna l'accelerazione con strumenti di controllo, coordinamento e di responsabilizzazione. E in conclusione, questo decreto rappresenta un tassello importante nel rafforzamento della capacità dello Stato di trasformare le decisioni in opere concrete, le risorse in interventi e le procedure in risultati concreti per i cittadini, per i territori e per le imprese. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
4: Grazie, Presidente. Oggi siamo chiamate a discutere la conversione in legge di questo decreto recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. L'ennesimo provvedimento di tale natura conferma che la logica commissariale è diventata ormai prassi consolidata. L'eccezione che si fa sistema, la deroga e la procedura d'urgenza come metodo di governo permanente delle grandi opere e di grandi eventi. Le misure contenute nel decreto si caratterizzano per una natura eminentemente ordinamentale, incidendo su assetti concessori, procedure autorizzative e modelli di governance delle infrastrutture strategiche, senza cioè che emerga alcun elemento idoneo a giustificare un intervento immediato e indifferibile, secondo quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione. E lo dice d'altro canto la stessa genesi e la storia del provvedimento. Il testo predisposto all'inizio dell'anno dal Ministero delle Infrastrutture era trapelato prima che fosse approvato dal Consiglio dei Ministri e aveva sollevato un'indignazione quasi generale, perché conteneva una limitazione dei poteri della Corte dei Conti riguardo al progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Corretta la bozza, cancellando le disposizioni con cui sarebbe voluto impedire alla Corte di analizzare e quindi pronunciarsi sugli atti presupposti all'eventuale futura delibera CIPES del Comitato Interministeriale per la Programmazione e lo Sviluppo Sostenibile. Il testo viene approvato nel Consiglio dei Ministri del 5 febbraio del 2026, mantenendo però numerose criticità. L'iter prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in particolare i riscontri della Ragioneria Generale, fanno sì che la cosiddetta bollinatura del provvedimento tardi ad arrivare, e così il 10 marzo il Governo si trova costretto ad una seconda delibera del testo, che viene pubblicato finalmente in Gazzetta Ufficiale solo l'11 marzo. È fin troppo evidente dalla tempistica che ho cercato di riassumere del provvedimento come il concetto di urgenza, che dovrebbe obbligatoriamente essere alla base della decretazione, sia assolutamente assente. Entrando nel merito del provvedimento, il governo ancora una volta con un decreto interviene su un'opera di straordinaria rilevanza economica, ambientale e sociale. Mi riferisco al ponte sullo stretto di Messina, sottraendo di fatto al Parlamento la possibilità di un confronto pieno e consapevole su una scelta strategica per il Paese che impegna enormi risorse pubbliche, sottraendole per buona parte ai fondi per lo sviluppo e la coesione. Lo fa attraverso, come è stato anche oggi riportato, l'articolo 1, che rappresenta più un manifesto politico che una misura normativa, poiché non serve una norma legislativa affinché il Ministero delle Infrastrutture possa svolgere, cito, in accordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea. Se il Ministero lo avesse fatto, credo, non avremmo avuto la mancata ratifica della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti e la bocciatura dell'intera procedura amministrativa fin qui seguita, un vero e proprio disastro. Non basta dunque, a nostro giudizio, questa norma vademecum per riavviare per l'ennesima volta una procedura viziata fin dall'origine, che ha come pregiudizio insanabile quello di voler rimettere in campo un progetto vecchio di 25 anni, riattivando i contratti con l'aggiudicatario di un appalto di 20 anni fa, come se nulla fosse. Rappresentante del Governo, nonostante le continue rassicurazioni dalla parte dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina, appena confermato, questo resta il principale vulnus che nessun decreto è in grado di rimuovere o sanare. E forse di questo si è reso conto anche il presidente della società, che non ha dato più la disponibilità alla conferma del suo incarico. Il decreto rafforza, ripetiamolo, il modello commissariale, attribuendo poteri straordinari e derogatori a figure nominate dal governo, con la possibilità di operare in deroga alla disciplina ordinaria dei contratti pubblici e delle procedure amministrative, determinando una significativa compressione delle garanzie di trasparenza, controllo e responsabilità. Tale modello, già ampiamente utilizzato negli ultimi anni, rischia di trasformarsi da strumento eccezionale a modalità ordinaria di gestione delle politiche pubbliche, con effetti distorsivi sull'assetto delle competenze amministrative e sul principio di trasparenza. Lo dicono bene tutte le vicende legate ai Giochi Olimpici Milano-Cortina del 2026, che ne sono un vero e proprio emblema. Il lascito delle Olimpiadi, al di là dell'enfasi con la quale sono state celebrate, si presenta come un mix di infrastruttura e dal destino incerto e un significativo debito economico a carico della finanza pubblica. Nonostante le promesse iniziali di giochi a costo zero, la realtà descritta da diverse inchieste giornalistiche, anche molto molto ben documentate, da pubblicazioni e anche dalle nostre informazioni dirette, evidenzia una gestione tutt'altro che sostenibile. Il budget iniziale per l'organizzazione dell'evento, stimato nel 2019 intorno a 1,4 miliardi di euro, ha subito impennate notevoli, tanto che, secondo notizie giornalistiche, la Fondazione Milano Cortina avrebbe previsto di chiudere quest'anno, il 2026, con un deficit di ben 310 milioni di euro. Il CIO avrebbe respinto la richiesta di contributi per la copertura del deficit e gli enti pubblici coinvolti nella gestione dei giochi, quali soci della Fondazione, parlo degli enti pubblici territoriali ma anche dello Stato, potrebbero, anzi dovranno presto essere chiamati a far fronte al disavanzo accumulato. Delle 98 opere ed infrastrutture previste, 58 sarebbero incompiute, con alcune che verranno terminate forse nel 29, altre addirittura nel 2033. Molte delle infrastrutture che dovevano rappresentare la legacy, l'eredità virtuosa, no? Risultano ferme e abbandonate. Emblematica la pista da bob di Cortina, costata 130 milioni di euro, già oggetto di degrado e al centro di dispute tra enti locali e la Fondazione, con ulteriori costi di ripristino che rischiano di ricadere sul comune di Cortina, si parla di 1 milione di euro. Così come la funivia Apollonio-Socrepes, il cui costo avrebbe raggiunto i 35 milioni di euro, considerata strategica per la mobilità intermodale dei giochi, ma ancora oggi ferma, mai entrata in funzione in quanto priva di autorizzazione all'esercizio. Per entrambe queste opere è stato nominato commissario straordinario l'amministratore delegato della Simico, che ha operato con i poteri speciali in deroga, con risultati finaltro tutt'altro che benefici per il territorio, piegato al grande evento e lasciato gestire l'eredità. Ma questo decreto opera ulteriori e gravissime scelte, quali la proroga del rigassificatore di Piombino, dando continuità all'esercizio sulla base dell'autorizzazione originaria, compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo. Se servono opere per il trasferimento in altro sito, la proroga continuerà fino alla loro ultimazione. Tradotto significa che quello che doveva essere temporaneo e promesso alla popolazione diventa definitivo, sempre senza alcun confronto con le comunità locali e soprattutto in assenza di una strategia credibile di uscita del paese dalla dipendenza del gas e delle fonti fossili. E siamo davanti qui sì ad una scelta molto netta e precisa del governo, una scelta politica, quella di continuare a investire insistendo su questa sciagurata dipendenza dal gas, una fonte energetica che oggi, grazie a Trump e a quello che sta succedendo sullo scenario geopolitico mondiale, non avremo a disposizione per molti altri anni, se non a costi elevatissimi. Non si può chiedere ancora una volta a una città, Piombino, di subire decisioni prese altrove in nome di un'emergenza che diventa permanente solo perché il governo non ha costruito alternative credibili per una vera transizione energetica del paese. E qui mi fermo perché riprenderemo il ragionamento e le nostre considerazioni negli altri interventi che saranno pronunciati nel corso dei prossimi giorni, quello sulla fiducia e la votazione finale sul provvedimento.
1: Grazie a lei. Presidente. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sara Ferrari, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghi, questo provvedimento si intitola Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Ma un po' come il governo ha provato a ingannare gli italiani con una riforma dei poteri dello Stato sotto il titolo di separazione delle carriere dei magistrati, che è stata poi svelata in tutta la sua mistificazione da milioni di italiani e italiane, così con questo provvedimento siamo costretti a svelare cosa si nasconda davvero dietro a queste disposizioni urgenti, che urgenti poi non sono. Si nasconde cioè il De Profundis del ponte sullo Stretto di Messina. Si nasconde il chiaro conflitto di competenza dei due supercommissari che istituite per le strade e le ferrovie, essendo essi controllati e contemporaneamente controllori. E si nasconde un'accozzaglia di interventi di risorse per opere pubbliche, le più varie, distribuite nel Paese, fino poi ad arrivare anche alle micromancette. Vedremo come. Inizio dunque con l'opera annunciata dal ministro Salvini dall'inizio di questa legislatura, che si sta rivelando sempre di più un annuncio senza che poi possa vedere davvero la luce in questa legislatura. Il ponte, chiamiamolo, dei sospiri e della propaganda. Avete venduto per anni il sogno di un'opera pronta a partire, ma la verità è scritta nero su bianco tra le pieghe proprio di questo testo. Il ponte sullo Stretto è nei fatti sospeso in un limbo finanziario. Avete ammesso che i lavori e i finanziamenti non inizieranno prima del 2030, cioè in un'altra legislatura. Avete operato un definanziamento di ben 2,8 miliardi di euro, spostati al 2034, sottratti al ponte, per ripianare i debiti di RFI. Fingete di ottemperare ai rilievi di ANAC e dell'Antitrust, che parlano chiaramente di aiuti di Stato e della necessità di rifare una gara europea. Questa non è visione. È propaganda della tracotanza. Vi ricordo anche che rispetto ai rilievi che sono stati fatti dalla Corte dei Conti, non ci sono ottemperate, non c'è ottemperata né la richiesta di un parere ulteriore del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, né appunto alcuna previsione di rifacimento di una gara, e nemmeno il fatto che la delibera CIPES non possa essere sostituita, o anzi debba essere sostituita, da altre autorizzazioni. Vengo poi allo scippo al Mezzogiorno e al buco nero di Cassa Depositi e Prestiti. Mentre raccontate di voler unire il Paese, state compiendo un vero e proprio scippo ai danni delle regioni più fragili. Avete sottratto, infatti, oltre 5 miliardi di fondi per lo sviluppo e la coesione a Sicilia e Calabria, risorse che dovevano servire a strade, ferrovie, scuole, per alimentare invece la vostra macchina del consenso. Ancora più grave è il trasferimento di quei 2,8 miliardi verso un patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti, uno strumento nato per l'emergenza Covid, che però oggi non si capisce esattamente a che cosa sarà destinato. E infine la deriva dei supercommissari. Questo decreto non semplifica, ma complica, istituzionalizzando una pericolosa deriva commissariale. State creando dei supercommissari, in questo caso addirittura gli amministratori delegati di ANAS e RFI, che assommano su di sé i ruoli di controllore e controllato, perché sono contemporaneamente stazione appaltante, soggetto attuatore e struttura tecnica di controllo. Questa sovrapposizione di poteri non produce velocità, ma genera incertezza, conflitti di competenza e riduce drasticamente gli spazi di controllo e ruolo degli enti locali. E veniamo poi all'abuso della decretazione d'urgenza. Contestiamo il metodo, evidentemente. Non c'è alcuna urgenza che giustifichi questo provvedimento, se non l'urgenza politica di coprire i vostri fallimenti. State trasformando l'eccezione in prassi ordinaria, marginalizzando il Parlamento e compiendo i controlli e comprimendo, scusate, i controlli di legalità e antimafia. Le infrastrutture servono, siamo convinti, se portano lavoro e sicurezza, non se diventano uno strumento elettorale per la vostra tracotanza politica. Entro nel merito del ponte sullo stretto. Ci troviamo dinanzi all'ennesimo atto di un'ostinazione che scavalca il buon senso e ancora più gravemente la legge. Il provvedimento in esame non è che la prosecuzione di un azzardo normativo che pretende di collegare la Sicilia al continente, ignorando però le regole più elementari dell'evidenza pubblica. È una ferita alla legalità e alla concorrenza. È inaccettabile che si proceda, l'abbiamo continuato a dire, attraverso la riattivazione di rapporti contrattuali ormai sepolti dal tempo, basandosi su presupposti tecnici ed economici che il mondo moderno ha già ampiamente superato. Siamo di fronte a una modifica sostanziale del progetto originario che per costi e complessità urla vendetta al cospetto del diritto comunitario. Vediamo dentro questo provvedimento tutto quello che riguarda le violazioni delle norme europee, il danno erariale e l'opacità, l'inefficienza progettuale, e chiediamo invece concretezza anziché cattedrali nel deserto. Non ci limitiamo a dire un no, ma richiamiamo questo governo al dovere della realtà. Mentre voi inseguite un sogno ingegneristico figlio del secolo scorso, vi ricordo che la Calabria e la Sicilia affogano in carenze infrastrutturali drammatiche. E allora noi vi abbiamo chiesto con i nostri emendamenti, tutti bocciati, di fermare questo modello rischioso e valutare integralmente l'impatto economico e finanziario dell'opera. Vi abbiamo chiesto anche di dirottare le risorse verso la messa in sicurezza del suolo, il rafforzamento delle ferrovie e delle strade esistenti e la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini calabresi e siciliani. Vi abbiamo chiesto ancora, senza risposta positiva, che se si vuole procedere con quest'opera lo si faccia nel perimetro della legalità. L'affidamento deve avvenire solo tramite procedura di gara internazionale a evidenza pubblica per ristabilire la concorrenza e proteggere il denaro pubblico. L'altro tema fondamentale, l'altro pilastro di questo provvedimento, che è in realtà una miscellanea di micro interventi, è quello però che riguarda i supercommissari. Con questo provvedimento, di fatto, il governo trasforma definitivamente l'eccezione in regola, il commissariamento in prassi, la deroga in sistema. Le ragioni della nostra ferma opposizione a questa deriva di superpoteri si concretizza nella contestazione all'assistere a questa sovrapposizione nella stessa persona del ruolo di vertice dell'ente attuatore e quello di commissario straordinario, che consideriamo inaccettabile. Si crea un cortocircuito dove chi deve eseguire l'opera è lo stesso soggetto che deve vigilare sulla sua correttezza. Questa coincidenza di ruoli calpesta i principi di imparzialità, terzietà e trasparenza che dovrebbero guidare ogni azione amministrativa. È l'eclissi della concorrenza, almeno il rischio. Sotto il vessillo dell'urgenza state smantellando le garanzie faticosamente conquistate. L'abuso dello strumento commissariale mette all'angolo il codice dei contratti pubblici e i principi europei. Si rischia di favorire un sistema chiuso, riducendo la contendibilità degli appalti e la libera concorrenza, a tutto danno della qualità e del risparmio per le casse dello Stato. Questo provvedimento consente una deresponsabilizzazione delle stazioni appaltanti. La scelta di affidarsi ai supercommissari è la bandiera bianca alzata di fronte alla necessità di qualificare e rafforzare in realtà strutturalmente la nostra amministrazione. E poi i poteri speciali in deroga, l'incertezza del diritto, il ricorso sistematico a poteri derogatori distorce la certezza del diritto e degrada la qualità della programmazione pubblica. Ma un altro elemento critico di questo provvedimento è il fatto che siamo di fronte, come anticipato, a una accozzaglia di interventi e di piccole mancette che abbiamo provato a portare alla luce con i nostri emendamenti che, ripeto, sono stati tutti bocciati. Ci riferiamo anche a un provvedimento che nell'avere al suo interno tutti questi interventi è però arrivato all'esame di questa Camera in tempi strettissimi, a malapena la possibilità di leggerlo, con le modifiche che sono state introdotte al Senato e poco più di un'ora e mezzo di votazione questa mattina in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici. Abbiamo detto che questa arlecchinata di norme senza un disegno strategico verte in particolare sul ponte delle incertezze, sulla moltiplicazione dei commissari tuttofare, ma anche appunto su una serie di interventi senza una precisa direzione. Cosa lega il traforo del Gran Sasso alle opere per Euro 2032? Qual è il filo rosso che unisce il polo logistico di Alessandria

0: per natura, come sopra, ma accomunati da finalità di sicurezza, manutenzione, riqualificazione e tutela del territorio, non ricompresi in graduatorie vigenti né già sfinanziati. Che cosa significa? Che poi con questo ordine del giorno si recuperano piccoli interventi che vanno da manutenzione straordinaria di lotti, di strade, a messa in sicurezza di alcune gallerie, all'intervento su la sicurezza urbana con il sistema di videosorveglianza di un comune. Andiamo dal nord al sud per quanto lungo il nostro paese, interventi di consolidamento strutturale di alcune parrocchie, di alcune chiese, e poi però anche messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, e poi ancora diocesi, e poi un parcheggio anche in un comune. Bene, tutto questo fatto con quali criteri, con quali bandi, con quali procedure di trasparenza e di merito con i quali normalmente si procede al finanziamento di queste opere. Quindi tutto questo che cozza con qualsiasi idea di programmazione e di dell'allocazione delle risorse e di trasparenza. E quindi io concludo qui per dire che a questo punto, Presidente, per tutto quanto rilevato, a fronte di un decreto con tutti i limiti che ho esposto, che per noi sono inaccettabili, e a fronte della bocciatura di tutti i nostri emendamenti con i quali abbiamo provato a contribuire al miglioramento di questa proposta, noi non possiamo che esprimere il nostro parere contrario a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo di replicare se intende il relatore. No, il rappresentante del governo non intende replicare. Poiché il vigente calendario dei lavori prevede che non si passi le votazioni prima delle ore 18, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 18. Grazie.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

Arrête tout, dimmi si c'était vrai. Une lettre forte et tout, pesi poco di più, della gomma più ma tu, perché tu.

0: della Camera, che ieri ha svolto l'audizione di rappresentanti della coalizione italiana Libertà dei Diritti Civili. Florindo Oliverio, responsabile politica e istituzionale CGIL nazionale, e dei rappresentanti del Comitato Iniziative Popolari nell'ambito dell'esame delle proposte di legge e disposizioni sulle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato. Buon ascolto.
1: Do quindi la parola ad Arturo Salerni, componente del direttivo della coalizione italiana Libertà e Diritti Civili, CILD, che è in videoconferenza. Prego.
2: Innanzitutto chiedo scusa dell'essermi collegato via remoto e non essere presente in presenza, ma impegni lavorativi mi impediscono di essere lì, e chiedo scusa ai componenti, alla commissione, al presidente. Sono tre le proposte. Sulle prime due, che sono la proposta Maggi, la 157, e sulla proposta Pavanelli e altri 2236, mi sembra che nello spirito della coalizione, che è una coalizione, appunto, un insieme di associazioni della società civile che si battono per l'ampliamento e per la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, che le due proposte vadano nel senso dell'attuazione piena e ampia della partecipazione, quindi soprattutto del capoverso dell'articolo 48 della nostra Carta Costituzionale sulla libertà ed eguaglianza del voto. In particolare, mi riferisco alla proposta Maggio, alla possibilità di raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, in cui anche in premessa e correttamente si evidenziano difficoltà anche temporali che il sistema della legge elettorale vigente determina per la presentazione delle liste e delle candidature di chi non si è già rappresentato in Parlamento, e quindi sotto questo profilo garantisce una partecipazione più ampia e significativa alla competizione elettorale, specie in una situazione nella quale invece vediamo disaffezione da parte dell'elettorato, che è evidenziata dagli alti tassi di astensionismo, peraltro sempre crescenti, mi pare, nel tempo, quantomeno sulle competizioni di carattere elettorale. Insomma, in parte è stato contraddetto questo trend dalla partecipazione referendaria, ma è altra questione rispetto a quella della partecipazione alle elezioni politiche, ad altro tipo di consultazioni. Per quanto riguarda invece, è un termine invece che già evidenzia una differenza e una opposta valutazione, sulla proposta di legge 2822, io parto dal richiamare il fatto che la dottrina e la giurisprudenza ritengono che vada valorizzata nell'ambito della disciplina elettorale, valore numerico del voto, una testa, un voto, il valore di efficienza del voto, in quanto tutti i voti determinano il corpo elettorale nella stessa misura, per cui la capacità elettorale si attua tramite il suffragio universale quale espressione compiuta della sovranità popolare, che l'uguale valore numerico del numero, numerico del voto, una testa, un voto, è condizione di effettività del principio di eguaglianza formale, che l'efficienza del voto, trasformazione dei voti in seggi senza eccessive distorsioni, deve essere coerente con il rispetto del suddetto principio di eguaglianza. Si richiamano in questo senso i principi, gli obiter dictum, ma anche le indicazioni espresse dalla sentenza della Corte Costituzionale 1.14 e 35 del 2017. Sempre in termini generali, si richiama la sentenza 242 del 2012, in cui la Consulta ha espresso il concetto che ove le leggi elettorali risultassero manifestamente irragionevoli, la Corte avrebbe l'obbligo di sottoporre la legge stessa al sindacato di legittimità. Dato per assodato, dice la Consulta, che nessun sistema elettorale è immune in termini generali da meccanismi di distorsione del rapporto voti espressi seggi attribuiti e che tale circostanza non è contraria all'eguaglianza del voto, però problemi di legittimità costituzionale si possono porre in merito al grado ammissibile di distorsione. La libertà del legislatore ordinario nel definire i criteri di traduzione dei voti in seggio trova a fronte, davanti l'invalicabile limite della ragionevolezza e della proporzionalità nel bilanciamento di interessi e dei valori costituzionali. Sulla base di questi principi di carattere generale faccio una serie di valutazioni e mi contengo nei prossimi 5 minuti che sono quelli che mi restano. Per quanto riguarda i corpi elettorali di Camera e Senato, nella proposta di legge che stiamo esaminando, per il Senato rimane il vincolo costituzionale dell'elezione su base regionale. L'assegnazione del premio invece viene determinato sulla base della cifra nazionale e questo significa un aggiramento della norma costituzionale sulla elezione su base regionale del Senato della Repubblica. L'aggiramento significa lo stravolgimento, la possibilità dello stravolgimento del voto espresso dagli elettori in una regione, ad esempio la lista che arriva seconda potrebbe, nonostante il diverso orientamento su base regionale, cioè espresso dagli elettori in quella regione, ottenere il premio determinato a livello nazionale. Seconda osservazione, mi restano 4 minuti e corro. Per una legge che ha la pretesa di garantire un vincitore sicuro e quindi la governabilità nel sacrificio di un pezzo di rappresentatività, nessuna norma potrà mai garantire che lo stesso elettore voti in maniera identica sia per la Camera che per il Senato. E in condizioni di sostanziale equilibrio si può facilmente verificare la possibilità che il premio venga assegnato in maniera diversa tra una Camera e l'altra, oppure che in una Camera si può arrivare al ballottaggio mentre all'altra, nell'altra no. E in questo modo si contraddice l'obiettivo del sacrificio della rappresentatività o di parte della rappresentatività in favore dell'obiettivo della governabilità, cioè già la legge contiene in sé un meccanismo per il quale questa governabilità sotto questo profilo e quindi della uniformità del voto tra la Camera e il Senato non è necessariamente prevista. La sentenza 1 del 2014 che abbiamo richiamato e la Corte Costituzionale dice che i sistemi elettorali non possono produrre distorsioni eccessive della rappresentatività senza una solida giustificazione. E la solida giustificazione, la governabilità, e per i motivi che ho illustrato questo non si determina. Evidenzio che appare abbastanza, come dire, curioso che le liste che si trovano abbiano ottenuto nel primo turno elettorale dal 35 al 39,9% dei voti sono costrette a sperare che i diretti competitori riescano nello stesso obiettivo, cioè di superare la soglia del 35%. Pena il mancato ballottaggio e quindi l'impossibilità di competere per il premio. Questa speranza che dovrebbe ottenere chi supera l'asticella del 35, che sia accompagnato da un altro soggetto, da un'altra lista o coalizione di liste, dall'idea dell'irragionevolezza della norma. Con riferimento all'entità del premio, che è sino al 15,7%, il premio sarà tale da garantire il 57,5% dei seggi alla Camera dei Deputati, cioè 236 che costituisce anche il limite massimo a cui una lista può arrivare. Si è cercato di evitare i rilievi della Consulta fissando la quota minima del 40%, ma è evidente che nei casi limiti del 40-41% dei voti si tratterebbe di un regalo, di un'aggiunta di seggi intorno al 15%. Si dice assegnato per garantire la governabilità, ma con gli stessi voti.
1: Dottor Salerno, siamo oltre.
2: Un minuto, mezzo secondo. Si arriva molto vicino alle maggioranze parlamentari qualificate dei tre quinti per l'elezione degli organi di garanzia. A quel punto mancherebbero solo 10 deputati per arrivare ai tre quinti. Chiudo qui. Grazie.
1: Do adesso la parola a Florindo Oliverio, responsabile delle politiche istituzionali della CGIL nazionale. Prego, dottor Oliverio.
3: Buongiorno, Presidente. Buongiorno onorevoli deputati, ringraziamo innanzitutto la Commissione per l'opportunità di poter esprimere qui alcune valutazioni nel quadro della discussione parlamentare in corso. L'intervento che ovviamente presentiamo qui è necessariamente sintetico e limitato, per cui ci riserviamo di trasmettere a breve un contributo scritto di maggior dettaglio. Le proposte di legge C-157 e C-2236 vanno a nostro avviso nella giusta direzione di un necessario aggiornamento delle modalità di voto e delle procedure elettorali. Da un lato introducono innovazioni rilevanti, in particolare nell'acquisizione delle candidature e delle firme per la presentazione delle liste mediante l'uso di strumenti digitali, e dall'altro superano il carattere sperimentale del voto dei cittadini fuori sede, consentendo di votare nel luogo di studio, di lavoro o di temporanea domiciliazione per motivi di salute. Ogni intervento normativo volto a favorire l'esercizio del diritto di voto, primo e fondamentale diritto di cittadinanza, dal nostro punto di vista non può che incontrare il nostro parere favorevole. Sarebbe auspicabile che tutte le norme in materia elettorale fossero ricondotte a un intervento organico unitario, tuttavia, considerando la particolarità della fase attuale, al fine di evitare il ripetersi della delusione registrata poco più di un mese fa, quando migliaia di cittadine e cittadini, in particolare giovani, non hanno potuto beneficiare della disciplina che aveva consentito loro di votare nel 24 e nel 25 lontano dal luogo di residenza, riteniamo prioritario che il Parlamento approvi almeno rapidamente una legge capace di garantire in modo certo ed esigibile quel diritto di voto. La proposta C-2236 è certamente migliorabile sotto alcuni profili, ma ciò che riteniamo essenziale è permettere appunto a quei 5 milioni di cittadini italiani di esercitare il diritto di voto già alle prossime elezioni politiche del 2027, evitando cioè il ripetersi della negativa esperienza vissuta a marzo scorso. Da questo punto di vista, la mancata possibilità di votare nel luogo di studio o di lavoro ha rappresentato una grave lesione dell'esercizio democratico. Migliaia di studentesse e studenti universitari, così come anche giovani lavoratrici e lavoratori, spesso assunti con contratti precari a centinaia di chilometri di distanza per una pubblica amministrazione, si sono visti negare un diritto che era stato riconosciuto loro soltanto l'anno precedente. In molti casi, per poter votare, questi sono stati costretti a proporsi come rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali, quando non si sono imbattuti invece in interpretazioni arbitrarie da parte di alcuni presidenti di seggio. Come unica osservazione di merito suggeriamo però una riflessione ulteriore ai proponenti sulla condizione di chi si trova temporaneamente al di fuori dell'area di riferimento elettorale territoriale, valutando il rapporto tra iscrizione nelle liste elettorali del comune e appartenenza a circoscrizione, collegio o provincia, e quindi non facendo esclusivo riferimento alla regione di residenza. Con riferimento al concreto esercizio del voto, condividendo l'impostazione del voto anticipato presidiato, riteniamo inoltre che la ricerca di una soluzione definitiva non debba essere limitata alle sole elezioni politiche di Camera e Senato, ma vada estesa a tutte le consultazioni elettorali e referendare. In questo modo sarebbe possibile garantire il diritto di voto per le proprie assemblee elettive anche a chi, pur temporaneamente, si trova però lontano dal comune di residenza per periodi medio-lunghi. In tale prospettiva va poi affrontato con chiarezza il tema della coerenza tra espressione del voto e rappresentanza elettiva, prevedendo che il voto espresso dai cittadini fuori sede sia naturalmente attribuito alle liste e ai candidati della circoscrizione, del collegio o della regione di appartenenza del comune di residenza. Il tema del rapporto tra rappresentati e rappresentanti è centrale e chiede la massima attenzione da parte del legislatore. Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, in particolare per l'andamento dell'affluenza in netta controtendenza rispetto al passato, ci ha dimostrato come nel Paese non vi sia una disaffezione pregiudiziale al voto. L'astensionismo invece cause profondamente democratiche, non meramente apolitiche. Partecipazione di 26 milioni di cittadini e cittadini, nonostante la complessità del quesito referendario, dimostra che non esiste una generale e indistinta sfiducia nello strumento democratico del voto. Il significativo coinvolgimento dei giovani, ma anche il ritorno alle urne di persone che da anni si erano astenute, indicano che il problema non risiede nel voto in sé, ma in un deficit di rappresentanza, nella percezione di inutilità del proprio voto espresso. Riteniamo che l'elevata affluenza sia stata determinata soprattutto dalla percezione dell'effettiva utilità del voto espresso, e se si vuole preservare questo ritrovato patrimonio di partecipazione democratica, ogni proposta di modifica del sistema elettorale deve saper rispondere alla domanda di rappresentanza emersa nel Paese. Questa domanda non appare riconducibile a un preciso schieramento politico. I livelli di astensionismo degli ultimi anni sono tali per cui si segnala un disagio diffuso e trasversale a tutti gli schieramenti. E allora proprio per questo ci saremmo aspettati che una riforma del sistema elettorale includesse il ripristino del voto di preferenza sui singoli candidati. E questo una domanda che sale dal Paese e cui pure si è assicurata a fase alterna risposta da parte di tutti gli schieramenti politici. La proposta di legge C2822 invece è orientata esclusivamente all'obiettivo di governabilità, disattendendo tali aspettative. Gli interventi prospettati inoltre giungono a ridosso della fine della legislatura e sembrano mirati prevalentemente a tutelare posizioni consolidate a discapito della chiarezza e della trasparenza nel rapporto con gli elettori. Il premio di governabilità rappresenta in tal senso una dichiarazione esplicita di tale impostazione, a prescindere dalla sua effettiva efficacia, tutta da dimostrare, come già è stato detto. Il premio di governabilità è quindi il punto vero che mette in discussione il rapporto tra rappresentati e rappresentanti. Esprimiamo la nostra netta contrarietà a tale proposta per diversi motivi che indicheremo più puntualmente nel testo che invieremo, limitandoci qui a enucleare innanzitutto le criticità dovute alla messa in discussione del principio di rappresentanza e uguaglianza del voto, così come il riconoscimento di un premio di governabilità che trasforma una minoranza rappresentativa del 40% degli elettori in una maggioranza autosufficiente al punto di potersi eleggere tutti gli organi di garanzia dello Stato. Questioni queste che investono profili plurimi di incostituzionalità, secondo gli orientamenti pure già espressi dalla Corte. A ciò si aggiunge infine l'indicazione sulla scheda elettorale del nome della persona destinata a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio. In un contesto di assetto costituzionale invariato, questa previsione prefigura l'ipotesi del premierato senza nemmeno sottoporla al giusto confronto democratico. Allora, per questi motivi, onorevoli deputate e deputati, rinnovare ancora il ringraziamento per l'opportunità che ci avete dato con questa audizione. La CGIL non può però esprimere un parere favorevole sulla proposta di legge C2822. Nel ringraziare siamo comunque a disposizione per eventuali supplementi. Grazie.
1: Grazie dottor Oliverio. Se darei la parola ai deputati se c'è qualcuno che vuole intervenire. Ecco, la parola all'onorevole Colucci, prego.
4: Grazie Presidente, intervengo per ringraziare gli auditi oggi e per far loro una domanda precisa. Vorrei conoscere la loro opinione sul tema del premio di governabilità in un sistema qual è quello nostro bicamerale, che non è in grado per definizione di garantire la governabilità che va riferita ad entrambi i rami del Parlamento, che peraltro hanno diversi tra di loro sistemi di elezione. Quindi come considerate voi questo premio di maggioranza che viene assegnato, ma che verosimilmente può non garantire la governabilità nella misura in cui nei due rami di Parlamento si formino maggioranze diverse? Grazie.
2: Se vuole do una risposta, ma però rimando, diciamo, quelle considerazioni che già state fatte. Mi dispiace non poter visivamente.
1: Scusi, dottor Sale, un attimo, perché devo vedere se ci sono altri deputati che vogliono porre domande.
5: Sembrerebbe di no. Quindi a questo punto possiamo dare la parola.
1: Quindi la parola al dottor Salerni. Prego.
2: No. Sì. Mi spiace di non poter vedere l'onorevole Colucci che ha fatto la cosa, perché l'inquadratura riguarda solo il Presidente. No, però noi avevamo su questo punto già evidenziato, e fa bene l'onorevole Colucci a ribadire questo elemento che mi pare dirimente. Le pronunce della Corte Costituzionale dicono una distorsione significativa della rappresentanza proporzionale e quindi dell'eguaglianza del voto, come ha sottolineato anche il rappresentante della CGIL, può essere consentita soltanto in relazione e in maniera ragionevole, non attraverso un sacrificio illimitato, e in relazione della prospettiva garantita della governabilità. Ed è evidente che nel nostro sistema di bicameralismo non è assolutamente detto che l'esito del voto riferito ad uno dei rami del Parlamento sia identico a quello dell'altro, per cui in radice non vi è la ragionevole indicazione che possa portare a un sacrificio della rappresentanza. Collegandomi a quello che diceva l'audito della CGIL, necessità di ricerca di risposte politiche da parte dei cittadini si esprime nella possibilità di far valere il proprio voto anche in relazione a nuove offerte politiche, perché è un sistema blindato che impedisce attraverso questa canalizzazione e la valorizzazione delle nuove offerte politiche. È un sistema che, rispetto ad alcune fasce della popolazione che pure sono state protagoniste nel referendum, nella consultazione referendaria, invece diventi un muro escludente. Basta, non voglio togliere la parola all'altra.
3: Posso?
1: Prego, dottor Oliverio.
3: Grazie Presidente. Io la risposta è molto semplice, che do, l'ho già detto anche nell'intervento precedente. Per noi il premio di governabilità è un premio, diciamo così, di maggioranza puro e semplice, che ha il solo principio di trasformare quella che è una minoranza nel paese in una maggioranza autosufficiente nelle aule parlamentari, per potersi eleggere tutti gli organi di garanzia, raggiungendo appunto con quel premio il numero appunto che gli garantisca l'autosufficienza. Dopodiché è effettivamente così che andrà, nel senso che questo premio sarà sufficiente a risolvere un problema che è tutto politico, non di tecnica contabile di assegnazioni dei seggi? E noi pensiamo assolutamente di no. Molto probabilmente si tratterà di avere probabilmente anche maggioranze diverse nell'ambito dei due rami del Parlamento, lo diceva già l'altro audito. Potremmo avere il caso in cui abbiamo una maggioranza al Senato diversa dalla maggioranza che si realizza all'interno della Camera dei Deputati, per effetto anche della diversa assegnazione dei seggi, uno in base alle regioni, l'altro in base al quoziente nazionale. Quindi non è detto che si risolva con un artificio, diciamo così, che mette in discussione il punto vero della rappresentanza e della rappresentatività, e quindi il rischio è da un lato non raggiungere nemmeno l'obiettivo della governabilità, ma dall'altro, e questa è la cosa per noi più grave, è nonostante la ripresa, diciamo così, di volontà di partecipare attraverso il voto che abbiamo registrato il 22 e 23 marzo scorso, è una nuova delusione da parte dei cittadini che vedono ancora una volta la politica allontanarsi da quella che è la loro condizione reale e quindi, come dire, fare il gioco dell'astensionismo che cresce. Oggi parliamo di una maggioranza che viene a essere tradotta tale con un premio di 70 seggi avendo il 40%, probabilmente più andremo a più ci sarà un allontanamento, diciamo così, dei cittadini e degli elettori da quello che è la consultazione politica, e quindi questa stessa maggioranza non sarà più utile e garantita con il premio di 70 seggi alla Camera e di 35 al Senato. Il punto è politico, non è di aritmetica nell'assegnazione dei seggi. Il punto vero è che con questa legge non si fa che peggiorare quella condizione di rapporto tra politica e cittadini, perché non si va nella direzione auspicata e auspicabile, a maggior ragione dopo il risultato positivo della partecipazione al voto nell'ultimo referendum, indipendentemente dall'affermazione dei sì o dei no, ma il punto vero è che noi pensavamo che da parte del Parlamento italiano potesse venire una risposta concreta per facilitare e per incentivare il recarsi alle urne, rendendo il voto effettivamente qualcosa di considerato utile da parte di chi lo esprime. Per questo noi crediamo che una nuova legge elettorale dopo il 22 e 23 marzo non potesse prescindere dal primo punto da mettere a fuoco, quello cioè di restituire la parola ai cittadini per poter eleggere i propri rappresentanti, cosa che con questa legge assolutamente non si fa, perché non si ripristina per esempio il voto di preferenza sui singoli candidati. Per questo il nostro parere è di netta contrarietà a tutto l'impianto della legge proposta, e in particolare non riconosciamo nemmeno come utile l'obiettivo di darsi una norma che favorisce un presunto principio di governabilità che è tutto da dimostrare.
1: Bene, grazie. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dei rappresentanti del Comitato Iniziative Popolari. Io saluto i due partecipanti da remoto e li ringrazio per il loro intervento. Grazie e buona giornata.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: A questo punto darei la parola, sempre entro i 10 minuti, ai rappresentanti, a Luigi Spanu e Marco Martinoli. Rappresentanti del... Parlate di entrambi?
6: Esatto, prima io.
1: Solo lei.
6: Pochissimo, presentazione.
1: No, per carità. No. Solo lei. Benissimo.
6: Perché
1: allora,
6: no.
1: Tutti e due. Perfetto.
6: Ok, grazie.
1: Va bene. Quindi do la parola a entrambi e quindi prego.
6: Sì. Ok, grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio il Presidente e i membri della Commissione per averci invitato all'audizione sul tema di grande attualità che è la legge elettorale. Legge elettorale che il Comitato Iniziative Popolari studia, analizza e propone soluzioni oramai da oltre 10 anni con le iniziative di democrazia diretta, volte soprattutto a far sì che si possa promulgare una legge elettorale nel rispetto e nel dettato della Costituzione. Il Comitato Iniziative Popolari agisce quindi con iniziative anche giudiziarie, con iniziative referendarie e soprattutto con proposte che adesso nel merito potremmo sviluppare in questo incontro. Partirei giustamente tutti sappiamo, le vicende giudiziarie che hanno accompagnato l'undicesima legislatura, insieme al referendum elettorale del 1991-93, che hanno prodotto un cambiamento degli orientamenti politico-culturali in merito alla legge elettorale, favorendo progressivamente l'introduzione di elementi tipici di sistemi elettorali maggioritari, con conseguente attenuazione del principio costituzionale di rappresentanza e maggiore attenzione rispetto alla richiesta politica di governabilità, sostituendo quindi il valore rappresentativo del voto con la presunzione di sapere chi governerà la sera stessa del voto. Da qui nascevano coalizioni artificiose fatte solo per far vincere le elezioni e destinate poi a scomporsi in Parlamento e successivamente anche le liste bloccate con candidati preconfezionati dai vertici dei partiti. Tutto ciò in nome della cosiddetta governabilità, che è un concetto inventato dalla pubblicistica dell'epoca, pur essendo del tutto estraneo alla nostra Costituzione e che invece essenzialmente è basata sulla necessità di dare rappresentanza agli elettori. Il Comitato Iniziative Popolari quindi è nato ispirandosi all'iniziativa del gruppo di eminenti personalità del mondo del diritto che, sulla spinta del compianto avvocato Felice Besostri, si è costituito oltre 10 anni fa con l'obiettivo di poter finalmente votare con una legge elettorale rispettosa del dettato costituzionale. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 1/2014 che, dichiarando l'incostituzionalità di parti rilevanti della legge elettorale Calderoli, cosiddetto Porcellum, ha aperto la strada alla giustiziabilità delle leggi elettorali. Il gruppo Besostri si è battuto promuovendo numerosi ricorsi in sede giurisdizionale contro il cosiddetto Italicum, sino ad arrivare alla sentenza della Corte numero 35/2017 che, insieme al referendum costituzionale del 2016, ha definitivamente affossato le riforme istituzionali introdotte dal governo Renzi. Anche contro il Rosatellum bis sono stati avviati, attualmente in corso, ricorsi, in particolare quello promosso dall'onorevole avvocato Enzo Palumbo, giurista, ex senatore e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, membro del nostro comitato direttivo. Tale ricorso è attualmente all'esame della prima sezione civile della Corte di Cassazione, che dovrà prossimamente valutare l'eventuale rimissione dell'attuale legge elettorale alla Corte Costituzionale sulla base di diversi dubbi di incostituzionalità che riguardano in via generale la legittimità del suo iter legislativo, le soglie di sbarramento del 3% per entrambi alla Camera e così via. Non mi dilungo perché devo passare la parola giustamente al collega Marco Martinoli e vi dico qual è la proposta del Comitato Iniziative Popolari. Con queste finalità sono state elaborate sin dallo scorso mese di settembre scorso due leggi di iniziativa popolare, una ordinaria che propone di introdurre un sistema elettorale proporzionale senza premio di maggioranza e senza soglie di sbarramento, con facoltà di esprimere sino a due preferenze di diverso genere, un'altra proposta di legge costituzionale che si propone di introdurre il cosiddetto cancellierato italiano sul modello di quello tedesco. La legge elettorale proporzionale, a differenza del Rosatellum, nel quale voto congiunto, liste bloccate, pluricandidature sottraggono all'elettore ogni possibilità di scelta che non sia quella di votare per un partito o per una coalizione, senza neppure poter immaginare quale sia stato l'effetto del suo voto. E quindi questa legge supera il carattere sostanzialmente maggioritario del Rosatellum, elimina le soglie di sbarramento che vanificano il voto di milioni di elettori che rimangono privi di rappresentanza, restituisce ai cittadini la facoltà di scegliere i loro rappresentanti esprimendo due preferenze di genere diverso e, per il caso in cui l'elettore non abbia espresso alcuna preferenza, attribuirla direttamente al capolista designato dal rispettivo partito, a ciò proprio per valorizzare il ruolo attribuito ai partiti dall'articolo 49 della Costituzione. Concludo facendo un flash sul cancellierato italiano. in quanto essendo preoccupati come siamo che il Paese sia adeguatamente governato nel rispetto della volontà popolare, abbiamo anche presentato una proposta di legge di riforma costituzionale chiamata Cancellierato Italiano, che si propone di introdurre un sistema di governo simile a quello tedesco, con un Premier che riceve l'incarico dal Presidente della Repubblica, si sottopone alla fiducia per il voto alle Camere congiuntamente riunite, può proporre al Capo dello Stato la nomina e la revoca dei ministri e può essere sfiduciato solo in presenza di una diversa maggioranza parlamentare che indichi chi dovrà sostituirlo, la cosiddetta quindi sfiducia costruttiva. Offriamo quindi queste due proposte all'attenzione della Commissione come nostro contributo a una complessiva riforma istituzionale che restituisca ai cittadini il diritto di eleggere i loro rappresentanti e consenta al Paese di essere stabilmente governato senza che tuttavia vengano alterati drasticamente e pericolosamente gli equilibri tra le istituzioni repubblicane. Mi fermo qui, passo la parola, se è d'accordo il Presidente, prego.
1: Sì, prego. A 4 minuti.
7: Sì, buongiorno a tutti. Allora, rapidamente, sulla proposta di legge 157 Maggi, noi siamo favorevoli sulla raccolta digitale per favorire le sottoscrizioni. Sulla proposta di legge 2236 Pavanelli e altri, articolo 5, siamo d'accordo che si riesca a favorire regolamentando l'espressione del voto per i cosiddetti fuorisede. Entriamo subito sulla proposta di legge 2822, che è anche il cuore dell'attività del Comitato sulla legge elettorale. All'inizio, vedendo che si proponeva un sistema proporzionale, abbiamo anche tirato un sospiro di sollievo dicendo si esce dalle storture del Rosatellum bis con cui c'è il ricorso in Cassazione. Poi invece abbiamo visto che in realtà è un sistema maggioritario ed è un sistema che nega con il doppio listino bloccato la possibilità dell'elettore di esprimere liberamente le proprie preferenze. Quindi da questo punto di vista, corro veloce, avete il testo che abbiamo allegato che sviluppa in modo più articolato i punti, noi siamo contrari a un premio di maggioranza con appena il 40% dei voti che porta 230 seggi alla Camera, 114 al Senato per i motivi che anche altri hanno detto prima. E qui dico, la Corte Costituzionale nella sentenza 35/2017 ha detto che può esserci una soglia del 40 con un premio al 55% dei seggi, ma non ha detto che deve essere così, perché c'è la discrezionalità del Parlamento nel scegliere le leggi ordinarie, cioè ciò che è possibile non è necessario, obbligatorio fare in quel modo. Quindi si vuol creare una minoranza nel Paese, partito coalizione, trasformarla in modo artificiale con questo premio, ripeto, di maggioranza, farla diventare maggioranza parlamentare. Di fatto questi seggi in più sottraggono, in base a una stima fatta sui votanti del 2022, oltre 4 milioni di voti alle liste concorrenti e agli esclusi con le soglie di sbarramento. Quindi noi pensiamo che anche l'insieme premio di maggioranza e soglia di sbarramento finisce per ridurre la rappresentatività del Parlamento. Quindi, secondo noi, se deve esserci un premio, deve essere di governabilità e deve essere assegnato a chi raggiunge il 50% più uno dei voti. In particolare, e vado rapidamente alle proposte, noi pensiamo che questo premio di governabilità, quindi non di maggioranza, deve essere dato a chi ha ottenuto la maggioranza dei voti validi, non deve superare il 5%, quindi arrivare alla soglia del 55% e corrisponde al dettato della Corte Costituzionale, però in questo calcolo, proprio per i motivi dei pieni poteri che potrebbe avere questa coalizione vincente, qualunque essa fosse, si devono considerare nel 55% massimo o nel numero di seggi che corrisponde al 55% anche l'apporto delle circoscrizioni estere e delle regioni con sistemi elettorali differenziati, altrimenti quel 55% può essere magari con nomi di lista apparentemente lontane dalla coalizione vincente, in modo, diciamo, surrettizio portare a quei livelli pericolosi. Ribadiamo che ci devono essere due preferenze con alternanza di genere diverso nei collegi plurinominali, per rispettare il principio della rappresentanza, che è quello su cui la Corte Costituzionale insiste particolarmente, certo considerando anche il tema della governabilità, ma ripeto, noi abbiamo proposto una soluzione costituzionale, quella del cancellierato, e comunque lo dice nel documento, noi pensiamo che il tema della coalizione, che non è una brutta parolaccia, è una forma di accordi fra i partiti che può essere ottenuto prima o dopo il risultato elettorale come in tanti paesi europei, è il modo anche per superare il rischio di avere due maggioranze nelle due camere diverse, perché se tu fai una coalizione post-elettorale è evidente che cerchi di avere la maggioranza in entrambe le camere. Se per caso, e quindi noi finisco, se per caso questa legge, ripeto, su cui noi abbiamo forti riserve perché privilegia questo principio della governabilità, ma forzando estremamente le regole del gioco, se per caso rimanesse in vigore il Rosatellum bis, noi proponiamo che venga perlomeno corretto per rispettare il diritto degli elettori, articolo 48, a un voto libero e uguale. La scelta candidati, noi chiediamo che venga regolata con primarie e quindi venga applicato l'articolo 49 della Costituzione, perché i candidati che siano in un uninominale o che siano in un collegio plurinominale possono essere sempre scelti dai vertici del partito. Certo, con l'uninominale se non c'è il voto congiunto, noi chiediamo l'abolizione. Concludere. Finisco. Quindi, nel caso dei collegi uninominali proponiamo l'elezione diretta dei candidati uninominali col 50% più uno dei voti. Se non si ottiene quella soglia, si applica il metodo proporzionale in circoscrizioni regionali che è stato usato per le elezioni del Senato sino al 1992, dove la soglia era al 65% abolita da segni. Ultime due cose, eliminazione pluricandidature nei collegi plurinominali e due preferenze con alternanza di genere, e questa è la nostra proposta della LIP per anche rispettare il ruolo dei partiti e il valore anche di certe scelte, attribuzione automatica al capolista nel caso in cui l'elettore non abbia espresso alcuna preferenza. Ho finito, grazie.
1: Bene, grazie. Ora la parola... Ecco, sempre l'onorevole Colucci, prego.
8: Grazie Presidente, rinnovo il saluto agli auditi. Vorrei chiedere loro in maniera sintetica se l'indicazione del candidato Premier nel programma elettorale, non sulla scheda come appunto proposto, contenuto in questa proposta di legge, a loro avviso interferisce con i poteri che l'articolo 91 della Costituzione, o meglio l'articolo 92 della Costituzione, comma 2, riconosce al Presidente della Repubblica, e comunque, qualora non interferisse a loro giudizio, come si relaziona con i poteri del Presidente della Repubblica. Grazie.
1: Ci sono altri? No. Prego.
7: Ma secondo noi, e non abbiamo citato, come diciamo nel documento, tutta una serie di punti con dubbi di costituzionalità, perché sono già stati toccati per esempio il 28 di questo mese da diversi costituzionalisti, quindi non abbiamo voluto, ci siamo concentrati su alcune cose, ma certo che riteniamo che l'indicazione del candidato Premier sulla scheda, o anche se vogliamo quell'escamotage di metterlo allegato al programma siano forzature rispetto al dettato costituzionale, al potere del Parlamento di decidere in base alla maggioranza che si è costituita qual è il governo possibile che deve essere valutato dal Presidente della Repubblica nel momento in cui dà l'incarico per la costituzione di un governo, e quindi secondo noi sono, diciamo, strade surrettizie che portano al premierato, su cui noi siamo assolutamente contrari, tant'è che abbiamo proposto col cancellierato un'altra soluzione, sempre di riforma costituzionale.
1: Bene, io ringrazio i rappresentanti, due rappresentanti del Comitato Iniziative Popolari, li ringrazio e buona giornata.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La seduta, come avete sentito, riprenderà alle 18 e la Camera sta esaminando il decreto Ponte. Nel frattempo ascoltiamo la Commissione Affari Costituzionali

0: Linea alla Camera, riprende la seduta, è stata conclusa la discussione generale del decreto Ponte, ascoltiamo.
1: Del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione, ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Luca Ciriani, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli deputati, a nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 2910, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo numero 32, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato della Repubblica.
1: Grazie signor Ministro. Secondo quanto previsto dal vigente calendario dei lavori, nella seduta di domani, mercoledì 6 maggio, fermo restando lo svolgimento alle ore 15 delle interrogazioni e risposta immediata, cui seguiranno alle ore 16:15 interventi in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli, Venezia Giulia, la votazione per appello nominale avrà luogo a partire dalle ore 18:25, previ dichiarazioni di voto a partire dalle ore 16:45. Dopo la votazione sulla questione di fiducia, l'esame del decreto legge proseguirà anche nella parte notturna della seduta ed eventualmente sed etiam nella giornata di giovedì 7 maggio per il seguito dell'esame. Estraggo a sorte il nominativo del deputato Fortunato dal quale avrà inizio la chiama. Fortunato non è il nome del deputato. E che è fortunato non è uscito. La chiama avrà inizio dal deputato Cuperlo. Note di giubilo. Bene, passiamo agli interventi di fine seduta. Cominciamo dal senatore Bruzzone. Prego, onorevole Bruzzone.
3: Sì, grazie Presidente. Scusate.
1: Mi sembrava che Bruzzone avesse cambiato voce, infatti era un attimo.
4: Presidente, fin lì non ci arrivo.
1: Mai dire mai. Onorevole Bruzzone.
4: Prima faccia pure, non c'è problema.
1: No, ma è previsto che parli lei, onorevole Bruzzone. Quindi,
4: ecco, però non confondiamo.
1: No, è che voi vuole confondere, prego.
4: Grazie Presidente. Leggo quanto apparso su più quotidiani proprio in queste ore. La mia tristezza oggi è grande. Prima di me l'hanno vissuta i miei vicini, che hanno perso un cane pastore per colpa dei lupi, e gli allevatori che sono visti sbranare asini, puledre e pecore. Il lupo oggi vive ovunque nel nostro paese. È un caso di straordinario successo del ripopolamento. Ma a me pare che i suoi numeri stiano sfuggendo di mano. O la politica decide di fare qualcosa o diventerà guerra. La guerra è la peggiore delle soluzioni, come dimostrano i lupi che sono stati avvelenati in Abruzzo. A dire queste parole non è un pericoloso estremista, assassino, così come sono stato definito Presidente in quest'Aula verbalmente dall'opposizione, bensì lo scrittore e giornalista Michele Serra. Io voglio esprimere solidarietà e vicinanza al dottor Michele Serra e alle altre migliaia di cittadini che non hanno più il proprio cane o il proprio gatto perché il lupo se lo ha mangiato. Ce ne sono troppi, lo sappiamo, non si può andare avanti così. 2 anni fa io uscii con un manifesto in Appennino e fui accusato di procurato allarme, ma non era così. Quindi faccio ancora un appello a tutta la politica, affinché vengano fatti interventi determinati e anche grintosi. Non è possibile la convivenza con questi numeri di lupi. Sono troppi. Oggi siamo ormai alla sudditanza. Se qualcuno vuole così bene a questo animale, se lo porti pure a casa sua. Grazie Presidente.
1: Grazie. Onorevole Cherchi, prego.
3: Io chiedo scusa, collega, perché prima non avevo visto che ci fossi tu. Quindi
1: non c'è problema.
3: Scusami, non ho fatto, non c'è stata cattiveria da parte mia. Allora,
1: lei e la cattiveria siete due cose che non c'entrate nulla.
3: Prego?
1: Lei con la cattiveria non c'entra nulla, è un'anima talmente candida e sensibile che con la cattiveria lei non ha nulla a che fare, prego, proprio di carattere, prego.
3: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Le prospettive della PAC e le indicazioni emerse dal Consiglio europeo del 27 aprile 2026 hanno ribadito come la gestione del rischio, in particolare la prevenzione degli incendi boschivi, debba diventare una priorità strutturale per l'Unione europea. Una prevenzione che non può essere uniforme, ma deve basarsi ovviamente sulla specificità regionale e locale, che quindi anche in base ai diversi territori. E proprio questa è la direzione indicata, un approccio integrato che tenga insieme dimensione ambientale, economica, sociale e culturale. Tuttavia, mentre discutiamo di strategie, bla bla bla, la realtà ci ha raggiunto come un pugno in faccia. Mi riferisco all'incendio che ha colpito il Monte Faita, o Faeta che dir si voglia, un evento che non è solo cronaca, ma un segnale concreto e preoccupante. In pochi giorni sono stati distrutti 700 ettari di bosco, migliaia di cittadini sono stati evacuati, fino a 3.500 persone, intere aree naturali sono state devastate con danni profondi alla biodiversità e agli ecosistemi. Non si tratta solo di numeri, si tratta di comunità colpite, di territori fragili, di un patrimonio ambientale che, ahimè, richiederà anni per essere recuperato. E soprattutto si tratta ancora di una volta di un incendio di origine colposa, che richiama con forza il tema della prevenzione, perché di poco è della responsabilità. E di poco fa la notizia che questi due giardinieri sembra che abbiano bruciato le potature. Il fuoco è andato un po' dove ha voluto ed ha fatto questo disastro. Questo episodio dimostra che gli incendi boschivi non sono un fenomeno distante.

0: Il rogo del Monte Faita ha coinvolto 800 ettari, quindi di fatto da 70.000 a 200.000 animali sono morti, bruciati, vivi o soffocati dal fumo. Questi dati non vengono neppure accennati dalla stampa. Nel 2021 sono morti nei vari incendi 24 milioni di animali, mammiferi, uccelli, scoiattoli, volpi, ricci e gli uccelli, soprattutto quelli che nidificano, sono morti a milioni. Perché tanti animali? Perché il fuoco avanza e il fumo li disorienta, i piccoli non possono sfuggire, quindi sono proprio... e muoiono così. E non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze, dobbiamo cercare di prevenirle, partendo da ciò che è accaduto sul Monte Faita. Grazie a tutti.
1: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 6 maggio 2026. Alle ore 15 ci sarà lo svolgimento di interrogazioni e risposta immediata. Seguirà alle 16.45 il seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Dopodiché è tutto. La seduta è tolta.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Quindi è terminata la seduta della Camera, è stata posta la fiducia al decreto Ponte e la fiducia sarà votata domani. Per il momento ascoltiamo adesso un po' di musica.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ricordo che è stata poco fa posta la fiducia al decreto Ponte e le dichiarazioni di voto inizieranno dalle 16.45 e la votazione per appello nominale si terrà domani sempre alle 18.25. Oggi adesso ascoltiamo la Commissione dei Trasporti che ha svolto l'audizione dell'amministratore delegato delle Poste Italiane Matteo Del Fante nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle Imprese e la società Poste Italiane per il quinquennio 2026-2031. Buon ascolto.
2: Buongiorno colleghi. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dell'amministratore delegato di Poste Italiane SPA, il dottor Matteo Del Fante, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle Imprese e il Made in Italy e la società Poste Italiane SPA per il quinquennio 2026-2031. Ringrazio Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, e Giuseppe Lasco, direttore generale, accompagnati dal responsabile delle relazioni istituzionali Giada Scarpina e dal responsabile dei rapporti con le istituzioni centrali e locali Luigi Antonio Amadeo. Grazie per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che l'intervento dovrà essere contenuto in un tempo massimo di 15 minuti. Prego, dottor Del Fante.
3: Ok, cerco di andare velocissimo nei 16 minuti per poi lasciare tempo alle domande. C'ho una presentazione che mentre viene caricata parte con l'illustrazione della nostra presenza in Italia, in sintesi i nostri 13.000 uffici postali che sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a 9 anni fa, quando abbiamo iniziato la gestione dell'azienda. Si è allargato a 49.000 punti reti terze, quindi ci sono dentro tabaccai, bar, edicole che fanno servizi principalmente di pagamento per noi, e soprattutto si è allargata moltissimo la nostra interazione con i cittadini in via digitale. Siamo adesso il primo operatore digitale e abbiamo 27 milioni di interazioni giornaliere. La presenza territoriale è stata rafforzata grazie ai fondi del PNRR attraverso il progetto Polis, a voi noto che in 7.000 uffici postali in comuni con meno di 15.000 abitanti ha portato servizi della pubblica amministrazione. Ultima cosa in termini di presenza e diciamo nostra attività in Italia: siamo anche il primo operatore di Speed con circa 30 su 33 milioni di identità digitali del sistema Speed a voi noto. L'azienda è attualmente organizzata per 4 segmenti, il più importante è il primo. Abbiamo fatto in questi anni quasi 6 miliardi di investimenti nella corrispondenza e soprattutto nel mondo dei pacchi, con centri di smistamento all'avanguardia. L'ultimo dato del 2025 ci vede consegnare 1,9 miliardi di lettere e 350 milioni di pacchi. Siamo diventati al netto dell'operatore che ha ovviamente una posizione sua specifica, Amazon, il primo operatore in pacchi del paese. Servizi finanziari, gli investimenti sono stati inferiori, 500 milioni, però gestiamo più di 600 miliardi di risparmi nelle diverse forme, incluso i 340 miliardi del risparmio postale degli italiani, e abbiamo 6,6 milioni di conti correnti. Servizi assicurativi, abbiamo circa 20 miliardi di raccolta di premi lordi l'anno per il ramo vita, ma da 6 anni è partita anche l'attività danni e abbiamo raccolto l'anno scorso 1,2 miliardi. Infine il quarto segmento dei servizi cosiddetti post-pay, quindi la nostra leadership in Italia lato carte di pagamento, in particolare carte di pagamento prepagate, dove abbiamo raggiunto 95 miliardi di controvalore di transato con una quota di mercato del 20%. Non ultimo in questo ambito i 5 milioni di clienti che abbiamo nella telefonia tra clienti del mobile e del fisso, inclusa la fibra, che sono un totale di 5 milioni. Grande impegno è stato profuso anche in ambito ESG, trovate qua nei tre pilastri della sostenibilità. Darei forse un breve cenno di quello che abbiamo fatto nell'ambito ambientale, dove abbiamo sostanzialmente impiantato 870 impianti fotovoltaici, abbiamo 30.000 veicoli che girano l'Italia tutti i giorni per le consegne a bassa emissione, di cui 6.002 totalmente green. Ho già citato nel sociale il progetto Polis, che ricordiamo è stato riconosciuto anche a livello europeo come uno dei migliori, se non il migliore, progetto di inclusione durante l'utilizzo dei fondi post-Covid di Next Generation EU, perché è un progetto di grandissima coesione sociale. Cosa è successo nel mercato postale? Entriamo nel merito. Vedete la nostra posizione e come si sono ridotti i volumi per abitante, e è ovvio che il postino vada a casa dell'italiano con una busta con 5 lettere, 3 lettere, una lettera, il costo sostanzialmente è lo stesso, purtroppo il ricavo via via che scende la posta è inferiore, quindi noi ci troviamo in una situazione di dover gestire e dover tenere una rete di distribuzione capillare in un tessuto e in una struttura orografica del paese complessa, con volumi in picchiata. Se solo avessimo i volumi, non voglio arrivare alla Germania, ma se solo avessimo i volumi pro capite che c'ha la Francia oggi, che sono 3 volte, il nostro servizio sarebbe ampiamente sostenibile. Poi quando andremo a vedere la parte, diciamo, economica, proprio la Francia ha un supporto da parte dello Stato che è un multiplo di quello che le poste francesi, di quello che abbiamo noi. Importante proiettare nel medio periodo questo grafico, qua vedete il 2020, il 2023, il 2024. Considerate che dal 1 di gennaio la Danimarca ha eliminato tutti gli obblighi di servizio universale, cioè non esiste più la posta, semplifichiamo. La posta è in estinzione, avevano dei volumi, come vedete, anche superiori ai nostri, ma il governo ha preso la decisione di abolire il servizio, perché la transizione digitale a questo punto, secondo l'opinione del governo danese, supplisce al problema. Il mercato postale italiano, come vedete, ha avuto come invii una diminuzione dal 2014 ad oggi di più del 50%. La riduzione, scusate, sì, grazie. La riduzione non riguarda soltanto i volumi, ma riguarda anche ovviamente i ricavi per la nostra società, quindi chiaramente per noi è una sfida continuare a operare il servizio con ricavi di anno in anno in diminuzione. Per darvi un'idea, la stima che facciamo ogni anno è di perdere circa 100 milioni di ricavi dalla posta. Se volessi mantenere i conti in ordine dovrei ridurre di 100 milioni i costi, e non è possibile ridurre la forza lavoro, che è il costo principale, tutti gli anni di 100 milioni, anzi il nostro costo del lavoro negli anni è salito. Vedete la parte, il sottoelemento della porta del servizio corrispondenza che riguarda il servizio universale, che anch'esso a sua volta si è ridotto in maniera significativa. Il nuovo contratto, se riusciamo a stare, poi possiamo entrare nei singoli punti del nuovo contratto, però fondamentalmente con la nuova legge di bilancio, ne siete ovviamente al corrente, il nuovo contratto di programma si estenderà dal 1 maggio del 26 fino al 31 dicembre del 2036. Questo è l'affidamento quadro, e nell'ambito di tale affidamento ci saranno contratti di programma quinquennali, quindi il primo scadrà il 31 dicembre del 2031. Si amplieranno i punti di accesso, aggiungendo agli uffici postali anche i punti terzi che ho citato in apertura. La posta prioritaria esce dal servizio universale, si rimodulano i servizi e gli impegni, quindi le tempistiche di consegna del servizio universale, quindi non c'è più la posta prioritaria e si passa a 5 giorni, quindi questo ovviamente ci dà più flessibilità nella gestione operativa e ci permette congiuntamente di consegnare, di fare in modo che quando dobbiamo andare nei 5 giorni a consegnare la lettera, magari aspettiamo che in quei 5 giorni in quella casa ci vada anche un pacco, e quindi riusciamo a fare un po' di sinergia, economia. E considerate che oggi siamo quasi arrivati al 50% dei pacchi consegnati dal gruppo Poste Italiane fatta dai nostri postini. Siamo partiti, la percentuale praticamente era inferiore al 5%, perché i pacchi li consegnava SDA, quindi il nostro Corriere Espresso. Perché i postini non hanno sostanzialmente più posta da consegnare, e quindi li stiamo trasformando da portalettere a rete di consegna pacchi. È stato soppresso il fondo di compensazione, questa è, per noi chiaramente è una notizia negativa, perché saremmo stati gli eventuali unici beneficiari del fondo stesso, però non era mai stato attivato, e quindi queste sono decisioni del governo che noi ovviamente rispettiamo. È stato rafforzato anche il sistema sanzionatorio. Rinnovato impegno alla capillarità delle reti, l'abbiamo ribadito con l'aggiunta anche degli operatori terzi. Rimodulazione e semplificazione dell'articolo 5 del precedente contratto di programma, che prevedeva una serie di servizi digitali che non sono, diciamo, sono stati rimodulati e diciamo alleggeriti. Conferma dell'attuale livello contrattuale in fondo, e come ho anticipato abolizione del fondo di compensazione. Qui ribadiamo che la nostra presenza sul territorio non solo rimane, ma viene rafforzata da un eventuale sostegno di una parte della rete terza, in particolare citiamo nel primo punto la rete dei tabaccai, ma i requisiti di capillarità e continuità continueranno ad essere soddisfatti con la sola rete degli uffici postali. importante sottolineare, perché è un punto chiaramente che ha avuto anche una rilevanza, diciamo, una certa sensibilità, che l'eliminazione della posta prioritaria, quindi il servizio a un giorno, non ha nessun impatto sul recapito dei quotidiani per i quali rimane l'impegno. La rimodulazione dell'articolo 5 ve l'ho citata, finanziamento dell'onere dello Stato rimane costante a 262 milioni di euro, l'abbiamo detto col direttore generale negli anni, quindi ovviamente l'azienda avrebbe titolo di presentare una richiesta di integrazione più alta e in linea con quella che la GCOM stabilisce come nostro impegno e costo effettivo del servizio di 700 milioni, però essendo la nostra azienda, diciamo, un'azienda inutile, in crescente utile, con il Consiglio di amministrazione crediamo che sia nostro compito mantenere questo numero che ci è stato dato, diciamo, dalla consigliatura precedente, e nonostante, ripeto, le perdite in questo spazio aumentino e siano certificate in aumento anche dalle autorità competenti, rimaniamo col sostegno di 262 milioni di euro. L'ultimo punto importante: cosa ci permette di rimanere presenti sul territorio, continuare a erogare il servizio, non seguire l'esempio danese che lo ha abolito e accontentarci, scusate l'espressione, di 262 milioni di euro? È perché abbiamo iniziato un percorso di diversificazione delle nostre attività in nuovi ambiti, in nuovi prodotti che creano margini e utili che più che compensano le difficoltà del servizio universale. Infine, promemoria, i prossimi passi di quello che è il processo, quindi arrivando ad oggi, entro il 30 aprile ci sarà la prenotifica alla Commissione Europea, avvio confronto con gli uffici della DG Comp, acquisizione dei pareri, per poi arrivare all'entrata in vigore il 1 maggio e tra quest'anno e il prossimo ottenere anche dalla Commissione Europea l'autorizzazione al finanziamento pubblico in ambito aiuti di Stato. Grazie.
2: Grazie mille, dottor Delfante. Adesso parola ai colleghi. C'è l'onorevole Pastorella, poi Barbagallo, Pastorino e poi chi si prenota. Ok, bene.
4: Grazie mille per questa relazione. Intanto mi scuso perché purtroppo poco prima delle 10 andrò via, ma ascolterò la risposta da remoto. Tre domande rapidissime. Uno, sull'utilizzo dei punti terzi e i servizi strumentali. Quindi la domanda è: rispetto all'utilizzo già esistente dei punti terzi, diciamo, si aggiunge la consegna pacchi e lettere, ma risulta anche che c'è la possibilità per voi di svolgere ulteriori servizi strumentali. Mi domandavo di cosa si trattasse e se significa che i vostri altri pilastri, che sia l'assicurazione, Poste Pie eccetera, possono essere erogati anche nei tabacchini, e qual è l'accordo, diciamo, con questi punti terzi rispetto all'erogazione di questi ulteriori servizi strumentali, e naturalmente se questo pone dei temi legati alla concorrenza. Seconda domanda: capisco che il progetto Polis sia stato, diciamo, tolto dall'accordo di servizio universale in un certo senso. Anche qua la domanda è: siccome è un servizio che credo sia stato molto utile e molto apprezzato, che cosa succederà? Cioè, le infrastrutture che ovviamente voi avete costruito, in particolare software per l'integrazione con tutti i vari database per l'erogazione dei certificati anagrafici, INPS e quello che sia, immagino che non li smantellerete, quindi la domanda è: questi accordi dovranno essere rifatti uno a uno con tutti i 7.000 quanti erano comuni, con INPS? Cioè, come funzionerà, cosa succederà e se continuerà ad essere presente questo accordo, perché credo che sia davvero molto importante. Da ultimo, tema invece potenziale acquisizione di TIM, che naturalmente non è oggetto di questo di questa audizione, però la domanda è: che impatto può avere sul vostro business in generale, in particolare il ruolo che giocherete, se questo andrà a buon fine, nel polo strategico nazionale, che è diciamo fondamentale per la nostra sovranità digitale. Mi risulta che voi abbiate già intenzione di acquisire la parte di CDP Equity del 20%, se acquisirete anche TIM in totale avrete il 65%, quindi diventerete l'attore principale. Come questo aiuterà o meno la nostra sovranità digitale? Grazie.
2: Grazie. Furgiuele, poi si prepara a Barbagallo. Ricordo che poi i gruppi hanno i tempi.
5: Sì, grazie Presidente, grazie per la relazione, è stata molto chiara rispetto a quello che sono le intenzioni di questo importante gruppo, che noi abbiamo avuto modo pure commissione di visitare. Per quanto riguarda il rapporto con le parti, i soggetti terzi che dovrebbero comunque integrare la capillare presenza degli uffici postali sul territorio, io vorrei chiedere se poi nell'espletamento del servizio, e quindi in prospettiva, ottima l'intenzione che è stata espletata chiaramente rispetto al mantenimento degli uffici postali, se nella prospettiva questo invece potrebbe andare a cagionare la chiusura di qualche ufficio postale. Vorrei chiedere come si pensa di poter integrare poi e tutelare l'utenza rispetto a questa possibilità. E poi nelle ultime settimane abbiamo letto dell'offerta pubblica su TIM. Vorrei chiedere qual è la direttrice strategica che verrà seguita per quanto riguarda insomma questa operazione.
2: Grazie. Ovviamente, come la collega Pastorella, si parla del contratto di servizio di programma, quindi immagino che la sua domanda è come si inserisce la strategia collega Barbagallo.
6: Grazie Presidente, saluto la DI e il direttore e tutta la delegazione. Due domande telegrafiche che sono un po' quelle che hanno accennato anche i colleghi. La prima è quella relativa alla strategia riposta rispetto alle aree interne, l'altra il ruolo che si vuole esercitare nei confronti di TIM anche come linea strategica. Da ultimo poi ci preoccupa la vicenda dell'identità digitale. Più volte con alcune azioni ispettive abbiamo sostenuto l'azione riposta in questa legislatura e vorremmo capire in prospettiva come possiamo rafforzare la presenza e il servizio al cittadino. Grazie.
2: Grazie, Cattaneo. E poi si prepara Pastorino.
7: Sì, grazie. Prima di fare domande non posso non sottolineare insomma quanto questa azienda, un'azienda di Stato, negli ultimi anni abbia fatto un rilancio, un cambiamento di pelle veramente da esempio, da caso studio virtuoso. Oggi Poste è un'azienda completamente diversa da 20 anni fa. Abbiamo sentito il tema della digitalizzazione, della consegna dei pacchi, non esistevano e tra l'altro siete riusciti a diventare anche leader a livello mondiale. Altre aziende di fronte a scenari di cambiamento sono sparite, invece qua parliamo di un caso di successo, secondo me merita di essere sottolineato. E anch'io ho alcune domande. La prima è se la posta prioritaria che dovrebbe essere esclusa dal 1 maggio del 2026 nell'ambito del servizio universale non rappresenta un arretramento dell'azienda rispetto alla fornitura del servizio di recapito e una rinuncia del suo ruolo. Non credo. Conosco anche l'aspetto di legame territoriale che avete sempre mantenuto e secondo me è un grande punto di forza anche nelle aree interne. Interessante la domanda anche del collega precedente. E da ultimo, ovviamente, non posso nemmeno io sottrarmi da chiedere rispetto all'operazione TIM qual è il razionale strategico dell'offerta pubblica di acquisto. Anche qua però sottolineo già come la penso che sia una buona notizia, perché se è vero che oggi il flusso dei dati rappresenta un asset strategico che va protetto del paese, credo proprio che possa essere una buona notizia averlo in mani, diciamo, a partecipazione pubblica, è una tutela di tutti i consumatori, di tutti noi.
2: Grazie, adesso passiamo alla collega Longi, Pastorino e poi Longi.
8: Grazie Presidente, anch'io ringrazio per l'audizione, mi scuso per non essere in presenza, ho potuto già parlare un po' con la vostra preziosa dottoressa Scarpini, ma la mia domanda non sarà su Team, questa l'hanno fatta tutti, però volevo ritornare un attimo sulla, come è stata definita, rimodulazione e semplificazione dell'articolo 5, ovvero il servizio al cittadino, l'impresa e le pubbliche amministrazioni, perché poi è molto chiaro che il parere dell'AGCOM si è andato nella direzione di dover distinguere il finanziamento del servizio universale da questo tipo di supporto, che però, come è stato detto dai miei colleghi, è un supporto importante che ci è stato presentato. Io, come sanno più o meno tutti, ho anche l'onore di essere un sindaco di un piccolo comune, quindi ho partecipato molto anche agli eventi di presentazione. Però volevo capire, e comunque faccio complimenti anch'io come collega Cattaneo per l'attività di diversificazione che è stata compiuta negli anni, ho visto numeri importanti anche in relazione alla termini di raccolta del risparmio, insomma, sono tutti i pezzi di una strategia che consentirà di soffrire, diciamo, la riduzione dei numeri tradizionali legati al servizio universale. Però tornando all'articolo 5, io volevo capire, visto che si parla di convenzioni, come ha detto la mia collega Pastorella, quindi vuol dire che le convenzioni vanno fatte con i singoli enti, uno, se sono convenzioni a titolo oneroso, due, e la terza cosa è se al di là dei servizi preziosi che sono già stati resi, domenica scorsa mi sembra che su un quotidiano ligure, vengo dalla Liguria, c'era un articolo molto dettagliato sui servizi che non sono stati, diciamo, installati in un territorio complicato, parlo dall'entroterra della provincia di Genova in questo caso, con soddisfazione degli amministratori locali. Ecco, mi chiedevo se questo tipo di impostazione verrà mantenuto e se potesse essere, diciamo, prevista, oltre alla questione dei passaporti, che è già attiva per esempio nel mio comune, anche l'implementazione dei servizi generali con l'inserimento delle carte d'identità elettroniche. Lo dico perché, come lei saprà, da agosto in avanti le carte cartacee non avranno più valore, quindi sono i comuni, alcuni comuni, specialmente quelli meno strutturati, sono un po' in difficoltà nell'arrivare a questo traguardo con la copertura totale o parziale dei loro cittadini attraverso appunto l'attuazione di questa carta d'identità elettronica. Grazie.
2: Grazie. Quindi Longi, poi abbiamo Iaria e Caso.
9: Sì, grazie Presidente. Volevo capire rispetto ai quattro blocchi di servizi offerti ad oggi, qual è il più profittevole che consente di poter bilanciare l'erogazione di quei servizi più tradizionali in perdita, e quindi qual è fra i quattro blocchi quello sul quale Poste sta più puntando, e sempre nell'ottica di un futuro nuovo contratto di programma che potrebbe riguardare l'acquisizione appunto di Team, se questo riguarda solo la parte dei servizi o anche tutta quella parte che era rimasta in Team di infrastruttura, e quindi, diciamo, perseguendo quella che è l'obiettivo di una sovranità nazionale sulla parte infrastrutturale. Grazie.
2: Collega Iaria.
10: Sì, grazie all'amministratore per la sua relazione. Lei ha detto una cosa interessante, che la Francia la nazione Francia dà più supporto a garanzia del servizio postale della sua azienda postale, ma non pensa che questa garanzia sia dovuta anche al fatto che le poste in Francia hanno una garanzia anche di rimanere pubbliche? Quindi mi collego alla prima domanda che le faccio. Sul tema privatizzazioni, che adesso ha un'ulteriore quota del 14% che viene privatizzata, non pensa che questo sia un problema proprio per perdere dal punto di vista dello Stato tutta una serie di dividendi, di vantaggi dal fatto di avere Poste come una grande realtà quale è adesso? E seconda domanda, lei ha parlato del fondo di compensazione e mi sembra che sia stata una leggera lamentela sul fatto che sia stato abolito, ma da quanto leggo da Agicom non è che è proprio stato abolito, ma la compensazione pubblica rimane e c'è il tema di come verrà calcolato questo onere di servizio universale e quale garanzie per i cittadini. Quindi rimane il fondo di compensazione, sarà calcolato in un'altra maniera, quindi non è proprio vero che è stato abolito, e quindi su questo può dirmi qualcosa. E l'altro tema sulla riorganizzazione di Poste: voi avete fatto dei tagli importanti, circa 3.300 tipo zone di recapito, avete anche chiuso tutta una serie di uffici locali. Chiaramente questo ha portato sì da parte vostra una razionalizzazione, ma ha anche portato tutta una serie di disagi per i cittadini, e questo anche sul fatto di avere un'azienda che dovrebbe essere veramente sia un servizio ma anche una rappresentanza dello Stato. Io penso che l'equilibrio tra servizio e economia dell'azienda si possa chiaramente anche un po' modificare, in modo da non creare questi disservizi. Tra l'altro lei c'è stata anche, mi dica se è vera, una missione che il 30% dei siti scelti per la rete dei corrieri non è adeguato per spazi, parcheggi e numeri di sicurezza. Visto che voi puntate molto sulla parte logistica, se è vera questa notizia, se è vero che l'avete ammessa, e quindi non faccio la domanda su l'OPA, su TIM, anche perché tutto il tema delle telecomunicazioni è in costante fermento. Quello che ci preoccupa è effettivamente se noi associamo il discorso che c'è una possibile privatizzazione alla chiaramente enorme posizione di mercato sul discorso dati, data center e reti che voi avreste con l'acquisizione di TIM, se queste cose poi non vanno in conflitto. Grazie.
11: Grazie a lei, deputato Caso.
12: Grazie Presidente, sottolineo l'importanza di questa audizione, di questo percorso, abbiamo fortemente voluto, incontreremo anche i sindacati nel pomeriggio, il governo, quindi alcune delle domande mi rendo conto non sono rivolte a voi ma sono per inquadrare meglio il tempo e stare proprio sull'argomento di oggi. La prima questione è relativa, io ho visto numeri molto importanti, un utile netto pari a 2,3 miliardi al netto della partecipazione di TIM, ricordiamo in questa sede che è stata importante la battaglia anche parlamentare per scongiurare la cessione ulteriore di quote di TIM e di Poste Italiane. La domanda è se tutte le operazioni di cui stiamo parlando sarebbero state possibili se si fosse invece proceduto a vendere un'ulteriore parte delle quote in mano pubblica, se invece questo rappresenta un asset strategico fondamentale come fortemente voluto. Condivido le preoccupazioni, è importante costruire campioni europei dei servizi ma anche delle infrastrutture, avremo altre occasioni per confrontarci. Invece, stando sul merito, ho sentito di una riduzione dei volumi del 50%, è al netto o meno dell'acquisizione di Nexiv? Nel senso, i volumi crescono o diminuiscono relativamente alle società che si stanno acquisendo? C'è il tema di come tutelare i prodotti editoriali, è stato detto, noi chiaramente i giornali non possono essere consegnati ogni 5 giorni, la domanda è se può essere meglio chiarito questo aspetto anche attraverso le nostre relazioni. Vi è poi un passaggio sulle reti terze e noi non abbiamo ben capito quali sono i soggetti a cui ci si può articolare. C'è il tema dell'articolazione di base, ecco, l'economicità è un criterio importante ma per noi è fondamentale anche il presidio democratico, la funzione sociale territoriale che rappresenta Poste Italiane. Il tema, pagina 9, dell'accessibilità dei disabili, e un'ultima considerazione relativa al progetto Polis. Se, come abbiamo compreso, a questo punto ci si rivolge ai comuni fino ai 15.000 abitanti, come questo passaggio possa garantire una nuova progettualità di un progetto che noi riteniamo assolutamente fondamentale. Un'ultima considerazione, non è per voi, è chiaro che se il servizio universale è fondamentale ed è un presidio di coesione nazionale, probabilmente l'importo massimo previsto per il servizio universale non è adeguato a garantire questo servizio. Lo rivolgeremo anche al governo, ma pensiamo che sia importante capire se anche noi come Parlamento possiamo fare qualcosa per questo, per il mantenimento dei livelli occupazionali nel recapito per l'intera durata del quinquennio, per garantire un obbligo di confronto preventivo con il governo, con le organizzazioni sindacali prima di ogni piano di riorganizzazione che incida su organici e reti, e per l'estensione degli standard del contratto dei lavoratori postali a tutto il personale impiegato attraverso la rete dei soggetti terzi. Siamo molto interessati a capire come questa rete di soggetti terzi, nei cambiamenti che stiamo avvenendo, possa in qualche modo rappresentare un elemento che arricchisce per quanto riguarda sia i numeri assoluti ma che non decresce per quanto riguarda le garanzie per i lavoratori.
11: Collega Maccanti.
13: Grazie Presidente, tengo anch'io intanto a unirmi alla soddisfazione per i brillanti risultati davvero acquisiti dall'azienda e per la trasformazione che avete saputo compiere in questi anni. Voi lo sapete, io arrivo da una regione, ci conosciamo da anni, che è il Piemonte, con tanti comuni sotto i 1000 abitanti, quindi la nostra preoccupazione riguarda essenzialmente la rete. Noi sappiamo che qualunque, diciamo, come dire, decisione voi prendiate sul territorio solitamente è concordata con gli enti locali, però volevo capire quali erano i criteri che voi state utilizzando nella razionalizzazione della rete, che è giusta, ci mancherebbe, pur salvaguardando evidentemente i servizi, e raccomandare evidentemente una grande attenzione per soprattutto i piccoli comuni, dove, lo sapete, è inutile che lo rimarchi perché è stata la vostra politica per anni, il servizio postale rappresenta qualcosa di più che solo essenzialmente un servizio di poste. Grazie.
14: Grazie, se non ci sono altri interventi faccio anch'io un'ultima domanda, oltre a farvi complimenti, perché devo dire che in questi anni avete dimostrato come un'azienda dello Stato possa operare nel mercato in maniera eccellente. Ricordo anche che quando ci siamo visti per lo scorso servizio qui, questa commissione ha dimostrato di credere in voi anche con un parere parlamentare, dove è stato rimarcato del voler mantenere la mano pubblica nella vostra azienda, quindi non privatizzare. Abbiamo smentito tutte le ipotesi di eventuali privatizzazioni, tant'è che anche una delegazione della Gran Bretagna è venuta per prendere a modello l'esempio di Poste, come importarlo. Da poco ho anche incontrato il sindacato europeo di Poste e i servizi postali, che proprio era meravigliato anche di come siete riusciti anche a avere la forza di mantenere una posizione positiva nel mercato, ma anche senza sacrifici sul personale e altro. Ma la domanda che vi volevo fare era, per esempio, se è possibile, se quelle quote che magari voi volete lasciare nel mercato, come aveva detto anche il Presidente del Consiglio, fosse possibile fare un progetto pilota, magari ipotizzando, visto che voi siete una famiglia che da anni Poste rappresenta una famiglia, anche non solo un'azienda, magari dedicarla ai dipendenti postali, e quindi possa essere quindi un impegno per continuare a mantenere quella partecipazione dei lavoratori all'azienda. Prego, dottor D'Alfante.
3: Allora, cercando di raggruppare un po' le domande, quanto tempo abbiamo per rispondere, Presidente? Ok, e poi chiedo aiuto al direttore generale su alcuni punti specifici. Forse questa ultima è la più stimolante, e è un tema che abbiamo affrontato negli anni come azienda, quindi senza chiedere aiuto all'azionista. L'operazione TIM prevede un aumento di capitale, quindi vengono emesse nuove azioni, quindi un ammontare importante, perché sono un controllo di circa 8 miliardi, che sono quelle che poi utilizzeremo per gli azionisti di TIM, per darle agli azionisti di TIM in cambio delle azioni TIM. Quindi diciamo che lo Stato ci ha fatto un grande, riconosciamo, un grande atto di fiducia, perché ci ha permesso di mettere queste azioni. È chiaro che in un'ottica del genere uno potrebbe forse anche pensare, no, che una piccola parte di quelle, magari con un contributo anche dell'azienda, possa andare anche nella direzione dei dipendenti. Tutto un tema da analizzare, ma colgo lo spunto e rispondo al punto dell'onorevole Caso sulla proprietà. Se fossimo riusciti, no, non è detto, i mercati, cioè l'operazione TIM si poteva fare lo stesso, perché comunque per fortuna il nostro Stato controlla tante aziende anche con una percentuale del 30%, certo con adesso questa eventuale discesa fino al 50%. Rimaniamo azionisti di maggioranza, e insomma, per un'azienda di sistema come questa, mi ricollego anche al punto precedente dell'onorevole Iaria, avere il 50% in un'azienda di sistema come questa sicuramente è preferibile rispetto al 30%. Sulle domande andrei su quella che riguarda Polis, cosa succede ai servizi di Polis, e attaccato a questo c'è ovviamente anche la rimodulazione dell'articolo 5 nel contratto di programma, e chiederei al direttore generale di intervenire.
15: Eccoci, su Polis, ovviamente rispondendo anche alla domanda dell'onorevole Pastorella, cioè Polis ovviamente non ha un termine, Polis è un progetto permanente, quindi è una scelta strategica che a suo tempo fu fatta dal nostro gruppo, in sostanza per riportare sempre di più una centralità degli uffici postali nelle aree meno densamente abitate. Noi ad oggi abbiamo completato 5.393 uffici postali, quindi uffici già sono di fatto operativi nell'erogazione di tutti i servizi previsti nell'ambito del progetto Polis, quindi siamo a circa l'80% del progetto. In sostanza abbiamo tutti gli uffici, tutti i 5.393 uffici hanno la potenzialità oggi anche di erogazione, di rilascio del passaporto. Come sapete questo è un unicum a livello mondiale, siamo diciamo l'unica infrastruttura che eroga di fuori diciamo dell'alveo totalmente diciamo pubblico istituzionale il passaporto. E l'80% dei passaporti, delle persone che richiedono il passaporto, lo richiedono con la consegna a casa. Anche questo è veramente un'eccellenza assoluta, perché se noi pensiamo che in un piccolo centro un cittadino scende giù, un piccolo centro di anche di 1.000 abitanti, dalla propria abitazione va in un ufficio postale, fa tutte le incompense diciamo dovute per il rilascio del passaporto, e entro 15 giorni il postino gli consegna il passaporto a casa. Questo qualche anno fa era qualcosa di assolutamente impensabile, e tanti paesi, come rappresentava anche il Presidente, vengono praticamente a conoscere quelle che sono state le modalità di approccio e di costruzione di un prodotto, di un processo così complesso. Tra l'altro, anche per rispondere alla domanda del fatto di abbandono degli uffici postali o di chiusura degli uffici postali in funzione anche delle reti terze, questo assolutamente non esiste, perché al di là dell'obbligo, al di là dell'impegno che l'azienda ha preso di non chiudere gli uffici postali, per ricordare, noi abbiamo in Italia 4.563 comuni montani. Noi abbiamo 5.895 uffici postali, quindi tra l'altro laddove non c'è un ufficio postale non può sostituire eventualmente un punto delle reti terze, le reti terze è un elemento di complementarietà all'attività degli uffici postali, e questa è una garanzia assoluta. Per rispondere anche, per chiudere, la rimodulazione dell'articolo 5 dei servizi generali, di carattere generale, quelli ovviamente il legislatore ha ritenuto praticamente di modificarlo, perché sono già inseriti nell'ambito dell'attività dei servizi erogati nell'ambito del progetto Polis, perché il progetto Polis oggi, nell'ambito del progetto Polis, che tra l'altro, per rispondere sempre alla domanda dell'onorevole Pastorello, non solo è un servizio diciamo in continuità assoluta, ma è un servizio, è un hub, è un contenitore dove noi possiamo di volta in volta, laddove ci sono nuove iniziative di erogazione di servizi, possiamo andare a inserire in quell'hub diciamo di servizi nuove attività, come stiamo facendo e stiamo pensando, in sostanza di arricchire l'offerta di servizi in ambito diciamo degli uffici Polis per quanto riguarda le persone che abitano in questi territori. Per quanto riguarda invece le modifiche agli obblighi dei servizi universali introdotte dalla legge di bilancio per quanto riguarda la consegna della corrispondenza, non incidono in alcun modo sulla frequenza di recapito e raccolta, né sugli orari e né sull'apertura degli uffici postali. Se vuoi, Matteo, rispondo anche alle assunzioni. Perché rispondendo anche per quanto riguarda la parte diciamo delle assunzioni, noi solo per ricordare, negli ultimi 6 anni Poste è stata una delle aziende più proattiva verso il mondo del lavoro, abbiamo assunto circa 45.000 risorse, di cui 22.000 solo nella parte, diciamo, della logistica e quindi anche del servizio universale, del servizio postale. Non cambia nulla, tra l'altro la nostra è un'azienda in totale crescita e quindi, e così sarà anche per il futuro per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, questo sia in tutti i segmenti di servizio del nostro gruppo. Esatto, lo scorso anno abbiamo rimodulato il contratto di lavoro e quindi
16: i sindacati hanno dichiarato la miglior,
3: i sindacati hanno riconosciuto pubblicamente che è stata la miglior, diciamo, rimodulazione della storia per incremento, perché chiaramente siamo dell'opinione che se l'azienda va bene tutti i lavoratori ne debbano beneficiare. E perché credo ci sia premura, allora la terza domanda sulle reti terze. Allora, la rete terza è sostanzialmente un appoggio che noi, come altri operatori, perché c'è la Banca Intesa, c'è la l'Enel, negli stessi posti, quindi non siamo da soli, non siamo in concorrenza, rispondo anche all'onorevole Iaria, non ci sono temi di competitività perché sono reti aperte sul mercato, ripeto, fatte di edicole, bar e per lo più tabaccai, dove noi offriamo tramite un terminale che viene offerto previo canone, e non siamo nemmeno i più grandi in quello spazio, perché le altre aziende hanno dei ricavi da affitto terminali superiori ai nostri, offriamo dei servizi. Quindi è un'attività dove, nel momento in cui andremo ad appoggiare dei nuovi servizi, ovviamente per motivi a seconda del tipo di servizio, uno perché siamo Poste Italiane, due perché spesso quei servizi sono servizi di pagamento e quindi noi, in quanto istituto di moneta elettronica vigilato da Banca d'Italia, abbiamo degli obblighi in termini per esempio di antiriciclaggio, applichiamo tutte le nostre attenzioni e procedure per fare in modo che anche l'operatività su quei terminali, nei prodotti che offre Poste tramite la rete terza, vengano fatte nella maniera corretta. Per quanto riguarda il progetto Polis, ha risposto il dottor Lasco. Sulle articolazioni di base, sindacati e le organizzazioni ci sono venute incontro nell'ultima tornata negoziale, perché chiaramente l'azienda si deve evolvere con le necessità del mercato, e in particolare le due direttrici principali sui quali noi siamo stati gli unici, i primi per adesso in Italia a internalizzare determinate figure professionali che, ripeto, come ho anticipato nell'esposizione, in ambito consegna pacchi tutti usano dei soggetti terzi di cooperative del lavoro, noi li abbiamo sempre utilizzati, ma abbiamo iniziato, anche grazie all'accordo sindacale, un percorso di internalizzazione che ovviamente ha degli oneri, gli altri non lo fanno e non assumono chi ti porta il pacco a casa quando viene un qualunque altro operatore, non faccio nome, ma chi vi consegna il pacco a casa non è mai dipendente dell'azienda che lo manda, è a partita IVA rispetto all'azienda che gli ha dato l'incarico di consegnare quel pacco. Quando te lo consegna una persona di Poste, oggi nel 50% dei casi è un dipendente sui nostri libri paga. È chiaro che questo ha degli oneri, però ci crea da un lato la saturazione della quale abbiamo bisogno della nostra forza lavoro, che vogliamo mantenere presente sul territorio e attiva nella consegna a casa di posta e con questa misura sempre più di pacchi, e dall'altro ovviamente dà garanzie migliori per i lavoratori. Sul punto delle poste francesi, ovviamente è la mia opinione personale, però vabbè, però noi non è un tema italiano, diciamo che ci viene riconosciuto come accennava il Presidente, su scala internazionale, quindi magari una volta, forse se abbiamo una cosa che funziona meglio in Italia che altrove, forse possiamo anche dircelo. Io sono membro del board mondiale degli operatori e siamo oggettivamente sempre presi a esempio di best practice. Il progetto Polis, parlando di Francia, è un progetto che i nostri colleghi francesi sono venuti a studiare, hanno detto ma che bella idea, la vogliamo fare anche noi, e poi ci hanno detto che non sono riusciti. Perché non sono riusciti? Perché hanno incontrato le difficoltà che anche noi abbiamo incontrato in questo paese, e solo la caparbietà, la determinazione del dottor Lasco è riuscita a, diciamo, sconfiggere. Quali sono le difficoltà che hanno trovato i francesi e che avevamo anche noi sul tavolo? Il fatto che determinati servizi che eroga la pubblica amministrazione sono incardinati nei soggetti che lo fanno da 50 anni, e quindi quei soggetti, seppur tu gli offri un servizio addizionale, perché noi non ci sostituiamo nei servizi della pubblica amministrazione agli enti preposti, noi siamo un canale addizionale, ma quel canale addizionale è chiaro che crea, chiamiamola concorrenza impropriamente, però crea un altro soggetto che fa quello che ho fatto fino ad oggi io, e quindi sai cosa? Se posso, faccio in modo che quel servizio tu non riesca a farlo. Noi, dopo che abbiamo avuto gli 800 milioni riconosciuti dallo Stato per partire col progetto Polis, e agli atti abbiamo mandato per due volte una lettera di rinuncia, perché trovavamo opposizione non politica, non politica, questo non è un tema politico, è un tema amministrativo. Scusi? E quindi i francesi, no, mi scusi, non ho capito.
11: No, ma non c'è un dialogo, cioè.
3: Grazie. No, quindi i francesi hanno trovato quelle opposizioni che ci sono in tutti gli stati, quindi non è una nostra, come dire, patologia specifica. La pubblica amministrazione protegge i propri spazi e hanno rinunciato. Quindi il fatto di essere, secondo me, però questa è un'opinione personale, ovviamente i fatti ci danno abbastanza ragione, però non è un'opinione definitiva, l'azionista è sempre sovrano, il fatto di essere quotati sul mercato ci dà una gli inglesi dicono accountability, cioè la responsabilità rispetto a tutti gli stakeholders è molto più trasparente, perché noi ogni tre mesi, se abbiamo annunciato che prendiamo 800 milioni per fare il progetto Polis a gennaio, io a aprile devo andare dai miei investitori e dirgli se sul progetto Polis sono avanzato oppure no. Se sono le Poste francesi non devo andare da nessuna parte, se sono le Poste italiane dobbiamo in qualche maniera fare in modo che il progetto Polis funzioni e dia un servizio agli italiani. E in questo senso, forse un commento generale rispondendo anche all'onorevole Pastorino sulla carta d'identità e altri servizi. Noi siamo disponibili ad integrare altri servizi e continuiamo a lavorare con le singole pubbliche amministrazioni. C'è sempre un tema, no, di protezione degli spazi, e non sempre su tutti i servizi riusciamo ad essere efficaci. Quello che è importante anche rispetto al servizio ai cittadini è che il fatto, se vogliamo sintetizzare, di essere quotati e di dover portare dei ricavi e poi degli utili per i nostri azionisti ci impone

siano clienti insoddisfatti. Per definizione ci sarà una parte residua di clienti insoddisfatti, questo è, come dire, fisiologico. Però se noi non ne facciamo la stragrande maggioranza contenta, e quindi grazie a quella fiducia che noi instauriamo e non instauriamo, scusate, riconfermiamo, perché la fiducia imposta, per fortuna, come nella maggior parte dei paesi, il cittadino la ripone, perché in Inghilterra le poste inglesi sono a questo punto totalmente privatizzate, ma per il cittadino inglese le poste non gli interessa chi è l'azionista, è sempre stato. Quindi quella fiducia c'è, ma se noi non diamo dei servizi buoni su tutti i prodotti che facciamo, poi non portiamo a casa i ricavi, e se non portiamo a casa i ricavi non facciamo il bene del nostro azionista, e poi al momento opportuno l'azionista può prendere anche decisioni diverse sulla scelta del management. La domanda dell'onorevole Longhi su qual è il settore più profittevole dei quattro: servizi finanziari, in particolare la componente assicurativa. Quindi diciamo che la parte assicurativa è circa il 50% del margine operativo dell'azienda. Mi sono lasciato per ultimo, spero di non essermi dimenticato niente, il capitolo team, sempre nell'ambito del contratto di programma. Ovviamente è parte di quella diversificazione a noi necessaria. E scusate, apro e chiudo una parentesi, mi scusi, sul punto della soppressione del fondo di compensazione, per chiarezza. Il fondo di, e noi non ci siamo lamentati, ho semplicemente osservato che è stata decisa l'abolizione. Che cos'era il fondo di compensazione? Quando noi rendicontiamo quello che sarebbe stato l'onere di poste per sostenere il servizio universale, esiste una metodologia condivisa con la GCOM, banalmente simuliamo un'azienda senza servizio universale, la confrontiamo all'azienda con servizio universale, la differenza tra queste due aziende è quello che la GCOM è disposta a riconoscerci come onere. E quando quell'onere è superiore ai 262 milioni che lo Stato ci dà ogni anno, avremmo avuto diritto di attivare un fondo di compensazione che avrebbe coinvolto gli altri operatori, che poi non sono tantissimi, e quindi dal punto di vista anche, diciamo, quantitativo non sarebbe stato un esercizio significativo dal nostro punto di vista. Nel momento in cui si abolisce quel fondo non abbiamo più la possibilità di attivarlo. Avremo la possibilità, sulla base della rendicontazione certificata da GCOM, di inoltrare una richiesta maggiore, ma come abbiamo sempre detto dal primo giorno non lo facciamo come azienda, quindi questa è la nostra posizione aziendale, perché crediamo che sia compito del management andare a trovare altre fonti di ricavo e di attività che coprano quelle necessità. TIM in questo senso può essere una delle attività, è chiaramente un'attività molto importante. Credo che la prima domanda dell'onorevole Pastorella faceva riferimento anche al PSN. Come è a tutti noto, il PSN e i fondi del PNRR relative al polo strategico nazionale sono in fase di esaurimento. È stato un esercizio e un'attività che gli azionisti, nell'ordine TIM, Leonardo, CDP e Sogei, hanno svolto in maniera egregia. Quindi oltre 800 amministrazioni pubbliche sono effettivamente migrate dai propri server al cloud. Nel nuovo assetto, quindi, Poste diventa azionista direttamente. Sapete che abbiamo rilevato all'inizio il 10% di cassa depositi e prestiti delle azioni ordinarie di TIM. Nel nuovo assetto abbiamo manifestato la volontà e siamo in negoziazione con Cassa Depositi e Prestiti per acquisire il 20% di sua proprietà, e quindi

0: quindi poi qualora l'operazione Team, come auspichiamo, andasse a compimento, avremmo il 45 di Team più 20 di Poste, quindi avremo la maggioranza, e poi rimarrebbero Leonardo e Sogei, che credo che a loro volta stiano consolidando la partecipazione in un'unica unità. È questa operazione mirata solo sui servizi o va anche sulla rete? Questa domanda, no, questa è un'operazione su Team, quindi non tocca la rete. Come a tutti noto, nel luglio del 2024 Team ha ceduto la propria rete alla società FiberCop, che oggi è proprietaria di una parte della rete in fibra e rimane proprietaria anche della nostra storica rete in rame. E poi nel mercato abbiamo anche un altro grande operatore controllato da Cassa Depositi e Prestiti a sua volta, che è Open Fiber. Quindi noi stiamo, come in tutte le nostre attività, e per questo diciamo che dal punto di vista strategico l'operazione dai mercati in questo momento è stata valutata positivamente, perché loro fanno adesso clienti, prima facevano clienti e infrastruttura, ora fanno solo clienti. Noi fondamentalmente facciamo solo clienti. Se la vogliamo sintetizzare, Poste è l'azienda retail per eccellenza storica del nostro paese, ma dall'altro lato possiamo dire che Team è l'azienda corporate, è l'azienda pubblica amministrazione per storia del sistema produttivo e del sistema pubblico italiano. Quindi andiamo a acquisire una presenza su clienti importanti che prima non avevamo, andiamo a mettere a fattor comune le competenze tecnologiche in un momento in cui c'è una grande accelerazione dell'utilizzo della tecnologia, e quindi l'ambizione insieme a Team è quella di accompagnare il sistema Italia in questo momento di transizione importante. Quando ci viene chiesto perché siete in due settori diversi, perché noi abbiamo un'azienda Poste Mobile che ha circa 5 milioni di clienti e che è il quinto operatore, quindi siamo già presenti nelle TLC fisse e mobili, perché siete andati proporre questo avvicinamento importante con Team? La risposta forse più semplice che ci viene naturale dare è: il mondo è oggettivamente in un momento di cambiamento importante dal punto di vista tecnologico, e noi crediamo che le aziende devono da un lato assecondarlo, e forse in questo caso per ruolo e per presenza accompagnarlo.
1: Bene, grazie. Devo dire che il dottor Lasco ci ha accompagnato quando siamo andati con la commissione, dove prima c'era una mensa, adesso c'è un importante centro per la sicurezza digitale. Abbiamo apprezzato molto gli sforzi che state facendo, quindi grazie per questa importante audizione, grazie per aver risposto alle domande dei commissari. Ci teniamo molto e lavoreremo molto con il relatore e tutta la commissione a un bel parere, perché vogliamo lucidare questo gioiello di famiglia di cui siamo gelosi e orgogliosi. Grazie.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: A Palazzo San Macuto, nei giorni scorsi, è stato presentato il libro di Francesco Florenzano dal titolo Il Sud che votò per la Repubblica. Il saluto è della vicepresidente della Camera Anna Ascani. Buon ascolto.
4: Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti a questa presentazione di un libro molto interessante, di cui parleremo subito dopo la presentazione della vicepresidente della Camera Anna Ascani, che ci ha onorato appunto di alcune parole e saluto di benvenuto a tutti noi che siamo qui.
5: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla Camera dei Deputati. Mi dispiace non essere presente, ma impegni derogabili mi impediscono di partecipare a una presentazione e a un dibattito che sono certa sarà di grande interesse, anche perché siamo alla vigilia dell'ottantesimo del referendum costituzionale del 2-3 giugno 1946 che decretò la nascita della nostra Repubblica. Saluto l'autore del volume che oggi sarà discusso, Francesco Florenzano. Porta infatti la sua firma la ricerca Il Sud che votò per la Repubblica, di cui parleranno Flavia Piccoli-Nardelli, Andrea Causu, Renato Diosca, Luigi Spagnolli, coordinati dal giornalista Andrea Scazzola. Saluto tutti con grande piacere. Il voto del 2-3 giugno 1946 è un grande momento della storia italiana, un pilastro della nostra comunità. Si recò alle urne l'89% degli aventi diritto, una percentuale che pare lontanissima quanto un puntino all'orizzonte se lo paragoniamo con la stagione della disaffezione e della rinuncia ai seggi che attraversiamo ormai da molto tempo. È il primo appuntamento nazionale per il suffragio universale. Alle urne si recano le donne e all'Assemblea Costituente risulteranno elette in 21. Piccola parte, ma combattiva e decisiva in parecchi casi. Sono le nostre madri costituenti. Come argomenta Mario Avagliano nella prefazione, il merito principale del lavoro di Florenzano è restituire complessità alla storia e alla geografia del voto che determinò la scelta repubblicana, contribuendo a rivedere uno dei luoghi comuni più persistenti della narrazione pubblica. E questo schema rigido definisce l'Italia divisa in due, con il centro-nord repubblicano e il mezzogiorno monarchico, punto e basta. Ma la realtà, che l'autore dimostra attraverso un'analisi puntuale dei risultati elettorali, è ben più complessa e articolata. Certo, il mezzogiorno si espresse maggioritariamente per la sopravvivenza dell'istituzione monarchica e tra l'altro non va dimenticato che proprio il sud era stata l'area dove la monarchia e il governo Badoglio si erano stabiliti dopo l'8 settembre 1943 sotto la protezione degli alleati e con il riconoscimento internazionale. Ma non fu così in tutte le realtà territoriali del mezzogiorno. La ricerca prende in esame 1936 comuni tra sud e isole. In 413 di questi, pari al 21,3%, si affermò la scelta repubblicana ed erano distribuiti in ogni regione. Se posso trarre una considerazione più generale dal contributo storico offerto dal volume di Florenzano, direi questo: occorre sempre rifuggire dalle narrazioni semplificate, dalle spiegazioni dove tutto o è bianco o è nero, perché spesso non aiutano a comprendere fino in fondo ciò che è accaduto e le ragioni per cui è accaduto, e soprattutto diventano la base per successive elaborazioni che diventano appunto opinioni consolidate, ma non per questo fondate sulla realtà. Insomma, inoltrarsi nella complessità è faticoso, ma il prezzo da pagare per la verità, non solo la verità storica. Grazie dunque e buon lavoro.
4: Come avete ascoltato, è stato assai più di un saluto questo che Anna Scani ha rivolto, la vicepresidente della Camera Anna Scani ha rivolto a tutti noi. C'è già una prima analisi di che cosa significa questo volume, un volume senza dubbio importante proprio nel sottolineare, nel mettere in luce quella parte di Sud che vota per la Repubblica. Poi ci racconterà l'autore Francesco Florenzano come e perché è nata questa voglia di andare a cercare le singole realtà che sono andate in controtendenza. Ma è molto bello, è molto interessante, è molto importante, ne fa quindi uno strumento utilissimo anche per ulteriori studi di approfondimento, la messa in relazione del voto per la Repubblica con i risultati elettorali. Come vedrete, per ogni comune che ha votato per la Repubblica c'è anche la mappatura del voto elettorale per la consulta e poi appunto quindi la ripartizione dei partiti ci dice alcune cose importanti su il perché si voti per la Repubblica o per la monarchia. Tuttavia un'altra cosa che colpisce è che in realtà non c'è una corrispondenza biunivoca tra il voto per certi partiti e il risultato per la Repubblica. Anche lì è tutto da studiare, perché poi ci sono è frastagliata la realtà anche all'interno di quei comuni che votano per la Repubblica, cioè abbiamo realtà molto differenti. In molti casi è un voto popolare, un voto legato alle lotte dei braccianti, e quindi ha una forza del Partito Socialista di Unità Proletaria, quello che poi sarà il PSI, oppure per il PC, ecco, e questo orienta decisamente verso un voto repubblicano, ma in altri casi abbiamo maggioritarie forze laiche che in questo momento esistono e diventano improvvisamente, siamo in una realtà che veniamo da una realtà che aveva azzerato totalmente le forze politiche, quindi era una scoperta il capire quale fosse il reale orientamento della popolazione italiana. E poi improvvisamente in alcuni comuni, per tradizioni che vanno approfondite, sono i repubblicani che hanno la maggioranza, e là è chiaro ed evidente che si arrivi a un voto per la Repubblica. In altri casi sono altri partiti laico-liberali. A che cosa, ecco, se c'era un certo tipo di borghesia, quel ceto riflessivo di cui si parla oggi, orienta in una certa direzione, e in fondo si potrebbe fare anche un'analisi per le principali città che poi votano monarchico, come Napoli, ma anche al proprio interno si possono cercare, pare che in certi quartieri, al Vomero o altrove, sia dove è più forte la presenza operaia, sia dove è più forte proprio quella di una borghesia legata a valori che derivano forse dalla Repubblica Giacobina, ecco, insomma, si ha un voto per la Repubblica. Insomma, un quadro assolutamente frastagliato che apre a ulteriori ricerche. E siamo qui con personalità che ci chiariranno in parte e a modo e dal loro punto di vista il senso di questo libro, e ovviamente ci racconterà l'autore e la motivazione di fondo. Abbiamo appunto Flavia Piccolinardelli, che è presidente dell'Associazione degli Istituti Culturali Italiani, il senatore Luigi Spagnolli, il deputato del PD Andrea Casu, e abbiamo Renato Iosca, che è il sindaco di Albanella. E perché proprio Albanella? Poi qua lo sapete tutti, ma insomma è uno dei paesi più importanti forse all'origine di tutta questa ricerca, perché Francesco Florenzano viene da Albanella, ma Albanella è uno di quei paesi che vota per la Repubblica. E cominciamo con Flavia Piccolinardelli, che ci dirà qualcosa anche sull'autore del libro.
6: Grazie al nostro moderatore, che come Anna Scani è già andato avanti un pezzo a raccontare il senso e il significato di questo libro, che ha per tutti noi la celebrazione di questo 2-3 giugno, no? Che rappresentano nella memoria collettiva davvero un momento fondamentale per un paese che aveva dimenticato che cos'era poter andare a votare. L'aveva dimenticato perché in realtà venivamo da un risorgimento in cui le decisioni venivano prese per grandi decisioni collettive, e venivamo da un'esperienza in cui l'ultimo voto, quello del 24, vedeva già la legge Acerbo, vedeva già il listone, e quindi questo diritto di voto è qualcosa di completamente nuovo, quasi nuovo, ecco. Quello che è molto interessante è che naturalmente si tende a dimenticare, proprio per l'importanza del referendum, ne parlavo prima appunto con Andrea Scazzola, quelli che sono altri momenti fondamentali di questo 2-3 giugno. Intanto il fatto che c'è il voto femminile, e questo è fondamentale, cambia moltissime cose. da una democrazia compiuta ci consegna una realtà da un punto di vista sociale che è completamente diversa. Ma tendiamo a dimenticare anche che il referendum era stato preceduto da una serie di voti amministrativi, i voti per i comuni, che nei mesi precedenti erano stati 5 gli appuntamenti elettorali e saranno poi in una seconda fase fra ottobre e novembre completeranno il quadro delle elezioni municipali nel nostro paese. E sono molto importanti perché avvicinano le persone a quello che è il voto, a quello che sarà il voto referendario. Non possiamo dimenticarcelo, in un paese in cui la dimensione comunale era sicuramente da sempre una dimensione fortissima, la più vicina ai cittadini, quella che sentivano di più. Quindi ci sono quelle elezioni che preparano al referendum, c'è il referendum e nel referendum ci sono le elezioni per la Costituente. Il libro di Francesco Florenzano è un libro del tutto particolare perché è un libro di straordinaria documentazione, è un libro che apre la strada, secondo me, a molte future ricerche, perché la prima cosa che viene in mente vedendolo, leggendo l'introduzione, fra l'altro che è un'introduzione molto, molto fascinosa, molto bella, di quello che è un amico, Mario Avagliano, dà il senso di, ti viene voglia di capire, di chiedere all'autore ma perché non fare subito, non tirar fuori subito 5 studi di caso, 5 esempi di come questa geografia politica sia una geografia politica complessa, in cui, come è stato detto bene, noi non abbiamo un nord repubblicano e un sud monarchico, ma abbiamo una geografia del voto che è estremamente complessa, estremamente articolata, diversa da zona a zona, da comune a comune e legata a realtà locali. Che possono essere le più diverse, un notabilato illuminato, delle leghe operaie e bracciantili molto forti, un legame con la monarchia nato da vecchie tradizioni, un regno del sud che comunque aveva alimentato delle speranze e delle prospettive. Bisogna farlo, io credo, deve farlo l'autore questo, deve trovare 5 studi di caso che diano il senso di come davvero questo voto per la Repubblica nasce in maniera diversa, in zone diverse, per motivi diversi. Ecco, perché per me questo libro però è molto interessante? Perché io ho conosciuto Francesco Florenzano in altra maniera. L'ho conosciuto come Commissione Cultura della Camera, nel suo ruolo, ha tanti cappelli, lui lo sapete, no? Ma in un ruolo che per me è particolarmente caro, che è quello di presidente delle università popolari. E le università popolari sono nel nostro paese uno straordinario esempio di intelligenza democratica, la chiamerei, perché sono arrivate molti anni fa anche in realtà in cui mancava un tessuto sociale capace di tenere insieme paesi diversi, povertà, situazioni sociali difficili, e hanno svolto un ruolo davvero molto significativo e molto importante. Bene, Francesco, io l'ho conosciuto per questo e ho apprezzato il suo lavoro e l'entusiasmo con cui ha costruito questo mondo. Il discorso del long life learning nel nostro paese è stato sempre in grande ritardo e se ha recuperato è stato recuperato grazie all'esperienza che è stata fatta con le università popolari. Accanto a questo sono tanti anni, no, Francesco, di università popolari, vero? Dall'inizio e via via poi consolidando sempre di più questa esperienza, diffondendola sempre di più. Ma accanto a questo anche un'attività editoriale importante, interessante, perché mi pare che ormai i libri pubblicati, i titoli siano più di 400, vero? 600 addirittura, io sono rimasta indietro, avevo i dati precedenti, ma sono fra l'altro pubblicazioni che seguono lo stesso filone e la stessa idealità delle università popolari, cioè dare gli strumenti perché ognuno di noi possa essere informato e decidere correttamente sulla base di dati certi. Naturalmente in questa operazione ha trovato anche grandi collaborazioni, perché i nomi di chi ha scritto per queste edizioni sono nomi significativi, da Ferrarotti a Moren, moltissimi sono, che naturalmente sono stati convinti da Francesco a scrivere. Perché in ognuno di questi so bene che in un'attività editoriale di questo genere ci deve essere un fortissimo convincimento personale e coinvolgimento personale. Il riuscire a farli partecipare a un progetto e sentirsi parte di un progetto. Ecco, io credo, mi sono sempre occupata di lettura, di libri, ho cercato di fare una legge sul libro e la lettura, con naturalmente risultati difficili, come voi immaginate, perché sapete bene che sono settori perdenti, faticosi, eppure si riesce a ottenere dei risultati interessanti solo quando si riesce a costruire dei progetti condivisi. E Francesco è espressione di uno che i progetti li fa condividere, li porta avanti. Ecco quindi perché quando mi ha proposto di presentare questo libro, pur non essendo io una storica, campo fra gli storici, vivo fra gli storici, ma non sono una storica, ho trovato il libro molto interessante e assolutamente degno di un approfondimento, anche perché in questo libro c'è un primo livello che è quello appunto dell'analisi minuziosa e attentissima dei risultati dei comuni meridionali, ma c'è anche un'analisi interessante del voto per la Costituente, con una descrizione sintetica ma molto efficace di quelli che sono i risultati della Costituente, che sappiamo non sono sovrapponibili, lo diceva Andrea poco fa, non sono sovrapponibili ai risultati del referendum. Perché? Perché nei risultati della Costituente quello che emerge è il predominio di tre grandi forze politiche, la Democrazia Cristiana, il PSIUP e il Partito Comunista Italiano, e una frammentazione delle altre forze politiche che diventano sostegno, possono essere sostegno ma non sono decisive per questo paese, anche forze di grande tradizione o che venivano da un lontano passato. Quello che è interessante è che queste forze politiche sono presenti nel paese in maniera diversa. La Democrazia Cristiana è diffusa su tutto il paese. In un paese diviso come quello che emerge dal referendum, perché emerge un paese spaccato, la Democrazia Cristiana è presente invece in tutto il paese in maniera abbastanza omogenea. Ma da questi dati emergono, naturalmente voi sapete molto bene, anche tutta una serie di altri elementi che noi conosciamo, la presenza dell'uomo qualunque, la presenza, il crollo del mondo liberale, il crollo del blocco nazionale, tutta una serie di dati estremamente significativi. Un'ultima osservazione, quella sulle donne, sulla presenza femminile. Sapete bene che le costituenti sono 21, poche rispetto al numero di candidature che erano state avanzate per il mondo femminile, però molto combattive, con una presenza che sarà molto significativa e che diventano più del doppio nel primo voto, quello del 48, perché lì saranno 49. È una presenza femminile che poi ha degli andamenti diversi, cala, per crescere poi e cominciare a crescere definitivamente negli anni 70 e dagli anni 70 in poi. Sappiamo bene che questa presenza femminile, sia pure molto combattiva in quel primo periodo, riuscirà poi a veder realizzati quelli che sono i principi della Costituzione solo dal 63 in poi, nel momento in cui verrà riconosciuto il diritto delle donne ad essere magistrati, ad essere presenti negli alti gradi dello Stato, e soprattutto diventerà fondamentale nel 75 con il diritto di famiglia, con la modifica del diritto di famiglia. Ecco, solo per brevissimi tratti, per dare però il senso di come questo 2-3 giugno siano stati davvero fondamentali per il nostro Paese e di come correttamente vada ripreso e analizzato meglio che cosa è stato in questo Paese questa geografia della Costituzione. La chiamano la geografia della Costituzione mettendo insieme i dati delle elezioni municipali, quelle del referendum e quelle della Costituente. È interessante, ridà il quadro di un Paese che si muoveva fra grandi difficoltà. Tendiamo a dimenticare le difficoltà che ci sono state e i rischi che ci sono stati di non arrivare a buon fine. Ci sono stati dei rischi davvero molto forti, credo sia anche giusto tenerne conto. Vi ringrazio.
4: Grazie a Flavia Piccoli-Nardelli, e certamente questo libro è un esempio di geografia storico-politica, di microgeografia storico-politica, da cui si può poi arrivare a una macrogeografia storico-politica. Sentirei appunto il senatore Luigi Spagnolli, che è stato anche sindaco di Bolzano, quindi una realtà non solo diversa perché a nord, ma poi perché non votò in quell'occasione, no? Perché noi siamo convinti tutta Italia ha votato, Bolzano invece per motivi storico-politici di quel momento non votò. Però appunto che visione ha quindi di questa Italia divisa in due con un sud così frastagliato al proprio interno?
7: Ma grazie innanzitutto dell'invito, grazie a Francesco Florenzano di avermi coinvolto. Sì, Bolzano insieme a Gorizia e Trieste, per la verità, non votò, per l'appunto per motivi di opportunità politica dell'epoca. Devo dire che il fatto che l'Alto Adige non votò non incise particolarmente sull'esito finale, un po' perché la popolazione è limitata rispetto alla popolazione complessiva nazionale, un po' perché comunque la maggioranza degli abitanti dell'Alto Adige di madrelingua tedesca, già profondamente delusi per il fatto che dopo il ventennio fascista non erano tornati alla madrepatria, e per cui per loro fu una enorme delusione la fine della guerra, il fatto che l'Alto Adige venisse confermato all'Italia, direi che va bene così che non abbiano votato. Mentre io credo che vada fatta una riflessione che poi riprende un po' il carattere umano. Ciascuno di noi tende a portare con sé la memoria soprattutto dei suoi primi anni, e degli anni successivi vengono un po' incastonati nei primi. Non a caso siamo ancora tutti abituati alle mezze stagioni, ma le mezze stagioni non ci sono più perché è cambiato completamente il clima del mondo, ma noi ci siamo abituati che c'era la primavera, c'era l'autunno, e pensiamo ancora che ci sia la primavera e l'autunno. Poi ci svegliamo un giorno, ci togliamo il maglione, ci mettiamo la maglietta e non c'è stata la fase di mezzo. Ecco, la stessa cosa succede nel ricordare queste cose. Io vorrei sottolineare che quando si votò nel 46, erano passati 85 anni dall'Unità d'Italia, quindi c'erano tra coloro che votarono persone che erano nate prima dell'Unità d'Italia, cosa che per noi oggi pare lontanissimo nel tempo. Del resto però noi abbiamo tanti 85 anni oggi qui che ricordano perfettamente il dopoguerra, e anzi sul dopoguerra fondano le loro esperienze di vita. Quindi questa prima riflessione per capire come noi ci poniamo rispetto a questo studio, che è estremamente interessante proprio perché recupera delle informazioni che si possono porre a confronto con la situazione politica di OGD, tenendo conto di un altro aspetto che non vorrei mancare di ricordare, e cioè avete tutti presente nel meraviglioso film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, che si conclude per l'appunto col voto col primo voto alle donne il 2 giugno 46, tra l'altro giocando su un equivoco perché in quel momento pare che Paola Cortellesi insomma voglia lasciare la famiglia e quindi non si sa se scappa da casa o se invece alla fine non scappa da casa ma scappa per andare a votare, e cosa che il marito probabilmente non le avrebbe facilmente consentito. Ebbene, quel momento documenta in modo chiarissimo lo slancio passionale ed emotivo che avevano le persone che votarono in quegli anni, diciamo, non soltanto in questa occasione, anche nelle elezioni comunali che citava Flavia Piccoli Nardelli, ma anche nelle elezioni successive, entusiasmo e passione che sono venuti meno progressivamente, lo vediamo oggi, anzi oggi è quasi, oltre che avvertire una forte stanchezza nell'andare al voto, si è perso il senso dell'importanza. La maggior parte degli abitanti dell'Italia oggi sono convinti che anche non votando le cose vanno avanti lo stesso. Ed è una cosa tremenda se pensiamo, se facciamo il confronto con quello che accadde allora. E allora, per l'appunto, ci fu questo esito straordinario con, non direi un'Italia divisa in due, Andrea Scazzola, direi che è un'Italia divisa in tante parti, perché abbiamo visto anche, sfogliando gli esiti che vengono portati come documentazione di questo libro, come anche tra coloro che votarono per la Repubblica ci sono delle differenze sostanziali. Qualche volta in questo momento storico si usa parlare di capibastone, intendendo quelle figure di riferimento nelle piccole comunità che determinano le scelte di voto della maggioranza degli abitanti, per l'appunto di piccole comunità. Ebbene, è evidente che anche allora coloro che oggi si definirebbero capibastone ebbero un ruolo. Se c'erano persone di prestigio che godevano di un grande prestigio nelle rispettive città, nei rispettivi paesi, ebbene questi incisero e come sull'esito del voto, e di questo va tenuto conto, perché non è che si possano fare riflessioni filosofiche senza tenere conto dell'aspetto umano, che invece è sempre fondamentale. Il pregio del libro di Francesco Florenzano è che mette insieme tutti questi aspetti che io ho provato brevemente a riassumere per come me li sono immaginati, per come hanno animato la mia riflessione leggendolo. Devo dire estremamente interessante soprattutto la fase iniziale, dove ci sono, oltre all'introduzione di Mario Avagliano, c'è un po' la descrizione sintetica di quello che vuole raccontare il libro, anche con queste cartografie che spiegano come, tra l'altro ho capito, Francesco, perché le province che non votarono, Bolzano, Gorizia e Trieste, nella carta geografica dell'Italia sembra che abbiano votato per la Repubblica, ma non è così, conveniva mettere un colore diverso, però così è stato fatto, va bene, non mi permetto di criticare, solo che non è una rappresentazione reale. Ebbene, questo è un po' il senso, secondo me, di chi vuole approcciarsi a questo testo, che ovviamente non si presta per essere letto compiutamente, ma si presta per dare degli spunti di riflessione anche oggi. Io sono curioso anche di parlare con amici sindaci e abitanti di comuni del sud e far loro vedere, ne parlerà poi magari dopo il sindaco di Albanella, e far loro vedere e chiedere loro una spiegazione: perché secondo te quella volta nel tuo comune si è votato così e così? E quando mi avranno spiegato queste cose andrò da Francesco, glielo riferirò, e chissà che non si inventi di scrivere un altro libro. Grazie.
8: Grazie al senatore Spagnolli, e sentiamo l'onorevole Casu, Andrea Casu,
4: Che, così, in che misura questo libro può essere utile per leggere anche l'Italia di oggi?
8: Grazie davvero per questa presentazione, per questa occasione. Il primo ringraziamento va a Francesco Florenzano, che devo dire, quando per la prima volta mi ha parlato di questo libro, mi ha subito affascinato. Forse per le mie origini, perché poi alla fine io sono un nato a Roma, ma le mie origini affondano in tutti i vari orizzonti del Mezzogiorno d'Italia, perché ho nonni sardi, siciliani, campani. E anche un po' per l'impegno che oggi sono chiamato a svolgere nel Parlamento della Repubblica, perché vedete, questa è una fase in cui stiamo facendo tante analisi politiche sul voto, anche il voto referendario, su quello che sarà il prossimo voto politico, su quelli che sono gli orientamenti, e il tema del voto del Mezzogiorno è un tema che è tornato di grande attualità e anche di grande centralità nel dibattito politico. E devo dire che la cosa che mi affascinava di questo libro, che poi Francesco mi ha anticipato, quindi ho avuto modo un po' di leggerlo, di consultarlo, perché poi è un elemento di studio, sono 600 pagine, ma per chi non l'avesse ancora aperto non vi spaventate, nel senso sono è quasi un libro che ti consente di viaggiare tra le pagine, di scoprirle, di scorgerle, di analizzarle e di partire poi per ricerche future. L'aspetto che a mio avviso è molto interessante è che invita a fare una cosa che per troppo tempo è stata fatta, anche parlando nella storia del 2 giugno del 46 e di quello che è venuto dopo, ma che oggi non dobbiamo assolutamente fare, cioè sottovalutare i segnali, i fermenti politici, sociali che vengono dal Mezzogiorno del nostro paese, perché sono stati decisivi in tutte le fasi della nostra storia, hanno avuto un ruolo diretto o indiretto importante. Noi qui stiamo parlando dei comuni, quei 421% di comuni del Mezzogiorno d'Italia dove ha vinto la Repubblica rispetto alla monarchia, ma non dimentichiamo che poi alla fine il voto è stato nazionale, e senza anche quei voti più difficili magari anche nei comuni dove si è perso, noi non avremmo solo con i voti del nord o il risultato che poi abbiamo avuto. Quindi io tifo una squadra che spesso perde, che è il Torino, so quanto è difficile fare gol, soprattutto quando giochi fuori casa, quindi io so quanto è stato complicato fare una campagna a viso aperto dove il contesto era più difficile, quindi questi sono risultati particolarmente importanti, ma ci sono anche tutti gli altri, quindi anche quantitativamente non va dimenticato questo segnale, ma anche qualitativamente non va dimenticato. Devo dire, se posso, anche io mi sono fatto prendere un po' dall'entusiasmo andando a sfogliare questo libro, e lo stavo facendo con il senatore Meloni pochi minuti prima di questa presentazione, ci siamo ritrovati, lui è sardo, abbiamo visto alcuni comuni della Sardegna, io non ho trovato il comune originario della mia famiglia, che è Berchidda, dove ha vinto la monarchia, ma abbiamo trovato un comune con un risultato straordinario, che è il comune di Armungia. Ora, noi con questo libro, giustamente si ricordava il senatore, dobbiamo pensare anche alle persone che sono dietro questi risultati. Ora, il comune di Armungia è il comune di Emilio Lussu e ha un risultato straordinario con un partito sardo d'azione testimoniato da Florenzano, largamente egemone, che addirittura raggiunge il 75,97% dei voti a sole. Ma quel 75% di voti è la risposta della sua comunità, del suo paese, all'esempio straordinario della figura di Emilio Lussu, che è eroe della Prima Guerra Mondiale, che riesce a opporsi in maniera fiera e coraggiosissima al fascismo, lo racconta in un libro straordinario che Marcia su Roma e dintorni di Emilio Lussu, e questo risultato conclude tutta questa lettura con la risposta dei suoi concittadini, del suo paese, che danno un risultato, al di là che Repubblica prende l'80% in una provincia dove il risultato era ribaltato, ma che danno al partito sardo d'azione il 75% di voti, 13% la Democrazia Cristiana, la sinistra e gli altri partiti riconoscono in lui quello che è il ruolo politico. Quindi io penso che, oltre che alla geografia, potremmo pensare un prossimo evoluzione per restituire anche alla biografia di questi risultati un riferimento, andare a vedere dove le figure storiche, quei comuni principali che hanno scritto questa storia si sono impegnati. Altra riflessione che mi è venuta partendo proprio anche dalla figura di Lusso leggendo questo libro è sapere che alla fine il risultato è stato questo, ma poteva anche essere diverso, ancora più forte per la monarchia. Io ricordo quando ho letto proprio Marcia su Roma e dintorni di Lusso il tradimento che era stato vissuto da parte di tanti figure che si opponevano al fascismo e che speravano in una reazione diversa da parte del re. Cioè, quando Mussolini annuncia la marcia su Roma e dintorni, lui è nel sud Italia, a Roma è annunciata la marcia su Roma. A Roma è annunciata la marcia, i manipoli, diciamo, fascisti si stavano ritrovando tra l'Umbria, comunque sugli Appennini. Lui arriva in Lombardia e non parte per Roma, perché lui immagina che bastava una parola del re per fermare tutto e bloccare tutto. E molti si aspettavano questo, cioè si aspettavano una reazione della monarchia a quel che non c'è stata. E il fatto che i risultati siano questi lasciano anche immaginare quanto quella responsabilità storica, quel tradimento di Sulla, abbia poi scritto la storia. Noi forse non saremmo una repubblica se nei confronti del fascismo, che è una pagina che è scritta nella nostra storia e non può essere dimenticata, nel bene e nel male va affrontata e va affrontata in ogni sede considerata, ha influito anche in questa partita. Un'ultima considerazione che mi voglio permettere di fare è relativamente a un rapporto molto analizzato, che io ho cercato un po' di scorgere, però da questo punto di vista dovrò fare analisi più approfondite, ma fortunatamente questa è solo la prima presentazione, avremo altre occasioni di confrontarci. Poi voglio associarmi alle parole di Flavia Piccoli Nardelli, giustissime per il ruolo, e chiederei anche in questa sede di fare un applauso a Francesco Florenzano anche per il ruolo dell'UPTER, per le attività che fa l'UPTER, perché veramente l'UPTER è un punto di riferimento bello per la nostra città. E sono tante le occasioni in cui ci ritroviamo oggi in questa sede, ma ne avremo altre, il rapporto fra grandi città e piccoli centri. Da quella che è la mia analisi, Lorenzano mi interromperà se sto sbagliando, le città più grandi del Mezzogiorno non sono in questo elenco. Non c'è nemmeno Napoli, che è stata la prima città d'Europa con le quattro giornate a liberarsi dai nazisti. Questo lo ricorda sempre il mio collega Marco Sarracino, tanti fieramente, è stata una pagina luminosa, ma poi al voto, forse perché veniva una tradizione monarchica ancora più antica, diciamo, dei re sabaudi, ha avuto un risultato diciamo molto, molto negativo la Repubblica rispetto alla monarchia, e non lo sono le città più grandi. Ora c'è un elemento che secondo me va letto in una traiettoria storica. Se noi andiamo a analizzare il voto non nella divisione, nella separazione spesso anche molto teorica, destra-sinistra, ma lo vediamo nell'ottica conservazione-cambiamento, che poi può rappresentare un pezzo della destra, un pezzo della sinistra, però sicuramente in una situazione in cui devi votare tra Repubblica e monarchia, venendo da una stagione monarchica, credo che possiamo avere differenze politiche, analisi politiche, ma siamo quasi tutti d'accordo su vedere la scelta conservativa, votare la monarchia, e innovativa, di cambiamento, andare a votare per la Repubblica. Noi oggi assistiamo a un fenomeno internazionale per cui tendenzialmente la conservazione va molto più forte nei piccoli centri, cioè la figura di potere che detiene il potere o che si presenta come protettivo ha una forza molto più grande nei piccoli centri. L'abbiamo visto anche recentemente nel referendum, se uno va a vedere grandi città e piccoli centri, l'ipotesi, diciamo, più progressista di cambiamento politico che viene associato all'opposizione riesce magari nelle grandi città, ma nei piccoli centri non riesce ad avere questo successo. Se invece torniamo indietro nel tempo, succede l'esatto opposto. Cioè abbiamo proprio dai piccoli centri, dalle piccole comunità, dai piccoli paesi, quel fermento, quella forza di riuscire a ribaltare anche quelli che sembrano risultati già scritti. Personalmente, io ritengo, ma questa è una mia valutazione, è che abbiamo visto, vedendo Armungia, l'esempio di Lussu, che poteva essere un esempio toccabile, cioè lo avevi conosciuto, l'avevi incontrato, l'avevi visto, l'avevi toccato. In realtà anche il coraggio della fiducia nel credere in un cambiamento possibile attraverso la politica avviene in un contesto dove ci può essere una dimensione in cui ciò viene toccato, sperimentato. E purtroppo invece noi stiamo avendo uno sviluppo che dimentica sempre di più le nostre comunità, dove c'è sempre meno rapporto fra le persone, dove le persone magari vanno solo a dormire, non hanno più quei luoghi di incontro sociale, culturale, che invece erano il fermento che consentiva di avere quella tenuta. Qualcosa è rimasto magari nelle grandi città, e le grandi città rimangono, ma dagli Stati Uniti all'Italia, a tutte le democrazie, dei potenziali laboratori di cambiamento, perché sono ancora luoghi dove le persone riescono a incontrarsi e avere nello spazio fisico, nello spazio digitale, una possibilità di confronto, che invece nelle aree interne, nelle aree che sono un po' dimenticate e lasciate un po' indietro dallo sviluppo anche economico, sociale, diventano luoghi dove ci si sente sempre più soli, sempre più indifesi, e si ha sempre meno coraggio anche di sperimentare dei eventuali cambiamenti. Ecco, se questo può essere un elemento che ci aiuta, diciamo, a aprire gli occhi anche su questa possibile consapevolezza, io penso che leggere i risultati di un'elezione, e io per questo voglio ringraziare Francesco Florenzano per questo libro, tutti voi per queste presentazioni, ma poi lascio le conclusioni naturalmente al più importante relatore di questo tavolo, che è il sindaco di Albanella, perché senza il risultato di Albanella questo libro non ci sarebbe, lo sappiamo tutti, quindi assolutamente non voglio prendere altro tempo, però io penso che ci possa aiutare a inserire anche analisi che facciamo oggi in una profondità storica più profonda, e non sottovalutare i segnali, anche quei segnali che sono in apparenza minoritari, perché spesso invece sono indicatori di traiettorie, di percorsi molto più importanti, che non devono essere sottovalutati. Forse se fossimo stati in grado, diciamo, di cogliere tanti anni fa l'importanza anche dei contesti in cui si erano originati questi risultati, e cercare di difendere, tutelare in quelle comunità quegli spazi, quelle opportunità di confronto, quelle opportunità anche culturali, penso alle battaglie che ha fatto Flavia per tanti anni, ed è stata punto di riferimento ed è punto di riferimento fondamentale per tutti noi per quanto riguarda la cultura, la scuola, l'educazione, tutto quello che un pochettino invece abbiamo teso un po' a perdere, e noi ci stiamo perdendo anche pezzi di democrazia, di partecipazione importanti, che invece dobbiamo difendere grazie a questo libro e grazie anche alla vostra straordinaria presenza oggi in questa sala, che dimostra che Francesco Florenzano ha fatto benissimo a scriverlo e a coinvolgerci in questa presentazione.
4: Grazie ad Andrea Casu, e quindi differenza tra grandi città e piccole città, e tocca appunto a Renato Iosca, sindaco di Albanella, spiegarci un po' come mai Albanella è un caso tra questi così allora, speciali del sud.
9: Innanzitutto un saluto a tutti quanti voi da parte mia, da parte della mia amministrazione e da parte dei cittadini di Albanella, che sono appunto discendenti di quelli che votarono il 2 giugno 1946 per la Repubblica. Ma perché io sono qui oggi? Innanzitutto perché sono raccomandato, in quanto Franco è un mio amico d'infanzia e anche lui è di Albanella. Ma poi perché appunto Albanella fu uno di quei pochissimi paesi del meridione e uno di quei 9 paesi fra i 153 paesi della provincia di Salerno che votò per la Repubblica il 2 giugno 1946. Ma molti di voi non sanno dove è Albanella. Albanella è un paese che è alle porte del Cilento. su colline alberate di ulivi, immerso negli ulivi, che guardano la piana del Sele, guardano la piana dei templi di Paestum, con lo sfondo del Mar Tirreno e l'isola di Capri, e alle spalle c'è il Cilento, ci sono le colline del Cilento e c'è questo monte maestoso che è il Monte Alburno. In realtà c'è una dualità della chiusura e poi c'è il mare, c'è la pianura, c'è l'apertura, e Albanella ha vissuto questa dualità, una dualità di apertura quindi alle idee, alle innovazioni, al transito, ai commerci, e una dualità che si riferisce alla chiusura dei monti, alla chiusura del Cilento, e che poi si arroccò, a salvo alcuni piccoli paesi, intorno alla monarchia. Individuare delle ragioni ben precise di questo voto non è molto semplice. In medicina i medici parlano di eziopatogenesi multifattoriale. Ci sono più fattori che credo che abbiano potuto determinare questo. Innanzitutto vediamo il contesto sociale. Era un paesino di 5.000 abitanti, più o meno stavamo lì come... E chi era? Da chi era rappresentato il contesto sociale? La maggior parte erano braccianti agricoli, poi erano contadini che vivevano di quel poco che potevano praticamente coltivare, poi c'erano commercianti, la piccola borghesia, prati, i notabili. I braccianti agricoli, i braccianti, e questa... Con commozione vi racconto queste cose perché mi sono state raccontate durante la mia infanzia da chi mi ha cresciuto, da chi è stata la mia tata. I braccianti partivano la mattina prima dell'alba e facevano 12-15 chilometri a piedi, col vento, con la pioggia, con la neve, col caldo. Arrivavano in questi terreni e lavoravano, cominciavano a piegare la schiena alle 7 di mattina e continuavano a lavorare fino all'imbrunire. Poi si rimettevano in cammino con poche lire in tasca, col famoso maccaturo, perché così si chiamava, una specie di fazzoletto arrotolato sulla testa, e giacché erano capaci di equilibrare praticamente la presenza di questo cesto, trasportavano lungo tutto il cammino in questo cesto quei pochi ortaggi che riuscivano a racimolare e che sarebbero serviti la sera a preparare il pranzo per il marito e per i figli, per poi cominciare il giorno dopo una nuova giornata. E questo era il contesto di Albanella nel 1946, il contesto, diciamo, dei cittadini, sociale. Queste persone avevano vissuto la guerra, il ventennio, avevano vissuto la guerra, avevano visto lo sbarco degli americani nel 1943, avevano assistito alla ritirata dei tedeschi che si erano accampati proprio ad Albanella, alle porte del paese, in un rigoroso e marziale silenzio. Rispettosissimi, badate bene, perché me lo raccontavano i miei nonni, erano accampati lì in silenzio, rispettosi della cittadinanza, dei cittadini. Anzi, un ufficiale tedesco, quando all'orizzonte cominciarono a vedersi le navi, oppure quando avevano percepito il pericolo dei cannoneggiamenti che venivano dallo sbarco, perché tenete presente che siamo a 10 chilometri, siamo sulle colline che guardano Paestum, l'ufficiale tedesco andò dal prete e disse: fate allontanare i cittadini, fate allontanare gli abitanti, mandateli nelle campagne, perché fra poco cominceranno i cannoneggiamenti ed è molto molto pericoloso. Quindi un afflato di generosità questo ufficiale tedesco, prima di partire si invitò il prelato a far evacuare i cittadini. E poi arrivarono gli americani, cacciaroni, con le loro cioccolate, le loro sigarette, e quindi un popolo che si integrò immediatamente agli albanesi, quindi un popolo aperto, un popolo aperto a tutto, si dice oggi resiliente, aperto alle novità. Ma gli abitanti avevano assistito alla fuga del re verso Brindisi, avevano assistito alla caduta, hanno assistito poi successivamente alla caduta di Mussolini, del nazismo, eccetera. Tutta una serie di circostanze che avevano praticamente fatto capire a queste persone che tutto era possibile. Ed era possibile anche liberarsi della sudditanza, la sudditanza che era quella dei notabili dell'epoca. Che cosa facevano i notabili dell'epoca? I notabili dell'epoca decisero di chiudersi in un atteggiamento gattopardesco. Aspettiamo, vediamo quello che succede, perché in base a quello che succede ci siederemo a capo tavola e vedremo come diciamo, organizzare il tutto. Vissero in quel momento lì un momento, che dico io, di disorientamento esistenziale, quasi psicologico, e stettero zitti. Se posso raccontare un episodio, allora, questo atteggiamento gattopardesco e di speranzoso, sempre sicuro, sempre le cose potevano andare in un determinato modo, fu traslato successivamente in un racconto che mi parlava che mi faceva sempre mio padre, un notabile di Albanella che aveva più di 2000 ettari di terra, che era anzi era sposato, eccetera, doveva durante la riforma, e quindi c'era l'esproprio dei terreni, dovevo incontrare gli emissari del ministero,

0: su quelle che possiamo prendere. E il buon latifondista scappava, si rifugiava nei corridoi, non si faceva trovare, fino a un certo punto che praticamente le cose andarono avanti e gli beccarono i terreni più fertili, quelli della valle del Sele. Quindi un atteggiamento, diciamo, dei notabili classico, che vediamo, aspettiamo, perché le cose poi all'orizzonte comparirà sempre il roseo, ci sarà sempre buon tempo per noi. E invece non fu praticamente così. E allora, in tutto questo silenzio dei notabili e in questo rincoraggiamento da parte del popolo, perché stavano vedendo che le cose potevano cambiare, potevano esserci dei risvolti positivi, che non erano stati condannati per sempre a alzarsi la mattina e andare nelle terre e a tornare indietro la sera, questa vita magra e difficile, e che si poteva fare qualcosa. E cominciarono a venire fuori, a parlare di politica, e allora cominciarono ad aprirsi i circoli della Democrazia Cristiana, il circolo del Partito Comunista, il circolo del PSIUP, poi pare UDN, Unità Nazionale Liberale, non mi ricordo come si chiama, Nazionale, il circolo dell'uomo qualunque, diventò, Albanella diventò una fucina di idee. E vi spiego che cosa successe dopo. E quindi questo fatto poi portò al voto. L'89% degli abitanti, il 90% degli abitanti andò a votare. La conquista del voto, cosa che oggi non si apprezza, perché nessuno va a votare e non capiscono quanti sacrifici sono stati fatti e quanto sia importante votare. E allora l'89%, quindi un dato interessantissimo, andò a votare. Un altro dato interessantissimo, il 54,5% votò per la Repubblica, ma un altro dato ancora più interessante, secondo me, è il pluralismo del voto. Il Partito di Azione fu il secondo partito, ebbe il 22%, poi il Partito Liberale, quello che votò, anche a farlo apposta, appoggiò la monarchia, ebbe il 23%, ma poi c'erano i comunisti e il Partito Comunista, il PSU, che ebbero il 12% insieme, e poi tutti gli altri partiti. Quindi un pluralismo votato alla Repubblica e non ad altro. Ecco quello che succedeva ad Albanella in questo periodo. Quindi un paese aperto, che sarebbe dimostrato aperto anche successivamente per altri tipi di iniziative. Ma concludo dicendo che oggi il mio pensiero va in maniera commossa a quelle persone, a quei braccianti che quel giorno in cui si votò si tolsero dalle mani la terra che avevano lavorato, si misero il vestito della domenica, quegli uomini e quelle donne andarono a votare dandoci la libertà. Grazie.
1: Grazie al sindaco Renato Iosse, che ci ha raccontato veramente tanto, ci ha fatto un quadro molto, molto interessante e appassionato del comune così come appariva in quell'anno. E adesso Francesco Florenzano viene qui e ci racconta come è nato questo libro e che cosa lo ha spinto a scriverlo.
2: Veramente grazie, io devo dire la verità, i presentatori, la presentatrice, il giornalista che Claudio, veramente sono degli amici, e lo si vede da come mi hanno trattato, mi hanno citato, e anche tutti i capelli che hai rivelato che io ho e che questi anni ho coltivato. Quindi sono veramente molto molto commosso di questa cosa. La presentazione del libro, devo dire, la devo ad Andrea, che ho chiamato prima ancora che venisse pubblicato, dicendogli: guarda, c'è questa idea, ho tirato fuori questa cosa, e quindi cosa ne pensi? E lui ha aderito immediatamente, ma come avete visto era verace, tant'è vero poi siamo qui oggi. La questione vera è che questo libro

0: Non è stato scritto adesso, ma è stato pensato più di 50 anni fa. Renato sa bene, perché abbiamo fatto tante cose insieme quando eravamo adolescenti, quando facevamo il nostro giornalino ciclo stilato Nuovi Orizzonti, e mi arriva a casa, io compravo tanti giornali già allora, io leggevo l'Unità, compravo il Paese Sera, perché non c'era ancora Repubblica in quel momento, contrariamente a tutta la popolazione che leggeva Il Mattino ad Albanella, che è il quotidiano regionale. E mi arriva La Voce della Campagna, un settimanale che celebra il 2 giugno e elenca i comuni della Campania e in modo particolare i comuni della provincia di Salerno. E scopro, perché non lo sapevo, avevo 17 anni, scopro che Albanella era uno dei 9 comuni della provincia che aveva votato praticamente per la Repubblica. Premesso che c'era uno che stava ex aequo, il comune di Valle dell'Angelo, fatto da pochi abitanti, che solo per un voto vinse la Repubblica. Quindi in realtà poi sono 8 i comuni veri che si schierarono apertamente per... E quindi da lì è nato. Quindi questo libro è un'incubazione, per certi versi, nell'arco della mia vita, di oltre 50 anni. E quindi è incredibile di come in realtà le cose possono nascere partendo da tanto tempo prima. Non avevo mai pensato veramente di andare a vedere comune per comune, ma c'è una caratteristica che ho piacere che è stata rivelata, che è la passione, perché quando poi entro in un meccanismo di ricerca, di analisi, di confronto, la passione diventa un piacere e quindi alla fine non vedo l'ora di portare a casa, a termine, un risultato. E quindi questo risultato è stato effettivamente da un lato una fatica, perché andare a vedere comune per comune, diciamo, ha un suo impegno, però è soprattutto l'analisi che mi prendeva, perché volevo capire bene come si erano schierati poi questi comuni alla Costituente. Flavia prima diceva che c'era già stato, era già iniziato il voto amministrativo, perché alcuni votarono prima del 2 giugno, votarono complessivamente nell'anno 5.400 comuni, non votarono tutti i comuni d'Italia nel 1946, ma ne votò uno che mi è rimasto nel cuore, che è il comune di Tricarico, in provincia di Matera, dove diventò sindaco il primo grande sindaco del Mezzogiorno, che era Rocco Scotellaro. Rocco Scotellaro divenne sindaco di Tricarico, giovanissimo, credo per il Partito Socialista, lui era un socialista, e ebbe una vicenda straordinaria. Voi tutti avete sentito parlare di Rocco Scotellaro, che poi diventò sindaco e fece grandi progetti e poi dovette diventare. Quindi si sono intrecciate più cose. E perché si sono intrecciate? Non solo perché la storia, la documentazione piace e quindi io vado ad approfondire certe cose, ma perché è una concezione, e ti ringrazio Flavia per averlo detto, di una educazione permanente. Cioè io non posso immaginare di fare cultura se non occupandoci di tanti argomenti, perché qualsiasi tassello, qualsiasi argomento diventa un elemento per innalzare il livello delle persone, ma nello stesso tempo ha anche la possibilità di saper scegliere poi successivamente da parte delle persone. Ecco perché questo tavolo non è casuale, diciamo. Dall'altro con Andrea mi lega una militanza comune nel corso degli anni e quindi diciamo stiamo a Roma, stiamo a casa. Ma con il senatore Spagnoli, qui fa poco, lui presenta una proposta di legge sull'educazione permanente, che per la prima volta è pragmatica, prende proprio spunto dalla realtà e non dalla teoria dei pedagogisti. E quindi non è casuale tutto questo. E quindi questo intreccio porta anche a risultati così particolari, perché noi, questo è un libro che parla del Sud, ma se noi andassimo a Rovescio scopriremo che diverse città del Nord votarono monarchia, non votarono, c'era tutta una parte del Veneto che erano monarchici, Vicenza era monarchica, Treviso era monarchica, quindi non è vero questa leggenda che tutti quelli del Sud lo fossero. E diciamo una cosa importante più a livello politico, antropologico, che esisteva allora. Ci sono delle sacche chiare, sono quei casi che tu dicevi prima, Il Crotonese, per esempio, Calabria fu la grande scoperta della Repubblica, perché la provincia allora di Cosenza votò massicciamente per la Repubblica. Allora non c'era la provincia di Crotone, e Crotone, su 25 comuni che la compongono adesso, ben 21 votarono. E perché? Era un luogo di lotta contadina. Era un luogo di lotte contadine. Ma vi posso dire del perché le lotte contadine erano importanti? Lo diceva il sindaco prima, sui braccianti, sulle persone, sul latifondo che era presente. Perché l'altra provincia che votò massicciamente per la Repubblica fu la provincia di Foggia. E guarda un po' Foggia, il tavoliere delle Puglie. E quindi, tra l'altro, credo che è la provincia del grande sindacalista Di Vittorio. Quindi non sono mai casuali, quindi la presenza di persone forti su quel territorio, ha fatto bene Andrea a ricordare che in quell'area della Sardegna la presenza di personalità storiche importanti, perché Emilio Russo, oltre ad essere un rappresentante politico, è stato un grandissimo scrittore. Tu hai citato quello, ma io ricordo sempre Un anno sull'altopiano. Quindi è chiaro che queste presenze poi alla fine contano. Quando dicono che la gente, diciamo, non bada a queste cose, invece non è vero. Quando ci sono persone di cultura, persone che lottano, determinano poi un passaggio anche nella popolazione intera. Ecco perché non dobbiamo avere sempre speranza che le cose possano cambiare, perché sennò rischiamo molto. Effettivamente sarebbe bello continuare questo libro, perché è chiaro, come si dice, l'appetito viene mangiando. E quindi andare a vedere, mentre sul Crotonese è stata fatta molta ricerca, c'è stata molta attenzione, perché i calabresi poi ci tenevano a questa tradizione, su altri punti si è fatto poco. E quindi potrebbe essere molto molto interessante proprio andare a vedere cosa è successo nell'area di Foggia, qual era l'inquadramento di quell'epoca anche in Sardegna, ma anche nella zona del vicino Trapani, perché anche lì votarono molto Repubblica. Quindi noi abbiamo delle sacche repubblicane molto importanti, tenendo conto che la Sicilia espresse ben 4 parlamentari del loro partito alla Costituente, ben 4 costituenti del loro partito autonomista siciliano, quindi così come fece anche il Partito Sardo d'Azione. Quindi le realtà locali. Diciamo che la regione più monarchica in assoluto è stata la nostra regione, la regione Campania. Su 500 comuni, 30 hanno votato poi la Repubblica. Non di più. Napoli, anche perché poi abbiamo avuto sindaci monarchici, no? Abbiamo avuto quello di una scarpa oggi e una scarpa dopo le elezioni, quindi sappiamo che lì erano molto molto potenti. Però bisogna anche dire che le città come Napoli erano anche animate da uno spirito anche Savoia, questo dobbiamo ricordarcelo, perché non amavano la monarchia, però nonostante questo erano fortemente legati alla monarchia per una loro storia personale. E quindi noi abbiamo il napoletano che in blocco vota, e tra l'altro vota tantissimo anche l'uomo qualunque, perché lì ha preso il maggior numero di voti. Giannini lì ha battuto, loro hanno avuto 30, ben 30 costituenti, a Campania li hanno avuti tantissimi. Vi devo dire che sembra che anche avevano un esponente anche ad Albanella di rilievo, dobbiamo individuare chi è anche per così andare a infangare questa famiglia, diciamo. Quindi sappiamo che comunque c'era questo movimento, però occorre dire che il cambiamento forse veramente c'è stato, perché in quell'occasione le donne andarono tutte a votare. Questo non c'è. Peccato che Mario oggi sta in Puglia, ma avremo un'altra occasione per presentare anche con lui, perché lui ha fatto un bellissimo libro sul voto alle donne, è uscito con Einaudi, e che analizza tutta questa storia. E quindi le donne furono assolutamente influenti. Non possiamo saperlo dal punto di vista, perché i voti non sono scorporati, però sappiamo che ebbero un ruolo molto molto importante. Ecco perché forse quello è un altro caso che va ulteriormente, diciamo, studiato e approfondito. E in questo modo Albanella si pone come uno dei tanti comuni, perché poi ci sono stati comuni che hanno votato anche al 75%. Albanella sta esattamente nella media nazionale, 54%, quindi siamo lì. Però quell'area aveva a sua volta un fermento molto forte, sempre con la terra che mancava ai contadini, che mancava ai braccianti. Tant'è vero, negli anni successivi fu uno dei luoghi dove iniziarono le occupazioni delle terre. Poi voi sapete, chi è calabrese sa che poi il grande ministro Gullo fece questa riforma straordinaria allora e aprì parte del latifondo e lo diede ai cittadini. E quindi fu molto molto veramente straordinario. Quindi io so che Andrea ha il voto alle 5:30, quindi
1: devo
0: deve assolutamente
1: sulla riforma di Roma Capitale.
0: No, devi andare assolutamente. Comunque grazie veramente, no, Andrea, grazie. Ma tanto io ho anche terminato, quindi hai sentito.
1: No, non volevo interrompere.
0: No, ma io lo sapevo.
1: Però devo andare a votare, se no manca il mio voto poi sulla riforma di Roma Capitale.
0: E poi non si sa mai, manca il tuo, poi non succede.
2: Ciao. Ciao Andrea.
1: Arrivederci, grazie a tutti, grazie davvero, grazie a tutti.
0: E quindi mi rivolgo all'altro Andrea che sta coordinando, questo è il lavoro di questo. Tu sei anche uno storico, quindi puoi capire bene la fatica che c'è nel comporre cose di questo tipo, ma mi sono posto anche in maniera più didascalica che di spiegare bene che erano i blocchi che votavano. Perché ho dovuto fare una specie di spiegazione, perché molte cose uno non le capisce. Dove stavano i liberali? Ma chi era veramente il Partito d'Azione? Chi erano i rappresentanti del Mezzogiorno? Insomma, queste cose qui si sono perdute un po' nella memoria, salvo per gli addetti ai lavori, chiaramente, no? Credo che andava fissato tutto questo. Per la didascalia ti devo dire che le figure vanno bene, però c'è sempre scritto che quelle province non votarono, cioè nel senso che ho messo nella didascalia della tabella questo, poi del bianco e nero, nel bianco e nero questa cosa si è perduta. Quindi è evidente che però questo libro non è un libro completo, ma è un punto di partenza, chiamiamolo nei termini di documentazione che fornisce, e che però ho tentato ovviamente anche di farne una sintesi per renderlo leggibile. Comunque veramente vi ringrazio molto, vi siete dimostrati dei grandissimi amici per le parole che avete detto e anche per le analisi che avete fatto ovviamente. Grazie, grazie molto.
3: Bene. Direi che insomma, il libro ha suscitato riflessioni assolutamente interessanti da parte di tutti noi e anche se lo leggerete, e immagino che lo leggerete, per voi sarà importante capire appunto quanto ogni singola realtà del nostro paese ha una storia, e una storia da raccontare, come ci ha dimostrato anche soltanto un esempio, cioè il comune di Albanella. Io ringrazio tutti e vi saluto alla prossima occasione.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Raccontata con musica e parole, ma non le parole non hanno tanta importanza.

0: Politica dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.
1: Con Cristina Gimignani. Benvenuti all'appuntamento con Scordarella, la radio più bella, che ci accompagnerà in un viaggio immaginario attraverso la storia politica del nostro paese, insieme ai protagonisti di ieri e di oggi.
2: Bravo, grazie!
3: Oggi io combatto contro degli italiani.
4: Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti, quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici, e se potessimo sterminarli sarei molto contento, perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo. A un certo momento bisogna scegliere. E impegnarsi vuol dire occupare il proprio posto di combattimento. E combattere significa lottare, e lottare anche fino alla morte. Naturalmente la cosa è diversa se non si vuol combattere. Io non sono filosofo, non sono un metafisico. Sono un uomo d'azione, un uomo di combattimento. Occupo il mio posto di combattimento da 50 anni e continuerò sulla stessa strada.
5: Scusi signora, mal di testa, prenda subito un cachet. Il dolore scomparirà rapidamente. Efficace nelle nevralgie e nei dolori reumatici, il cachet non deprime il cuore. Cachet.
6: Dio ha detto una volta, non uccidere qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
7: Io,
8: tu, noi, allegramente cosa beviamo? Cancio americano.
9: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.

0: questa esecuzione del giornalista Pecorelli viene detta è da Stefano Bontà come cosa effettuata da lui e da Gaetano Badalamenti. Noi l'abbiamo fatto su richiesta da parte dei cugini Salvo, su interessamento dell'onorevole Andreotti, perché questo giornalista Pecorelli procurava gravi disturbi al senatore Andreotti, mettendo a repentaglio la vita politica del senatore Andreotti. Dalla morte dell'onorevole Moro sembra che c'erano dei documenti che Pecorelli voleva far uscire fuori.
1: Funziona sempre. Televisori e lavatrici Filco Ford.
2: C'era una volta, tanto tanto tempo fa, in un paese, anche questo lontano, lontano, lontano, lontano,
3: Mafiopoli, un paese tranquillo, dove c'erano tanti amici, amici, amici.

0: signor pubblico ministero, non diciamo la danza perché ero libero cittadino, andavo a lavorare, quindi durante...
1: Lei dove è stato? È tutto sempre in territorio di Palermo, della città di Palermo?
0: Ma in parte in territorio di Palermo, in parte in Trapani, quando lavorava a Trapani stava lì a Trapani.
2: Lei quando ha rifiutato il confronto, cioè ha rifiutato di sottoporsi al confronto, ha detto io non voglio essere sottoposto a confronto con Buscetta perché non è della mia statura, tante mogli, tante donne, vabbè.
0: Io posso dire...
2: E che ne sa lei?
0: Io posso dire che l'ho letto nei giornali, perché tutte le riviste, tutti i giornali le portano. Poi, signor Presidente, e come mio nonno, parto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità passo della mia famiglia. Mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva 5 figli con papà. E non ha cercato più moglie, non ha sposato. E mia madre è rimasta vedova a 36 anni. Quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale.
3: Ma perché tu sei ribelle? Perché voglio il mondo in L. Per natura dello stile è la misura.
4: A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina. È una delle sue frasi celebri, entrate ormai nel novero degli aforismi. Giulio Andreotti è stato l'uomo simbolo della politica del XX secolo. Nato nel 1919, iniziò la sua attività politica nel 1944, subito dopo la liberazione. È stato sempre presente nelle assemblee legislative italiane, dalla Consulta Nazionale all'Assemblea Costituente e poi nel Parlamento italiano dal 1948 come deputato fino al 1991. In seguito come senatore a vita. Fu lui ad aprire ufficialmente nell'Aula del Senato la 16ª legislatura nel 2008.
5: Onorevoli senatori, l'età avanzata, sotto altri aspetti aggravante, mi conferisce oggi l'incarico di presiedere l'inizio della 16ª legislatura del Senato della Repubblica, del quale 60 anni or sono ebbi il privilegio di assistere come sottosegretario alla prima seduta.
4: La prima esperienza di governo a soli 28 anni come sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel quarto governo De Gasperi, 7 volte presidente del Consiglio, la prima nel 1972 e poi numerose volte ministro. Una vita nella Democrazia Cristiana è considerato a ragione uno dei maggiori notabili del partito, ma non ne fu mai segretario. Suo il cosiddetto governo della solidarietà nazionale con i comunisti, sul quale pesò il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro nel 1978. Finì 2 volte sotto processo, prima come mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, poi con l'accusa di collusione con la mafia. Fu assolto in entrambi i casi, anche se nel secondo con la prescrizione, pur essendosi sempre proclamato estraneo alle accuse. Il potere logora chi non ce l'ha, ripetuto in diverse occasioni, con la flemma che anche la satira aveva scelto per connotare la sua caricatura. Andreotti la volpe, come lo definivano dentro e fuori dalla DC.

0: tra mafia e politica il rapporto è sempre stato, ahimè, molto saldo. Giuseppe Di Cristina, ucciso dai corleonesi nel 1978, era considerato il più a destra tra i capomafia, disposto persino ad appoggiare il golpe borghese del 1970. Totò Riina, che abbiamo sentito nella prima parte a proposito del processo che lo riguardava, era sostanzialmente apolitico, volto solo alle strategie interne di Cosa Nostra. Appoggiò persino i liberali quando, con il vecchio capomafia di Corleone, il dottor Navarra, erano iniziate le prime fratture che portarono alla sua uccisione. Ecco, ci fu un gioco delle parti tra chi appoggiava la Democrazia Cristiana oppure il Partito Liberale. La Balena Bianca era solitamente prescelta a discapito della destra missina, in un ambiente come quello di Cosa Nostra, dove era ancora fresca la memoria del prefetto Mori, il prefetto di Ferro, che aveva inflitto colpi decisivi alla malavitante guerra.
1: Sono cifre e dati che peccano per difetto, in quanto un numero almeno pari di delitti sono rimasti privi di denuncia per paura di rappresaglie. Cifre e dati che spiegano come la mafia abbia potuto creare uno Stato nello Stato e la popolazione tra uno Stato vero ma lontano e inerte e l'altro vicino e operante abbia scelto il secondo.
0: Il boss Tommaso Buscetta, con le sue dichiarazioni, pose fine a Cosa Nostra, anche se mai in realtà si dichiarò pentito, perché lui asseriva di non aver tradito Cosa Nostra, ma che era Cosa Nostra ad aver tradito lui.
2: Al cadavere del padre. È una faccia che mi pare di aver visto qualche volta nel mio rione, fu la risposta del giovanotto, ma non so chi sia. Dedichiamo il nostro servizio sulla mafia.
3: Società, anche lei si meraviglierà. Il che voleva dire che c'erano dei discorsi che lui non poteva fare, infatti anche con Falcone, lui a un certo momento disse fermiamoci, più in là non posso andare io, più in là non può andare neanche lei come magistrato.
4: Gianni De Gennaro, allora vicequestore, fu il primo a raccogliere. Vediamo l'intervista in onda il 29 marzo 1988 per Il Caso, una coproduzione TG1 e Rai 1.
3: Questa mafia giusta e onorata che cos'è per lei?
5: Che cosa era?
3: Sì, che cos'era?
5: Beh, io dirle la verità, io non ho mai creduto nella Cosa Nostra. È un fatto che so quale sarà la sua seguente domanda. E io non ho mai creduto nell'organizzazione, solo che mi ha dato...
3: Non ci ha mai creduto, ma c'è entrato.
5: Sono entrato
3: ne ha fatto
5: e ci ho vissuto. Ci ho vissuto.
3: L'ha conosciuta benissimo.
5: L'ho conosciuta benissimo.
3: Senza diventare un capo sapeva più cose dei capi.
5: Beh, questo sì, questo è vero.
3: Non... Ha partecipato a decisioni.
5: Ho partecipato a decisioni. Sì.
3: Forse ha partecipato anche a qualche fatto.
5: Beh, questo non lo ricordo.
3: Non lo ricordo. Ma allora la mafia che cos'è?
5: La mafia è una. Era qualche cosa che doveva costituire un'arma contro la sopraffazione dello Stato quando fu creata. Con l'andare del tempo questa cosa si è deteriorata perché non è stato più necessario lottare contro lo Stato, ma è rimasto il simbolo e quindi sono rimaste le persone. E quando io sono entrato a far parte, che per me era una curiosità entrare a far parte, mi sono accorto che non c'era niente di tutto quello che pensavo io. Ma non si torna indietro dopo il giuramento, non si può tornare indietro.
3: Ha mai sistemato qualche persona?
5: Sistemato nel senso?
3: Di metterla a posto, di fargli fare qualche buon affare, avvalendosi di quel potere
5: no,
3: che lei aveva?
5: Veramente per fare del buon affare, non ricordo in questo momento, ma che ho sistemato molte persone come impiego, l'ho sistemato.
3: Senta, Calderone ha fatto il nome di qualche politico, lei no, perché non sapevo, perché non voleva.
5: Dottor Biagi, io agli inquirenti italiani ho raccontato fatti.
3: Tutti
5: io non
3: i fatti?
5: Ho detto nomi.
3: Tutti i fatti?
5: No, non tutti i fatti. Io non ho detto nomi. Calderone li conoscerà, io non ho niente da poter aggiungere a quello che già ho detto.
3: Lei non ha memoria, lei non ha saputo, lei non ha voluto.
5: Come io non ho voluto, io non ho memoria. Io la memoria ce l'ho. Solo che ci sono degli ingredienti che vanno mescolati al momento opportuno. Non si può fare una torta tutte allo stesso tempo.
3: Ma se viene il momento, lei mette qualcosa in forno oppure no?
5: Io ho sempre risposto a tutte le domande che mi sono state fatte.
3: Quali erano le vecchie regole che oggi non vengono più rispettate, oltre a quella di rispettare i bambini, per esempio? I parenti di quelli che erano accusati.
5: Guarda, io le do un esempio.
3: Lei ha provato nella sua vita, sulla sua persona, che cosa vuol dire, no?
5: Io ho provato.
3: Sì. Allora si rispettava questa regola o no? Quando lei c'è entrato?
5: Fino al 1963, ed è proprio al 1963 che voglio riferirmi, io lo racconto un episodio noto. Nel 1963 c'è stata una grande guerra di mafia a Palermo, ma i miei figli e i figli di tutti quanti erano coinvolti in questa guerra di mafia, i miei fratelli, i miei sorelli, i miei nipoti, tutti andavano a fare a scuola. E anche questi avversari che ritenevamo a giusta ragione degli esseri abietti rispettavano le nostre famiglie.
3: Chi ha rotto la tregua? Chi ha rotto questo patto, chiamiamolo così, d'onore? Chi l'ha rotto?
5: Cioè, di cosa stiamo parlando adesso?
3: Chi è che ha cominciato a uccidere i figli degli avversari, i parenti degli avversari?
5: Beh, questa nuova leva, che poi non è tanta nuova, perché avranno più o meno la mia età.
3: Voi non uccidevate, voi per dire, vecchia mafia, i carabinieri,
5: no,
3: i magistrati,
5: no,
3: i giornalisti.
5: Io sfido a trovare qualche omicidio di questo genere, anche in tempi remoti.
3: Calderone viene presentato come un pentito, lei come si considera?
5: Io non mi considero un pentito. Non ho mai rinnegato di essere stato un mafioso.
3: E di esserlo ancora?
5: Io lo sono, alla mia maniera io lo sono ancora.
3: Chi è un mafioso? Che abitudini ha? Come si veste? Come si comporta? Me lo descrive per piacere. Chi ama? Che cosa vuole? Che cosa cerca?
5: Un uomo a dorso di mulo. O un uomo che indossa una giacca da $1,000 comprata nella Fifth Avenue. Tutte e due sono distinguibili per la maniera di avvicinare il prossimo. Il mafioso cerca il contatto, la relazione, perché da questa relazione scaturirà il futuro interesse. Quindi è amabile e cortese, cerca relazione anche altolocate, se le è possibile, e quando li raggiungi è geloso, non li mette in mostra, non li fa vedere. Desidera essere discreto, anche essendo discreto delle cose altrui, perché è così che le insegnerà all'altrui come comportarsi.
3: Parlando lei, che cosa ha ottenuto, Buscetta?
5: Molto. Mi sono liberato da un peso che portavo da molti anni, e anche perché mi sentivo incoerente con me stesso.
3: Come vedi il suo futuro?
5: Io vivo oggi, non voglio pensare al futuro.
3: Ecco, è sempre convinto che le cosche prima o poi la raggiungeranno? Una volta lei aveva quasi questa certezza.
5: No, una volta, ce l'ho oggi, ce l'avrò domani. E io sono certo che cercano la traccia più labile per potermi incontrare, perché è incontrandomi che loro potranno dare una risposta in seno all'organizzazione. Quindi no, io sono stato dichiarato a morte. Già la mia condanna è stata emessa, e da molto tempo fa. Non perché ero pentito, che poi pentito non sono, ma solo perché dava fastidio alla mia personalità.
3: Lei dice: io non sono pentito. Allora che cos'è?
5: Io sono una persona che dovevo, come ho detto poco fa, non di mezzi termini. Io dovevo fare un atto clamoroso e ostensivo. Dovevo far vedere a tutti che cosa io stavo facendo. Io non ho mai fatto una lettera a un giudice anonima. Adesso che mi sono deciso, l'ho fatto perché tutti potessero vedere quello che io stavo facendo. E perché ciò dava modo, sì, di lasciare aperta la porta a qualcuno che avrebbe voluto seguire il mio esempio. Uno di questi è Calderone.
3: Il male che hanno fatto ai suoi figli e ai suoi parenti è quello che in qualche modo l'ha indotto a parlare? È stato il motivo della sua conversione?
5: Che indubbiamente quello che è successo ai miei figli è una cosa molto tremenda. Ancora oggi io non so dove sono i miei figli seppelliti, né se sono morti sul serio. È una cosa molto terribile. Ma io avrei potuto, dopo la scomparsa dei miei figli, far rivivere la legge del taglione occhio per occhio, dente per dente. Ero nelle condizioni di farlo, potevo farlo, potevo sfruttare la mia influenza, poca, molta, quella che era, ancora per poterla sfruttare, ma sicuramente, vincendo o perdendo, avrei dovuto scendere a dei compromessi che ancora una volta sarebbero stati incoerenti con me. E io non mi sentivo più di essere d'accordo con questa masnada di assassini.
3: Quelli che sono rimasti mafiosi potrebbero continuare a esercitare il loro potere se non avessero degli appoggi politici? E certi politici avrebbero la stessa forza se non potessero contare sull'appoggio della mafia? Pensi alle sue esperienze.
5: Io ci penso alle mie esperienze, ma è un fatto molto strano, perché in Sicilia si votava solo d'accordo a dei canoni precisi, pur se l'onorevole in corsa fosse un fascista, fosse un democristiano o fosse...
3: Basta che fosse dalla vostra parte.
5: Basta che fosse appoggiato dal tizio in auge in quel tempo. Quindi, ma da questo che cosa ne derivasse? Io non lo so.
3: Se lei venisse chiamato di nuovo a testimoniare, crede che non avrebbe proprio niente da aggiungere?
5: Dottor Biagi, diciamo che si risponde cosa per cosa e nel tempo dovuto. Se nel futuro mi chiamassero ancora e io avrei altre cose da aggiungere, io lo farei volentieri.
3: Chi è il Tommaso Buscetta col quale io sto parlando oggi? Certamente molto diverso dal Tommaso Buscetta di altri tempi.
5: No, no.
3: No?
5: È lo stesso Tommaso Buscetta. Può cambiare la categoria, può cambiare, una volta ero mafioso, adesso, per dirla come la dicono i miei nemici, sono uno spione, sono uno sbirro, sono una persona che fa fare dei processi. Quindi può cambiare in questo senso e all'esteriore, ma all'interno Tommaso Buscetta rimane lo stesso, è sempre rimasto lo stesso. Non si dimentichi che per amore alla mia famiglia ho tentato il suicidio. Quando tutti i dottori del mondo dicono che quando una persona cerca di suicidarsi è perché è pazzo, io ancora oggi non sono pazzo. Ho saputo fare questo gesto perché non conosco mezzi gesti, per amore alla mia famiglia.
3: In che cosa crede Tommaso Buscetta?
5: Crede nella dignità umana, molto rara da incontrarsi, e quando si incontra è un bene prezioso.

0: Buonasera e benvenuti. Benvenuti alla nostra cena istituzionale. Questa sera sono qui con noi per giocare con la storia due personaggi d'eccezione, padre e figlio, Giulio Andreotti insieme al figlio Stefano.
1: La mafia poi, dico, negli ultimi anni aveva, direi, totalizzato una serie di assassini, una serie e anche di connessioni internazionali legate alla droga che hanno reso molto più pericolosa la mafia. E anche su questo, durante tutti i miei anni al Ministero degli Esteri, abbiamo fatto una serie di accordi internazionali e abbiamo dato dei colpi molto seri.

0: Stefano Andreotti, lei ha più volte sostenuto che suo padre gli ha lasciato degli scritti dove dichiarava che non c'entrava nulla con la mafia, ma è stato il processo il dolore più grande della sua vita e qual è stata la sua più grande gioia? Lei si rimprovera qualcosa nei confronti di questo genitore così famoso? Quale momento tra voi vorrebbe rivivere?
1: Mio padre ha scritto 7 lettere da leggere post mortem in particolari momenti della sua vita, durante il rapimento e la tragedia di Moro, quando doveva affrontare degli interventi chirurgici e quando pensava ormai di essere molto vicino alla fine. E in tutte queste ha sempre ribadito la sua completa estraneità. Vi posso leggere ad esempio quella del 25 novembre 95, in cui scrive: "Sto per partire per Palermo, desidero ripetere con la serietà di un giuramento dinanzi a Dio, cui nulla può essere nascosto o manipolato, che io nulla ho mai avuto a che fare con la mafia, se non per combatterla con leggi o atti pubblici, o con la morte di Pucatelli, del generale Dalla Chiesa, di cui chiunque altro degli assassinati. Mi offende particolarmente l'insinuazione che non sia stato fatto tutto il possibile per salvare Moro". È un qualcosa che lo ha fatto davvero sempre disperare e lo ha sempre ribadito in vita, ma ha voluto anche lasciarcelo in forma scritta e noi lo abbiamo letto la sera della sua morte, nel 6 maggio del 2013. Come ho detto, sicuramente il processo è stato il periodo, perché non è stato un momento, sono stati davvero tanti tanti anni, 12-13 anni di calvario, e il dolore, diciamo, più grande assieme a quello delle perdite, ad esempio della mamma, o della perdita di Aldo Moro, che fu per lui un qualcosa davvero di sconvolgente. Di gioie ne ha avute tante, professionalmente sicuramente. Le gioie più grandi penso siano state la nascita di noi figli, ma soprattutto quella dei nipoti, solo attraverso gli scritti. Beh, rimproverare c'è sempre qualcosa che andrebbe col segno del poi rivisto. Certamente quello che mi dispiace un po' è che io in tutta la vita ho lavorato in un'azienda e chiaramente seguivo mio padre, ma non ho mai guardato con molta o con particolare attenzione a tutta la sua vita professionale. Ho cominciato a farlo una volta che lui è morto, quando io ho avuto il tempo di dedicarmi a questi fatti, quando sono andato in pensione, come sto facendo adesso. Ed ora per tenere viva la sua memoria, e il dispiacere grande è che mi sarebbe piaciuto invece poter parlare con lui e confrontarmi con lui su tante cose, e non l'ho fatto da vivo e lo posso fare solo con i documenti. Beh, di momenti belli, di ricordi belli ce ne sono stati tanti. Certamente quello che vorrei rivivere sono i sabato e soprattutto le domeniche a pranzo a Corso Vittorio da mio padre e mia madre. Era l'occasione per incontrarsi con tutti i presenti, la famiglia Andreotti presente a Roma, quindi noi figli e poi dopo quando sono venuti i nipoti, ed era l'occasione davvero per vivere assieme un paio d'ore bellissime in cui si parlava, si scherzava, si trattava di tutto, ed era un qualcosa. Il segno della famiglia che rimane impresso e che chiaramente è ormai solo rimpianto.
2: Si conclude così il nostro appuntamento con Politica Dannata. Vi auguriamo una buona sera.
3: Politica Dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
5: Buonasera da Emanuela Valenti. Nel pomeriggio alla Camera è stata posta la questione di fiducia sul decreto Ponte. Le dichiarazioni di voto sono previste domani alle 16.45. La votazione per appello nominale si terrà alle 18.25. A seguito la discussione generale del provvedimento, Francesca Cecchini.
6: Il cosiddetto decreto Ponte mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere e a rafforzare il sistema dei funzionari straordinari per sbloccare cantieri e infrastrutture strategiche. Tra i progetti di cui si occupa, il ponte sullo stretto di Messina, cavallo di battaglia di Forza Italia e della Lega. Centenaro.
7: Evita il blocco di un'opera importante per la quale il nostro ministro Salvini con grande coraggio si è esposto a livello internazionale contro gli impedimenti di alcune strutture amministrative dalla visione miope e mancanza di lungimiranza.
6: Per Fratelli d'Italia interviene Benvenuti Gostoli.
8: Il tema centrale non è soltanto accelerare, è accelerare dentro un quadro ordinato, con responsabilità individuate, con procedure più solide, controlli mantenuti e risorse coerenti con i tempi di attuazione.
6: Ennesimo decreto inutile, replicano i 5 Stelle, mentre Zanella, AVS, individua un vulnus relativo al ponte.
9: Quello di voler rimettere in campo un progetto vecchio di 25 anni, riattivando i contratti con l'aggiudicatario di un appalto di 20 anni fa, come se nulla fosse.
6: Una cozzaglia di norme che nascondono il de profundis del ponte, fa eco dal PD Ferrari, che punta il dito anche sul ruolo dei commissari.
10: Si crea un cortocircuito dove chi deve eseguire l'opera è lo stesso soggetto che deve vigilare sulla sua correttezza. Questa coincidenza di ruoli calpesta i principi di imparzialità, terzietà e trasparenza che dovrebbero guidare ogni azione amministrativa.
5: Tornata dall'Azerbaigian, la premier Meloni rivendica l'impegno del governo per favorire il dialogo e scongiurare l'aggravarsi della crisi in Medio Oriente. Gianluca Ruggirello.
11: Gli ingiustificabili attacchi contro gli Emirati Arabi devono cessare immediatamente. Con un post social, Giorgia Meloni condanna l'aggressione ai territori del Golfo e rinnova l'impegno del governo italiano. Continueremo a fare la nostra parte e scongiurare il propagarsi della crisi, dice. È in questo contesto che proseguono le missioni della premier per cercare scorte energetiche per il nostro paese. Dopo la missione in Azerbaigian di sicurezza, crisi nel Golfo ed energia, Giorgia Meloni ne parlerà anche con il segretario di Stato americano Marco Rubio venerdì a Palazzo Chigi, colloquio cruciale dopo la possibilità avanzata dal presidente Trump di ritirare i loro militari dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni NATO. Premier che rilancia poi le nuove norme sulla casa. Tuteliamo chi rispetta le regole e paga con continuità gli affitti, scrive Giorgia Meloni. Tempi accelerati invece per agire contro morosi e abusivi.
5: La premier Giorgia Meloni è intervenuta anche per denunciare la diffusione sui social di immagini false generate con l'intelligenza artificiale che la ritraggono in atteggiamenti equivoci. I deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque, ha scritto invitando a verificare sempre prima di credere e condividere. Oggi capita a me, ma domani può succedere a chiunque. La crisi energetica è il tema al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, ma la Commissione frena. Gelsomina Testa.
12: Sostenere famiglie e imprese dalla fiammata dei prezzi dell'energia. Un bazooka finanziario che il ministro dell'economia Giorgetti torna a chiedere all'Unione Europea. Si tratta di margini extra per lo shock energetico, come è stato già concesso per la difesa.
13: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
12: Bruxelles intanto frena. Per il commissario all'economia Dombrovskis è sufficiente sufficiente utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale. Non è d'accordo il presidente di Confindustria Orsini, che invece invoca altra liquidità per le aziende.
14: Se arriviamo fino alla fine dell'anno con il prezzo al barile a $140, può costare alle nostre imprese circa 21 miliardi in più.
12: Il Fondo Monetario Internazionale avverte sui rischi al ribasso dell'economia di Eurozona, per cui non esclude nello scenario più grave la recessione, con il caro bollette e carburanti per le famiglie previsti dai €450 ai €2.270 di spesa in più.
5: E al centro del dibattito politico ci sono la crisi nel Golfo e le conseguenze sull'economia. Lucio Bondì.
15: Lavoro, casa, salari, pilastri di un'azione che prosegue, dice Fratelli d'Italia, anche di fronte a un quadro internazionale di grande complessità. Per farvi fronte il governo, continua il centrodestra, rafforza la sicurezza energetica, ma in tema di relazioni estere rimane l'eco del nuovo attacco di Trump al Papa. Antonio Tajani sostiene ogni parola e azione di Leone. Per Matteo Salvini siamo amici degli Stati Uniti, ma attaccare il pontefice non aiuta. Le parole più dure sono però per Bruxelles.
16: È inutile un'Europa che ci dice puoi spendere più soldi per le armi ma non puoi spendere più soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette e a far benzina.
15: Salvini pensi a far arrivare in orario i treni, ribatte Elly Schlein definendo Trump un bullo prepotente. La segretaria PD rimprovera al governo una politica di austerità che non fa nulla per crescita e stipendi.
17: Noi abbiamo un problema serio in questo paese con il caro vita, perché gli stipendi degli italiani si sono abbassati di 8 punti, 9 punti negli ultimi 4 anni.
15: Oltre al no al salario minimo c'è stata, ricordano i 5 Stelle, la frenata delle rinnovabili a favore del gas, mentre il prezzo dei carburanti è già risalito. L'unica vera spesa, lamenta VS, è stata per il riarmo.
5: Andiamo al Quirinale, dove in occasione della vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello sono stati ricevuti attori e registi ai quali il capo dello Stato ha detto: abbiate fiducia e siate liberi di realizzare i vostri progetti. E a fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e i responsabili del settore patrimonio del paese.
18: Il cinema ha camminato con la Repubblica, ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione.
5: Era l'ultima notizia, grazie a Max Gambino in regia e ancora buonasera da Emanuela Valenti.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: A Napoli è nata la canzone italiana moderna. In Napoli è da sempre il crocevia di culture musicali diverse. Napoli, infine, è la città natale di tantissimi artisti che da questo incontro di stili e sound hanno saputo far nascere le loro originalissime produzioni musicali. Pino Daniele è stato il principe di questo regno della canzone popolare partenopea, perché nessuno come lui ha saputo esprimere in modo unico le suggestioni blues, rock e jazz provenienti da altre geografie. Nero a metà Pino Daniele, quindi, perché la musica nera a Napoli è sempre stata di casa, come sa bene James Enese in Napoli Centrale, con cui Pino, partito da mezzo cannone, ha fatto gavetta sapendo attingere e riprodurre a modo suo. E non si è trattato solo di musica. Pino Daniele ha infatti anche rivoluzionato il linguaggio dei testi in quell'incontro speciale tra dialetto italiano, inglese e italo-americano. Nero a metà è anche l'album che apre gli anni Ottanta della musica italiana, dando loro un indirizzo chiaro. Il principale è senza dubbio l'abbandono di quella finta immagine da cartolina, pizza e mandolino che relegava Napoli in un mondo antico e lontano dalla realtà, mostrando invece il volto di una città moderna, internazionale, aperta, curiosa, affacciata sul Mediterraneo e collegata da un ponte ideale alle grandi città nere d'America. Napulè, mille culure.

0: Fili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte al settentrione diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

essere lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorna in mente un anno in un'ora, e questo ormai lo sapete, è l'appuntamento di Rai Radio Tutta Italiana per riascoltare le canzoni più suonate nelle radio e naturalmente più vendute. I fatti principali del 1999, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi. Il primo gennaio nasce l'euro, la nuova moneta europea. Il cambio viene fissato a 1936,27 lire. 23 marzo, il film La vita è bella di e con Roberto Benigni viene premiato con 3 Oscar: miglior film straniero, migliore colonna sonora e miglior attore protagonista. Il 24 di marzo hanno inizio i bombardamenti da parte delle forze NATO sulla Jugoslavia per impedire la repressione voluta dal presidente nazionalista serbo Milosevic della minoranza albanese in Kosovo. Il 2 maggio a Roma il Papa Wojtyła proclama beato Padre Pio da Pietralcina. Il 20 ottobre viene permesso l'arruolamento nell'esercito italiano alle donne. Tra i film più famosi usciti nel 99, Matrix, American Beauty, Il Sesto Senso, Star Wars, l'episodio primo. Moriva l'11 gennaio del 1999 l'autore e cantante Fabrizio De André. Anche Corrado, il presentatore televisivo, ci lasciava l'8 giugno. E Pupella Maggio, grande attrice teatrale napoletana, moriva l'8 dicembre. Sanremo, nel 1999 lo vinceva Senza Pietà di Anna Oxa. Al secondo posto, Non ti dimentico, Antonella Ruggero. Un bel periodo per lei dopo aver lasciato i Mattia Bazar. E al terzo posto, Mariella Nava con Così è la vita. Adesso ci ascoltiamo appunto le canzoni del 1999 e noi torneremo prestissimo per un altro appuntamento dedicato a Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.